Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

voce e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
2: Con il Black Friday d'estate

0: 99 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutta la Campania. Questo infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole prevalente, con cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne dove si toccheranno localmente i 36 gradi, mentre sulle zone costiere i valori massimi saranno compresi fra i 27 e i 30. Gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda il weekend, il contesto sarà ancora stabile con caldo nelle aree interne. Dagli sull'app di Trebi Meteo.

36 gradi, ormai ci siamo, weekend di fuoco, partiamo con questo venerdì, però è venerdì 19 di giugno 2026, tu dici è quasi normale, anche se le temperature veramente sono un po' bastarde in queste ore, e tra l'altro hanno aspettato il sottoscritto che andasse ad un concerto dopo 20 anni, credo, al Maradona. Io quando andavo si chiamava ancora Stadio San Paolo, pensate un po', e stasera c'è il concerto di Max Pezzali, quindi 883, tutto bello, tutto a posto, mia figlia mi ha regalato il biglietto a me e a mia moglie, io onestamente preferivo andare a mangiare una pizza al fresco, però sono costretto ad andare a vedere il concerto di Max Pezzali, mi sfogo con voi, non posso dirlo a lei perché altrimenti dice queste, anche o ringrazio che ti ho regalato i due biglietti a te e a mamma per farvi andare a vedere un concerto, speriamo che stia dormendo, se no veramente faccio una figura di merda con mia figlia, ma quando è giusto dirlo lo dico, cioè aspetta, posti numerati, tutto a posto, è il caldo che mi sfianca, no? Preferivo un concerto nel mese di maggio, comunque quando non ci fosse sto caldo afoso esagerato, però che vuoi fa? Ci saranno gli idranti, no? Che in qualche modo ci daranno un po' di refrigerio, speriamo che sia così. Mi accingo dalle ore 18:30 da Nola a raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona, traffico e poi parcheggio, tanti soldi per il parcheggio, questo tra parentesi, poi a piedi un paio di chilometri per arrivare allo stadio, attesa, tornelli, entra e poi finalmente nessun rimpianto, rimpianto, sì, candidato del grande Real, come mai, ma chi sarai? E io che sotto sotto a me non ce la faccio più, ma che bochissimo, ma chi c'ha detto a mia figlia mi regalassi i biglietti, ma io volevo andare a vedere Franco Battiato, ma è morto Franco, ah giusto, volevo andare a vedere, che insomma, Achille Lauro, ecco, no, invece gli 883, per l'amor di Dio, Max Pezzali, straordinario, mi ricorda la mia infanzia, cioè veramente artistone, hanno ucciso l'uomo ragno, cioè capito, canteremo tutti insieme stasera, anzi se qualcuno è lì mi faccia sapere, io sono nella zona di Stinti se ho capito bene, quindi canteremo insieme un po' di canzoni degli 883. Simone Zagaria in regia, vuoi venire pure tu stasera? Sì, ti vengo a prendere io, dai, ti offro il biglietto. Niente, vir, e poi dice che sono chi? Io ho portato 3 maglie di ricambio. Si è sudo, cambio le maglie, qualche panino, già siamo pronti, quasi. Frittata di cipolla ci vuole, ecco, e poi basta, no? Coca-Cola non lo puoi fare entrare, birra no, devi comprare lì. Birra no, che sennò sudi ancora di più, ma vediamo. Però posso anche bere per dimenticare. Magari bevo, e tanto che bevo, hai ragione, vabbè, giusto questo, ma di sfogata, tanto che bevo, che Max Pezzali magari si trasforma in Franco Battiato, no, potrebbe essere. Allora 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, geolocalizzazione e ovviamente primo pensiero del mattino.

0: C'è Gioacchino che scrive: buongiorno Antonio, ho assistito a questo concerto nel 2024 a Torino e fidati, ne vale la pena in quanto bello ed emozionante, soprattutto per chi come me negli anni di nascita di quelle canzoni era piccolo. Anch'io, ma stai scherzando, io adoro quelle canzoni. Il problema è il caldo, no? Il traffico, sono diventato un po' pigro su queste cose, però ringrazio mia figlia, ci mancherebbe altro, per questo regalo. Buongiorno Antonio, appello a tutti gli steward di stasera al Maradona, non fatelo entrare. Peppe, magari così ho una scusa e me ne vado. Guarda che poi, buongiorno Tony, ti hai sempre visto i concerti di Gigione, mo te lamento pure che vai a vedere un grande concerto. Un abbraccio a Ignazio il Saldatore. Ma su questo non c'è alcun dubbio, io piangerò addirittura stasera. Ho visto anche la serie TV, maledetta quella serie, perché la stavo vedendo e mia figlia dopo un po' mi ha regalato i biglietti. Ma va benissimo, scherzo. Ho trovato anche il parcheggio, un nostro amico dice: vieni a parcheggiare a Cavalleggeri, parcheggio, mi dice anche il nome, 3 euro all'ora, poi 10 minuti a piedi sotto casa mia, ti offro anche il caffè. Scusa, allora facciamo così: se tu sotto casa tua venga a prendere il caffè, poso la macchina sotto casa tua, me la guardi tu quelle 2-3 ore. Che amico sei? Oppure porto, bravo, i ragazzi allo stadio e poi vengo a dormire a casa tua il tempo del concerto. Vabbè, ancora dice: degli attuali mi piacciono solo i Maneskin, rock moderno, altro che Achille Lauro, tutti montati senza umiltà, credono di essere Freddie Mercury. Poi dice: Max Pezzali top, firmato Andrea. No, ma sicuramente sarà una bellissima esperienza, a parte il caldo e il traffico e tutto il resto. Volevo dare un'informazione importante di viabilità, anche se sono incappato, nel senso che c'era un po' di ingolfamento, di traffico, zona ospedaliera, allora Arenella, zona Arenella, tangenziale di Napoli, direzione allora da quella parte Arenella, direzione quindi zona ospedaliera, c'è traffico per un incidente anche abbastanza serio. Fatemi sapere se traffico smaltito, così diamo un'informazione seria di viabilità. Vogliamo sentire un po' di messaggi al 342 00 00 100. Questi siete voi, sentiamo un po' se c'è qualcuno. Buongiorno, che viene a vedere gli 883. Buongiorno,
1: buongiorno. Saluto a Carletto, Angel Sovrano.
0: Carletto sta arrivando, tutto a posto, ok? Poi stasera viene a vedere
2: Antonio,
0: il concerto.
2: Buongiorno. Buongiorno, sono Patrizio D'Amore.
0: Eccolo.
2: Buongiorno a tutti, un saluto e un abbraccio a chi sta alla regia.
0: Sì, sempre lui, Simone Zagari.
2: Buon fine settimana a tutti.
0: Anche a te.
2: Se mi permetti, come Antonio, no? Perché
0: sei
2: l'altra
0: padrone.
2: Volta purtroppo il mio caro amico di viaggio, di lavoro, insomma, non mi ha ascoltato. Saluto Giovanni da Pozzuoli,
0: Pozzuoli,
2: mio compagno di merende. E se sapessi che merenda ci dividiamo,
0: sì,
2: con lui.
0: Cos'è? Mortadella,
2: ci
0: bella.
2: Piacciono i cornetti.
0: Ok.
2: Facciamo mezzo cornetto ciascuno con un po' di caffè. Questa diciamo è diventata una consuetudine.
0: È bello
2: un abbraccio forte
0: un cornetto, dai, quando ci sono degli amici veri si divide il cornetto in due parti uguali.
3: Manganiello. Sono Giovanni da Pozzuoli, mi gelo coloco, sto ora nel parcheggio di casa, sto partendo per l'ultimo giorno di lavoro e aspetto questo weekend,
0: ci credo
3: che andremo a mare. Faccio un saluto in particolare a Patrizio D'Amore. Ciao collega.
0: Hai visto? Si salutano. Oh, è arrivato. Ma siete dei grandi. Guarda qua, Simone. Lo faccio vedere anche in TV. C'è Max Pezzali e c'è scritto: Antonio, ti aspetto stasera sul palco per ballare al posto di Mauro Repetto. Wow, bellissimo. Magari il mio sogno. Nascosto.
4: Saluto a Maga The Best. A Simone Zagarini in regia,
0: sì.
4: Già guarito, sono già al lavoro operativo. Saluto soprattutto la mia roccia.
0: Eccola lì.
4: Ti auguro un buon venerdì, un buon fine settimana.
0: Sì.
4: Ciao da Raffaele da Mainz.
0: Allora ha ragione Enzo, perché non mi sono spiegato bene, mi mancavano proprio le parole. Dice direzione Pozzuoli o direzione Corso Malta? Direzione Pozzuoli, ok? Pozzuoli, pronto? Sentiamo ancora qualcuno.
5: Buongiorno Antonio Manganiello, buongiorno Pipistrelli, mi geocalizzo Peppe da Reggio Emilia, direzione Venezia.
0: C'è capito, però va bene, andate piano, mi raccomando.
6: Buongiorno, sono Cesare da Marcianise.
0: Vai Cesare.
6: Vi mando un saluto a tutti quanti. Mangani,
0: sì.
6: Fammaci nota allora che tempo, sono 5 anni che sto provando. Io voglio bene a tutti quanti, mi fate compagnia.
0: sei un grande fan bascino, poca logo dindo, non lo sentivo dai tempi dei bisnonni.
7: Buongiorno,
0: buongiorno
7: amore mio, eccomi qua.
0: Ciao tesoro.
7: Manganì,
0: sì,
7: ma tu devi fare una domanda. Vai. Non è il più bello corazzo. Mannaggia, cioè,
0: hai ragione, hai ragione.
7: Stiamo squagliando proprio.
0: Abbiamo deriso.
7: Stiamo facendo sic crocalo.
0: Meno male.
7: Fanni a corazon.
0: Io no, non tanto. A me il calore mi fa ingrassare, anche perché faccio abuso di gelati. Attenzione, una notizia di ultima ora, Dicono il traffico non c'è più sulla tangenziale, quindi liberata la tangenziale. Pronto?
8: Buongiorno, 7 minuti.
0: Buone,
8: ormai abbiamo piato un po' bizzi.
0: Ma non è che, ragazzi, c'era l'incidente, abbiamo fatto un po' tardi.
9: Ma che bevi, Manganì? Una birra costa 8 euro.
0: Ma veramente?
9: Sono capitato.
0: Ma che stai dicendo? Al Maradona una birra 8 euro durante il concerto? E chissà, vi va a birra. Ma non puoi far entrare nulla, giusto?
8: Manganì, buongiorno, Giovanni da Napoli.
0: Vai, Giovanni.
8: Manganì, ma tu hai visto che stasera ti portava fritta di cipolla? E tu si fa in un vari botto grandino. Vedi di meno stati, diventa vacante.
0: Almeno sto da solo. Ah, mi vedo il concerto da solo,
10: mister
0: bello privato.
10: Manganiello, buongiorno. Buongiorno. Ciccio, mi giocalizzo. Ciao, Ciccio. 268 direzione Casora. Sì. Manganì, ma tu non puoi fare sta vita.
0: Perché?
10: Traffico,
0: no. No, assolutamente.
10: Agente per culo, tu tieni da, ti arrivo.
0: Ma tu hai ragione.
10: Un colpo di pane, un aria condizionata.
0: Ma stai scherzando?
10: Andando purtroppo a fare sti cose.
0: Bravo, bravo, hai detto una cosa sacrosanta. Lo sto dicendo anche a mia moglie, mi dice vergognati. Tua figlia ti ha regalato i biglietti, ho capito. Ma perché non mi regala due biglietti, che ne so, per andare ad Oslo? Ecco, al freddo. No, l'FKK. Non credo che mia figlia mi possa regalare quei biglietti, però graditissimi. Solo a me va bene, va bene. Vabbè, raga, che devo fare? Poi vi aggiorno direttamente dallo stadio, sapete, no? Facciamo un po' di storie, vediamo un po' la situazione generale. Mettiamo un disco, è pure un Ugali, non mi sarebbe dispiaciuto, sai? Però periodo invernale e non nel mese di giugno,

Ora buongiorno e complimenti perché in tanti siete esperti, no? Di concerti allo stadio, dico Armando Maradona e non solo. Io vi dico, ho vergogna, il mio primo concerto in assoluto dopo 30 anni. Saluto Lucia che dice, sempre da Hohenfels, ultimo giorno contentissima, si torna a casa domani. Buona giornata Italia, buona giornata a te di vero cuore, un abbraccio. Poi buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli. Ragazzi, non vi lamentate del caldo, perché qui si guida da temerari senza aria condizionata e già sto immaginando il forno crematorio che troverò quando alle 14 finirò il turno via Jamfolla direzione Frullone e comincia anche la mia giornata lavorativa. Mamma mia, senza aria condizionata, in bocca al lupo di vero cuore. E poi ricordati di portare il tappo della Coca-Cola perché lì te la danno senza tappo. Grazie, guarda quante notizie. E poi c'è questa che è bellissima, dice: ciao Antonio, allora le birre prima che inizia il concerto costano 8 euro, durante scendono a 6 euro e alla fine del concerto 5 euro per smaltire. Vabbè, ma la cosa bella è prenderla prima del concerto o magari durante. Diciamo così, opto per i 6 euro durante il concerto. Dai, facciamo. Oppure facciamo 3 tenens prima di entrare. Ok, quindi guido, ecco, arrivo lì, 3 tenens e poi via. Vado a vedere il concerto, così il nostro Max Pezzali si trasforma nei Pink Floyd. E allora lì potrei davvero divertirmi. Mettiamo un disco e poi torniamo con l'argomento del giorno, che non c'entra niente con Max Pezzali, gli ex 883, ma parleremo di sorelle e fratelli.

0: Argomento molto interessante che riguarda fratelli e sorelle. Stamattina secondo me ci divertiamo. Alcune ricerche sullo sviluppo infantile suggeriscono che crescere con fratelli o sorelle in un contesto molto conflittuale può avere effetti che si trascinano anche nell'età adulta. Litigi continui, rivalità, competizione costante da piccoli non restano sempre solo un ricordo d'infanzia. A quanto pare in alcuni casi vengono associati a maggiore stress, difficoltà relazionali e maggiore sensibilità ai conflitti anche da grandi. In pratica non è la presenza di un fratello o di una sorella a pesare, ma una convivenza fatta soprattutto di scontri e tensioni ripetute nel tempo. Chi di noi non ha mai litigato con un nostro fratello, una nostra sorella, addirittura ci ha schifata da piccoli, e a quanto pare poi quando si cresce c'è un po' di ripercussione, no? Anche da adulti. E la domanda sorge spontanea: secondo queste ricerche che dicono che il rapporto con fratelli e sorelle da piccoli, tra litigi, scherzi, momenti assurdi, resta una parte importante della crescita, voi che rapporto avete avuto da bambini con i vostri fratelli, con le vostre sorelle, e qual è il ricordo più divertente che avete insieme, e che rapporto avete oggi da adulti? Ecco, quella è la domanda principale. Le situazioni divertenti e non solo che ricordate da piccoli con i vostri fratelli e sorelle, e il rapporto che avete attualmente con loro. Sentiamo un po' le vostre opinioni, i vostri racconti, i vostri fattarielli in merito di sorelle e fratelli al 342 00 00 100.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di un venerdì caldissimo, arriveremo a 36 gradi più o meno secondo le previsioni, ma ricordiamo l'argomento di stamattina. Alcune ricerche suggeriscono che le dinamiche tra fratelli e sorelle da piccoli restano un pezzo importante della nostra crescita, quindi litigi, complicità, momenti anche assurdi, divertenti, che si ricordano per sempre, e su questo non ci piove. E allora vi chiediamo: voi che rapporto avevate da piccoli con i vostri fratelli o sorelle, e qual è la situazione più buffa o incredibile che avete vissuto insieme? E se volete potete anche dirci oggi da adulti che tipo di rapporto avete mantenuto. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, come sempre sempre numerosissimi. C'è Marco: con mio fratello da piccoli era guerra continua, però anche tanta complicità, ci rincorrevamo in casa e abbiamo rotto mezzo salotto, oggi invece siamo inseparabili, ci sentiamo tutti i giorni. Questa cosa non è così scontata, Marco, perché conosco fratelli e sorelle che non si parlano ed è veramente una roba inaccettabile. Giulia: io e mia sorella litigavamo per qualsiasi cosa, persino per chi stava davanti allo specchio, però ricordo anche risate assurde, adesso siamo molto più unite di prima. Poi Antonio: buongiorno, io ho due fratelli, uno un anno più grande di me e uno 10 anni meno di me, il piccolino è quasi un figlio, e sì, perché poi si è molto più grande, alla fine diventi quasi una sorta di papà, no? Di secondo papà quando hai un fratellino così piccolo. Il primo: ci spartiamo il sonno perché mia madre, come litigavamo da piccoli, ci buttava i giocattoli e dovevamo andare per forza d'accordo. Mi reputo fortunato, Antonio da Gerola, e meno male. Poi ancora: buongiorno Antonio, io e mio fratello ci siamo sempre sostenuti, anche se io da fratello maggiore spesso mi sono preso più responsabilità. E beh, è un classico, no? Quando c'è quel piccolo sei anche un pochettino geloso del piccolo, perché poi tutte le attenzioni, è inutile negarlo, vanno a lui, no? Quando sei troppo grande tu rispetto a tuo fratello. Abbiamo persino costruito una casa insieme, vedi? A dire la verità, oggi non mi fido nemmeno più della persona che vedo allo specchio, ma mio fratello affiderei comunque la mia vita. Complimenti Fabio, non è così scontato. E ancora: io non capisco chi non si parla con i fratelli. Poi dice: io un fratello l'ho perso 30 anni fa e mi manca ancora oggi, maledettamente. Firmato Max. Devi sapere Max che io conosco tantissimi che non si parlano con i fratelli, ma proprio tanti, ed è una roba veramente brutta, squallida. Poi uno non può entrare nei dettagli, è facile parlare, giudicare. Buongiorno Antonio, io non so come sia iniziata questa cosa, ma con mia sorella non ho proprio un rapporto, vedi? Ecco qua, è una cosa triste, lo so, ma è come se non avessi confidenza. Emanuele, se vuoi puoi anche scendere un po' nei dettagli, sempre a scrivere un messaggio. Adesso qualche vocale, sentiamo. Pronto? Vediamo i rapporti che avete, Ando, e che avevate.
1: Buongiorno, io ho un fratello e una sorella, sì, entrambi più grandi di me. E quando eravamo piccolini ci appiccicavamo con Micana.
0: Ma è normale.
1: Però abbiamo un rapporto stupendo.
0: Che bello.
1: E voglio dire che sono la mia vita, mi amo più della mia vita.
0: Mamma mia.
1: E buona giornata a tutti.
0: Non è scontato, complimenti a voi, perché avete mantenuto un rapporto fraterno dopo tanti anni.
2: Antonio,
0: buongiorno.
2: Sono Cesare da Battistuta. Niente, io volevo dirti solo una cosa.
0: Vai.
2: Sei il mio conduttore preferito.
0: Sì? Grazie.
2: La tua radio è fantastica.
0: Ma è vera sta cosa? Boh. Non so, sembra quasi una presa per il culo. Ah, ok, vabbè. Però accettiamo.
3: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli e buon fine settimana a tutti.
0: Anche a te.
3: Magari il rapporto con i miei fratelli è sempre stato iperprotettivo. Quando eravamo piccinelli si giocava pure fratello un pallone, si giocava qualsiasi cosa.
0: Bisognava farla insieme.
3: Anche da adolescente ho cercato di proteggerlo in tutti i modi, anche l'altro, anche se era l'altro più tranquillo rispetto al mio secondo fratello. Sono sempre stata vita mia, però poi conosci le moglie,
0: ecco qua,
3: e te li cambiano,
0: ecco qua.
3: E per forza maggiore il rapporto si è un po' distaccato.
0: Si arrugginisce un po'.
3: Sono sempre frate mio, sono sempre la vita mia.
0: Certo. Ma allora è vera questa cosa, ragazzi?
3: Un bacio a tutti.
0: Ciao, ne parlavo poco fa anche con Simone Zagaria, no? Parecchi amici miei, ma anche conoscenti, una volta sposati, poi mi dicono che il rapporto non è più lo stesso. Io confermo anche un po' il mio rapporto con mia sorella, siamo veramente molto uniti, però non è la stessa cosa rispetto a quando sei in casa, nella stessa casa, con mamma, papà, fino a quando avevi 18 a 19 anni, ma dopo il matrimonio cambia un pochettino il rapporto. Ancora, io figlia unica, ma ho sempre adottato le sorelle delle mie amiche, le loro storie erano un film tra scherzi e punizioni inventate. Poi da piccoli con mio fratello ne combinavamo di tutti i colori, una volta abbiamo smontato la bicicletta per vedere come funzionava e non l'abbiamo già più rimontata. Oggi ci vogliamo bene, ma siamo molto diversi e vabbè, l'importante è che ci sia ancora un rapporto con tuo fratello. Addirittura c'è qualcuno che ha smontato la lavatrice da piccolo, non vi dico chi è per privacy, è quello che cura la parte tecnica da una settimana al di là del vetro inesistente. Poi ciao Antonio, da 50 anni litigo con le mie sorelle. Oh, a 50 anni non si fa striate, caro Giuseppe, ma se qualcuno prova a toccarle esce fuori il Rambo che è in me. Addirittura un ultimo vocale, lo ascoltiamo. Pronto, vediamo.
4: Mangari, buongiorno.
0: Buongiorno,
4: buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
4: Trasportatore da quarto, geolocalizzato in quel di Casoria.
0: Sì.
4: Io purtroppo non sono figlio unico.
0: Ah.
4: E non so se ho fratelli e sorelle in quanto sono stato adottato, che avevo 3 mesi.
0: Ah, okay,
4: ho provato,
0: okay,
4: a fare qualche ricerca, ma hanno messo un divieto assoluto di
0: fare
4: riconoscere,
0: certo,
4: sia chi mi ha messo al mondo sia l'altro tizio. Quindi sono da solo.
0: Vabbè, dai, avrai qualche amico fraterno.
4: Però ho trovato due angeli che mi hanno cresciuto.
0: Assolutamente, stai scherzando.
4: Purtroppo mio papà non c'è più da 10 anni e mezzo. Ho mia mamma, che è il mio angelo custode in tutto.
0: Bello, mi piace questo messaggio.
4: Ragazzi,
0: fantastico. Complimenti a te e ai tuoi genitori. Messaggio meraviglioso. Poi, sai, si dice sempre che il fratello non te lo scegli, no? È quello, te lo devi tenere com'è. Puoi sceglierti gli amici che possono diventare dei fratelli o comunque un'amicizia fraterna, però vera, reale, perché oggi si fa presto a dire frate a me, frate a te, bro, e poi dopo ti pugnalano magari alle spalle, no? Che rapporto avevate con i vostri fratelli e qual è quello attuale? Fatemelo sapere al 342 00 00 100, il pezzone del Petagnone.

Sentite questo. Ciao Antonio, la mia famiglia era molto unita, 5 fratelli e una sorella. Da quando noi fratelli ci siamo sposati è finito tutto. Immagina 5 donne da noi sposate che entrano in una famiglia, hanno sfasciato tutto. Che messaggio triste. Antonio, anzi no, anonimo da Frattamaggiore, un abbraccio a te. E non sono d'accordo però, come si fa ragazzi, no? Entrano delle donne in famiglia, poi tanti matrimoni, che finisce poi in uno sfascio del rapporto tra fratello e sorella, ma come si può? Ciao Manga, buongiorno. Raul, figlio unico, ma sono cresciuto a Milano con 3 amici, figli del sud, anche loro che sono oggi come 3 fratelli. Oggi ho 56 anni e quando ci vediamo è sempre molto bello. Abbiamo un gruppo WhatsApp e ci sentiamo spesso ed è sempre come una volta, senza filtri. Vedi Raul D'Alecco, quello ho detto, se magari con i vostri fratelli di sangue, sorelle, finisce per tanti motivi e della tristezza che possa finire per colpa del marito o della moglie, dello stesso o della stessa, e allora lì trovatevi degli amici fraterni che sicuramente a volte sono anche superiori. Poi sono Giovanni da Mirandola, i miei fratelli sono molto più piccoli di me, in un certo senso sono cresciuti insieme a me, li adoro e solo io li posso maltrattare addirittura. Poi ancora, il problema sono le mogli. Ecco, apriamo questo mondo, no? Apriamo un po' il discorso, ma veramente le mogli in qualche modo possono rovinare un rapporto tra 2 fratelli, tra 3 fratelli? Fatemelo sapere al 342 00 00 100, anche storie vissute, parlatene se volete anche in diretta allo 081 546 6873, ma tra qualche minuto, se vi va, a che ci fa succedere l'inferno stamattina, vediamo un po' se riusciamo ad apparare qualche situazione di fratellanza oppure a finire di distruggerla tra pochissimo.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sì, è giusto fare così come sto a fare io. Fallo anche te se puoi, perché poi la vita all'improvviso cambia. Ciao Antonio, la mia famiglia era molto unita, mi dice Delio. 5 fratelli. Questo l'abbiamo già letto. Andiamo avanti, tra poco meglio quindi ascoltare qualche vocale. Ho la sensazione che da quando mio fratello si è sposato non è più lo stesso rapporto meraviglioso che avevamo. Colpa della moglie, ancora. Ma ste mogli sono così cattive che in qualche modo, no, appena entrano in famiglia poi rompono il rapporto. Io e mia sorella, dice Elena, eravamo una squadra contro i nostri genitori, ci coprivamo a vicenda sempre, adesso è la mia migliore amica. Bellissimo questo, vedi? Poi ricordo ancora quando mi chiudevo in camera per non far entrare mio fratello e lui bussava con un mestolo. Oggi ridiamo ancora di quei momenti. L'importante è ridere di quei momenti e mantenere un rapporto pacifico durante tutta la vita. Non è così semplice, però ce ne sono alcuni, dai. Poi noi 3 fratelli sembravamo un esercito in casa, sempre caos, però è stata la mia prima scuola di vita, ora siamo molto legati. Sentiamo invece qualche vocale, Simone, e capiamo un po' se il rapporto continua anche dopo l'adolescenza.
1: Mangani, buongiorno, buongiorno. Luca da San Pietro.
0: Vai Luca.
1: Mangani, io ho 2 fratelli gemelli.
0: Sì.
1: Lui anda mancando a me. Rapici ci hanno sempre via d'ammazzato, PlayStation, ci chiamavamo sempre ammazzati, joystick in faccia. Però poi ci hanno sempre voluto bene, sempre.
0: Ok, e questa
1: quando
0: è una
1: abbiamo
0: cosa...
1: perso nostro padre circa un anno fa, ci siamo ancora di più uniti.
0: Certo, e questa è una cosa bellissima.
1: Ognuno di noi è una mogliere, cosa, però quando è una cosa parlano in mezzo, gli diamo subito in doce esseri, ci immagliate venne a lei in parlata in
0: addirittura, ragazzi, così si fa, vedi? Appena le mogli interferiscono in un rapporto, lui dice andate per favore nella toilette perché dobbiamo parlare tra fratelli. Attenzione perché c'è un messaggio che non c'entra niente con l'argomento, ma lo devo leggere. Mangani, buongiorno, da Ercolano. Mi fai un saluto a mia madre, gentilmente non vede bene, per conseguenza diabete, ma ogni mattina ti ascolta volentieri e una risata gliela strappi sempre. Un abbraccio, si chiama Rosa. Buona giornata e buon lavoro. Rosa, un abbraccio a te di vero cuore. Ascoltami tutte le mattine. Ascolta Kiskis Napoli tutte le mattine, pomeriggio, sera. Cercheremo in qualche modo di strapparti un sorriso. Ancora qualche vocale. Pronto? Vediamo un po' il rapporto.
2: Manganiello, buongiorno.
0: Fratello, sorella.
2: Sì, purtroppo le convenzioni sono sempre tante per le sorelle.
0: Sì.
2: E pure per i fratelli. Poi che subendono i ragazzi, subendono i mariti e mogli, ecco, si sfascia tutto. Però grazie a Dio io su questo qua non ho nessun problema. Anzi, anche con i miei cognati abbiamo un bel rapporto.
0: Ma è fondamentale.
2: Bene, tutto. Per il resto va tutto bene.
0: Ok, buona dove giornata. Sei? E poi ce n'è uno, leggo questo, che dice: ciao, da quando mio fratello si è sposato il nostro rapporto è cambiato radicalmente. Prima eravamo molto uniti, oggi quasi non ci parliamo più. Ho la sensazione che sua moglie abbia contribuito a questo allontanamento e la cosa mi dispiace molto. Beh, qualcosa mi dice che tra poco parleremo soprattutto di questo, dell'interferenza della moglie ma anche del marito all'interno di un rapporto fratello-sorella. Ci dobbiamo fermare, Simo? E allora, tra poco i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore? Ora ironico di Sfottò, il momento giusto per farlo, al 342 00 00 100. Arrivano le news.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Gianluca Miranda. Un SUV con a bordo 2 uomini dal volto travisato, braccia coperte e guanti di colore nero viene individuato dai carabinieri della locale stazione, che si avvicinano all'auto e intimano l'alta, ma i 2 non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Parte l'inseguimento dopo varie manovre azzardate e continui cambi di velocità. Il SUV impatta un'auto che stava percorrendo in via Michelangelo a Casoria, nemmeno l'urto li ferma, la fuga continua. Dopo qualche metro però sono costretti ad arrestare la corsa. Raggiunti dai militari, i 2 si barricano all'interno del SUV pur di sottrarsi al controllo, ma i carabinieri riescono ad aprirlo. A bordo un 26enne di Melito, già noto alle forze dell'ordine, un 22enne di Scampia. Perquisiti sono stati trovati in possesso di oggetti da scasso, una chiave che si utilizzava per forzare le centraline delle auto e numerose carte di circolazione rubate. Arrestati e denunciati dovranno rispondere di fuga pericolosa, ricettazione e detenzione di strumenti atti ad offendere. All'esito della convalida dell'arresto

questo è la GIP del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi degli avvocati, ha evitato il carcere ai due giovani concedendo gli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Ancora la cronaca, si è concluso con una condanna a 14 anni e 8 mesi di reclusione il processo davanti al Tribunale dei minorenni di Napoli, che ha visto imputato il ragazzo che nel novembre del 2025 nel quartiere Arenaccia ha ucciso con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone, difeso dall'avvocata Salegna. L'imputato, ora 15enne, il giorno dopo l'omicidio si recò in questura, dove confessò di aver sparato per spaventare e non per uccidere, contro quell'auto in movimento dove c'erano anche altri ragazzi oltre a Salomone, raggiunto alla testa dal proiettile. Il movente, secondo quanto rende noto l'avvocato, è da ricondurre al fatto che il giovane assassino subiva da tempo vessazioni da parte di quel gruppo di ragazzi. Dalle indagini sarebbe emersa anche una minaccia formulata nei confronti di quei ragazzi in un periodo precedente all'omicidio. Secondo quanto si è appreso, ora l'avvocato tenderà di leggere le motivazioni per decidere se presentare appello. Qualora non lo facesse, la pena scenderebbe da 12 anni e 2 mesi di reclusione. Nuovi guai per un noto rivenditore di automobili diventato celebre sui social network, in particolare su TikTok, grazie ai video pubblicati dal titolare. La nuova sede aperta nei giorni scorsi a Lago Patria è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Varcaturo nell'ambito di controlli finalizzati alla verifica delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività. Si tratta di un provvedimento che arriva a poche settimane dalle vicende che hanno interessato la storica sede di Bacoli, finita al centro di una lunga battaglia amministrativa culminata con la conferma della chiusura da parte del TAR Campania. La chiusura con lo sport e il calcio: sono giorni decisivi per Massimiliano Allegri, il tecnico attende che il Milan non lo liberi per poi legarsi a Napoli con un contratto triennale. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: un debole, ti devo regalare un concerto di Cabani, guarda, allo stadio Maradona, ecco, te lo offro io, veramente, appena vieni a Napoli, vuoi venire con me stasera, vado a vedere Max Gazzè? Anzi no, Max Pezzana, Max Gazzè, pensano poco. Che cultura nei confronti di un uomo che ha fatto la storia. Ma che fine ha fatto quello che ballava con Max Pezzali? Repetto, te lo ricordi? Posso fare Repetto stasera, quello che si muoveva con lui uguale. Va bene, ancora buongiorno e buon caldo a tutti. So che oggi è una giornata caldissima, no? Arriveremo a 36-37 gradi. Questo non riguarda noi fortunati che saremo sempre sotto il climatizzatore, ma anche in macchina, a casa, qui nello studio. Siamo solidali con quelli che lavoreranno sotto al sole cocente e non è poco, voglio dire, siete degli eroi. Saluto Simone Zagaria in regia, pronti per sorprendere qualcuno. Abbiamo un fedelissimo, Domenico da Tarvisio. Vorrei mandare un telegram a mio nipote Antonio, anche lui vive a Tarvisio, ieri è diventato papà. Bello, mi piace, vediamo se il neopapà ci risponde. Ieri vi ricordo che dopo 3 telegram ho alzato bandiera bianca, lo farò anche oggi. Adesso abbiamo deciso di percorrere la strada molto aspra, così bambarato. Poi, cioè, Domenico, tu sei un ascoltatore storico, cioè sono 20 anni che mi ascolti, da quando eri a Torre Annunziata, tu ricordi che sei un grande pescivendolo, sai come devi comportarti quando dai un numero, cosa fai? Mi dai il numero e non rispondono, che ti devo dire? O siete degli scissionisti? Non lo so. Buongiorno Antonio, mi chiamo Salvatore. Più tardi potresti chiamare mia moglie? Oggi è il nostro 11° anniversario di matrimonio. Va bene, si chiama Marta. Vediamo, questo è il secondo, Terzo e non risponde. Andiamo avanti. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao Marta, annaggia, hai risposto. Quasi quasi volevo che non rispondessi, così mi vestivo di carattere, capito? No. Allora, siamo in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, e ti devo leggere un messaggio da parte di Salvatore. Chi è sto Salvatore?
1: Sì. È mio marito.
0: Ah, eccolo lì. Ha pensato a te, lui ci ascolta, sì, in questo momento. Ti leggo il messaggio. Sì. Dice: oggi è il nostro 11° anniversario di matrimonio e siccome stamattina stava un po' scocciata, vorrei farle una sorpresa. Si chiama Marta e vorrei dirle che la amo come il primo giorno. Ah, messaggio meraviglioso per te. Come mai stavi scocciata stamattina?
1: È perché si mette il caldo, si mettono i figli, poi si mette lui che dopo 11 anni è un po' pesante, quindi,
0: ecco. Quindi hai ragione su tutto, guarda, il caldo lo metto al primo posto perché è veramente insopportabile, poi dopo 11 anni non è semplice sopportare, secondo me Salvatore, ma fondamentalmente sì, c'è un grande amore oltre il calore che vi unisce, o no? Però se vi dovete abbracciare fatelo sotto l'aria condizionata perché mo non è il momento giusto. Cosa gli vuoi dire? Dai, diamogli soddisfazione, eri un po' scocciata stamattina, ma adesso
1: sono stata contenta, dai, di questo, perché poi non è il tipo che fa queste sorprese così improvvise, quindi dopo 11 anni si è reso conto che serve.
0: Ah, vedi, serve anche questo, perché a volte sia la donna che l'uomo hanno bisogno di parole, non soltanto di dire vabbè, ma lo sai, ho capito, ma mi piace sentirlo, o no?
1: Esatto, sì, ok, sì, questo lui lo sa benissimo.
0: Brava, ti abbraccio forte forte e grazie. Stasera, a parte il calore, ma trascorrete una bella serata insieme, dai, va bene?
1: Grazie, un bacio.
0: Un bacio a te, ciao Marta, anche a te, ciao. Certo che, ragazzi, un'altra cosa negativa del calore è proprio quando vuoi dimostrare un po' d'affetto, no? Se non hai il climatizzatore, per l'amor di Dio, meglio evitare. Appiccicati. Ciao Antonio, sono Ciro, puoi mandare un telegram a mio fratello, vedi? Abbiamo fatto proprio il link con l'argomento di stamattina. Christian, che sta per andare a fare la seconda prova d'esame scritto. Ma secondo te a quest'ora tuo fratello ci risponde?
2: Pronto?
0: Oh, ha risposto. Pronto, buongiorno, Christian.
2: Buongiorno, sì.
0: Ciao, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Christian, sei in diretta, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Un po' emozionato, seconda prova scritta stamattina?
2: Sì, abbastanza emozionato, però allo stesso tempo anche tranquillo.
0: Dai, perché sei uno che ha studiato, è uno preparato.
2: Sì, sì. Sono sicuro che ce la farò, sì.
0: Dai, anche noi e soprattutto Ciro. Dice che ti devo leggere questo messaggio in diretta, poi ti lascio libero alle tue cose. Dice, vuoi mandare un telegramma a mio fratello Christian? Sta per andare a fare la seconda prova di esame scritto. Gli auguri di una buona fortuna. Poi dice, gli dici che gli voglio un mondo di bene, che per lui ci sarò sempre. Bello questo messaggio d'amore per te, dai.
2: Sì, bellissimo.
0: Cosa vogliamo dire a tuo fratello?
2: Vabbè, ricambio tutto quello che ha detto, perché cioè, non ci sono aggettivi per mio fratello, perché c'è tutto per me, tutta la mia vita.
0: Mi piace questo messaggio perché stamattina stiamo parlando proprio del rapporto tra fratello, sorella o sorella, e spesso dopo il matrimonio si perde un po' il rapporto, mi stanno dicendo, quindi mi raccomando, tu siete spus, rapporto sempre ferreo con tuo fratello.
2: Sì.
0: Ti lascio le tue cose perché devi fare l'esame, oh, ti abbraccio in bocca al lupo.
2: Grazie mille.
0: Ciao, un bacio. Ciao,
2: sì,
0: ciao.
2: Sì.
0: Molto sicuro di sé, c'è la giusta ansia che serve, no? È propositiva quando c'è quest'ansia qui e poi dai il massimo quando vai a fare l'esame. Ciao Antonio, sono Antonio, vorrei fare un telegramma a mia moglie Maddalena, ok, per dirle che è una moglie e una mamma speciale, poi il resto lo leggiamo se Maddalena ci risponde al telefono. Colgo l'occasione per salutare quelli che ci guardano in TV tutte le mattine. Potete farlo in tutto il nostro programma, ma tutta la giornata, noi siamo sempre in onda anche in TV, canale 76 del digitale terrestre. Se poi sei fuori Campania puoi farlo con l'app o con www.kisskissnapoli.it. Ecco qua, ti pareva? È spento? Vogliamo riprovare, che dici Simone? Proviamo un attimo a fare questo numerino, poi qualcuno dice come faccio a riascoltare il Telegram, lo puoi fare sui podcast che sono attivi quasi sempre. Adesso fa caldo, ogni tanto magari dovete aspettare qualche ora in più prima di trovare la puntata del Pipistrello e tutte le altre che vi proponiamo nel corso della giornata.
3: Fastweb, informazione gratuita.
0: Ok, andiamo avanti. Buongiorno Manganiello, sono Mariarca. Potresti fare gentilmente gli auguri a mia nipote Aurora? Ok, che domenica festeggia il compleanno. Va bene, vediamo se risponde. Un po' più fortunate rispetto a ieri. Questo è il penultimo telegram che facciamo. Poi devo mettere zizzanie tra il fratello e la sorella. Sono cose che mi fanno ambazzire, cioè, ma capaz, una capera, no? Come si suol dire a Napoli. Pronto Mariarca? Anzi no, Mariarca è la mandante. Tu dovresti essere, vediamo un po', Aurora, giusto? Ah, ciao Aurora, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, e ti devo leggere un messaggio, posso?
4: Sì,
0: vai. Ma tu sei piccola, quanti anni hai?
4: 9.
0: Ma sei piccolina, ma io convinto che tu fossi una signorina, sai? Ma a 9 anni già sei una signorina. Tu ti consideri una signorina o una bambina?
4: Una signorina.
0: Oh, io sapevo. E allora, per la signorina Aurora c'è un messaggio che dice: sono Mariarca, potresti fare gentilmente gli auguri a mia nipote Aurora che domenica festeggia il compleanno, da zio Giuseppe e zia Mariarca. Vuoi bene a zio Giuseppe e zia Mariarca tu?
4: Sì.
0: Ah, ma sai?
4: Sì.
0: Bene, ma mica stavi dormendo?
4: Sì.
0: Ah sì, mannaggia, oh. Che vuoi da me? Aurora, ti hanno svegliata, mannaggia, mi dispiace. Cosa vuoi dire agli zii?
4: Grazie,
0: però la prossima volta gli auguri un po' più tardi, verso mezzogiorno, eh?
4: Okay.
0: Senti, ma come regalo, visto che ti hanno svegliata, cosa vuoi come regalo dagli zii?
4: Non lo so.
0: Una bambola?
4: La bambola,
0: ma
4: no, io non so più
0: bambole. Ah no? I soldi? Vuoi qualcosa di soldi, sì? Poi ti compri tu qualcosa. I soldi?
4: Ci stanno.
0: Ah, ci. Vabbè, facciamo dormire a poche, eh? Mamma! Un altro po' a letto, perché c'è, cioè, poverina, ti abbraccio sia alla mamma e a tutti voi. Un abbraccio. Ciao, ciao Aurora. Poi sono ti facciagna, Aurora. Stava per prendere un pitch, no? Tra poco sta piangendo, sicuro che si è svegliata all'improvviso, mannaggia. Oh mamma mia, chi sta in un papil, ragazzi, come si suol dire, ovvero un messaggio lunghissimo. Chi c'è gli ammacca? Abbiamo solo questo, Simo. Vabbè, fa una cosa, chiama mia moglie Flavia, vedi il secondo numero, perché ha detto che dovevamo chiamare anche lui, chiameremo solo questa Flavia. Ciao Antonio, sono Giacinto, vorrei mandare due telegram, ne mandiamo uno solo, ok? Quindi fai uno dei due, vedi tu, scegliene uno. Cioè, praticamente è la prima volta che un ascoltatore richiede due telegram in un unico messaggio, ci sono due numeri. Prima chiama uno. Ok. Prima chiama chi, se poi chiama chi, ma che te grida che stiamo qui a perdere tempo? Cioè, non lo so, ma che è sta confidente? Ma massimo uno di telegram, non due in un unico telegram. Ma che è la segreteria? Ma che siamo al collocamento qui? Vediamo. Ah, Flavia, vedi, ha risposto anche. Flavia?
5: Chi è?
0: No, non ti preoccupare, Flavia, è il call center. No, scherzo, è Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, sono Antonio Manganiello, siamo in diretta. Sì. Il numero me lo ha dato un certo Giacinto, lo conosci?
5: Sì, mio marito.
0: Tuo marito, fa sempre questo, Giacinto, che vuoi fare? Ti devo leggere un messaggio, un po' di pazienza. Te lo posso leggere?
5: Sì.
0: Senti, ma Giacinto è un po' logorroico?
5: No, della coppia sono io.
0: Ah, ok. No, perché ha mandato un messaggio lunghissimo, sembrava, sai, un
5: no,
0: monologo.
5: Non scrivere più, io sono invece a parole, cioè alla chiacchiera.
0: Ok. Ma lui utilizza Chat GPT, secondo te?
5: È ingegnere.
0: Ah, allora vabbè, ritiriamo tutte le parole che abbiamo detto. No, stavamo parlando un po' male, capito, di Giacinto, prima che tu rispondessi. Cioè, perché ha inviato due dediche, una ad una persona e poi un altro a te. Io ho scelto te. Perché l'altro era per Leonardo, che è vostro figlio?
5: Sì, sì.
0: Vabbè, ho scelto te, vabbè. Mo che ha sopportato tu, ti leggo il messaggio, dice: sì. Se riesci, chiama mia moglie Flavia, perché domani è il nostro 11° anniversario di matrimonio. Devi dirle che la risposerei altre 1000 volte, che è il cuore e l'anima della nostra famiglia e che, anche se non glielo dico spesso, la amo più di ieri e meno di domani. Uai, che fantasia. Più di ieri e meno di domani, diceva mio nonno, cioè a mia nonna, pensano poco, però vabbè, è sempre una frase d'effetto
5: che non passa mai di moda.
0: Brava, cosa vuoi dire, scherzi a parte, a Giacinto?
5: Lo amo, e che veramente se non fosse per lui la vita sarebbe grigia.
0: Che bello. E lui dice se non fosse per te, vedi, quindi vuol dire che ti compensate, la coppia perfetta.
5: Assolutamente.
0: C'è niente da fare.
5: Mediando, praticamente siamo, ed è vero.
0: Che bello. E si sente dalla voce, io dalla voce riesco a carpire quando c'è solamente, sai, la facciata, oppure quando c'è proprio il sentimento.
5: La
0: e
5: sostanza.
0: Si sente. Sì, ci sta. Va bene, va, abbraccio a tutti e due e festeggiate. Grazie. Dai, 11 anni è un bel traguardo. Guardo,
5: Però domani è anche il compleanno di nostro figlio, è nato il nostro anniversario, quindi ci aspettiamo.
0: Ah, ecco. Sarebbe Leonardo. Leonardo sarebbe.
5: Sì,
0: ok, potevo scegliere. Potevo scegliere lui, ho scelto te come telegram. Però ce lo saluti, dai, auguri anche a lui.
5: Sperirò i tuoi auguri.
0: Ok, un bacio a te di vero cuore.
5: Grazie,
0: auguri. Ciao, ciao,
5: grazie,
0: ciao, ciao. Ok,
5: ciao.
0: Ce l'abbiamo fatta. Dai, 8:15, tra poco parliamo ancora del rapporto tra fratelli e sorelle, secondo una ricerca, probabilmente poi dopo aver litigato un bel po' da piccoli si ripercuote anche da adulti questo contrasto, ma ne parliamo tra poco, vi leggo direttamente la notizia, quindi sarò sicuramente più chiaro.

0: Scusate, ma che è successo? Te lo dico subito. Alcune ricerche sullo sviluppo infantile suggeriscono che crescere con fratelli o sorelle in un contesto molto conflittuale può avere effetti che si trascinano anche nell'età adulta. Litigi continui, rivalità e competizione costante da piccoli non restano sempre solo un ricordo d'infanzia. In alcuni casi vengono associati a maggior stress, difficoltà relazionali e maggior sensibilità ai conflitti anche da grandi. In pratica, per farla breve, non è la presenza di un fratello o di una sorella a pesare, ma una convivenza fatta soprattutto di scontri e tensioni ripetute nel tempo. E io vi sto chiedendo: ma che rapporto avete oggi con i vostri fratelli, con le vostre sorelle? E da piccoli litigavate, andavate d'accordo? Ne stiamo sentendo di tutti i colori, soprattutto che dopo il matrimonio, come se finisse un po' la fratellanza, no? E io voglio sentire anche qualche fattariello al 342 00 00 100. Se volete potete raccontarlo, scrivete chiamami, vi chiameremo e vi daremo questa opportunità. Ho selezionato dei messaggi più o meno monotematici, se riesco a trovarli ve li voglio leggere. Eccoli qua. Da quando mio fratello si è sposato, tra noi è calato un muro. Prima ci sentivamo ogni giorno, oggi quasi mai. Penso che sua moglie abbia avuto un ruolo importante in questo allontanamento. E secondo te, una moglie che riesce ad allontanare tuo fratello, la colpa di chi è? Della moglie o di tuo fratello che si fa condizionare? Cioè no, voglio sapere soprattutto questo, perché poi bisogna anche capire, no? Ancora, non avrei mai pensato di perdere il rapporto con mio fratello, eppure da quando si è sposato si è allontanato sempre di più, anche a causa dell'influenza di sua moglie. Cioè ragazzi, ma succede solo con la moglie o anche il marito in qualche modo può allontanare due sorelle? Poi vediamo, ne leggo ancora qualcuno e poi passiamo ai vocali. Buongiorno Manga, penso che la sconfitta maggiore di un genitore è vedere dei figli che litigano per interessi economici e non hanno buoni rapporti tra loro. Però poi penso ai miei avi che hanno litigato per un pezzetto di terra, c'era anzi ancora di più anni fa, no? Per il terreno, per un appartamento che oggi sembra la foresta amazzonica perché abbandonato da decenni, e penso che la storia non è mai cambiata e ci sono sempre i corsi e di ricorsi storici, come sempre il nostro Rosario l'avvocato con dei messaggi meravigliosi. Sentiamo qualche vocale, vediamo un po' se c'è un rapporto roseo tra fratelli e sorelle. Ciao.
1: Io e mia sorella, nonostante abbiamo 9 anni di differenza, siamo sempre cresciuti nella fratellanza e nell'amore. Adesso senza genitori, non abbiamo più genitori, ci vogliamo ancora più bene, anzi siamo veramente l'uno per l'altro, che siamo sempre vicini.
0: Ed è bellissimo, è bellissimo.
1: Lo stesso sangue. Ma i nostri partner stanno da parte,
0: ma devono,
1: nella famiglia, nei fratelli, secondo me marito e moglie non devono entrare.
0: Sono d'accordo, comunque collaborare.
1: Saluti
0: ma in modo pacifico.
1: Un abbraccio Gaetano.
0: Ciao Gaetano, bello, finalmente
2: Anto,
0: qualcuno.
2: Buongiorno Giovanni da Napoli. Anto, io ho una sorella 5 anni più grande di me. Quando eravamo piccoli litigavamo quasi tutti i giorni.
0: Ma è normale.
2: Io ero più piccolino, quindi lei se ne approfittava, buscava, insomma. Le solite cose tra fratelli e sorelle.
0: Sì, ci sta.
2: Poi quando lei si è sposata e è andata via di casa, il nostro rapporto è diventato proprio maniacale, ci sentivamo tutti
0: il contrario, vedi?
2: Poi mi sono sposato pure io, insomma. Comunque siamo cresciuti, diciamo, come due figli unici e adesso siamo inseparabili.
0: Che bello. In questo caso il matrimonio li ha uniti ancora di più. Sentiamo l'ultimo, dai, vediamo. Pronto?
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Io ho un rapporto con le mie sorelle eccezionale. Un paio d'anni fa mi è morta una di loro, giovanissima. E, tra parentesi, io non c'ho né mamma né padre, però è un dolore forte che porto ancora oggi. Per cui per noi è stato un legame fortissimo. E la perdita di mia sorella è stata micidiale.
0: ci credo. Allora, dopo questo velo di grande tristezza, leggo il messaggio di Gerardo, l'ultimo, e andiamo in pubblicità. Dice: ma sai tu il rapporto di fratellanza dei gemelli? Molto particolare. Pensa, siamo stati per un periodo oggetto di studio da parte del Ministero della Salute. Vabbè, il fatto è lungo, se vuoi ti spiego. Un caro saluto, Gerardo. Gerardo, allora, se mi dai conferma, tra poco ti chiamo. Ed è bello, no, sentire anche una testimonianza di un gemello, per capire un po' com'è questo rapporto. Tra pochissimo nel pipistrello, se volete anche voi intervenire o lanciare un messaggio vocale, 342 00 00 100.
4: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Fresco Déco. Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, sotto Fresco Déco.
6: Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sono le note. Stiamo parlando del rapporto tra fratelli e sorelle, se continua poi il rapporto dopo il matrimonio, se è colpa della cognata, del cognato. A tal proposito, prima di una diretta leggo il messaggio di Pasquale, dice: vedi Manga, quando ci sono le sorelle i rapporti sono duraturi, quando ci sono le cognate la situazione si rende sempre difficile causando gli allontanamenti. Ergo che la causa principe siano le cognate, quindi screzi tra fratelli, perché quando ci sono i cognati queste situazioni con la presenza delle sorelle non avviene. Pasquale da Cicciano di Ercolano mi scrive. Va bene, va bene, vabbè.
1: È una tua supposizione, è una tua, cioè tu vuoi dire che le cognate in qualche modo rompono i rapporti, è una tua supposizione.
0: Abbiamo adesso Girolamo in diretta con, ah no, Gerardo forse, Gerardo?
2: Sì, Gerardo.
0: Gerardo, Gerardo, ho chiamato Gerardo, Girolamo.
2: Gerardo,
0: è vero. Allora, tu sei un fratello gemello, giusto?
2: Sì, io sono un fratello gemello. Sì. E la particolarità, come ti dicevo prima nel messaggio, oggetto di studio del Ministero della Salute, per il semplice fatto che siamo unica borsa, unica placenta, due gemelli, però totalmente diversi. Faccio esempio, io sono più alto, mio fratello è più basso, io ho capelli lisci, mio fratello ha capelli ricci. In Italia siamo, se no, 500-600 coppie.
0: Addirittura?
2: Una volta mi arrivò una lettera del Ministero della Salute che ci doveva presentare a Roma, se volevamo, perché avevamo oggetto di studi, queste cose così.
0: Certo. Senti, caratterialmente, caratterialmente poi siete simili oppure no?
2: Il sole e la luna.
0: Cioè, proprio diversi, due gemelli diversi, è caso di dire.
2: Però non cambiamo, poi siamo gemelli diversi.
0: Mannaggia.
2: Ti racconto soltanto un aneddoto.
0: Vai, vai, come no.
2: Per il rapporto particolare, eravamo in vacanza, avevo circa 13 anni, io ebbi un morso da un cane e dovevo fare una siringa particolare.
0: Sì.
2: Non andai quel giorno al mare, venne la signora a casa verso le 11:15, mi fece stare siringa abbastanza fastidiosa, e te casa, quel giorno non andava mai. Mio padre, quando torno a casa con mio fratello, mi disse: sai che Peppe verso le 11:30 si è dovuto sedere perché gli faceva male dietro la schiena,
0: sul
2: gluteo. Sì, sì. E se guardi, mi credi, tuttora sono passati quasi 32-33 anni, ma raccontiamo sta cosa perché è successa sta cosa, e questa è una delle tante. E questo è il rapporto gemellare, è particolare.
0: Cioè, quindi è vero che se uno sente un dolore lo sente anche l'altro.
2: Io ho avuto anche l'opportunità di chiedere altri gemelli e comunque pure loro hanno avuto queste cose qui.
0: Mamma
2: molto
0: mia,
2: similare,
0: incredibile. È anche gioie, tipo se tu sei felicissimo un giorno per un motivo qualsiasi, avverte anche l'altro, oppure su questo no, è tutt'altra storia.
2: Su questo non ho avuto riscontro.
0: Quindi sui dolori sì, è stato accorto, perché se tu magari ti rompi, facciamoci una grattata, un dito, l'altro si fa.
2: No, non ti preoccupare, l'altra volta sei spazzata la spalla per andare a giocare a pallone, quindi sicuro.
0: E te tutto a posto però. Cioè...
2: A me sì, tutto a posto, però il problema è avanti, indietro, sperare cose, comunque.
0: Però secondo me è bello, no? Poi avere un fratello gemello, perché c'è una simbiosi particolare.
2: Assolutamente, assolutamente, è tutto molto più particolare rispetto ai fratelli normali.
0: Va bene, io ti ringrazio, Gerardo. Ti abbraccio. Ciao, un bacio.
2: Un abbraccio.
0: Ciao. Ciao. Allora, Mangani, sono Luca da San Pietro. Anche i miei fratelli sono gemelli diversi. Uno è 1,90, capelli castani, l'altro 1,70, capelli rossi. Ragazzi, la cosa che mi ha colpito la siringa che ha fatto l'amico di prima, Gerardo, e l'altro gemello che sentiva un dolore, cioè incredibile. Poi vediamo, ciao Antonio, ma a te non piacevano i rapporti tra cugino e cugina? Enzo da Pianura. Enzo, vabbè, ho raccontato che ho avuto una piccola cotta per mia cugina, ma chi è che non l'ha avuta da piccolo, avevo 12 anni, erano le prime situazioni. Poi ne voglio leggere ancora un altro e ascolteremo un po' di vocali. Dice: buongiorno, c'è un detto napoletano che dice che sono fratelli e sorelle quando sono nello stesso convento, appena escono non sono più fratelli e sorelle. Firmato Lucio. Sentiamo vocali, pronto? Vediamo se siete d'accordo.
3: Ragazzi, buongiorno. Io sono gemello con
0: pure
3: mia
0: tu.
3: Sorella. E vi posso dire una cosa, che se succede qualcosa di strano, ci le avvertiamo entrambi, pure emotivamente, qualcosa in particolare, oppure se sta qualche giornata
0: storta così,
3: che non stiamo ben di umore, lei lo avverte. parte, dice Sabato, mi chiama e dice Sabato, tutto a posto.
0: Cioè, ma ti rendi conto?
3: Che è stato qualcosa.
0: Cioè, si vive proprio in simbiosi. Allora è vero, anche caratterialmente, non dico caratterialmente, ma le emozioni, no? Sia belle sia quelle meno belle, si avvertono da entrambe le situazioni. Pronto?
4: Ciao, Manga, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Secondo me state parlando dei gemelli, giusto?
0: Non solo, non solo.
4: Io conosco dei gemelli al mio paese, a Torre del Greco.
0: Sì.
4: Bravi ragazzi. Purtroppo uno è venuto a mancare. Magari l'altro gemello ha perso la gamba. L'altro gemello non si capisce più.
0: Vedi? Come se fosse... Sì, non dico
4: secondo
0: morto, uso una parola grossa.
4: Quando i due gemelli sentono tutto, è di più.
0: Eh sì,
4: una buona
0: sì.
4: giornata a tutti.
0: Una grande responsabilità se sei gemello, perché devi stare attento a te stesso, avendo la responsabilità dell'altro. È assurdo. Poi Paolo scrive: noi tre fratelli sembravamo un esercito in casa, sempre caos, però è stata la mia prima scuola. E ancora vediamo, ciao mio fratello, non lo sento più da oltre 18 anni per colpa della moglie. Ancora, allora, ma c'è una donna all'ascolto, ecco, una cognata che potrebbe smentire il tutto, perché a quanto pare se ti sposi ed entri in una famiglia, facciamo un esempio, ci sono due fratelli, entri te che sei la cognata, metti zizzanie e rompi il rapporto tra i due fratelli? Ma è sempre così? Spero di no. Pronto? Ancora qualche vocale. Poi se è così,
5: Brando Bittor. Bittor da Scafati, sempre con amore, di, con i fratelli e sorelle ci sarebbero tanti, io ho due sorelle. È un fratello,
0: sì.
5: Il fratello Biagio da Scafati.
0: Vabbè, il grande Biagio.
5: Niente, da piccoli uomo pallone, comunque siamo un coppo balcone, caretto pallone, alla fine è mio fratello, non so cosa successe che litigammo.
0: Sì.
5: I pigliena mulletti si
0: fa
5: bascio. A una distanza di circa una decina di metri, tutta una mulletta. Talmente veloce alla velocità della luce, con cucchietto in capo,
0: sì.
5: E praticamente
0: quanti punti?
5: Correre gli ospedali, un pronto soccorso, e si mettette 4-5 punti in capo, non mai
0: ecco qua.
5: Un altro episodio, il contrario, mia sorella mi scansava, sempre un coppa sul barcone, mi scansava un'ape, capo, ma retta una capata a mucca talmente potente, che io sta a correre all'ospedale, scummata a sangue, sulle labbra, altri punti.
0: Mamma mia, solo punti! Ti ricordi da piccolo con fratelli e sorelle?
3: Manganiello,
0: sì.
3: È vero, tutto vero, il gemello avverte sempre qualcosa dell'altro elemento. Infatti una volta io sono andato in montagna e mio fratello gemello si è spruccato tutti la maglia.
0: Che sentivo anche seriamente, ma la volete smettere? Stiamo parlando di fratelli, sorelle, ma anche di gemelli. A questo punto stiamo virando anche su altre situazioni. L'ultimo vocale, vai, l'ultimissimo, sentiamo. Pronto? Sono curioso.
6: Non è vero che
0: finalmente,
6: quando un uomo si sposa, la sorella non la sente più e non la vede più. Mio marito, siamo sposati da 4 anni, la vede e la sente sempre la sorella.
0: Come è giusto che sia, voglio dire. Poi non bisogna assolutamente generalizzare. Buongiorno Manganiello, io alle mie sorelle le sento tutte le settimane. Mia moglie non gli parla più per una discussione cretina dopo un anno tremendo dove avevamo perso il nostro primo fratello. Ciao da Alfredo. E tu invece conservi il rapporto ed è giusto così. Tra poco ancora i vostri WhatsApp.

0: donne, un po' di fanciulle che ascoltano più in silenzio rispetto agli uomini. C'è Assuntina, non posso leggere proprio il messaggio come lo hai scritto, cerco di edulcorarlo e di farlo capire. Dice: anche a me è successo per un. Inizia con la P e finisce con la O. Per un per una persona poco raccomandabile, diciamo così, che si è messa a fianco, io e mia sorella, non voglio vederla manco se muoio. Assuntina, si fa pure una risata, poi magari dopo facciamo un quiz per quello che hai scritto, no? Quell'aggettivo. Nel frattempo, però, abbiamo in diretta con noi Rosa. Rosa, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, so che sei in viaggio, quindi viva voce, sì, ti ascoltiamo voce, sì, abbastanza bene, racconta un po' la tua testimonianza.
1: Allora, io volevo dire una cosa, apro e chiudo parentesi, sì. Quando i rapporti non si riescono a disparare, il pesce puzza dalla testa, quindi è sempre colpa anche un po' dei genitori. Secondo il mio punto di vista.
0: Ah, tu dici anche l'educazione, sì, dei genitori, sì, c'entra.
1: Perché per esempio io e mio fratello, da quando ce ne siamo andati da casa, non è che ci sentiamo sempre, però comunque c'è sempre quel legame che l'uno della, forse come due gemelli, anche se non siamo gemelli. Però comunque tra me e mia cognata non è mai successo uno screzio, anzi. Ti posso dire che se non senta mio fratello, prende e chiama mia cognata, perché comunque secondo me quello che non vuoi essere fatta non devi fare.
0: Brava,
1: quindi
0: brava.
1: Cerco di essere più a contatto con mia cognata, con le bambine, perché comunque mantenendo un buon rapporto con la cognata sicuramente si instaura un buon si rimane sempre un buon rapporto anche con il fratello, di rispetto e tutto.
0: Sai Rosa, hai aperto un mondo e un discorso che non avevo captato, e cioè l'educazione che noi riceviamo, sì, dai genitori, perché anche, sì, quella potrebbe essere importante.
1: Le mamme, no, sì, sono molto gelosi di questi figli maschi.
0: È vero.
1: Quando entra la cognata, la nuora,
0: sì,
1: ci sta sempre, soprattutto tra mamma e figlia femmina, ci sta sempre quella cosa di affinità contro la cognata, no? A volte si sta.
0: Dici, questa esempio, è così, sì, ecco, no? Lì, ha fatto questo, ha fatto quello.
1: Oh, per esempio, no, quando, sì, succede qualcosa. A parte che mia mamma si fa i fatti suoi, però a volte quando succede qualcosa dico vabbè, ma non ti chiama Antonio, ma chiama la moglie, che fa, tanto lei la senti sempre, qual è il problema?
0: È giusto, così magari s'appara.
1: Il pesce butta sempre dalla testa,
0: No, hai aperto un'altra situazione che voglio sviluppare in quest'ultimo quarto d'ora. Io ti abbraccio Rosa, so che sei in viaggio, grazie mille.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. E a tal proposito è arrivato un messaggio per me che dice: Antò, ma tu che sei padre di due figli, se un giorno ci fossero delle discussioni tra loro, ma un po' di colpa non sarebbe anche tua che non metti la pace? Assolutamente sì, tra l'altro io li ho educati da piccoli ad andare d'accordo, ovviamente litigano ancora oggi, no? Ogni tanto cerco di intervenire, ma fondamentalmente so che c'è un grande rispetto e che alla base c'è l'amore che abbiamo trasmesso. Penso che se due fratelli litigano, no? E poi ci sono dei figli e i figli sanno che il papà e l'altro fratello non si parlano da 30 anni, è abbastanza normale che poi anche loro possano in qualche modo prendere quella strada, no? Va bene, 342 00 00 100 per gli ultimi WhatsApp e poi ci affacciamo nel bar dello sport. Dicono

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: veramente propositiva e moltissime donne sono d'accordo con lei. Ne leggo uno in particolare: Patrizia, grande Rosa, hai detto tutto quello che penso, 90 minuti di applausi. Che l'educazione poi che i genitori inculcano ai propri figli può essere anche utile per un rapporto duraturo tra di loro, no? E non è sempre così. Io credo che spesso e volentieri non soltanto la cognata possa centrare in un contrasto tra un fratello e una sorella, ma anche ed è uno schifo, una vergogna, la proprietà, i soldi, l'appartamento che ti ha lasciato il papà, eccetera eccetera. Gli ultimi messaggi e poi ci affacciamo nel bar dello sport. Pronto?
1: Mangani, buongiorno, sono buongiorno. Giancarlo.
0: Vai Giancarlo.
1: Io ho due gemelli di 6 anni. Non è che li vedo che sentono tutti e due lo stesso problema o quant'altro, però so proprio una cosa. Spero che rimangano così.
0: Dai.
1: Penso che mo venne il pediatra a casa a visitare uno dei due, che non stava troppo bene, tra virgolette, cose sì. sciocchezze. L'altro disse che doveva essere visitato pure lui.
0: Certo.
1: Ma pure poi... se gli dà la pulizia a uno, l'altro dice a me no. Perché loro devono fare le stesse cose.
0: Sì, vivono in simbiosi, è così.
1: Di sangue
0: così.
1: Proprio, i gemelli proprio.
0: Fratelli,
1: sono una cosa,
0: gemelli.
1: È una cosa molto speciale, veramente.
0: Sì, sì, è diversa, no? Rispetto alla situazione fratello-sorella, i gemelli nel bene e nel male hanno una marcia diversa.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Il rapporto fra fratello e sorella.
0: Sì.
2: Ma è da solo magari da amico, è anche Madoc.
0: Visto?
2: È un rapporto speciale. Cosa arrassate per i valori che ci hanno insegnato il genitore nostro?
0: Secondo me sì, anche quello c'entra molto.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Il rapporto fra fratello e sorello.
0: Sì.
2: Ma è anche solo magari da amico, è anche Madoc.
0: Visto?
2: È un rapporto speciale. Cosa arrassate per i valori che ci hanno insegnato il genitore nostro?
0: Secondo me sì, anche quello c'entra molto.
2: Siamo inseparabili.
0: Visto?

0: ed è solo colpa loro. Beh, fino a un certo punto, adesso non dobbiamo assolutamente generalizzare, per l'amor di Dio. Ultimo vocale e arriva l'avvocato Vigliotti ad innalzare l'asticella culturale.
1: Pipistrello, buongiorno.
0: Ciccio Shrek.
1: Ciccio Shrek.
0: No, ci credo.
1: Pipistrello,
0: sì.
1: Noi in famiglia siamo 11.
0: 11
1: persone, a fuori la banana mio padre,
0: cioè
1: 11 e mia madre,
0: fratelli e sorelle,
1: e siamo due coppie di gemellari, io e mio fratello,
0: una squadra di calcio,
1: mio fratello e mia sorella, ma io e mio fratello siamo gemelli,
0: mamma,
1: ma siamo
0: mia,
1: proprio distinti e separati,
0: cioè, 11.
1: Sia fisicamente che mentalmente,
0: fisicamente. Ah, siete tutti Shrek praticamente,
2: fisicamente mi pare che sia normale che siano diversi
0: tutti uguali, ma se no poi sono 11 Shrek con lo stampino, perché per me
2: buongiorno,
0: Ciccio Shrek,
2: Pipistrelli,
0: Shrek.
2: Buongiorno,
0: buongiorno, complimenti per l'outfit, avvocato,
2: perché?
0: Sempre impeccabile l'outfit.
2: Grazie, sono proprio gentile.
0: Stravo, dove devi andare stamattina?
2: Non
0: ad accendere un mutuo?
2: Non sono affari che ti riguardano. Detto questo, no, mi piace questa cosa dei fratelli e sorelle, che poi tutti e due noi abbiamo un maschietto e una femminuccia.
0: Sì, sì, vanno d'accordo a te?
2: C'è un po' di differenza di età.
0: Sì. Di quanti anni? 5?
2: 4 e mezzo, 5.
0: Come me.
2: Che non facilita nell'immediato questo rapporto, che si ritroverà poi tra un po' di tempo.
0: Sì, sì, perché poi quando crescono poi andranno d'accordo al 100%. Lo speriamo di cuore, no?
2: Sarà sicuramente così.
0: Anche a me, Ilenia ha detta legge proprio. Cioè, Ilenia è quella che.
2: Vabbè, perché è la.
0: Più grande,
2: grande.
0: Più matura. Esatto. Quindi Pietro si fida ciecamente. E dall'altra parte, però, litigano tantissimo. Però è un rapporto vero, no? Alla fine, speriamo bene. Bene. Allora, ma tu e Gianluca siete fratelli? No, mi scrive una mia.
2: Formalmente no, ma è come se lo fossimo.
0: Vai, sì, ma frato vero, perché
2: obro.
0: Poi
2: obro.
0: Obro, fra. Noi ci chiamiamo fra, no? Anche quando ci mandiamo dei messaggini
2: obro.
0: Oltre la radio.
2: Obro, obro.
0: Va bene, qualche telefonata per Gianluca. Telefonata.
2: Sì, facciamo presto per cortesia, che c'ho un sacco di cose per il bar dello sport.
0: Pure io devo andare, lo
2: questa
0: sai.
2: Questa lo so, no? Che è una grande tristezza, sì. Oscurerà la giornata.
0: Vabbè, lui ha messo anche il climatizzatore,
2: questo è importante. Meno
0: vicino il barbiere, condizionatore nuovo.
2: Ah,
0: e stamattina lo inaugura con me.
2: Che è questa ventata di modernità.
0: No, ha avuto un piccolo finanziamento, quindi.
2: Ah, ecco.
0: Ha messo il condizionatore.
2: Uno
0: solo. Beh, ma è piccolo, il salone è 30 metri quadri,
2: certo,
0: quindi uno solo. Basta e avanza, no?
2: Quanto è l'IMU?
0: Non lo so.
2: No, vabbè.
0: Non so neanche se. Vabbè, non mi fa dire altre
2: esatto.
0: cose.
2: Cioè, okay. Non sai se lo paga?
0: No, questo non l'ho detto, però. È vero, non lo so veramente, perché poi non è che conosco il commercialista.
2: Sì.
0: Vabbè, mettiamo. Allora, abbiamo una telefonata?
2: Sì.
0: Ok, pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Eccolo che puntuale.
2: Franci.
3: Inerente proprio all'argomento, a quello che stava dicendo poc'anzi.
0: Sì, sì, sì.
3: Volevo farvi tanti auguri di buona vigilia, che domani è San Luigi, Cicino per dire.
0: Domani è San Luigi?
2: No. Oggi è 19,
3: no,
2: dopo
3: no.
2: Domani è domenica.
3: Domenica.
2: Vabbè, ma guarda, è tutto in linea, perché Manganiello Sant'Antonio non ha fatto niente, che era sabato, e non ha fatto niente né prima né dopo. Figurda a Gigino Barbieri Rumenica, cioè vuol dire non zero. Quindi voglio dire, loro vanno d'accordissimo per questo motivo, non cacciano una lira.
0: C'è un particolare.
2: Non cacciano una lira. Sì, lo so.
3: Offre una ventata di freschezza.
2: Esatto,
0: ma bravo, bravo, col condizionatore.
2: A palle di
0: no, vi dico, allora la tradizione è, perché Gigino abita proprio rimpetto a me, no?
2: Ma noi che ce ne importi su Gigino, cioè io questo vorrei sapere, cioè a noi di questo Gigino che cosa ce ne importa?
0: Ma Gigino il barbiere deve essere rispettato.
2: Posso stare ogni venerdì qua prima del Battesimo di parlare di questo Gigino,
0: perché?
2: Ma per favore, ma chi se ne importa su Gigino?
0: Ma com'è che se ne importa? Ma Gigino è mio barbiere,
2: ma
0: sta via Roma, ma dove sei? Sta via Roma,
2: fa pure pubblicità e su Gigino
0: via Roma Cicciano, ma dove vai?
2: Figurati, mamma mia, sta folla, vai a vai cammina,
0: va, perché lui sta da Lino, è a Posillipo, ecco.
2: È normale.
0: Viva Gigino.
2: Sì, va bene, Gigino.
0: Vabbè. Tra l'altro poi Gigino domenica mi porta pure il tiramisù fatto da lui, hai capito?
2: Esce,
0: a casa.
2: Figurati che tiramisù che esce.
0: L'anno scorso ho tratto dei capelli,
2: sì.
0: Perché lui fa il barbiere, cioè, giustamente.
2: I capelli in due tiramisù, tu lo mangi pure.
0: È normale, mangi. Faccio gli anticorpi,
2: che
0: faccio.
2: Vergogna.
0: Me ne posso andare. Dopo la vergogna, tra poco le news. Salutiamo Simone Zagaria. Lo salutiamo alla grande stamattina. Non diciamo altro. E ovviamente, tra poco il bar dello sport. Vai, state buona.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Un SUV con a bordo due uomini dal volto travisato, braccia coperte e guanti di colore nero viene individuato dai carabinieri della locale stazione, che si avvicinano all'auto e intimano l'alt, ma i due non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Parte l'inseguimento dopo varie manovre azzardate e continui cambi di velocità. Il SUV impatta un'auto che stava percorrendo in via Michelangelo a Casoria. Nemmeno l'urto li ferma, la fuga continua. Dopo qualche metro però sono costretti ad arrestare la corsa. Raggiunti dai militari, i due si barricano all'interno del SUV pur di sottrarsi al controllo, ma i carabinieri riescono ad aprirlo. A bordo un 26enne di Melito, già noto alle forze dell'ordine, e un 22enne di Scampia, per cui siti sono stati trovati in possesso di oggetti da scasso, una chiave che si utilizzava per rafforzare le centraline delle auto e numerose carte di circolazione rubate. Arrestati e denunciati dovranno rispondere di fuga pericolosa, ricettazione e detenzione di strumenti atti ad offendere. All'esito della convalida dell'arresto, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi degli avvocati, ha evitato il carcere ai due giovani, concedendo gli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Ancora la cronaca: si è concluso con una condanna a 14 anni e 8 mesi di reclusione il processo davanti al Tribunale dei minorenni di Napoli, che ha visto imputato il ragazzo che nel novembre del 2025 nel quartiere Arenaccia ha ucciso con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone, difeso dall'avvocata Beatrice Salegna. E l'imputato, ora 15enne, il giorno dopo l'omicidio si recò in questura, dove confessò di aver sparato per spaventare e non per uccidere, contro quell'auto in movimento dove c'erano anche altri ragazzi oltre a Salomone, raggiunto alla testa dal proiettile. Il movente, secondo quanto rende nota l'avvocata, è da ricondurre al fatto che il giovane assassino subiva da tempo vessazioni da parte di quel gruppo di ragazzi. Dalle indagini sarebbe emersa anche una minaccia formulata nei confronti di quei ragazzi in un periodo precedente all'omicidio. Secondo quanto si è appreso, l'avvocata attenderà ora di leggere le motivazioni per decidere se presentare appello. Qualora non lo facesse, la pena scenderebbe a 12 anni e 2 mesi di reclusione. Nuove guai per un noto rivenditore di automobili diventato celebre sui social network, in particolare su TikTok, grazie ai video pubblicati dal titolare. La nuova sede aperta nei giorni scorsi a Lago Patria è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Varcaturo nell'ambito di controlli finalizzati alla verifica delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività. Si tratta di un provvedimento che arriva poche settimane dalle vicende che hanno interessato la storica sede di Bacoli, finita al centro di una lunga battaglia amministrativa culminata con la conferma della chiusura da parte del TAR Campania. Secondo quanto emerso, i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno disposto il sequestro della nuova attività a seguito di verifiche che avrebbero evidenziato l'assenza delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale. La chiusura con lo sport. Il calcio: sono i giorni decisivi per Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano attende il via libera dal Milan per legarsi alla Napoli con un contratto di 3 anni. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso del Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti, e dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua amici, buongiorno, buongiorno e ben arrivati qui al Bar dello Sport per l'ultimo appuntamento settimanale qui a Kiss Napoli. Gianluca Pigliotti ai microfoni con Simone Zagaria che ci ha fatto compagnia per tutta la settimana in cabina di regia. Pensa, Zagaria ci ha fatto compagnia in cabina di regia. 081 546 6873 per intervenire in diretta. Ovviamente tanti commenti, continua a esserci il mondiale che ieri non è che abbia regalato emozioni particolari, le partite non erano qualitativamente al top, la Svizzera è riuscita a riscattarsi, il Canada ha ritrovato Jonathan David con una tripletta e poi il Messico si è già qualificato battendo la Corea del Sud per i sedicesimi, arrivando prima nel girone, rimane quindi alla zecca di Città del Messico. 342 00 00 100 invece per i vostri messaggi WhatsApp audio, ma sono anche ovviamente anche il numero utile per il Festival Bar dello Sport. Voglio salutare già Domenico e Luciano che sono in linea pronti per intervenire e ricordarvi un po' di notizie al di là di questa aggiornamento sul mondiale, che c'è notizie interessanti. Allora, voi sapete, io di Allegri non ne parlo, cioè nel senso che a me questa cosa di Allegri giorni sarà quando grande grazie Gianluca Miranda, non devo devo purtroppo iniziare la puntata con una triste notizia, grazie come al solito all'attento Gianluca Miranda, è finito Igor Protti, la diamo in anteprima immediatamente qui al Bar dello Sport. Mi dispiace iniziare la puntata che volevo come sempre porre da un punto di vista anche di intrattenimento, di divertimento, ma la cronaca è sovrana e quindi il nostro Miranda ci ha segnalato la fine di Igor Protti, alla fine di un percorso molto duro, difficile, tremendo. È finito Igor Protti, lo ricordiamo sempre con grande gioia. Ricordo anche uno degli ultimi interventi che c'è stato qui a Radio Gol con il direttore De Maggio, insomma un personaggio che a Napoli calcisticamente ha vissuto soltanto un'annata, anche una delle più sfortunate, ma di uno spessore davvero clamoroso, e quindi ragazzi non potevo non segnalarvi questa notizia che ovviamente sarà ripresa poi nel corso della giornata. Va bene, andiamo avanti ragazzi. Allora andiamo avanti, stavo raccontandovi delle notizie di mercato per quanto riguarda il Napoli, che c'è un'interessante situazione che riguarda il portiere. Napoli ha Meret in scadenza 27, c'è Milinkovic Savic acquistato a 21 milioni di euro. Allegri, del quale vi ho detto non parlo quando firmo, quando fa la risoluzione mi sono stancato, quando sarà ne parleremo, quando ci sarà l'ufficializzazione e della risoluzione col Milan e dell'annuncio del Napoli ne parliamo, io non ne parlo più. Detto questo, potrebbe, allora la Juve su Vicario, il Napoli si è interessato a Vicario, la Juve in vantaggio, ove mai la Juve non dovesse chiudere su Vicario potrebbe andare su Meret, la Juve di Spalletti su Meret e Vicario venire al Napoli, a meno che ovviamente il Napoli non venda uno dei due tra Milinkovic, Savic e Meret. Insomma c'è una situazione un po' particolare sulla quale chiedo anche il vostro parere. Allora saluto il mio amico Pistone da Bagnoli, con l'arrivo di Allegri abbiamo cambiato il kit benvenuto al club, invece che cappelle e sciarpa quest'anno cuscino e sedia a sdraio, è molto critico Sasà Club Napoli Scafati Dios. Allegri non l'ha ancora firmato il contratto. Enzo sempre presente alla gelateria di Rapallo, saluti a Domenico, grazie, te lo faccio salutare, guarda che Domenico è in linea. Domenico ci sei?
1: Sì, Idiotti.
0: Ciao amico mio, come stai?
1: Bene, tu Idiotti?
0: Bene, grazie Domenico, stiamo bene, un po' tristi per questa notizia di purtroppo.
1: Posso salutare tutti?
0: Certo amore, certo che puoi salutare tutti, vai Domenico, vai.
1: Allora io a te innanzitutto, a Felice,
0: sì,
1: a Simone, a salutare a Lady Marcia, Lady a sì, tutti innanzitutto, a tutti
0: grazie Domenico, noi ti salutiamo, ti auguriamo
1: a lunedì,
0: ti abbraccio Domenico, un abbraccio forte, buon caffè a tutti, forza Napoli dal Bar dello Sport, Patrizio da Napoli. Igor un mito, grazie per aver giocato con noi, sono felice che hai finito di soffrire, ecco quando incontri Dios salutalo da parte nostra, molto carino questo messaggio di Giuseppe. Poi Buongiorno, purtroppo questo è il corso della vita, viva Igor Protti, come fanno qui in Scozia, c'è Ted dalla Scozia, che celebrano la vita della persona e non la fine, anche perché non sappiamo se ci sia un dopo, c'è Ted dalla Scozia. Buongiorno, condoglianze alla famiglia del grande Protti, se potete fate un saluto a mia madre diabetica che volentieri vi ascolta ogni giorno con molto piacere, si chiama Rosa, è molto tifosa del Napoli, purtroppo non vede ma ascolta. Buon lavoro e buona giornata da Ercolano, forza Napoli sempre. Ma la saluto con grande affetto, Rosa, anche il nome di della povera mia mamma, quindi la saluto con grande affetto, grazie al nostro amico. Zio Gianluca, intanto un applauso al grande Igor, combattente in campo e fuori, poi siccome io e te abbiamo scoperto Quara, ma nessuno lo sa, ti consiglio il numero 23 del Marocco, fammi sapere. Un abbraccio, il mio amico Fabrizio Pistone. Avete visto i paesani di McFadden e Gilmour, che bella figura stanno facendo a Boston, forza Scozia, un saluto a Ted, anche se non lo conosco, forza Napoli always. Savino da Tocco Claudio, c'era Luciano in linea, è caduta la linea, Simone? Allora aspetti, ma ah, ok 081 546 6873, Luciano puoi riprovarci, intanto vado avanti ricordando la notizia con la quale tristemente abbiamo aperto la trasmissione, con la scomparsa di Igor Protti alla fine di un percorso di grandissima sofferenza. Buon fine settimana a tutti i tifosi del nostro Napoli, lontani e vicini. Ieri abbiamo fatto il tifo per il Canada, vedendo la partita con il nostro fratello partenopeo, professor Fiorenzo Napoletano Canadese, che bello, Johnny Scotti, curva B15. Un saluto a tutta Kiss che mi tiene compagnia le mattine, un saluto al bar dello sport, grazie Mario dal gusto ristorante di Santa Maria Capavetere, e ci aspetta tutti. Allora sono arrivati Francesco e Vincenzo, vado prima da Francesco che è in linea. Ciao Francesco, buongiorno. Francesco, ci sei? Eccoci, vai Francesco.
2: Fondamentalmente ho chiamato per la questione di Protti.
0: Eh beh, certo ragazzi, certo.
2: Veramente sono un po' emozionato, nel senso che lo so che non, magari a Napoli non ha fatto chissà che cosa.
0: Lo so, però
2: è una... da ragazzino mi ricordo che quando lo annunciarono ero super felice, sono quelle emozioni particolari, no?
0: Certo.
2: Perché fondamentalmente ho cominciato a seguire il Napoli nel 92, per cui diciamo sono partito male.
0: Vabbè, non c'entra niente, il Napoli si ama a prescindere dai risultati sportivi, mio caro Francesco, e l'emozione che tu trasferisci per questo ricordo, seppur da bambino, di un personaggio di uno spessore enorme. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, Igor Protti, ero all'interno del Napoli, ragazzi, una persona di uno spessore.
2: Il Napoli c'è da ragazzino, quindi se compravo il giornale tutti i giorni aspettavo gli acquisti, e quando prendemmo i Igor Protti dopo la finale di Coppa Italia pensavamo potesse essere una grande stagione, invece finì abbastanza male.
0: Ma molto,
2: questo
0: molto
2: approfitto
0: male.
2: Per dire che il Napoli non è stato sempre questo, cioè riteniamoci fortunati.
0: Bravo.
2: E supportiamo.
0: Bravo Francesco.
2: È importante veramente, cioè nel senso le emozioni vengono pure da queste cose, non solo dalle vittorie.
0: Bravo.
2: Quindi sosteniamo il mister quando arriverà e tutta la squadra.
0: Bravo Francesco. Bravo Francesco, ti faccio i complimenti, un abbraccio forte e buon fine settimana anche a te. Vorrei farti una domanda che non riguarda il calcio: il petrolio costava stamattina, costa 76 perché la benzina, la Bragna Meritica Sore vuole sapere perché la benzina non scende, ma non lo so. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione anche al nostro Domenico. Il Napoli tratta Nico Paz per 50 milioni, non credo proprio ragazzi. Buongiorno al bar dello sport da Gaetano da Pomezia. E poi vogliamo felice che intervista Allegri è possibile, Alfredo, non lo so. Riposa in pace Igor, Salvatore. La tarallerina napoletana anche stamattina siamo con voi, ma senza il nostro direttore Ilario che si è preso un bel giorno di riposo. Non vediamo l'ora inizio del campionato, vi aspettiamo, buon fine settimana. Gennaro e Giuseppe, gli amici che ci seguono dalla tarallerina ogni giorno. C'ho Vincenzo in linea. Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato.
0: Ciao Vincenzo, buongiorno.
3: Tranviere da Genova.
0: Ciao Vincenzo, grande tranviere, come stai?
3: Oggi faccio una telefonata un po' diversa dalle altre.
0: Fammi sentire, che è successo?
3: E oggi le vorrei solo ringraziare a lei e tutto il bar.
0: Sì?
3: Ieri è stata una giornata molto molto triste. Abbiamo perso una collega di 25 anni,
0: pure,
3: presidente stradale.
0: Aia.
3: Però posso dire che a parte la tristezza, il dolore che ho provato, dalle 9 alle 10 sono stato bene, perché comunque voi avete avuto la capacità di farmi dimenticare in quell'ora, ecco, voglio ringraziare per...
0: No, ma io ti ringrazio, io ringrazio te Vincenzo, innanzitutto siamo vicini ovviamente alla famiglia della ragazza a Genova e anche al tuo dolore, perché la conoscevi, una sua collega. Ieri è stata una giornata un po' particolare al bar dello sport, sì, perché si sono riunite,
3: ti ringrazio,
0: è stata una giornata molto particolare dove si sono accomunate una serie di emozioni, anche di dolori, di particolari eccetera, e qui anche stamattina non l'abbiamo iniziata nel migliore dei modi come nostra tradizione, ma dobbiamo assolutamente seguire la cronaca, non potevo, anzi ringraziamo Gianluca Miranda che in maniera immediata ci ha dato la notizia della scomparsa di Corprotti. Però ti abbraccio Vincenzo, speriamo la settimana prossima ovviamente di riprenderci un po', buon fine settimana a te, buon lavoro, e un abbraccio,
3: e forza Napoli a tutti.
0: un abbraccio forte. Tre settimane fa proprio, e meno male che lo ha fatto il povero Igor, accompagnato anche la figlia all'altare, ci sono delle foto. Protti è stato l'unico a vincere la classifica marcatore con una squadra retrocessa in Serie B, Walter 78, ce lo ricordo. Protti e Goretti e il Napoli fa boom, ricordo il titolo del Corriere dello Sport. E poi c'è padre Federico che è venuto a salutarci, solo un saluto e buon fine settimana a tutti, mi dispiace per Protti, una preghiera per lui. Ottimismo, hai lottato come un campione fino all'ultimo, è Giacinto Napoletano DOP che lo saluta. Sentite condoglianze alla famiglia Protti, buon weekend azzurri a tutti, alla comunità vigliottiana, grazie Domenico per i complimenti. Vado da Enzo che è in linea. Enzo, buongiorno.
4: Gianluca, buongiorno a tutti, Enzo da Maddaluni.
0: Ciao Enzo, buongiorno anche a te, benvenuto.
4: Volevo solamente fare i complimenti all'amico Francesco, che ha fatto una telefonata bellissima.
0: Sì, molto bella, molto bella, certo.
4: Mi ha fatto diciamo dimenticare l'argomento calcistico del quale volevo parlarti. Volevo salutare il grande Igor, sì, e tutti quanti quelli che ci ascoltano da fuori Napoli, perché tu sei una sorta di prolunga della città e dell'amore del Napoli.
0: Ma meno male, è una delle nostre mission.
4: Svolta benissimo. Poi volevo solamente fare i complimenti alla mia Juve Caserta che è salita.
0: Complimenti in Serie A2 l'anno prossimo. L'abbiamo ricordato nei giorni scorsi.
4: Siamo rientrati nel basket che conta, quindi saluto sempre le persone che mandano un abbraccio a Sofia e saluto tutti, certo, i ragazzi.
0: Dacci sempre degli aggiornamenti, quando puoi ci dai gli aggiornamenti su Sofia.
4: Appena sento il papà, grazie, che ti saluta. Abbraccio a tutti, buona trasmissione.
0: Ciao Enzo, grazie anche a te sempre del tuo affetto. Devo fare una riflessione, amico mio Pasquale da Verona, che mi ha mandato il pezzo del Festival Bar alle 9:11. Farò una riflessione nel corso della puntata con l'amico Simone Zagaria, se mandarlo meno, adesso vediamo un attimo, ci sto pensando un secondo, perché ovviamente oggi si sposa mio fratello Clemente, grandissimo tifoso del Napoli, un saluto da Lorenzo e Arturo, forza Napoli sempre, bravo Clemente, in bocca al lupo anche a te. Lello da Fratta Maggiore, onore a te Igor, riposa in pace, un saluto da Belvedere Marittimo a tutta Radio Kiss, il nostro amico Vittorio l'orologiaio, che bello, una bellissima foto ci ha mandato. Buon caffè a tutti gli amici del bar, Massimo Paz che è sempre presente, una preghiera di tutti noi tifosi per Igor Protti, il mio ricordo allo stadio tutti gridavano Protti, Antonio da Marano, e poi anch'io faccio le condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Igor, riposa in pace Enzo da Quarto. Vedete quanto sia l'affetto davvero incredibile, no? Di tutti i tifosi del Napoli nei confronti di un uomo eccezionale, è stato un grande giocatore, il Trenino, ricordate il Trenino con il Bari. Imma, come stai?
5: Buongiorno
0: Imma, la nostra Porcaro, eccola qua, Rosalia, eccoci, sì, vai.
5: Sì, sto bene, però mi dispiace per la notizia che è arrivata, non l'avevo appreso.
0: Purtroppo l'abbiamo data subito, immediatamente, e vedi quanto ci sia... Una grande partecipazione emotiva di affetto nei confronti di Igor Protti.
5: Certo, ha indossato la nostra maglia.
0: È vero.
5: Niente, stamattina non mi va tanto di parlare, saluto solo tutti. Il signor Felice, Domenico, a tutti i tifosi del Napoli. e a voi con affetto.
0: Grazie Imma, ti vogliamo bene, grazie Imma.
5: Grazie anche io.
0: Sei molto carina, ti ringrazio di cuore, ti ringrazio di cuore. Massimo da Scleren, oggi niente Festival Bar, ecco, vuole Massimo da Scleren, non lo vuole, spero fino all'ultimo istante che la trattativa Allegri si possa bloccare, addirittura a gennaio, altrimenti il Cerino Allegri resterà in mano al Napoli. Ci saluta Luca, con tutto il lutto non mi sembra il caso del Festival Bar. Va bene ragazzi, io vi ascolto, ma avevo già intenzione, Simone, se sei ovviamente anche tu d'accordo, ci conserviamo casomai il pezzo di Pasquale da Verona, gli chiediamo, poi Pasquale ci regala sempre dei pezzi bellissimi per il Festival Bar dello Sport, casomai ce lo rimanda lunedì. Igor Protti, campione vero, mio figlio ha la sua maglia conservata, che bello, che la terra ti sia lieve, campione Salvatore da Cagliari. Ci hai fatto caso che quando il Napoli individua un calciatore di qualsiasi ruolo la Juve si mette sempre in mezzo, la Juventus. Ciao Igor, Luigi da Mantova. Lorenzo Silvestri dalla pasticceria Albino, vorrei salutare mio padre Leonardo Silvestri che un mese fa è caduto dal motorino, si è graffato un po' il ginocchio e ha fatto la fine di Lukaku, è andato in Belgio a fare la riabilitazione. Ma siete incredibili. Peppe, vengo da te, buongiorno.
6: Avvocato carissimo, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te, buongiorno a te.
6: Avvocato, io come tutti gli altri amici dello sport voglio esprimere la mia vicinanza.
0: Sì, però non ti sentiamo, Peppe, purtroppo.
6: Avvocato, quello che oggi voglio sottolineare è veramente l'affetto che lega questa, tutti quanti noi a questa trasmissione.
0: Ah, grazie.
6: Dove comunque lei la gestisce in modo perfetto e dove si evince tutto l'amore di questa città. Tutto all'affetto, ci possiamo litigare nel senso Conte sì, Conte no, Allegri no, messaggio che arriva forte e questo, faccio i complimenti, è quello di trasferire l'amore di Napoli, l'amore di questa città, siamo per scontato, ma scontato non è.
0: No, assolutamente, assolutamente.
6: Niente, il mio intervento oggi si ferma qui per rispetto della famiglia Protti. E un abbraccio a tutti quanti voi, noi.
0: Grazie, che Peppe. Sport, avvocato, grazie. Ma molto bello, ragazzi. Ma è chiaro ed evidente che poi in situazioni del genere venga ancora più forte, ovviamente, tutta la nostra. Il nostro stato d'animo, la nostra passione, il nostro amore, il nostro affetto. C'è anche Maria 74, Protti, grande tristezza oggi, ma bisogna superare. Un abbraccio a tutto il Bar dello Sport. Ciao Igor, ce lo scrive Ciro. Campione da parte di Francesco da Ponticelli, ce lo scrive Gianluca che mi ha mandato proprio la foto della maglia di Protti, anche lui ce l'ha. Avevo grandi speranze al suo arrivo, fu una delusione, ma quel gol di sinistro a giro a Torino contro la Juve mi ripagò di tante amarezze. Ciao Igor, saluti da Diego. Pensate che io ero lì al delle Alpi a vedere quella partita, me lo ricordo anch'io ancora quel gol. Nome lì GQ, questo è Enzo Esposito, eccolo qui. Poi riposa in pace grande bomber. Complimenti per spiegare la grandezza di Maradona ai giovani che dicono Messi ha giocato solo con grandi squadre, quando Messi andrà a prendere una squadra che non ha mai vinto, che lotta per non retrocedere, la porta a vincere, forse si avvicinerà, ma solo avvicinarsi al grande Dios. Grazie Enzo, ti abbraccio. Protti ha segnato a Torino contro la Juve, l'abbiamo appena ricordato Enzo. Protti, uno degli acquisti che mi dicevi appena venivano concretizzati, l'avvocato Roberto Mele, mi ricordo, mio grande amico, proprio che raccontavamo quando arrivavano questi grandi acquisti. Grazie Roberto per avermi sbloccato questo ricordo. Poi buongiorno a te Gianluca. Antonio da Bracciano, è un pensiero al nostro grande Protti, perché chi indossa questa maglia rimane sempre con noi nei nostri cuori, ma un saluto particolare a tutti i bambini speciali della nostra comunità del Bar dello Sport. Grazie, sei molto carino Antonio, ti ringrazio di cuore. Perché non prendiamo Manzambì? Allora ragazzi, facendo un attimo una parentesi anche sul calcio, Manzambì, giocatore svizzero, ieri stanotte ha fatto una doppietta, vi assicuro che è un ottimo giocatore, bravo. Chi è? Carlo che ci ha scritto questa cosa, non male Manzambì, anzi tanta roba. Ho voluto troppo bene a quel tridente con Stellone e Bellucci, ci scrive Enzo. Hai ragione Gianluca, ti chiedo scusa, questo festival non sa da fare. No, ma scherzi, Pasquale da Verona. No, ma io Pasquale sono contentissimo, i tuoi pezzi sono sempre bellissimi, soltanto che oggi mi sembra, insomma, non proprio il momento giusto. Proprio abbiamo cominciato la puntata con questa notizia e non poteva essere altrimenti. Sentite condoglianze alla famiglia Protti, riposa in pace Igor, ce lo scrive il nostro amico Patrizio. Però puoi vedere se hanno omaggiato Igor Protti con una canzone al Festival Bar? No, non credo. Non credo se, che così. Qui a Sant Ermete, dove ha giocato a 9 anni dal periodo 76-79, era un personaggio molto amato, così come in tutta Rimini. Ce lo ricorda Agostino proprio da Rimini, era sempre vicino alle classi calcistiche dei giovani, a cui ogni anno offriva la sua presenza come testimone nelle competizioni internazionali. Grazie per questo ricordo, Agostino, sei stato molto molto carino. Manzambi costa almeno 50 milioni, lo so ragazzi, ma ve l'ho detto, è forte. Sasà ci suggerisce di guardare il suo docufilm, lo farò sicuramente. E poi vado da Diego, che è in linea. Diego, buongiorno.
7: Buongiorno avvocato, Diego il papà di Oana, come sempre.
0: Che amico mio, come stai? Ieri abbiamo avuto il piacere di sentire la voce di Oana.
7: Amaro in bocca la notizia di Protti.
0: Lo so ragazzi, la cronaca è cronaca, non ci posso fare niente.
7: Ricordo ancora il suo passaggio dal Bari a Napoli.
0: Sì.
7: Da capocannoniere, fece la stagione da capocannoniere al Bari e passò al Napoli. Diciamo è capitato in un'era non fortunata,
0: è vero,
7: per noi,
0: è vero.
7: Però grande persona, uno spessore umano molto grande,
0: è vero.
7: Mi spiace veramente, l'ho appresa tramite voi, tramite la radio in questo momento e ci sono rimasto molto molto male.
0: Ma tutti qua, ha colpito un po' tutti, ci ha ovviamente, naturalmente, legittimamente condizionato anche ovviamente nella gestione della nostra puntata, che di solito si arricchisce dei nostri personaggi, dei commenti. Volevo parlare anche, ma può darsi che nel corso della puntata lo faremo, di questo mi incuriosisce molto questa sorta della trattativa sul mercato per il portiere, per capire un po' dove, però ovviamente la notizia della
7: quella era una domanda che mi ero posto pure io qualche, ieri proprio parlando con dei colleghi di lavoro, e parliamo spesso di calcio, però oggi sinceramente ci vuole tanto rispetto.
0: Hai ragione,
7: e fortunatamente la comunità di Radio Kiss ne ha tanto,
0: come quindi, sempre
7: un abbraccio alla famiglia Protti,
0: grazie Diego,
7: e ci risentiamo presto,
0: ti abbraccio, grazie Diego, buon fine settimana anche a te. Sono Dario, un grande dolore per la perdita dell'immenso Protti. Potresti salutare Giacinto Napoletano Doc, mio amico del cuore, anche se preferisce un altro amico. E poi frate Gianluca, buongiorno, non perdiamo Merette, dispiace molto per Protti, un abbraccio da Antonio. Allora, ci fermiamo un attimo, è il primo stacco pubblicitario, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport, tra poco.
8: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
12: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
13: La risposta è sempre Daily.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora amici del Bar dello Sport, ben ritrovati qui in diretta a Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con il mio amico Simone Zagaria che si trova in cabina di regia per accogliere i vostri interventi, lo ricordo 081 546 6873. E arrivano tanti messaggi ovviamente condizionati e dedicati assolutamente alla notizia di apertura, la ribadiamo per coloro i quali si fossero solo ora messi in collegamento con noi. Abbiamo raccontato praticamente in tempo reale, grazie alla collaborazione come al solito del contributo di Gianluca Miranda in redazione, la scomparsa di Igor Protti, questo personaggio davvero clamoroso, di una umanità non scontata, tutt'altro, di grande spessore, che a Napoli ha lasciato, seppur soltanto calciatore un anno, in una stagione difficilissima e sfortunata, ma ha lasciato un grandissimo ricordo, come ha lasciato un ricordo indelebile in tutto l'ambiente calcio, essendo, ribadisco, una persona che ho avuto il piacere di conoscerlo, di lavorarci insieme, davvero non scontata. Ci salutano un po' di amici, purtroppo la vetrina dei mondiali rischia sempre di far ipervalutare i calciatori e fargli vivere un'estate di hype che ne fanno sopravvalutare il cartellino, ce lo dice Peppe da Pomigliano. Era un po' la discussione che facevamo su Manzabi, questo giocatore della Svizzera che ha già una valutazione di circa 50 milioni. Buon viaggio guerriero fino alla fine, grande Igor Protti, ci scrivono i nostri amici dalla Lazio al Napoli. Questa continua avversità per Allegri non mi piace, ci scrive Enzo da Portici, anche a me non mi è molto simpatico calcisticamente parlando, ma da adesso in poi l'allenatore del Napoli va sostenuto e incoraggiato, e se vince sarà molto simpatico a tutti. Riposa in pace Igor. Enzo da Portici. Anche Ciro riposa in pace, incontrando Maradona ti avrà detto benvenuto nell'Olimpo dei Campioni. Che tristezza questa notizia stamattina, caro Igor, rip, ce lo scrive Francesco. E poi c'è Antonio il Criticone, dove dice: non ti nego che stamattina ho gli occhi lucidi, perché a 6 anni avevo la maglietta azzurra con il numero 10 e con la scritta Grande Protti, e questo nome per me è stato sempre sinonimo di speranza e sogno. Un abbraccio al primo calciatore preferito del Napoli. Ciao Igor, ci rivedremo. Antonio il Criticone, che bello, grazie Antonio, è molto bello quello che tu hai scritto. E la sensibilità ovviamente che accompagna questa puntata con questa triste notizia è acclarata anche dall'intervento della nostra amica Silvana, che è in linea. Ciao Silvana, buongiorno.
15: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao, ciao.
15: A te e tutti i fratelli e sorelle.
0: Silvana, sento pochissimo e male.
15: Sì, perché ogni tanto sono avviso di chiamata, proprio mo l'avviso di chiamata, vabbè. Non mi interessa. Vorrei un bacio grandissimo al nostro Igor Protti,
0: sì.
15: Mi ricorda che ai tempi quando era a Napoli,
0: sì.
15: E il nostro direttore Walter,
0: sì.
15: Dice, va bene, quando finirai la carriera di calciatore farai il conduttore radiofonico. Mi ricordo che lo fece con lui, ma Walter, come si chiama, Ruben Pasino, addirittura venne in radio per passare delle canzoni.
0: Sì.
15: Sicuramente il nostro Walter, cioè,
0: sì, ma infatti oggi non vi perdete assolutamente la puntata con,
15: sì,
0: come sempre, con Radio Gol, con Walter De Maggio. Walter, sì, aveva un rapporto particolare anche con Igor Protti e, sì, ripeto, era intervenuto proprio qualche giorno fa.
15: È stata una cosa molto brutta. Senti, Gianluca, permetti di dare un bacio grande al mio amore Domenico.
0: Come no? Sei un grande
15: cuore.
0: Un grande piacere il nostro, sì, Domenico.
15: Buona
0: che
15: giornata.
0: Anche a te Silvana, sì, grazie. Simone Zagaria lo saluto in privato, perché il tuo preferito, lo saluto in privato a Simone.
15: Sì.
0: Vabbè. Va bene, ciao Silvana. Buongiorno a tutti. Igor, come sua volontà, ha lasciato un messaggio a tutti. La sua famiglia, alla quale vanno le mie condoglianze, l'ha pubblicata sui profili social del compianto Ferdinando da Alseno, in provincia di Piacenza. Condoglianze ad Ignazio, ma anche ieri, ricordo che anche Ignazio aveva perso una persona molto cara. Si è creata una grande famiglia, è vero Martina, siamo insomma. Buongiorno, il gruppo Rifugio del Ciuccio si stringe intorno al dolore della famiglia di Igor Protti, Alfredo da Nettuno. E saluto Carmine da Vicenza, non abbiamo ancora notizie in merito. Tanto affetto alla famiglia Protti, riposa in pace bomber anche Gianluca dal Belgio. Pensa che ci scrive Enzo: sono diventato da milanista tifoso del Napoli grazie alla sua maglia durante una partita da bambino. Immenso Igor, pensa te la forza di questa persona. Ci manda una foto nel nostro amico. Ah, ve lo leggo. Ti ringrazio. Il nostro amico che ci manda questo messaggio. Ecco il messaggio che ha lasciato. Chiedo scusa a Guido e a Salvatore che sono in linea. Vi leggo il messaggio di Protti. Igor ha scritto un ultimo commovente messaggio proprio per salutare tutti. Allora, questo splendido viaggio, ha recitato Protti prima di spegnersi, questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possono spiegarlo. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio. L'ultimo messaggio di Igor Protti, ringrazio particolarmente Giovanni che ce l'ha mandato, ti ringrazio Giovanni di cuore. Ripeto, ve lo rileggo perché è davvero devastante. Le ultime parole che Protti ha voluto lasciare, ed è la famiglia che ha diffuso ovviamente il suo ultimo saluto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possono spiegarlo. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicine. Tutti i tifosi, quindi anche il Napoli, delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostrato e mi è totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio. Grande, grande Igor Protti. Guido, eccoci.
16: Buongiorno, Gianluca.
0: Eccoci Guido, eccoci qua.
16: Io voglio fare un riposo in bacio a, certo, a Protti.
0: Certo.
16: E mi dispiace tanto, è un grande condaglianza a tutta la sua famiglia.
0: Certo, bravo Guido, bravo Guido. Hai ragione.
16: E poi voglio fare un saluto a tutti i tifosi del Bar dello Sport.
0: Bravo Guido.
16: Del Napoli, alla famiglia nostra del bar dello Sport.
0: Hai ragione. Bravo.
16: E non faccio il nome perché ce ne sono troppo.
0: Saluti tutti.
16: Ma tu nipote. Stamattina un po' triste.
0: Lo so, stamattina una puntata un po' speciale, particolare, ma non poteva essere altrimenti, Guido.
16: Certamente.
0: Purtroppo adesso, grazie all'amico Giovanni che ce l'ha mandata in tempo reale, abbiamo letto anche questo messaggio che è clamoroso.
16: Pure quelle due bambine, per le due ragazzine che sono scomparse.
0: È vero, non riesco a capire che cosa possa essere.
16: È un altro problema.
0: Hai ragione. Bravo Guido, la tua sensibilità come al solito è grande.
16: Speriamo bene. Ci pensavo
0: stamattina.
16: Faccio un appello e che comunque vedo qualcosa.
0: Avverti qualcuno.
16: È fatto Lazio.
0: Bravo.
16: Capito, stanno girando voce così. Cioè, se qualcuno se fosse
0: l'appello di Guido,
16: capito, sai con me
0: l'appello,
16: cioè, non si sa mai.
0: L'appello di Guido stamattina proprio pensavo a queste due ragazzine che dove stanno, che è una cosa veramente incredibile.
16: Dove stanno veramente?
0: Grazie Guido, ti abbraccio, buon fine
16: settimana
0: sempre. Io voglio ringraziare l'amico Gennaro per questa foto, mi ha mandato una foto di Igor Protti bellissima con la maglietta sua del Napoli davanti alla sede del campo paradiso di Soccavo, del già campo paradiso Soccavo, e scrive sotto destinazione via vicinale paradiso. Bella, bravo, bravo Gennaro, molto bella questa, davvero bella, ti faccio i complimenti. Buon venerdì, un saluto al direttore Nando D'Ercolano, saluto a De Maggio che ci fa sentire anche le vecchie glorie del calcio Napoli. C'è una cosa che colpisce di te Gianluca, sono Emilia e Riccardo, dopo anni di trasmissione con cui ci accompagni tutte le mattine, ed è il fatto ti guida più il senso del dovere che non quello dell'ambizione, una dote rara per questo mestiere, saranno anche i tanti anni passati nel mondo del calcio, prima come dirigente, oggi come narratore, ciò non toglie che di te ci si può fidare. Emilia e Riccardo, mi avete commosso, vi ringrazio. Non potrebbe essere altrimenti, io non sono nessuno, sono esclusivamente un tramite, un passaggio tra la nostra mitica Radio Kiss Kiss e voi, cioè non c'è nulla, è come se non esistessi. Sentite condoglianze alla famiglia Protti, anche alla nostra sensibile Franci D'Alicola. Forza Napoli, ha detto la valutazione di Mazzambi, dopo l'hanno fatto al Friburgo, già valeva 50 milioni. Dopo la partita di ieri ne vale ancora 20 più. Il nostro amico Pasquale Albino da Stadtberger Bayern, condoglianze alla famiglia Protti anche da Rosario Mele da Cremona, 63 anni, sto piangendo come un bambino dopo queste sue ultime parole che ci ha letto. Carissimo Protti, che la terra ti sia lieve, sono parole davvero incredibili. Protti è rimasto totem statuario anche in punto di morte. Enzolotti, Rip Bomber, c'è una foto con lui, ovviamente. Ci saluta anche Luca, c'è chi riporta anche il lutto del calcio Napoli, che dice: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. E anche il Napoli, ovviamente, ma tutto il mondo calcistico si unisce al dolore della famiglia di Protti. Salvatore, vengo da te, buongiorno.
17: Buongiorno avvocato, Salvatore da Trieste.
0: Ciao Salvatore, amico mio, come stai?
17: Avvocato, è un bar dello sport oggi con la serranda a mezza.
0: Ma è così, ogni giorno.
17: Mi piace tanto perché erano 58 anni, purtroppo sta malattia. Io so bene perché sto combattendo con mia sorella.
0: Forza e coraggio.
17: E quindi cosa dire? Non ci sono parole, condoglianze alla famiglia. E oggi il calcio va in panchina.
0: Assolutamente, si siede in panchina, bravo.
17: Si siede in panchina,
0: bravo Salvatore.
17: È un dispiacere per tutti e per tutte le famiglie che lottano e hanno perso i propri cari per questa maledetta malattia che nonostante i progressi della medicina
0: non c'è niente da fare.
17: Continua a perdere vite giovani, più che quella è la cosa, è la rabbia, sono le vite di bambini, giovani,
0: bravo.
17: Persone che hanno ancora una vita da raccontare.
0: Grazie Salvatore, sei stato molto carino.
17: Buona giornata, avvocato.
0: Ti ringrazio, sei stato molto carino. Ieri mi sono sposato. Bravo, Davide Portici, uno del bar. Bravo, auguri Davide, auguri. Sei un tramite d'amore, grazie Vittorio. Buongiorno da Roberta. Non lo conoscevo, diceva Roberta, essendo da poco tifosa del Napoli, ma sentendone parlare come se lo conoscessi. Condoglianze, grazie Robby. Grazie di tutto Igor, ti aspettiamo nell'aldilà. Jenny Buck, con la foto di Igor Protti con la maglia del Napoli. Anche Massimo Pazza si stringe attorno alla famiglia di Igor Protti per un abbraccio a tutti gli amici del bar. Un abbraccio a tutti da una infuocata Mater Dei. Franci, ti salutiamo. Ciao Gianluca, sono Antonio da Pozzuoli, faccio le mie sentite condoglianze alla famiglia Protti, grande combattente. Solo grazie per la compagnia che ci fate ogni mattina. Siamo tutti una meravigliosa famiglia. Un abbraccio a tutti anche da Guido, che ci saluta. Intanto vado da Gennaro. Gennaro, buongiorno.
18: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao Gennaro, buongiorno.
18: Io non sono mai intervenuto, ma sento parte di questa famiglia.
0: Io ti ringrazio. Sei il bar dello sport silente, dice, quello che ascolta.
18: Dopo quello che hai letto dell'ultimo saluto di Igor Protti, mi sono sentito in dovere di far sentire anche la mia voce,
0: anche
18: se non intervengo mai.
0: Ma fai bene.
18: Però ti seguo tutte le mattine.
0: Grazie.
18: Quindi volevo solo esprimere le mie condoglianze per questo grande lutto che ci ha commosso tutti, insomma. Ciao Gianluca e buona salute a tutta la famiglia.
0: Grazie Gennaro. Vienici a trovare dopo che hai rotto questo ghiaccio, vienici a trovare la settimana prossima, ti aspettiamo, dai, casomai siamo un po' più leggeri e speriamo di essere un po' più allegri, ti piace questa battuta? Cerchiamo di essere un po' più allegri e vediamo che cosa succede. Grazie Gennaro, grazie del tuo pensiero, sei stato molto carino. Ti ringrazio di cuore, ci ascoltano anche da Reggio Emilia. Quando possiamo annunciare Allegri, caro Antonio da Reggio Emilia, in questo momento non me ne frega niente, quando sarà di Allegri in questo momento. Io ho già detto di questa storia, oggi forse firma, deve fare la risoluzione, quando si decidono ce lo comunicano. Però un saluto a Igor Protti, esempio per tutti noi, hai ragione Antonio da Reggio Emilia, che ci saluta. Un abbraccio forte a tutti, il riposo in pace a Igor, l'albero dalla Germania. Ciao Gianluca, cosa ne pensi di Remo, Freule del Bologna che è in scadenza? Roberto 72 da Wettingen, ma non lo so se a centrocampo, insomma credo che le priorità siano alte. Poi Francesco Ricciuto mi ricorda un'altra cosa molto carina, la canzone di Protti a Napoli: noi stiamo in curva a cantare, siamo pronti a godere e godere quando segna Igor Protti gol, vero? Era il coro. Affidiamo al Signore l'anima dell'immenso Protti, campione dentro e fuori dal campo. Cuono ce lo scrive. E il bar dello sport mostra sempre una sensibilità, un afflato emotivo unico nelle occasioni che contano. Grazie per la comunità che hai stimolato a valorizzare. Ma grazie a te, Pasquale dal Vomero, per queste parole che ovviamente certificano il nostro lavoro e ci danno ancora più forza. C'è intanto Andrea in linea, a quale mando un abbraccio. Eccoci Andrea, buongiorno.
19: Buongiorno.
0: Andrea.
19: Oggi è una giornata triste. Fare le condoglianze alla famiglia Prosti.
0: Bravo,
19: ti capisco bene cosa vuol dire.
0: Andrea, tu che lotti ogni giorno, chi più di te può capire le sofferenze del povero Igor, che sono le tue sofferenze e quelle della tua famiglia?
19: E niente, posso solo dire a Boca che purtroppo la vita è questa qua, dobbiamo lottare, dobbiamo fare ogni giorno come se fosse l'ultimo, però io ringrazio il Signore che mi dà sempre questa forza di lottare, e voglio dire a tutti ragazzi, mi raccomando, la vita è bella, lottate.
0: Ma Andrea, ma tu non devi mollare un cavolo, per non dire un'altra cosa che in questo momento vorrei dire, tu non devi mollare nulla, guai a te se molli, guai a te se molli.
19: Le mie bambine mi danno la forza ogni giorno,
0: bravo,
19: perché
0: anche
19: loro hanno sofferto, però ringrazio a Dio che sta andando tutto bene. E vedo che molte persone invece non ce la fanno, non lo so, io lo ringrazio al Signore che nonostante tutto ciò riesco ad andare avanti e sta andando tutto bene. Un abbraccio a tutti ragazzi.
0: Non mollare un cavolo, posso dirlo, ma posso dirlo quello che voglio dire? No, Simone, non lo posso dire. Non mollare un cavolo, Andrea, un cavolo, non lo voglio dire.
19: Vi voglio bene.
0: Pure io.
19: Un bacio dalla Germania e sempre forza Napoli.
0: Andrea, ti raccomando, chiamami sempre ogni giorno. Allora, buongiorno, condoglianze alla famiglia Protti, un abbraccio a tutti, Antonio da Gerola, buon viaggio Igor, grande bomber. Carmine, soprattutto un grande uomo. Quante stagioni ha giocato Igor a Napoli? Una. Ma quanto amore ha lasciato, ma quanto era grande quest'uomo, è vero Enzo? Poi c'è anche Nicola, la 10 sulle spalle, un numero che pesava come un macigno, ma l'hanno rasti con sudore, grinta, sacrificio. In un Napoli che all'epoca si stava avvicinando all'epigolo inevitabile, i tuoi gol erano sprazzi di gioia per i tifosi, spesso masticavano amarissimo sugli spalti. Napoli non dimentica. Ciao Igor, bravo Nicola, bello da parte di Nicola questo messaggio. Oltre a essere una persona raffinata e colta, sei un mostro di a leggere un numero elevatissimo di messaggi. Ma come fai? Lello, un po' di allenamento, cerco di accontentare tutti, anche se naturalmente ne posso fare solo in piccola parte. Angelo, vengo da te e poi vado in pubblicità. Angelo, buongiorno.
20: Ciao avvocato, sono Angelo da Pagani.
0: Ciao Angelo, buongiorno, benvenuto.
20: Purtroppo da 4 anni, non vedente, ma sempre tifoso del Napoli pazzo, che mi annuncia
0: Angiolino
20: al mio cuore.
0: Bravo Angelino. Forza e coraggio, Angelo.
20: Un messaggio a ricordo.
0: Sì, vai.
20: Per dire che la morte non è la fine, ma l'inizio di qualcosa che non finirà mai. Ciao Igor, ci rivedremo un giorno.
0: Ma ciao Angelo, un abbraccio forte a te.
20: Un saluto a tutti gli amici, Renzo Esposito, Gianni, Robertino, Bruno, in particolare a te e a tutti i tifosi del Napoli. Forza Napoli, crediamoci, quest'anno ci divertiremo.
0: Ti vogliamo bene Angelo, ti raccomando, forza e coraggio anche a te. Il comitato del quartiere Emilio d'Oro si accomuna al dolore della famiglia di Protti, ce lo scrive Max. Ci fermiamo un attimo, Felice, tanto tu non c'hai niente da fare, puoi aspettare un attimo la pubblicità. Arriviamo subito, tra poco.
21: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
23: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: Outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, la parte finale della nostra trasmissione, una trasmissione al Bar dello Sport questa mattina completamente dedicata al ricordo, all'affetto, alla vicinanza per la scomparsa di Igor Protti. Abbiamo aperto così stamattina, eravamo intenzionati come sempre a raccontarvi del mondiale, della trattativa per il portiere, di Vicario, di Meret, di Milinkovic-Savic, del contratto di McTominay, di quello che potrà succedere a Lukaku, di quando sarà più o meno poter essere ufficializzato l'ingaggio di Allegri, insomma tutte cose che sono andate in secondo piano perché l'affetto, l'amore e la passione del popolo del Bar dello Sport, del popolo napoletano per la scomparsa di Igor Protti è venuta fuori in maniera davvero incredibile e non potevamo far altro. Abbiamo anche deciso di non far sentire il Festival Bar dello Sport proprio per accompagnare questa ora insieme. Ci stiamo abbracciando tutti per una persona, ribadisco, di uno spessore enorme. Hai ragione Giovanni, per questo Conte ascoltava spesso Mister Conte la trasmissione, perché è un uomo di cuore come tutti noi. Hai ragione, sì. Mister Conte, sapete che ascoltava il Bar dello Sport sempre. Allora Gianluca, mi auguro che la scomparsa del grande Igor sia di insegnamento a tutti quei giovani che hanno trovato nella violenza il loro credo e che hanno perso i valori inestimabili della vita umana. Bruno dal Vomero. Che belle le parole dell'amico tifoso Angelo, è vero. Forza anche Andrea, ovviamente, non mollare, un forte abbraccio, il nostro amico ce lo ricorda. Oggi è tosta, hai ragione Tommaso, è abbastanza tosta. Però ti fa bene a sperare che possa esserci un arrivederci. C'è un messaggio ovviamente anche religioso da parte di Luigi che ricorda la Bibbia che non parla di un paradiso o di un inferno. Poi Andrea, c'è una canzone di Gigi D'Alessio, dice non mollare mai, è vero. Scrivo poco ma vi seguo tutte le mattine. Stamattina non potevo esimermi da mandare un forte abbraccio alla famiglia Protti e che la terra sia lieve anche Aniello da Portici Bella Vista, la mitica Portici Bella Vista. Allora Felice, eccoci qua, buongiorno.
3: Stamattina Gianluca, come sempre sei meraviglioso, non c'è niente da fare, di te c'è il diluvio.
2: Vabbè, ma non esageriamo, io stamattina...
3: No, è la verità, è la verità. Allora io non volevo chiamare, però ho sentito Andrea...
2: Chiamiamo per Andrea adesso, pensiamo ad Andrea, dai.
3: Andrea, devi lottare come stai facendo, come te e tanti altri amici tifosi nostri del Napoli.
2: Felice, tu lo puoi...
3: Grande sincera... alla famiglia Protti,
2: Felice,
3: da parte del gruppo tifosi e tifosi malati, punto, del punto Napoli, già tu,
2: Felice,
3: sei grande.
2: Felice, grazie Felice, ma puoi dire ad Andrea non mollare un...
3: E tu...
2: No, dillo, tu lo puoi dire, vai.
3: Lo posso dire?
2: Sì, tu lo puoi dire, vai, non mollare.
3: Madonna mia.
2: Ma Felice, dillo, zitto, fai presto, dillo, Felice, non mollare un... Non mollare... Andrea, io faccio così, tu lo dici. Andrea, non mollare un...
3: mollare un cacchio.
2: Però non dovevi fare, dovevi farlo proprio, mannaggia. Vabbè, va bene, abbiamo capito. Ciao Felice, un abbraccio.
3: Non mollare Andrea, come tanti altri, mollate.
2: Non
3: ciao.
2: Mollare. Ciao. Il destino è un'incognita, oggi è il mio compleanno, ma questa notizia di Protti, che è quasi mio coetaneo, mi fa capire che la vita va goduta ogni giorno. Hai ragione Rino Molosso. Sentite condoglianze alla famiglia Protti anche da Pasquale della provincia di Perugia. Mi è venuta la pelle d'oca ascoltando il messaggio del grande Igor, Enzo da Quarto, veramente incredibile. Forza Andrea, ecco ce lo scrive, grande esempio, bravo Andrea. Avvocato, sono Andrea, tifoso dell'Ercolanese. Voglio dare le mie condoglianze a Giuseppe Imperato, un suo collega di Ercolano, per la scomparsa di sua moglie. Mamma mia, ragazzi, mi unisco. Andrea, non mollare, ce lo scrive Roberta. E poi ho saputo adesso della scomparsa di Protti. Il Napoli, quando festeggerà i 100 anni, ricorderà tutti i grandi giocatori. Sicuramente Gennaro sarà così. Si sta pensando anche a qualche cosa in grande il 1 agosto a Piazza Plebiscito. Vediamo gli sviluppi della situazione. Intanto vado da Massimo. Massimo, buongiorno.
4: Ciao avvocato, buongiorno.
2: Ciao Max.
4: Niente, io volevo ringraziare pubblicamente il grande Igor Protti.
2: Sì.
4: Perché lui 30 anni fa ha mio dolore. Io da ragazzo. Da piccolo ero tifoso della Juventus per andare contro mio fratello, ero grande tifoso del Napoli, Poi nel 96 lui è venuto a mancare per l'incidente stradale.
2: Mamma mia.
4: Ma io già prima avevo cominciato a essere, mi ero innamorato del Bari di Cotti.
2: Sì.
4: Per la sua tenacia.
2: Il trenino, il trenino.
4: Emozionale.
2: Il trenino.
4: Quando ho perso mio fratello, io avevo 14 anni.
2: Sì.
4: Il dolore più atroce, comunque, per combattere mi sono attaccato a Cotti.
2: Che bello.
4: Lui a 14 anni... ho approfittato di una situazione, mi sono messo del treno e sono andato a vedere la partita del Bari-Padova da solo.
2: Bella questa storia.
4: E poi il cerchio si è chiuso quando è venuto a Napoli e allora poi...
2: Ma che bella storia, Massimo, è molto bella nel ricordo triste di tuo fratello, al quale mandiamo un grande abbraccio, per carità, e la scomparsa di oggi di Igor Prodi è una storia meravigliosa, la tua, bellissima.
4: Ha dato la forza e deve continuare a darla a chi sta lottando oggi, non mollare.
2: Cioè, dillo Andrea, scusami, Massimo, diglielo tu Andrea.
4: No,
2: tu.
4: Non c'è
2: Andrea. Massimo, dillo tu Andrea, io lo dico e tu lo dici.
4: Andrea, non mollare, ragazzi.
2: No, non mollare.
4: Non mollate un cazzo!
2: Ah, bravo Massimo! Bravo Massimo! Questo volevo dire ad Andrea. Ti abbraccio, Massimo. Ma che bello, mamma mia, incredibile, ragazzi. Forza Andrea, non mollare. Sentite condoglianze alla famiglia Prodi, anche da parte del nostro amico Francesco Stile. Ciao Igor, un bacione, riposo in pace, ce lo scrive anche Antonio. È veramente incredibile. Se Igor potesse, ma intanto ci sta sentendo. Se Igor, sono andato a vedere sulla vecchia chat, ottobre 23, le prime volte che ti ho definito patrimonio dell'umanità. Ci ho visto lungo. Grazie per aver creato questa splendida comunità. Ivan, grazie a te sempre per l'affetto che ci regali anche tu ogni giorno. Il gruppo Malati del Napoli, vicino al dolore della famiglia Prodi. Ciao campione, anche Nicola da Castelfranco Emilia. Tutta la famiglia del gruppo dei tifosi Malati del Napoli, anche Felice da Monte Falcione. Vado intanto da Peppe che è in linea. Peppe, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca.
2: Ciao, ciao Peppe, oggi... famiglia Prodi. Ciao campione, anche Nicola da Castelfranco Emilia. Tutta la famiglia del gruppo dei tifosi Malati del Napoli, anche Felice da Monte Falcione. Vado intanto da Peppe che è in linea. Peppe, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca.
2: Ciao,
5: oggi
2: Peppe.
5: Con tristezza

0: ho dedicato a Nunzio Marino, che era un ragazzo, un promettente ragazzo di insomma, che stava arrivando ad alti livelli. Poi purtroppo un problema di salute l'ha stroncato, e quindi il nome del campo è il nome suo, di Nunzio Marino. Ti volevo dire che questa maglietta che ho mandato nella fotografia oggi sarà esposta lì proprio quando ci sarà la
1: Bravo Peppe.
0: Faremo una foto e te la
1: inviteremo
0: con tutti i calciatori.
1: Grazie.
0: Che sono lì con la maglietta di Prodi.
1: Bravo Peppe per queste belle iniziative, assoverato.
0: Anche
1: quindi...
0: perché io lo so che lui ci sta sentendo e ci
1: assolutamente,
0: sta tenendo.
1: Assolutamente, quindi
0: sta sentendo le nostre parole.
1: In occasione appunto di questa manifestazione, già in memoria di un povero ragazzo eccetera, voi sporrete questa maglietta di Prodi per una foto. Bravo, complimenti Peppe da Soverato. Stamattina mi state facendo piangere, Pasquale da Verona, amico mio, ma se questo è il sentiment in questo momento, ma anche Pistone, il mio amico Pistone, si unisce al coro, non mollare ragazzi. E poi c'è una foto che mi ha mandato il nostro amico, vediamo un po'. Ormai abbiamo fatto un mantra su non mollare, stanno scrivendo tutti non mollare sempre e comunque, hai ragione. E poi un abbraccio forte a Raffaele e Andrea, ci sono passato nel 2010 ma questa partita l'ho vinta. Animo che se ne esce, non mollate Ivan da Madrid, condoglianze al mondo Napoli. Non ricordo se Igor c'era, Enzo da Quarto non c'era in questa foto che mi ha mandato. Igor Prodi non c'era, questa era il Napoli di Novellino, ti ringrazio del pensiero. E poi Vittorio ci manda i cuori, sarebbe bello a fine programma ascoltare la telecronaca di un gol di Prodi, Luca da Rione Traiano, insomma non mi pare il caso. Non si molla mai, anche Raffaele da Pianura, hai ragione, buon viaggio Prodi, solo chi c'è la può capire le sofferenze, che ti porto un saluto a tutti voi, e saluto anche Andrea ovviamente dalla Germania, che stamattina è il nostro tramite, il nostro obiettivo, no? Di chi soffre come ha sofferto Igor Prodi, come Andrea dalla Germania, che ci chiama ogni spesso tutte le mattine, e quindi noi gli vogliamo dare forza. Innanzitutto un pensiero per Prodi, poi premesso che sono un maradoniano della prima ora. Per quanto riguarda il Napoli, che Diego portò a vincere il primo scudetto, c'era da dire che quella una signora squadra con Maradona vinceva, poi che sia di un altro pianeta Messi in questo momento il migliore della sua generazione, Lorenzo, che sul paragone Maradona-Messi che ha accompagnato tutti. Abbiamo finito? Ah, scusami Simone, mi ero immerso, sì, hai ragione, ti chiedo scusa anche agli amici che ci stanno seguendo, ragazzi. È andata stamattina così. Se continuate a seguire la programmazione di Kiss Kiss Napoli, soprattutto Radio Gol, oggi alle 13 che avrà un ricordo speciale per Igor Prodi con il direttore De Maggio. Grazie Simone Zaccaria, sei stato come sempre prezioso per tutta la settimana, ci mancherai, ma siamo felici per te per questi giorni lieti, e abbraccio a tutti voi, ragazzi, mi abbraccio, vi voglio bene, vi auguro un buon fine settimana, vi do appuntamento a lunedì mattina ore 9 puntuali a Kiss Kiss Napoli con il nostro grande bar dello sport. Un abbraccio da Gianluca Vegliotti, ciao.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del Digitale Terrestre. Iniziamo le due ore di un programma di scienza, di politica.
1: Io scesi, perché Greg ti narice.
0: Allora, vedi, scienza e
1: politica, divulgazione scientifica.
0: Un programma didascalato così. Corsario Verde, tu parli così, posso dire quello che vuoi. Posso dire quello che voglio, considerando il tuo volgo. Eccolo là, Rosario Verde, il lamentoso. Eccolo qua.
1: Buongiorno, sono Renzo Bellil, sono Frisca, sono il classico uomo amante, ecco, perché dice, perché è uomo amante? Perché il vostro marito, se mi vede, dice, quello è l'amante di tua moglie, quello non ci crede. Chi?
0: Ha ragione, questo.
1: Ma quando mia moglie mi fa dire quando cucchi? Quindi sono insospettabile accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Se lo trovate dentro l'armadio della camera da letto, pensate, c'è un ladro! No, c'è un ladro!
1: No, ma vigliano a Stanfello,
0: ma vigliano. Ah, ancora meglio,
1: c'è l'uomo morto, ecco.
0: L'uomo morto. Il famoso uomo morto. C'è Simone Zaccaria. C'è Simone Zaccaria.
1: Fa offendere Cangò.
0: Ah, stai zitto, sta.

0: stamattina iniziamo con un culinario.
1: Sì, iniziamo.
0: Ha avuto un attimo di esitazione.
1: Sì, no, sì, iniziamo con questa notizia. Io prima di darla volevo dirvi, volevo professare la mia propensione a essere carnivoro. Io sono carnivoro, io mangio la carne, a me piace assai la carne. Figurati per questa carne talmente che mi piace la carne, che ho deciso che quando morirò, goppolietto non mi faccio vestire.
0: No.
1: Di solito se metto un pigiama faccio attaccare con i miei salsicce, capito?
0: La braciola.
1: Mi faccio attaccare con i miei bracioli, con i miei salsicci, mi hanno attaccato, hai capito me?
0: Bene.
1: E poi invece mi atterrà, invece di cremarmi, mi faccio arrostare, lo dico sempre, faccio arrostare, mi faccio atterrare che contorno. Io sono carnivoro, sono carnivoro, mi piace.
0: In quel caso tendono a portarti a cenere, però insomma vediamo di fare una cottura media.
1: Un po' che in sogno, voglio morire in savante, ma voglio morire ecco con carnivoro. Ecco, a sorpresa, lo so, quanti di voi sono in ascolto che sono vegetariani, vegani, flex. Lexidiani, ora vi spiego pure chi sono.
0: Lexidiani mi sembra andato.
1: Dice, sapi, sorpresa, in Italia calano i vegetariani, aumentano i vegani. I vegetariani sono quelli là che si mangiano pure l'ovo.
0: I derivati dagli animali,
1: mentre i vegani proprio niente, proprio no. non se li mangiano. Però sono andato a leggere dietro a quegli hamburger che si mangiano loro, no? Gli hamburger dei vegani,
0: sì.
1: Si trova gli ingredienti a rete, secondo me è meglio che voi mangiate una salsiccia che voi mangiate che la roba. Vabbè, comunque sta scritto dietro, alcuni veramente sono hanno degli ingredienti che fanno paura, ma quelli che crescono di più sono i flexidiani. Pensate, ci sta un aumento proprio esponenziale. Una volta avevamo, che vi devo dire, i complessi vegetariani e vegani rappresentano l'8,5% della popolazione. Praticamente su 100 persone, 8 persone e mezza sono chilumiezzi che mi fissa.
0: Perché
1: miezzi? Cioè, a metà, su vegetariano a metà, cioè,
0: oh,
1: 8 non è che non ha,
0: no, è quella. Ma perché? Perché dobbiamo distruggere un programma?
1: Una vegana, una.
0: Perché dobbiamo fare?
1: 8 e mezzo.
0: Mi fate venire il nervoso con la tosse.
1: Mamma mia, ok, Samurai, muori in diretta, che facciamo? Si tratta di una percentuale inferiore rispetto al 9,5 registrato nel 2025. Segno che la crescita delle idee alternative della carne stanno crescendo. Praticamente i vegetariani non ci sono, però ci sta il paraculo.
2: Sì. Rosa, giusto per informazione, come contorno cosa vuoi? Patate o friarielli? Giusto per capire.
1: Voglio morire così, voglio mese friarielli. Invece dei fiori, io mi faccio tutti i friarielli, vanno tutti i friarielli, scarola, belli, i fasuli, auciodil, ti si fa il capo. Voglio morire mese contorno, capire?
0: Però dato che non vai in padella ma vai al forno, io metterei la patata, sinceramente. Poi ha anche più senso con la tua vita la patata.
1: Sì, infatti sì, proprio il mio simbolo sarà una patata.
0: Una patata.
1: Esatto. Allora, che stavo dicendo, i flexidiani sono un po' i paraculi, perché un flexidiano si chiama flexidiano perché si flette. Insomma, ogni tanto la carne se la magna. E che fa?
0: Sì.
1: Dice, vabbè, tu mese faccio vegetariano, faccio vegano, poi che la voto una felle carne, vabbè, mamma, butta a me, una felle
0: carne. È prono alla carne.
1: E sa l'offerta all'MD, che povera bestia. O vorrà bestia, si accatta pure questa carne, se essere viola, ma diciamo mangiamo rosso questa carne, si capisci? Mangiano frutto questa carne, va bene?
0: No.
1: Volevo morire attaccato con il mio salsiccio.
0: La carne allacciata.
1: Con il pinolo, ma faccio un buttunò quando morì, capisci? Pensavo, faccio un buttunò. Allora.
0: Il pinolo, devo dire, hai detto una gran bella cosa, bravo.
1: Per esempio, poi si dice, vabbè, vegano, ma perché noi napoletani non siamo vegani? Sim, vegetariano.
0: Ah, abbiamo un sacco di ricette.
1: Ah, ma la parmigiana di Mangignano, ma stai pazziando.
0: Sì, sì.
1: Stai pazziando. No?
0: Paste patate, paste e patate.
1: Scarole.
0: Paste e zucca.
1: Ciao, Madonna, che fa? Scarole.
0: È stato.
1: Beh, aiuta a non fare sullo.
0: Se l'hai immaginato,
1: non solo vegani, cresce chi riduce il consumo di carne. I numeri suggeriscono però il cambiamento delle abitudini alimentari degli italiani. Praticamente sempre più persone, il 23%, scelgono infatti di ridurre il consumo di carne. Ma secondo me non hanno fatto i saluto, hanno fatto i fam.
0: Tu dici?
1: Sì, hanno fatto i fam. Perché poi la carne si saccatta, però ci sta pure che la cavuto rinda. Io quando ero piccolino, chi c'ha la mia età?
0: Qui nessuno.
1: Nessuno è voi. siete nato proprio pochi
0: Petagna. Petagna sei più grande o più piccolo?
1: No, dai, 50 anni di Petagna.
0: È più piccolo.
1: E ti stai ricordando, vedi, quando eravamo piccolini, mamma mi portava la carne, era sic, non mangiava assai, no? Però buscava perché la carne non c'era rimaneva. E rimaneva il sangue nel piatto, ti ricordi? Rimaneva il sangue che noi ci zuppavamo. Se faceva i scarpetti in tu sangue, ora ci sta l'acqua, ma va che fanno acqua, prima facevano il sangue, capito?
0: Sì, poi, quando facevi la cottura al sangue poi.
1: Tu ti hai mai mangiato una fella di carne che asciuva sangue?
0: Sì.
1: Ah, c'è picciariello purissimo, quanti anni tieni?
0: 43.
1: Allora, quanti anni sono?
0: Vabbè, ma quello dipende un po' anche dal tipo di cottura della fetta di carne.
1: Guarda, mo io sono incattando una carne buona perché tengo una cosa di soldi, tengo ciò, insomma, posso muovere 100 euro per questa carne.
0: Bravo,
1: no,
0: bravo.
1: Posso muovere e cazzo, c'è dei tracci anche.
0: Gli arrosticini.
1: Oh, grazie. Ma fai le carne pure, ma non esce il sangue, non esce, ma che cazzo, si fanno senza sangue, si vacca, che non si capisce, esce l'acqua, pure butto là dentro, fa l'essa volo, non sa il russo. Cioè,
0: dipende anche dal taglio, forse tagli un po' più, all'epoca si
1: c'era... Tu trovo buono, non è durato proprio questa differenza fra quando eri piccolino e mo la carne, uguale. Non la trovi, la trovo invece.
0: Io l'unica differenza.
1: Vigliotti, tu che c'hai una veneranda età, tu da quando eri piccolino.
0: Mi ha appena detto che sei un vecchiaccio comunque.
1: Beh, insomma, ha superato i 30 anni, li superati sicuramente 30-35.
0: Secondo
1: me, come fisicamente c'è 35 anni, non lo so perché, se non mi sbaglio. Senti, Vigliotti, ma quando eri piccolo e ti mangiava la fettina di carne, ti usciva il sangue. Mo ti esci il sangue. Appena pensa canna sì, a me tu macellare pensa canna.
0: No, dico dipende.
1: Pensa canna c'è il sangue.
0: Se compri la bistecca e la cuoci a poco, il sangue esce.
1: Mi era dato una speranza che pensava che nascevi ciù sangue da felli canna. Facci ci sapere. Vabbè, fateci sapere al 342 00 00 100 081 546 877, ma dopo la canzoncina, vai.

0: Vediamo qualche messaggino di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Si parla di questa virata un po' vegana, nel senso che i vegetariani diventano un po' di meno, i vegani un po' di più, e poi ci sono i flexitariani, giusto? Con la
1: Vabbè, comunque sono ancora insomma una minoranza, se si parla del 3%, 4% della popolazione, però sono in aumento.
0: Era curioso, appunto, perché comunque diciamo che la dieta vegana è molto più rigida rispetto
1: media
0: a quella mediterranea.
1: Media mediterranea.
0: Ragazzi, sono Martino da Firenze, ma il sangue mi esce quando vado a comprare la carne, vale lo stesso? Me lo fa anche con la verdura?
1: Pronto?
0: Quello è il portafoglio che piange. Pronto?
2: Buongiorno, Mauro da Scampia.
0: Ciao Mauro.
2: Ciao. No, ma ricordo troppo buono quando ero vicino su quattro sangue, perché ti ha paucitti pacra, mamma mi ha botaraccia.
1: Quando lasciava carne.
2: E perché mamma mangiava mezza pezzina di carne e poi la spugnava tutto il paro di tuo sangue.
1: Ma modo quando la russa canti esce il sangue.
2: Invece il sangue esce, ma mi esce solo un altro.
1: Un altro quando vai a cantare.
2: No, mi esce. Ma una cifra per le carne, non
1: li fanno a leggi come la voce, sì.
2: Genera un messaggio in codice.
1: Vai.
2: Ma ci vuoi.
1: Come si fa il pesce da caro? Sì. Ciao caro, ciao, prego Marco.
0: Oh, il nostro Carlo il ciclista ci saluta dall'acquedotto Capolino. Ciao,
1: mamma
0: caro,
1: mia, esatto, lì, lo sai.
0: Sì, da quelle parti.
1: Pronto.
3: Gianluca, ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao caro.
3: Ciao. Io alla stessa età di Rosario ricordo benissimo il momento del taglio della carne col sangue.
1: Ti ricordi?
3: Se Rosario ricorda, almeno a casa mia, il mercoledì c'era fegato.
1: Il fegato, se facevo fegato che c'era il cipolluzzo, sì, bravo, mamma fa ne ciù.
3: La flebo al nonno la sera.
1: Sì, sì. Pure il ranugno, che sarebbe le rane, pure si mangiavano. Ti
0: quello non l'ho mai mangiato.
3: Proprio per il sangue, perché si diceva che facessero bene. Poi si è investita la cosa, dice che tutto il suo sangue faceva male, non faceva bene.
1: Perché non ne fa niente, fanno l'allevamento, poi che dice che fa male. Secondo me, vabbè, in fondo siamo cresciuti bene, vai alla fine.
3: Ciao raga, buon lavoro.
1: Pure a te, ciao caro.
0: È vero Rosario, un tempo il succo della carne ce lo succhiavamo, ora esce acqua. Io sono del 71.
1: E pure tu 54 anni.
0: Cuccioli, buongiorno. Certo che esce l'acqua Rosario, ci sono state anche delle inchieste proprio perché l'acqua che iniettano nella carne rossa serve per farla pesare di più.
1: Mi capi? Anche la carne trita, la carne tritata pure abbuffano l'acqua, sì.
0: Rosario, mi ricordo mia mamma mi dava i lunduorno, e diceva magni e fa sang.
1: Lunduorno, sì.
0: Ma io ricordo che mia madre ci dava il succo di un tipo di carne chiamato lunduorno. Sì, ecco qui.
1: Guardate, lunduorno, sì.
0: Ciao ragazzi, ma che senso ha dare una definizione per chi mangia la carne, ma ogni tanto sembra ci sia una voglia di etichettare poi qualunque cosa. Vabbè, diciamo che forse è più una cosa di mercato, perché diciamo che i flexitariani sono quei vegani che vorrebbero fare la dieta vegana, però non riescono ad affrontare la difficoltà della dieta vegana.
1: È come
0: allora
1: un non fumatore che fuma ancora, va?
0: La fanno, però poi ogni tanto si mangiano.
1: È come un non fumatore, però se fuma una sigaretta devo darla, quindi è fumatore o non fumatore?
0: Non è un fumatore.
1: Non fumatore che fuma le sigarette, per esempio.
0: Non è un fumatore accanito.
1: Non è un fumatore, quindi non è un vegetariano accanito. Pronto?
4: Pronto, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
4: Io devo dire la verità, fino a un po' di tempo fa, anche io compravo la carne e usciva effettivamente l'acqua. Da quando ho scoperto un cristiano che si diciamo alleva le sue mucche, compro la mia mucchina piccolina e non esce più l'acqua ma il sangue come era una volta.
1: Quindi tu fai parte di questa fattoria, insomma ti cresci la mucchina, poi si sfascia.
4: Ho casa in Abruzzo,
1: quindi
4: in provincia di Abruzzo, e ci sta una fattoria che cresce alcune mucche vitelli e poi li foraggia a modo suo, e ti devo dire che noto la differenza, perché poi quando diciamo va al macello mi conserva quella mucca congelata, e ogni tanto io mi vado a rimpinguare, diciamo.
1: Bello. Senti, ma anche la frutta, hai visto? Pure la frutta, mia non lo so perché, ma
4: io sono l'amico di Chardonnay,
1: Ah sì, ciao amico. A me pure la frutta, cioè non la senti più quel sapore di quando ero piccolo.
4: In alcune realtà la frutta è ancora come prima, ma se pigliamo quella della grande distribuzione, purtroppo è.
1: Non è più come.
4: È univoco il gusto, secondo me.
1: Quindi secondo me qua o sei vegano o vegetariano, poi se non ci no, mangiamo.
4: Uguale,
1: cioè,
4: uguale.
1: Vabbè, ciao amico mio, ciao.
0: Allora, leggo però che non è poi sangue quello che vediamo nella carne o che vedevamo la vanna. Sì. Praticamente perché durante il processo di macellazione il sangue dell'animale viene interamente rimosso per ragioni igieniche e di conservazione. È un mix di acqua e mioglobina, una proteina naturale e sicura che si trova nei tessuti muscolari per immagazzinare l'ossigeno.
1: Mamma mia, com'è bella sta cosa. Allora ci fermiamo un attimo e ci andiamo a prendere un'emoglobina là che c'ha buttato le
0: mioglobina.
1: Ci prendiamo l'emoglobina e torniamo.
0: No, la mioglobina, mio.
5: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
6: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco. Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
8: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
11: La risposta è sempre Daily.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questa oscillazione tra vegani, vegetariani e flexitariani, ci state dicendo la vostra, ma soprattutto ci state ricordando i bei tempi della vostra gioventù, di quando si mangiava la carne, che rispetto a quella di oggi sembrava più genuina, più naturale forse, ecco, era quella la sensazione che forse arrivava. Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senti, ho detto una cosa, proprio in questi giorni ho parlato con, sono andato a prendere la carne, il mio macellaio.
2: Sì.
1: E abbiamo discusso sui costi.
2: Sì.
1: Oggi la carne costa molto, sta andando dei prezzi pazzeschi, molto cara.
2: Sì.
1: Allora mi ha spiegato che gli ho dovuto dare laggiù, perché sempre che diciamo la massa si è un po' imbordesita.
2: La massa si è imborghesita, sì.
1: Esatto, perché non mangiano più gli anteriori. Anteriori della vacca, no, all'interno si mangiavano cuore, fegato,
2: non si mangia più.
1: Sì. E tutte queste cose qua, addirittura la lingua.
2: Sì.
1: Mi ha spiegato che era una cosa prelibata, imbottita.
2: Sì, sì, e il cervello si mangiava. Sì.
1: Adesso vengono buttate.
2: Allora, ma dai,
1: in una maniera o un altro debbono ricavare i guadagni, quella roba lì viene tutto buttato via.
2: A Roma si fa la coda, pure la coda alla vaccinata si fa.
1: La coda, la lingua, il fegato, cuore, specie il cuore. Cioè, mia mamma lo faceva alla brace, il cuore alla brace, era buonissimo. Ma questa cosa qua non si mangia più. E tutta la roba, che tutta questa cosa qua era un guadagno in più, ma che cosa hanno fatto? L'hanno rilassato sui prezzi della carne, capito con me?
2: Tu la butti sul prezzo.
0: Però allora, non è proprio sbagliato quello che hai detto, perché il fatto che ci siamo imborghesiti, magari, ecco, portare a casa una fetta di carne o un fegato o un cuore, cioè, capito, tu porti proprio un organo interno, non so come spiegarmi. Oggi forse fa un po' più specie, per quanto se viene da una filiera controllata e se viene cucinato bene è sicura, cioè le frattaglie si mangiano,
1: voglio dire una cosa, cioè mia mamma faceva una trippa con i fagioli russi.
2: Ah, che la mamma mangia ancora,
1: A chi gliela
2: faccio? Io mangio ancora, la trippa salsa, la trippa che patano. Va bene. Ciao fratello, ciao, diamo un po' di spazio. 0815466873. Pronto? Ci sta? No, va bene.
0: Arriviamo con qualche messaggio. Ragazzi, ho 74 anni. Posso dire che hai pienamente ragione. Da ragazzo mangiavo carne squisita, usciva tanto di quel sangue. Oggi la carne è anemica e non è più saporita come allora. Argomento ortofrutticolo, prezzi alle stelle e prodotti immangiabili, dice poi Francesco. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
3: Cosa, sono Antonio, l'amico di Paolo, quello della palestra di aver fatto il video.
2: Ah, ciao fratello, ciao. Wow,
3: bello. Avevi fatto un video, credi, avevi fatto felicissimo.
2: Amiche palestre, amiche di corsa, sì, dimmi.
3: Felicissimo, sono rimasto contentissimo quando ieri me l'ha mandato Paolo, siamo fatti le risate stamattina, guarda, cosa esagerate.
2: Mi fa piacere. Dimmi.
3: Ho messo su WhatsApp, ho andato a mia figlia, ho detto papà, ma chi è? Stefano De Martino.
2: Ce le dici, non so chi, se no chi si pensa che sono Stefano De Martino.
3: Io la cosa, dove gli dici, la salti, non mi vedo che c'è l'estate.
2: No, cancello Viti, chi te sa? Blocca l'anima, ma come cagno pure palestra, cagno, blocca. Ciao fratello, ciao.
0: Ragazzi, ho mangiato martedì trippa e mercoledì fegato, mi sono ricreato, vedi?
2: No, il fegato con la cipolla è buonissimo,
0: Io quello non l'ho
2: mangiato. Però da piccolo ha ragione, da piccolo mamma mi faceva il cuore, mi faceva la trippa. L'unica cosa che non sopportava era la carne di cavallo, cioè non l'ho mai sopportato. Quando avevo una carenza di ferro o altro, mi faceva la carne di cavallo, ma il ranogno passava
0: quella
2: questa.
0: Quella un po' più gnagna, mi pare.
2: È tosta proprio, sì.
0: Ragazzi, consideriamo che prima una mela cresceva in 2 mesi, oggi una mela 15 giorni ed è grossa quanto un melone. I processi sono sicuramente cambiati. Ragazzi, Anna dal centro storico, Rosà, hai ragione, io perciò ho il ferro basso perché nella carne c'è solo acqua, prima invece c'era il sangue. Poi, buongiorno da Paolo del Vomero, il liquido rosso. Aspetta, l'ho perso, dove sta? L'ho perso a Paolo, aspetta, eccolo qua. Il liquido rosso che vediamo uscire la carne una volta cotta è emoglobina, una proteina che serve a portare ossigeno alle cellule muscolari, che noi erroneamente chiamiamo sangue.
2: Non mi sta, sta capitando più raramente, però una volta mettevi il pollo, per esempio, i tocchettini di pollo per farlo, sì, mentre l'acqua chi lo si volevano. ogni tanto vai
0: l'acqua, cioè, l'acqua dalla padella,
2: una cosa atroce.
0: Allora andiamo
2: le salsicce certe volte le butti sulla brace, perché poi tengo i soldi, la posso fare a brace, no? Mi sa che ogni tanto faccio i braciati.
0: So che è una brace molto costosa, professionale.
2: Tengo ciò, allora le butto, però esce l'acqua, nega.
0: Vabbè, quelle a volte sono anche i grassi, per esempio la salsiccia, quando ci sono i grassi.
2: Sì, vabbè, ma che li scorre proprio acqua, la canna allacciata.
0: Chiamate un idraulico, perde acqua. Volevo farvi sapere spiegare che i mattatoi, i famosi macelli, non ci sono più, sono stati chiusi. Quindi, pure se un contadino cresce una mucca o un maiale, ufficialmente non la può macellare. Per farlo, pensate che lo dovrebbe mandare ai mattatoi industriali che stanno solo a Pavia e Reggio Emilia.
2: Ci ma sono solo due per macellare, ovvero.
0: Ragazzi, oggi vado controcorrente, oggi giorno c'è maggiore consapevolezza di malattie e salute, quindi è molto più sicura. Il problema è tutto il resto della filiera che cerca di massimizzare i costi.
2: Va bene, ragazzi, vai, telefonate 081-546-6873. Tu sei carnivoro, pensa che ti piace la carne, la magna carne, ogni tanto pure.
0: No, no, mangio carne regolarmente, a volte.
2: Il braciolo ti fa tua moglie, il braciolo ti fa.
0: Ah, mia
2: moglie. Pupinolo, la palatella da fa.
0: Una delle cose che amo che fa Sofia sono gli involtini di pollo.
2: Ti fa? Gli involtini di pollo,
0: esatto.
2: Su Manza, pronto?
4: Ciao, cosa?
2: Ciao, chi sei?
4: Antonio.
2: Noi Antonio.
4: Marco, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, caro.
2: Ciao.
4: Allora, la carne.
2: Sì.
4: La carne, sì, con moderazione.
2: Certo.
4: Non, diciamo, prima una volta a settimana, la domenica, pezzo di carne, sai, con il ragù, era quella la carne che si mangiava.
2: Mm-hmm.
4: E oggi è diventato, diciamo, secondo me un piatto di ritto quando si mangia cose di una certa, un certo valore, come allevamento, eccetera, eccetera. Sono cose molto costose. Quindi la carne, se deve essere mangiata, o è è meglio che non si mangia, secondo me.
2: Ma che la grossa distribuzione che ha fatto scendere un po' il livello, perché deve mantenere il prezzo, allora per mantenere il prezzo scende la qualità, giustamente.
0: Vabbè, poi ragazzi, diciamo, un attimo, ma... diciamo che in giro ci sono anche diverse realtà, cioè un consiglio che mi diedero una volta, dice, quando vedi la carne che costa comunque poco, non è sempre un affare, cioè a volte
2: certo.
0: Se costa poco ci sarà un motivo, quello sarebbe.
2: Vabbè, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo subito, vai.

0: incidenti diplomatici. Allora, rimedieremo.
1: Con Calabrese.
0: Chi Andoia.
1: Andoia.
0: Allora, torniamo in diretta. L'anduia, per esempio, una cosa che io niente non riesco a mangiare, perché io, vabbè, col piccante c'ho un problema serio, però so che l'anduia è una grande cosa. Pronto?
2: Buongiorno,
1: non si sente niente, caro, non si sente niente.
0: Esci dal letto.
1: Togli l'auricolare. No, non si sente niente, vai avanti, non si sente, dovete togliere l'auricolare. Grazie. E viva voce.
0: Questo è stile Ciro Froio.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
2: Lo sa?
1: Ciao.
2: Ma che ne sa, posso pesce dirli in mezza cana, con una buttonata.
1: Ma come ti permetti? Ma non ti permetti, che ne sai?
0: Vedi, questi sono
1: una buttonata, tu.
0: Questi sono i risultati della cuota non buttonata che si è mangiato. Sono questi.
1: Allora, non mi fa pensare, ma sta mangiando un po' di scelta con un piatto tanto con tre cutene fatta al ragù. Buttonata è una cosa eccezionale, che non me la potevo mangiare. Pronto?
0: Ah, cutono.
1: Pronto?
3: Pronto? Pronto, Nunzio da Catania.
1: Ehi, Nunzio, ciao.
3: Ciao, io e i miei suoceri sono sposato qui a Catania, i miei suoceri che sono allevatori, non solo i miei suoceri, tutta la famiglia di mia moglie.
1: E chi certo, vai, dimmi.
3: E da quando ho assaggiato questa carne qui, che allevano loro, non riesco più a mangiare carne dalla macelleria.
1: E che differenza passa? Spiegaci un po', che differenza trovi?
3: La differenza è che la senti la carne dei supermercati, la senti più dura, la senti con un'altra consistenza, non la senti come questa qui allevata.
1: Io lo sai, quando sono stato a Dublino in Irlanda, che là sono specialisti sulle carni, ma io veramente non ho mai mangiato una carne così buona. Cioè,
0: ragazzi, ma
1: proprio
0: la carne segue una teoria di qualità. Cioè, pensate alla famosa carne Wagyu, no? Quella là che vanno a massaggiare le vacche, gli danno un certo tipo di alimentazione. Cioè, tu quello che
1: ai
0: fai.
1: Ai tuoi suoceri la massaggiano la vacca!
0: È importante.
3: Massaggiamo tutte
1: in mattina. Poi si massaggia la vacca.
0: Se l'abbracciano, sente la musica.
1: Malata, dimmi.
3: Un altro consiglio che do,
1: sì.
3: Che se mangiate carne che non conoscete la provenienza, non mangiate carne al sangue.
1: Certo. Beh, perché fa male, sì.
0: Poi
1: grazie, fratello. Quando buon arancino, fancetta arancino a Catania.
0: Sì, quando vai in certe zone, per esempio Caposele, anni fa ci sono stato lì da una macelleria, ci diedero un po' di cose da mangiare, ma dai, salami, i salamini, le fette di carne. Secondo me poi quando sei in certe realtà che sono anche un po' più piccole, ci sono allevamenti non intensivi, non eccessivi come numero di vacche eccetera eccetera, poi la qualità arriva, si sente sicuramente. 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, vi ascolto da qui. Va bene, Nando.
1: Ciao Nando, da qui. Allora, ci fermiamo.
0: No, perché viene da Linda, ma in vacanza in Italia, cioè sta all'estero, però
1: sta in Italia. Da qui in Italia. Vabbè, signori, canzoncina, pubblicità, canzoncina e torniamo, vai.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Siamo in chiusura di questa nostra prima ora. Ancora qualcuno al telefono, se volete 081 546 6873. Dite però per favore alla gente che parla di differenza con il supermercato che l'unica differenza è il taglio dell'animale più piccolo, mentre il macellaio prende o il pezzo di maggiore peso che costa 2-3 euro in più al chilo, ma la carne proviene solo dalla grossa macellazione che stanno a nord-est e all'estero, dice questo amico.
1: Vabbè, ci saranno vari tipi di tagli e altro, no? Anche la qualità, insomma, penso che ci sarà. Che io vado a una macelleria che c'ha la carne che costa pure a 70 euro al chilo, cioè
2: le bistecche stai comprando, i tagli quelli
1: ci stanno i tagli argentini, i tagli gol, cioè, vabbè, dipende da quello che vuoi, amico mio, basta che tieni i soldi.
2: Quelli sono
1: pronto.
2: La carne di Kobe puoi prendere
1: No, la carne di Kobe non la puoi trovare. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Pronto, dimmi.
3: Sono Roberto da San Giorgio.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Né Giorgio a San Giorgio. Vabbè, dimmi.
3: Io sono uno chef.
1: Ah.
3: Quindi sto sentendo parecchie cose stamattina, ma diciamo sta dicendo tutti quanti la stessa cosa.
1: Certo.
3: La cosa fondamentale è una su. E in Italia purtroppo la carne viene fatta da un solo macello, cioè ormai una sola ditta che distribuisce carne per tutta l'Italia. Quindi vai giù. Un macellare è l'unica cosa che cambia.
1: Pronto?
0: Ti abbiamo perso.
1: Hello?
3: Pronto?
1: Sì, ciao, no, ti avevamo perso. Cioè, è un solo venditore di carne che lo vende per tutti quanti, stai dicendo?
3: C'è un solo distributore di carne che...
1: ma perché quando vado da un macellaio, non dico il supermercato, però ci sono dei macellai che hanno per esempio il taglio da 40, il taglio da 50, il taglio da 70, che significa?
3: Cambia il modo in cui viene tagliato e cambia il modo della frollatura.
1: Che le sto dicendo?
3: La cosa diversa. Ma
1: comunque viene da una da un allevamento intensivo, tu dici?
0: E anche il punto dell'animale, no? Quelli, ci sono le varie zone.
1: Ah, costa.
3: Il prezzo in base alla rarità del taglio, cioè un filetto, contro filetto.
0: Capito.
1: Scusa, ma è una costata di manzo che la paga a 40 euro e poi c'è sta la costata che ne costa 20 euro chilo. Che differenza passa?
3: È la frollatura, lo so.
1: Okay.
3: Cioè cambia il modo in cui viene riposata la carne, che quanto tempo viene riposata, e tutta quella amarezzatura alla fine viene fatta dal riposo dell'animale.
0: E ovviamente più riposa più costa, perché ci vogliono più tempi di produzione.
1: Cioè ricultare l'animale, cioè buona carne, insomma.
3: Bravissimo.
1: Vabbè, capito, va bene. Grazie fratello. Ciao.
0: Guarda,
1: ciao,
0: meglio di così non la si poteva spiegare.
1: Si riposa.
0: È perfetta.
1: Si riposa.
0: Cari, io vivo in Inghilterra da 20 anni, ho passato da un po' la cinquantina, ma non riesco a mangiare la pizza che rigorosamente faccio io senza anduia. Il profumo dell'anduia sulla pizza che cuoce fa sparire in un secondo tutte le mie convinzioni ambientaliste. Viva l'anduia, un abbraccio da Edoardo.
1: Viva l'anduia, piace un forte.
0: Sì, qui a Mantova hanno denunciato un distributore grossista per frode perché riconfezionavano pezzi di carne cilena e peruviana scaduta con una data diversa.
1: Hanno
0: fatto
1: l'ha
0: anche
1: detto
0: un servizio al report. Ma una cosa di grosse dimensioni, carne venduta in ristoranti, in grande distribuzione, non è successo niente.
1: La cosa grave è che se la comprava pure un grosso marchio che faceva carne in scatola. Questa è la cosa più grave. Vabbè, pronto?
4: Buongiorno.
1: Oui, ciao Sissi.
4: Buon venerdì.
1: Pure a te.
4: Si mangia carne oggi? No.
1: No, no.
4: Non si mangia la carne.
1: Ah no, non si mangia pesce il venerdì?
4: No. Dice tu prendi, è peccato quello che è stravo, no, quello che trasi.
1: Bravo,
0: ecco qua, vedi.
4: Ecco.
1: Come disse Cicciolini.
4: Ma faccio una ragazzia, dice, ma padre, io dico, qua dove è? Signora, è peccato quello che esce dalla bocca, no, quello che
1: è. È vero.
4: Marice è buona. Ma con me fa sta carne, Marice.
1: Esatto, bravo. Cioè, ti piace la carne, la mangi?
4: Figurati.
1: Si figurati.
4: Se me la mangiavo. Che... E me la mangiavo.
1: Perché non la mangi più?
4: Ma se dai, secondo me.
1: Non te la mangi più adesso?
4: Sì, la mangio. Ma che la lei prima non sta più.
0: Quella di prima non c'è più.
1: Non
0: c'è più.
1: Ok.
4: Non esiste, però posso dire una cosa.
1: Sì.
4: Il prezzo fa la qualità.
1: Ma in Disney è sempre la stessa, cioè solo un

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527.000 maturandi in Campania. Sono 72.461 studenti della Campania, il 4,2% in meno rispetto all'omologo dato registrato nel 2025, quando gli ammessi furono nel complesso 75.654. Oltre 3.000 studenti in più in età comprendono sia le scuole statali che quelle paritarie. Gli esami che hanno preso il via ieri con la prova d'italiano, si sono presentati 4.212 studenti della provincia di Avellino, 22.837 della provincia di Benevento, 11.000 della provincia di Caserta, 36.000 di quella di Napoli e 16.000 nella provincia di Salerno. Abbiamo argomento: un SUV con a bordo due uomini dal volto travisato, braccia coperte e guanti di colore nero viene individuato dai carabinieri della locale stazione. Si avvicinano all'auto e intimano l'alt, ma i due non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Parte l'inseguimento dopo varie manovre azzardate e continui cambi di velocità. Il SUV impatta in un'auto che stava percorrendo in via Michelangelo a Casoria. Nemmeno l'urto li ferma, la fuga continua. Dopo qualche metro però sono costretti ad arrestare la corsa. Raggiunti dai militari, i due si barricano all'interno del SUV pur di sottrarsi al controllo, ma i carabinieri riescono ad aprirlo. A bordo un 26enne di Melito, già noto alle forze dell'ordine, e un 22enne di Scampia, perquisiti sono stati trovati in possesso di oggetti da scasso, una chiave che si utilizzava per forzare le centraline delle auto e numerose carte di circolazione rubate. Arrestati e denunciati dovranno rispondere di fuga pericolosa, ricettazione e detenzione di strumenti atti ad offendere. All'esito della convalida dell'arresto, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi degli avvocati, ha evitato il carcere ai due giovani, concedendo gli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Weekend da bolino rosso sull'Italia per un'ondata di calore. Saranno 5 le città con l'allerta più elevata, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio. Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino lo registra il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora 27 città. Sempre sabato è previsto bollino arancione livello 2 per 7 città, tra cui anche Napoli. Sempre nel capoluogo partenopeo, caldo torrido nel weekend, ma con massime non superiori a 33-34 gradi. Dovrebbero però salire ad inizio settimana prossima, avvicinandosi ai 40 gradi. Il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà efficace fino al 31 di agosto. È morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno e anche ex giocatore del Napoli, Igor Protti. Nel Napoli ha militato nella stagione 97-98. A Igor Protti e alla famiglia le condoglianze di tutta la redazione di Kiss Kiss Napoli. Poi la chiusura con lo sport, il calcio. Sono i giorni di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese sta attendendo di liberarsi dal Milan per poi legarsi a Napoli con un contratto di 3 anni che lo legherà al club di De Laurentiis. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso stabile ed assolato nelle prossime ore in Campania perché persiste l'anticiclone africano. Da segnalare anche un aumento delle temperature massime, con valori fino ai 35-36 gradi nelle zone interne. Qualche grado in meno invece sulle coste, ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per la giornata di domani ancora il contesto resterà stabile con clima già molto mite al primo mattino. Per tutti i dettagli in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Stano Chi Schisse, come sempre, secondo giro, di cosa vogliamo parlare?
1: L'hai detto che siamo blill su 7-6,
0: l'ho detto alla prima ora.
1: Ma tu le riceverai secondi, ci sono i nuovi, per i nuovi, veramente siamo bell su 7-6. Mettere il risato, cretin! Metti il risato,
0: talmente freschi che ci muoviamo ancora, è incredibile.
1: Parliamo con chissà dopo. Se ci potesse accidere per sacare, ci acceresse.
0: No, si venga a
1: Venga, la galera, già l'avessi fatto. Vediamo un poco. Allora, ecco, vedi tu che c'è un bambino piccolo. Sì. Parliamo di educazione dei nostri figli. Perché praticamente è stato fatto questo sondaggio. Sì. Gli esperti lanciano un allarme perché è stato fatto a livello europeo questo sondaggio. Smartphone oltre il 50% dei genitori. Quindi stiamo parlando di una grossa fetta, traccia con il cellulare i figli maggiorenni. Cioè,
0: Pazzo.
1: Nel senso che è naturale, anche se non l'ammetto neanche io per i minorenni, è naturale che diciamo, mio figlio 13-14 anni esce e mette un'app sul telefonino per tracciare mio figlio, per vedere dove sta. Alcuni, per esempio c'è un'amica mia che addirittura c'ha sul telefonino del figlio adolescente in piena pubertà, c'ha un'app che gli clona proprio il telefono, cioè praticamente vede tutto quello che fa il ragazzo sul telefono.
0: Ma non ho mai capito se sono legali queste cose.
1: Ah, boh, legale o un legale, comunque ci sta, si fa, tiene a mio figlio,
0: no,
1: che come è minore,
0: no, si può fare, certo che
1: si fa, quindi sì, clone. Capito, guaglione sta suo padre.
0: Allora, cioè, spiego il silenzio, c'è Zaccaria che si sta immaginando che mentre il telefono è clonato il genitore attiva la fotocamera frontale dello stesso in un momento delicato.
1: Esatto, oppure vede proprio in tempo reale quello che sta facendo il figlio. Però questo sondaggio è diverso, perché il sondaggio dice che praticamente il 50% dei genitori, almeno quello là intervistato, ecco, il controllo digitale non si ferma a 18 anni. Secondo il sondaggio, il monitoraggio tramite geolocalizzazione non riguarda soltanto gli adolescenti e i minorenni. Molti genitori continuano infatti a seguire gli spostamenti dei figli anche se maggiorenni. Il 68% degli intervistati dichiara di utilizzare il tracciamento per sentirsi tranquillo, il 64 lo considera utile in caso di emergenza, pari al 17%, lo sfrutta per verificare che il figlio si trovi in un luogo ritenuto sicuro. Che poi se non si tiene sicuro, tu già mi dici, leva da
0: se
1: loro.
0: Sono in un posto sicuro, ma sto frequentando qualche spacciatore, non mi sembra comunque sicura la situazione.
1: Il problema qual è? Non è tanto il seguire i vostri figli su queste cose, ma il primo, di non responsabilizzare i ragazzi. Secondo, stare sempre più in ansia, perché la geolocalizzazione può aumentare l'ansia. Praticamente voi geolocalizzando i vostri figli, sapendo dove sta, controllando continuamente dove sta, quello che fa, non è vero che si leva l'ansia, ma te la mette, ti mette ancora più ansia, perché più c'hai il controllo, se tuo figlio ciu ciu pensi, ciu c'hai l'ansia, ecco, tuo figlio esce, sono le 2 di notte, ancora deve tornare, naturalmente non si giurò e c'è a ring up telefonino ogni 5 minuti, sta venendo.
0: Beh, penso
1: sta,
0: anche per il ragazzo di ansia, no? Tra le altre cose.
1: Il rischio per l'autonomia dei figli, secondo gli studiosi che hanno analizzato il fenomeno, il problema emerge quando il monitoraggio diventa una presenza costante nella vita dei figli. La sorveglianza continua può infatti interferire con il naturale percorso verso l'autonomia e la responsabilità personale. Il rischio è quello di creare un rapporto basato su un controllo anziché sulla fiducia. Inoltre il tracciamento può generare un falso senso di sicurezza. Conoscere la posizione di una persona non garantisce la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo. Certo. Se stai in pericolo, tu sai, però non
0: stai a 40 km.
1: Che può fare? E la cosa maggiore è che non responsabilizzi un ragazzo. Per esempio, se c'è un ragazzo di 19-20 anni e ancora alle 2 di notte vai a vedere chi lo sa, che tu stai geolocalizzando, che poi dice che il 50% dei ragazzi non può disattivare questa. C'è chi la mette facoltativa, dice vabbè, sta tranquilla, mia mamma ce l'ho attiva, mentre gli altri, ci stanno quell'altro 50% che non la può disattivare, e questo fatto porta i ragazzi a non responsabilizzarsi. Io per esempio ho sempre detto, alleviamo pulcini o alleviamo condor o aquile. sempre, lo sapete l'aquila cosa fa, no? A un certo punto prendo un pulcino e ta coppa faccio, o fa come chi li la già un
0: jumping. Boloi,
1: ce la fai. Vabbè, fateci sapere le vostre ansie sui vostri figli al 342-00-00100 oppure 081-546-6873. Per te ancora presto, mi sa, molto presto. Fra 10-15 anni si presenterà questa cosa, quando viene a 14 anni tuo figlio dice: babbo, me lo hai 1.000 euro già partita, allora vai. E chi sono i tuoi amici?
2: Però parlavo con un vicino di casa proprio ieri, ho incrociato un vicino di casa che ha i figli adolescenti, sai, si parlava del fatto, un po' il caldo, un po' la notte non si dorme, e lui mi diceva giustamente, dice: io, sai, c'ho quell'ansia che da Portici i miei figli vanno a Napoli giustamente perché hanno gli amici là, stanno là, e uno non chiude occhio fin quando non tornano, stai sempre col pensiero,
1: e questo è sbagliato,
2: stai sempre con la cosa,
1: questo è sbagliato. Pure i ragazzi, sapendo che il padre e la madre stanno in ansia, aspettano fino ai 3 a notte, anche questo è
2: lo so, intanto se c'è
1: non,
2: pensiero,
1: non li fate crescere, questo dicono gli studiosi. Pronto?
3: Fratelli, ragazzi, colleghi, buongiorno.
1: Qui Carmenio, ciao.
3: Ma io, ma posso fare una domanda? Aspetta, prima una domanda vecchia, che poi parliamo seriamente.
1: Sì.
3: Ma papà, ma possibile, io posso che il telefono a me, per dire sono che sto aspettando, ma se vuoi mi stacco un telefono, ma a me...
2: Sta d'accordo che staccamo pure mo, fa attenzione.
1: No, dici.
3: Ma io però un pochino minacciato.
1: No, e poi mi sta a mezzo di questa cosa, dimmi cosa vuoi dire.
3: No, volevo dire niente, Rosa, guarda, quello pure mia figlia, avesse il bambino, no? Cioè, quel fatto che un telefono quando scende per dire, faccio un esempio, lui dice: mamma, sto nei giardinetti, faccio un esempio, eh? Quello ogni tanto va a vedere se non c'ha un'app che vede se sta lì o se è spostato. Appena si sposta, arriva la frase tipo, capite, carabiniero, ha detto che stai in piazza, ti trovi, capito? Perché non mi avvisate, capito?
2: Ma così,
1: non lo fa crescere, però.
2: Cioè, ci possono essere mille motivi per cui si è spostato, di cui la stragrande maggioranza a Bonari.
3: Bonari, però voglio dire, diciamo così, l'ho fatto un pochettino grosso, però voglio dire, perché c'è dei figli adolescenti, ma parliamo di 11-12 anni che iniziano a scendere, sai, con l'amiche. Io credo che.
1: E tu quando avevi 11 anni, che facevi quando scendevi? Mamma, te ne facevi scendere?
3: No, ma
1: come ti controllava, mamma?
3: Un oratorio, come la ci fa capire? Ma lascia che noi riusciamo a mandare l'oratorio.
1: E non giro.
3: Come la ci fa capire? Erano altri tempi, mo ci stanno
1: le... altri tempi, sempre che lì là sono che quando eravamo noi piccoli ci stava l'eroina, mi sa vigna, vabbè.
3: Rosa, quando ti vuoi un cillo, no?
1: Sembrano proprio munnezza la gente, proprio, mi sa vigna.
3: Che stiamo pure nella poca nostra tecnologia, tu credi che le nostre mamme...
1: Sì.
3: Però comunque monitorate.
1: Sì, sì.
3: Ah,
1: un telefonino nostro con un barcone. Rosario,
3: o voglio fare un appello a tutti i nostri amici da ascoltatori, detto chiss Napoli.
1: Sì.
3: Però quello del nostro programma, il 16 luglio è il mio onomastico.
1: Ah.
3: I primi 10 che chiamano e stai ricordando che dice Nagori che hanno venuto assisti, i primi 10 per una pizza a birra pavata.
1: Va bene, ok.
2: Buono, buono a sapersi.
1: Buono a sapersi, è una promozione. Ciao fratello.
3: Un bacio, ciao.
1: Ciao
2: caro. Quindi i genitori controllano la posizione? Beh sì, a quanto pare sì.
1: Ci sta proprio un'app poi sugli adolescenti che ti controlla proprio il telefono, cioè ti clona il telefono, cioè ti fa vedere quello che vedi il ragazzo sul telefonino, cosa assurda in pubertà, perché naturalmente entri proprio nella privacy del ragazzo.
2: Ma anche semplicemente perché se io voglio chattare con il mio amico e lamentarmi del fatto che mia mamma non mi ha fatto uscire, tu te la vai a leggere pari e non è una cosa proprio normalissima. Cioè i ragazzi devono potersi lamentare anche dei genitori senza che i genitori lo vengano a sapere.
1: Se sta contattando un pedofilo,
2: credo che l'abbiamo
1: e
2: fatto,
1: se sta chattando con un pedofilo lo vado a controllare, capi? Il controllo sulle app, sulle cose non si fa, non c'è proprio il parental, come si chiama?
2: Parental control. A quel punto eviti di fargli scaricare WhatsApp o di metterlo sui social,
1: e poi lo tengo fuori dalla società.
2: L'Inghilterra si è messa pure in mezzo, sai,
1: o facciamo generalizzato per tutti quanti. Vabbè,
2: anche l'Inghilterra vieterà i cellulari fino ai 16 anni. Allora andiamo al telefono, giusto? Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Niente, non ci sente, andiamo avanti, vai. 081-546.
2: Grande lui. Io mi anticipo. Auguri, Carmanie, Gaetano il Corriere. E sta a Mauro, Carmine.

0: chiamare anche dottori, maestro.
1: No, devi decidere come ti dobbiamo chiamare.
0: Sì, chi lo piglia oggi di noi, ma che te?
1: Cioè,
0: ma
1: guarda, che, so, guarda ma che è un onore.
0: Ma chi ti conosce?
1: È una grande onoreficenza.
0: Ma non sto parlando tutti, sto parlando con chi? Cioè, non ho chiesto, Marco, cosa ne pensi?
1: Sto ma lo stai dicendo al microfono, sto conducendo con te. C'ho un auricolare, mi parli nell'orecchio, sono coinvolto nella discussione.
0: E allora parlano tutti gli ascoltatori, chiamano per parlare della sinistra, sto dicendo, chiamami maestro. Oggi,
1: bravo.
0: Oggi, ancora, insisti.
1: Secondo me Ozzy ci sta bene, comunque.
0: Andiamo avanti. Vedi, se non entri in mezzo, guarda, se non entri in mezzo.
1: Ozzy, andiamo, stai calmo. Allora, buondì. Allora, salve amici, quando mia figlia aveva 16 anni è andata in Colombia per 6 mesi in famiglia. Non ero tanto d'accordo, ma l'associazione era seria e quindi mi sono convinto. Oggi è in Portogallo da un anno per l'Erasmus. Massimiliano. Massimiliano, credo che sia una di quelle cose che si faceva tramite le famiglie, cioè gli adolescenti che si scambiavano di famiglia. Era una cosa molto intrigante.
2: Pronto?
1: Che si faceva qualche tempo fa. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, chi è?
2: Gennaro dalla Sanità.
0: Vuoi oh, niente? Ciao Gennaro, dimmi.
2: Prima di tutto, un grande auguro a Carmine.
0: Sì, auguri, chi le dice palle, non è vero, niente. Non si capisce niente, non si capisce.
1: No, non valgono questi auguri, mi dispiace, ritenta la prossima volta, ciao caro.
0: Ciao.
1: Sì, no, ragazzi, c'è un amico che dice non vieteranno i cellulari, forse se l'ho detto mi sono espresso male, in Gran Bretagna sì, vieteranno i social, anzi ci sta una richiesta proprio alle maggiori piattaforme di...
0: sì, ma sapere se non viene
1: monte degli scudi, delle protezioni.
0: Sì, ma verrà girato sicuramente, poi vi farò vedere.
1: Allora, i cellulari e i social andrebbero proprio vietati agli under 16. Ciao Claudio da Napoli. Però qui la cosa è diversa, ragazzi, attenzione, qui stiamo parlando del fatto che un genitore mette un'app per geolocalizzare o addirittura clonare il telefono del figlio per controllarlo. Con
0: no, perché
1: tutte
0: tu prima
1: le ansie,
0: hai detto
1: per clonarlo e per controllarlo fondamentalmente. Voi invece vi sentireste sicuri a lasciare uscire? Ovviamente i vostri figli ci avranno il cellulare addosso, se qualcosa chiamate. Però proprio controllarlo così assiduamente voi lo fareste? 081 546 6873. E poi guarda che sì, ragazzi,
3: oggi dalla mente sempre la carne è buona, la frutta è buona, la politica è buona, oggi
0: un artista come me, un professionista. Pronto?
1: Ragazzi, salutiamo Salvatore e la sua compagna Manuela che ci mandano una foto dalla spiaggia di Messina.
0: E saluto pure.
1: Certo,
0: bella
1: loro. Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, chi sei?
4: Hello? Ciao Stefano, come sta?
0: Non sono, sono simile, ma non sono io.
4: Hai tutto detto a farli bene, Stefano.
0: Non mi capita niente, comunque.
1: Vabbè, ciao caro, ciao.
0: Ciao.
1: Ragazzi, buongiorno, un argomento per voi importante. Fate un bonifico a Paolo di 3 euro.
0: Va bene.
1: Va bene,
0: pronto?
1: Paolo,
0: pronto?
5: Pronto?
0: Buongiorno, ciao, chi sei?
5: Ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Qua, ciao Checco, dimmi.
5: Riguardo il fatto dell'app, pure io sono una, io e mia moglie abbiamo due figli, 15 anni e 12 anni. Vabbè, la donna, la ragazza di 15 anni, quando esce abbiamo l'app per vedere su per giù dove sta, ma non è per privacy. Ragazzi, io abito nel centro e ho sempre paura. Allora per vedere su per
0: sì,
5: giù,
0: ma gli esperti dicono che non stai facendo bene, sia a te che a tua
5: lo
0: figlia.
5: So, però Rosa mi mette proprio paura, specialmente che film.
0: Ma questa paura, figurati, non ti finirà mai.
5: Che poi non ti ritira tardi. Io ho la moto sotto al palazzo, che qualsiasi cosa hai capito.
0: Ma poi ti dico una cosa, ma tua figlia ha 18 anni, si diploma e ti dice: papà, voglio andare a studiare a Milano. Vabbè, a 18 anni.
5: Tu muore.
0: Come fai? A Milano i capi che ci sta?
5: Sono per la libertà. Però mo la vedi ancora forse un po' in difesa.
0: Ma la vedrà, credimi, c'è un figlio di 24 anni, quando vedo ancora cucciolo.
5: Sì, questo sì.
0: Cioè, 24 anni, vedo ancora cucciolo. Mia mamma, io tenevo 40 anni, mi chiamava ancora guaggiù, mi chiamava ancora picciolino.
5: Ma
0: mi magnate, diceva, a 40 anni. Diceva, mamma, sono cattieto,
5: Ci sta.
0: Io se ti posso dare un consiglio, fai crescere tua figlia e cresci tu.
1: Guarda, approfitto che sei in linea perché c'è questo messaggio, dice pensa se poi l'app non funziona, ecco, metti
0: che
1: caso
0: Shambazzi, che...
5: non mi viene l'ansia, sto tranquillo perché so mia figlia chi è, perché gli abbiamo dato io e mia moglie una buona educazione, la stiamo continuando a educare.
0: Però ascolta un attimo, se tu dici vicino a tua figlia per esempio Eleonora, quando esci ti vedi con Giulia, mi fai uno squillo, e che ti chiama e dici mamma allora mi sono incontrato, quando ti muovi mi fai sapere, quella ti chiama, stai responsabilizzando tua figlia, la stai come dire maturizzando, cioè sta diventando più matura e tu non tieni più quest'ansia, nel senso poi se non ti arriva telefonata la chiama tu e dici te la rivasta, no. Però l'app seguire significa che tu vai in ansia, perché come dice
5: non è proprio l'app, però noi sappiamo solo lei mettere solo la posizione.
1: Però scusami, una domanda te la devo fare. Lei come la vive la cosa? Cioè lei l'ha accettata di buon grado tranquillamente o ha mosso qualche perplessità?
5: No, tranquilla, anzi proprio lei disse qualsiasi cosa, io mo vi metto la posizione quando scendo.
0: E certo, vuol discendere,
5: giustamente. Credimi, non è che non ha protestato, è una cosa che parlammo tranquillamente, sai, in famiglia su questa situazione, tranquillamente, senza problemi.
0: Va bene. Il mio consiglio è questo: responsabilizzare la ragazza, non seguirla. Va bene.
5: Rosa, lo seguirò. Siete sempre grandi.
0: Ciao, amico mio. Ciao, caro.
1: Va bene, ragazzi, facciamo una telefonata al volo. Ancora una telefonata. Pronto?
0: Pronto?
6: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno, ciao.
6: Allora, io direi la mia, umilmente: i figli si crescono con gli esempi, non si cresce col telefonino. Se io do un esempio buono a mio figlio sa usare il telefonino. Se io mi comporto in modo diverso da come mi dovrei comportare, mio figlio vede e fa peggio di me.
0: Anche.
6: Cioè io penso che gli esempi in casa, con la moglie, con la mamma, con i figli, con i fratelli, con i sorelle, ci vogliono gli esempi.
0: Esatto.
6: Se mio figlio fa qualcosa che non va, non dico di picciarla con una mazza di ferro, ma fagli capire che è pronto pure il ceffone all'improvviso, come noi siamo cresciuti, ragazzi.
0: No, che se non si fa, i ragazzi non si toccano. Queste...
1: Ciao, caro. Vabbè,
0: ciao.
6: Questo è l'errore, hai capito?
1: Sì, bravo, hai detto bene. È un errore, hai detto bene. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola. Liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme. Scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. Ammirati Store, a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.

0: Quando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: positivi su certe cose, tipo io ho l'app sul telefono di mia figlia, lei perse il telefono e grazie proprio a quell'app abbiamo recuperato il telefono, quindi fondamentalmente ha evitato il danno economico. Buongiorno Wagyu, una mia amica all'epoca non poteva uscire con gli amici, era sempre super controllata dai genitori e appena ebbe la possibilità a 16 anni rimase incinta per avere la libertà. Lei disse: con un figlio posso fare quello che voglio. Intanto secondo me è diventata troppo presto grande e ha saltato i migliori anni della sua vita. Vi saluto dalla costa, Vittorio da Ravello. Ciao Vitto. Anche questo si fa. Molte altre donne negli anni passati, un po' di anni fa, si sposavano pur di non uscire dalla famiglia e per uscire dal controllo dei genitori, quindi però effettivamente, come hai detto tu, ti perdi la possibilità di vivere l'esperienza dell'adolescenza. Ragazzi, io posso sembrare strana, ma io e mia sorella, 41 e 38 anni, condividiamo la posizione con mia mamma, ma siamo noi a controllare lei perché abitiamo lontano e ci fa preoccupare il fatto se vediamo che si trova per troppo tempo in un posto a un orario anomalo. A volte con il passare dell'età le parti si invertono, ma l'ansia resta. Un abbraccio. E pensa Anna, magari tua mamma una volta vuole fare una scappatella pure lei, vuole fare una cosa senza farvelo sapere, facendo così da donna adulta non lo può fare. Pronto?
1: Ciao, sono Antonio.
2: Ehi Antonio.
0: Ciao Anto.
1: Senti, io ti devo dire la verità, io sono una figlia di 18 anni e adesso ho vinto un concorso per, non dico il nome
2: sì, ha vinto un concorso, quindi?
1: Fare lo stesso. E comunque io gli ho dato sempre la libertà e penso che i figli, se gli dai la libertà, cercano di comportarsi sempre bene.
2: Sì, come dice la scienza, così è.
1: Poi,
2: se li responsabilizzi, vengono più responsabili.
1: Un costo come hostess su un aereo
2: e quindi
1: per 70 giorni deve girare un po' l'Europa.
2: Ma quanti anni ha? 20 anni, Gritto?
1: 18 anni, adesso fa 19.
2: Bene, ottimo, ottimo. Brava.
1: 19 anni, la scuola, ottimi voti. Al di fuori della scuola si deve studiare la lingua cinese da sola.
0: Voi a casa come la vivete ora questa cosa che lei non solo non va lontano ma sarà lontano in diversi posti dell'Europa per tanto tempo?
1: Noi moriamo dalla gioia perché avrà un grandissimo futuro se tutto va bene.
2: Speriamo.
1: Noi che siamo operai, lavoro solo io che sono operaio, avere una soddisfazione del genere, un figlio che studia, che si comporta bene perché è la cosa più bella che uno può.
2: Ma sei sicuro che è figlia a te, Chris? Sei sicuro che è figlia a te?
1: Sicuro perché è giù la capa in mente.
2: A mamma è certa, ma che non importa, i figli sono Chris e Chris. Vabbè, ciao Wagyu, complimenti, bravo.
1: Perché hai figli, questo volevo dire.
2: Complimenti.
0: Bene così, ciao. Caro. Allora, io ho mia mamma che con la scusa che mi aspetta che rientro si addormenta sul divano perché papà russa come una banda di musica senza mai fermarsi, dice Peppe. Poi mio figlio disse: se mi mettete la posizione io lascio il telefono a casa. Lineare, direi. Pronto?
2: Pronto, sì, chi è?
3: Ciao Gianni.
2: Ciao Gianni.
3: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Ragazzi, io ho 54 anni, come diceva Rosario prima, tengo ancora a mia mamma che mi chiama, hai mangiato, hai fatto, hai detto, sono padre di un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 20 anni.
2: Sì.
3: Negli anni mia mamma mi ha trasmesso talmente di quell'ansia che ho evitato completamente di avere lo stesso atteggiamento con i miei figli. È vero che non si dorma notte, stai sempre in pensiero, però io non ho mai geolocalizzato i miei figli. Devi stare attento, è chiaro, te ne accorgi da come tornano a casa, gli amici che frequentano, però bisogna lasciarli liberi di crescere. Mia figlia a 16 anni si è andata a fare un viaggio in Germania in una casa famiglia, mio figlio ha conosciuto a 17 anni una belga e se n'è andato 6 mesi in Belgio.
2: L'ha imparato a viaggiare, bravo.
3: È vero che chiaramente la preoccupazione c'è, però mia madre per esempio a me mi ha reso proprio insicuro, perché mia mamma era proprio una tipa ansiosa.
2: Certo. Ma guarda, scusa se ti interrompo, ma sei proprio l'esempio che dicono gli esperti. Gli esperti dicono che trattare un figlio troppo con ansia addosso lo fai venire insicuro. Quindi vedi, è realtà.
3: Praticamente alla fine, quindi ho cercato di evitare, come figura, i genitori ti amano a prescindere, però così almeno questo è il mio pensiero, non si aiutano a crescere.
2: Bravo, quello che dicono gli esperti, bravo.
3: Esatto.
0: Intanto oggi però poi serpeggia tantissima paura e insicurezza, no? Sul fatto che i bambini escono, noi abbiamo paura addirittura quando vanno a scuola, quando vanno, stanno in classe, la classe da chi è composto, chi ci sta. Oggi sono molto più forti le paure da parte dei genitori, secondo me, le apprensioni.
3: Assolutamente d'accordo, sì, è verissimo, è verissimo. Vabbè. Però non bisogna nemmeno, diciamo, tappargli le ali, capito?
2: Cioè, no, il paradosso... che poi oggi viviamo in una maniera più sicura degli anni 80, per esempio, degli anni 70.
0: Il paradosso è quello.
2: No? Vabbè.
3: Diceva bene pure prima, non mi ricordo se tu o Rosario, che all'epoca nostra siamo medicina e droga, cioè non è vero che diciamo si viveva meglio.
2: No, assolutamente.
0: Guarda, io c'ho qualche
2: era
0: anno in meno.
2: Pericoloso era.
0: Sì. C'ho qualche anno in meno, una decina d'anni in meno, magari rispetto a voi. Per esempio, io quando uscivo avevo degli orari comunque di uscita da adolescente rigidi. Cioè, nel senso, entro una certa ora, abbastanza presto tornavo a casa, tant'è vero che noi uscivamo il pomeriggio presto. Oggi sembra che comunque gli adolescenti, 15-16 anni, tornano già un po' più tardi. Allora, secondo me, questo slittamento anche di orario, sai, nella mente è tardi, più pericolo, diventa. Fa sì che, ecco, tu prendi e metti l'app che geolocalizza sul cellulare di tuo figlio.
2: Babbo, ci fermiamo un attimo, vai. Canzoncina.
0: E so base, ragazzi. Bella, qua torniamo negli anni 90, che capolavoro. All That She Wants, siete su Kiss Kiss Napoli.

0: altra localizzazione con potere finanziare, c'è almeno la rubaica, capi? T'ha già controllato.
1: Ma chi? Tu a me?
0: A te, t'ha già controllato.
1: Ma fanno un giro, là sta la porta, puoi andare, caro.
0: Cioè, sapete tu è chi la rubata, quando la localizzazione, a chi lo sta c'ha rubata?
1: Cioè, a casa, che
0: a casa, la rubaica.
1: Lo sta morto di sonno, guardalo là.
0: Morto di sonno.
1: Buongiorno ragazzi, ho due figli maschi di 21 e 19 e la femminuccia di quasi 18 anni. Viviamo a Reggio Calabria, dove la vita è più soft, sono liberi e hanno la mia piena fiducia. Io li controllo da lontano, mando un messaggio per sapere se va tutto bene o una semplice domanda giusto per far sapere che ci sono.
0: L'importante, sei vita, che le dice sì, capito?
1: Bravo. L'importante è far capire loro che sono presente. Il geolocalizzatore a che serve? Per sapere il punto preciso dove si trovano? Se deve succedere qualcosa, succede ugualmente. Gennaro napoletano da Reggio Calabria. Beh, Gennaro, molti la vedono come quella cosa che dire: se succede qualcosa e sono impossibilitato a parlare con te, so dove sei e comunque posso raggiungerti. Però nella realtà dei fatti è solo il sapere costantemente dove sono. Ormai stiamo tutti pieni d'ansia, genitori pieni d'ansia, adolescenti pieni d'ansia. Mamma mia, che ansia mi state mettendo stamattina. Stefano dalla Germania. 081 546 6873.
0: È il senso dell'articolo che abbiamo letto, che praticamente gli esperti dicono: non mettete questi strumenti perché vi stressano. Chi sei?
2: Sono Luca l'imprenditore, Rosario.
0: Ehi, Luca, ciao, ciao.
1: Ma quello di ieri?
2: No, Rosario mi conosci, ci siamo messi fuori al centro commerciale.
0: Sì, sì.
1: Ah, ok.
0: Ciao, bello, ciao.
2: Sì, ciao, no, volevo dire, la mia testimonianza forse è un po' diversa da tutti. Io ho cresciuto le mie due figlie bilingue, con la filippina che veniva proprio dalle Filippine, solo inglese parlava.
0: Ah,
2: quindi
0: ottimo.
2: Le mie figlie sono proprio bilingue tutte e due.
0: Sì.
2: A 12 anni mia figlia, la più piccola, perché l'ho sempre data la prima cosa, la fiducia e libertà di esprimere i loro pensieri e di farli anche sbagliare.
0: Sì.
2: Però, ovviamente nei limiti, io da sopravvisore. Mia figlia Emanuela, la più piccola, è stata in America già da 12 anni. Andava, quando finiva la scuola qua, la mandavamo a Hollywood.
0: E tenevi?
2: Vabbè, teneva la possibilità, perché teneva la possibilità. Però facevamo tipo un'assicurazione, una persona che se la prendeva al check-in e dall'altro lato poi a Hollywood la prendeva e la portava in questo college, la faceva tanto, faceva tutto. Quindi sono proprio libere. Mentalmente sono state sempre all'estero.
0: E mo le ragazze come sono? Si drogano? Sono incinte?
2: No, anzi, sono tutte e due. Cioè, io chiamo Wikipedia Emanuela la piccolina, perché sa tutto di tutto. Gli piacciono le culture, conosce le religioni anche diverse.
0: Sono mature o no? Secondo me si sanno gestire, sanno il male e il bene.
2: No, guarda, la cosa, il complimento più bello che mi ha fatto mia figlia, il più bello che ho avuto in vita mia, è stato: papà, tu non mi fai pesare le cose. Sono sempre state libere. Beh, ti ripeto, fortunatamente tengo la possibilità economica di farle fare un po' quello che voglio.
1: Ma tu che infanzia hai avuto?
2: Cosa?
1: Tu, quello stesso periodo di età, la stessa adolescenza, come l'hai vissuta tu?
2: Allora, io personalmente, Marco, ho vissuto con dei traumi infantili. Picchiato, maltrattato, chiuso nel... Cioè, volevo la giudice, il coso è veramente brutto. Però fortunatamente io sono riuscito ad emergere, mi sono laureato, quindi ovviamente io sono andato avanti. Che mio padre non era un padre, diciamo, che ti faceva vivere, un padre che ti uccideva.
0: E i padri di una volta così erano, sì, erano padri
1: padrone.
2: Meglio, per come l'ha voluto fare, ha fatto il suo meglio. Io ho fatto in modo diverso. Le mie figlie, ti ripeto, sono libere, viaggiano. La più grande, non vi dico, vabbè, non ve lo dico un nome, se sta con un calciatore comunque professionista, quindi non vi dico un nome, non fa pubblicità, però pure loro, ovviamente, con la Russo gioca a squadra, basta essa.
0: Vabbè, ma noi dobbiamo pure mettere che siamo molto di famiglia, no? Noi in Italia, per esempio, la figlia di 18 anni, ci sta gente che non la manderebbe mai a vivere da sola, per esempio. No, 18 anni è troppo piccolo, a 20 anni è troppo piccolo, a 40 anni stanno ancora in casa che mamma, cioè è diverso, siamo ancora mammoni noi qua. Vabbè, grazie fratello, ci dobbiamo fermare un attimo. Dici,
2: ciao,
0: Marco?
2: No,
0: ciao bello, ciao ciao ciao.
1: Niente, diciamo piccola pausa, canzone, e poi l'ultima parte di Yes and No Kiss Kiss.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: poi secondo me la differenza la farebbe sempre la domanda che ci dovremmo porre, no, di fronte a certe azioni. Cioè, se io voglio controllare mio figlio, la vera domanda è perché lo sto facendo? È questa scusa del sapere, della sicurezza, o sto rispondendo a una mia fragilità, a una mia profonda insicurezza? Perché in genere tutte le possessività o tutte questi accanimenti nascondono sempre poi dei riflessi psicologici particolari.
1: Voglio vedere a te, io mi ricordo la prima volta che mio figlio ha preso il pulmino per andare alla scuola, la seconda elementare, che c'era il pulmino perché la mamma lavorava, io lavoravo. Venne il pulmino per la prima volta di distacchi da Leonardo.
0: Certo.
1: E ha cominciato a pensare: mo caro palazzo, mo coccruno e fangullo, mo sappiccio furgone, mille pensieri, mille buffa.
0: Però non è che ti
1: però
0: sei messo.
1: Devi resistere.
0: Però non hai lasciato il lavoro, ti sei messo sul motorino e hai inseguito il furgone.
1: Non ti dico la prima volta che si sono cucinati loro.
0: Boom!
1: La paura, mica, si buttavano l'acqua addosso, si facevano male. Però resisti, buffa.
0: Purtroppo
1: devono crescere.
0: Io vedo anche un altro aspetto, cioè bisognerebbe forse chiedersi: ma io avrei voluto avere un po' più di libertà, io avrei voluto fare prima certe cose rispetto a quando le ho fatte, perché così magari potremmo rispondere meglio alle esigenze anche dei nostri figli. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì. Sì.
2: Ragazzi, volete adottare a me?
1: No, Gianni, no, grazie, no.
2: Io tengo il geolocalizzatore, tengo il tabbozzo che mi controllo da solo.
1: Ti controllo da solo.
2: Non so pazza, non tengo attaccato vicino a bozzo, no? E ogni volta che scopo devi fare a rosso.
1: Si perde se stesso, ecco.
2: Comunque, ragazzi, un saluto, vi voglio bene.
0: Ciao, Gianni. Salutaci Lucia, mi raccomando. Ragazzi, buongiorno, sono Andrea, una bambina di 8 mesi, quasi 9, e mi ha fatto venire l'ansia. Poi, ecco qua, vedi, anche i bambini di pochi mesi.
1: L'importante è che pensi che devi crescerla per renderla una donna, non un'eterna controllata, un'eterna. Cioè, gli devi insegnare a vivere, non vivere al posto suo, certo. Capito? Che stanno dei genitori che tenono questa cosa e si sentono eterni, no?
0: Allora, ragazzi, a parte che io non saprei come localizzare i miei figli con le app, però prima cosa, io sono amico degli amici dei miei figli, però sono un martello pneumatico, li chiamo sempre quando fanno tardi, devono farmi il messaggio su WhatsApp. Devo dirvi che sono molto ansioso, quest'ansia me l'ha trasmessa mia madre, in quanto io a 63 anni la sera devo chiamarla per la buonanotte.
1: Questo non è controllo, il fatto che deve tornare a mezzanotte e l'una ancora non torna, cioè non fammi un messaggio, cioè
0: questo amico c'ha ragione, dice: ma lo volete capire che questo non è Stefano De Martino originale, è quello pezzotto, si chiama Stefano De Mappino, comprato dai cinesi, costa meno, però è quasi uguale.
1: Sì, razzista, non ci capito che è la roba dei cinesi, e poi i cinesi mo stanno facendo le cose di qualità, subito pure un coppa all'uno. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, tu Salvatore.
0: Ciao,
3: Marco, ti devo chiedere scusa se prima ti sei offeso quando la Jeep di Schiedel, ma ti Schiedel volevo dire che sei giovane, no?
0: Guarda, l'avevo già dimenticato, quindi figurati.
3: Vabbè, non riuscito a prendere la linea, perciò.
0: No, ma tranquillo.
1: C'hai figli tu?
3: Sì, rispetto all'età mia e di Rosaria, che abbiamo quasi la stessa età.
1: Ma tu c'hai figli?
3: Sì.
1: Che sei possessivo, geolocalizzi, che fai?
3: No, possono fare quello che vogliono, sempre moderatamente,
1: certo.
3: E nella legalità è tutto, sono liberi di fare tutto quello che voglio.
0: Ti ricordi come si chiamano?
1: Ricordo
3: Aurelio.
0: Oi, si ricorda Aurelio. Ma Aurelio è il nome in onore di De Laurentiis?
1: Dedicato?
3: No, è la buonanima di mio padre.
1: Babbo, ciao, grazie, okay. Fratello.
0: Ciao, caro.
1: Ciao, bello.
0: Ah, questo messaggio lo adoro. Stefano, puoi fare un saluto al mio amico Rosario Verde?
1: Genio!
0: Pronto?
1: Come si divertono? Pronto?
4: Buongiorno, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni. Io da Cash Fortuna somiglia a Stefano De Martino, pariamo un culo.
0: Dai, un pochino, per maloso. Pronto?
4: Io sono Giovanni, io non ho una figlia di 20 anni,
1: sì,
4: che si dà a Napoli, devo dire, allora lei vive con la mamma perché sono divorziato, però non sono possessiva, anche se a me fa piacere quando so che va all'università.

0: Quanti anni è andato in pensione in polizia?
1: 60 anni devi andare, ti buttano fuori loro, 60° anno compiuto.
0: Beata a te.
1: Devi aver compiuto almeno 30 anni di contributo, se no devi arrivare a 62.
0: E quindi ti fanno superare pure i 60 poi, se non hai fatto...
1: Se a 60 anni non hai fatto 30 anni di polizia, devi arrivare a 62.
0: Vabbè, ma che mediamente posso fare, perché tu comunque entri verso i 20-25. Babbo, grazie. Grazie fratello. Ciao. Vai,
2: allora, Marco. Siamo in chiusura, cari amici e cari amiche. Arriva Diego C'è insieme a Gianluca Miranda. Noi ovviamente torniamo domani con le 3 ore del sabato di Essa No Chi Schissa con lui, Rosario Verde.
0: C'è sabato.
2: Domani è sabato, sì.
0: Serrebbe il martedì si sposa, cioè
2: mercoledì, non sbagliare, mercoledì.
0: Ma mi trovo martedì là fuori,
2: ragazzi. Sei una
0: banca, una banca fuori.
2: Hai capito?
0: Per cui già fa bus. Vabbè, signori, Marco Pesacane.
2: Signore e signori, Simone Zaccaria. Zago, torni domani.
0: Scherzi.
2: Allora, Diego, questa è credibile. Questa è molto credibile. Vi lasciamo in ottima compagnia. Domani, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: C'è anche oggi, Diego c'è. C'è anche oggi, lo confermo. 12 in punto, buongiorno a Gianluca Miranda.
3: Da Diego Armando Maradona Junior.
2: E buongiorno anche a Simone Zigzag Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video. Mi guarda in modo freddo Simone Zigzag Zagaria stamattina.
3: È freddo.

0: freddo.
1: Oggi è venerdì. Poi, ieri questo caldo è strano. Secondo me lo ha destabilizzato.
0: Sì, è in KO tecnico. Pronti a partire? 0815466873. I vostri messaggi alla 3420000100. Il primo a staccare. Già arrivano le chiamate, visto? Lo so. Grazie, Simone. Grazie mille. Tra pochissimo partiremo. C'è già Nicola in attesa. La prima squadra a staccare, la prima nazionale a staccare il pass per i sedicesimi di finale del mondiale è il Messico, che vince 1-0. È un Messico che riesce, diciamo, a
1: un regalino impacchettato da
0: regalino
1: Chino.
0: Clamoroso sul regalino, clamoroso.
1: Non l'ho vista
0: veramente clamoroso. Poi visto la vittoria con la tripletta di Jonathan David del Canada per 6-0.
1: Brutto infortunio per Coné,
0: ragazzi. Una pronta guarigione a Coné, che ha avuto un infortunio horror di quelli che non vorresti mai vedere. Una reazione tra l'altro splendida ha avuto, ha salutato anche il pubblico. Noi auguriamo di tornare più forte di prima, anche perché è un calciatore molto forte, che tra l'altro era seguito anche dal Napoli, ha fatto una stagione strepitosa con la maglia del Sassuolo. Quest'anno gli auguriamo ovviamente, naturalmente, di tornare il prima possibile sui campi, perché è veramente fortissimo, e poi infortuni del genere non vorremmo veramente mai vederli. Stanotte gioca Scott a mezzanotte contro il Marocco, una partita molto complicata.
1: Bella,
0: contro il Marocco. Sì, a mezzanotte in punto, ora ovviamente
1: quella delle 21...
0: italiana.
1: Poca roba.
0: Sì, poi c'è il Brasile stanotte contro Haiti alle 2:30, senza Neymar ancora una volta.
1: Sì,
0: no, vabbè, ma figurati, la partita, diciamo che il Brasile è costretto a vincere stasera. Contro Haiti non dovrebbe avere difficoltà la nazionale di Carlo Ancelotti. Dobbiamo ricordare il grande Igor Protti, che è scomparso stanotte. Ci lascia una leggenda, ragazzi, per come, non solo in campo, anche nella vita.
1: Vero.
0: Per come ha affrontato la malattia, per come l'ha raccontata, per come ha avuto forza e voglia di combattere. Veramente ogni parola sarebbe riduttiva. Vi dico che c'è un'apertura dedicata speciale di Radio Gol al grande Igor Protti, che tra l'altro ha vestito anche la maglia del Napoli, bandiera, leggenda del Livorno, e insomma ci lascia un grande personaggio, Diego, un grandissimo personaggio.
1: Come hai detto tu, ogni parola sarebbe veramente riduttiva. Le mie condoglianze alla famiglia, alle persone che erano vicine ad Igor in questa battaglia. Purtroppo la vita ci riserva cose che non sono giuste. Questa non è stata una cosa giusta, che morire a 58 anni è una cosa molto molto triste, che possa riposare in pace.
0: Assolutamente così. Per quanto può essere possibile, proviamo a cambiare argomento, a proiettarci in questa puntata di Diego. C'è il capitolo Allegri, la stagione infinita, diciamo, di Massimiliano Allegri, che ancora non si è liberato dal Milan, ma questo dovrebbe avvenire veramente a brevissimo. Partiamo con Nicola. Ciao Nicola, buongiorno.
2: Buongiorno a tutta la redazione.
0: Ciao
1: Nicola, buongiorno. Dico. Eccomi.
2: Dico, visto le ultime su Sport Mediaset, una domanda a te, che tu sei un argentino di sangue. C'eresti McTominay per rimpiazzarlo con Nico Pazza? Un saluto a tutta la redazione e arrivederci.
1: Ciao Nicola. Ma è brutta sta domanda, devo proprio rispondere.
0: Devi rispondere, sì. Siamo qua per questo.
1: Oggi non sacrificherei forse McTominay per Nico Pazza, anche se è una follia, perché poi mi sento poi di dire sì, non lo so, a parte non sono lo stesso ruolo, però forse in questo momento no. Tu?
0: Scott è il giocatore più forte del campionato italiano, quindi difficilmente riuscirei a privarmi di lui. È chiaro che Nico Paz forse è il giocatore che mi spingerebbe di più a poter fare una follia del genere, ossia liberarmi di Scott McTominay.
1: Se ci dobbiamo liberare di Scott,
0: proprio
1: che
0: Nico
1: sia
0: Paz,
1: per Nico Paz.
0: Sì, ecco. Esatto, ho dato una risposta molto democristiana, però diciamo che parliamo di un talento cristallino e enorme, con un potenziale gigantesco, e poi dall'altra parte quello che per me è senza dubbio il giocatore più forte del campionato, che sposta gli equilibri soprattutto quando è al 100%, e al 100% è spesso e volentieri, per fortuna, del Napoli è nostra, che lo ammiriamo e lo guardiamo, che si chiama Scott McTominay.
1: Intanto Nico Pazza anche è debuttato in un mondiale, ha fatto l'esordio contro l'Algeria.
0: Diciamo che in qualsiasi altra nazionale sarebbe titolare. L'Argentina chiaramente
1: 10 minuti.
0: In Argentina c'è molta concorrenza, soprattutto in quel ruolo, e quindi ovviamente
1: è stato usato per la standing ovation al 10.
0: Quando c'hai davanti uno dei giocatori più forti della storia del calcio, è chiaro che puoi fare la panchina. No, ma ci sarà tempo per Nico Pazza per diventare il futuro della nazionale argentina.
1: Questo sicuro. Intanto ieri abbiamo dato la notizia che Cavani non rinnoverà al Boca, e ci sono dei rumors che potrebbe firmare e potrebbe ritornare in Uruguay per chiudere la carriera. Questo giusto per dire, perché ieri avevamo parlato
0: quale squadra non si sa.
1: Si è parlato di un ritorno in Uruguay, anche se si è parlato anche di un ritiro, perché fisicamente non sta bene. Nell'ultimo anno ha giocato pochissime partite.
0: Sappiamo che per lui deve essere una sofferenza sportiva atroce, perché sappiamo Cavani quanto ci teneva al suo fisico e alla sua, diciamo, tenuta fisica, per dirla in modo corretto. Un atleta straordinario, abbiamo avuto la gioia e la fortuna di osservarlo in maglia azzurra nel suo prime, che poi è stato anche al Paris Saint-Germain, però a Napoli secondo me ha avuto un'energia particolare, fortissimo il matador Cavani. Valerio, ciao, buongiorno.
3: Saverio,
1: buongiorno. Okay.
0: Ciao.
3: Salve ragazzi, buongiorno, ciao Diego.
1: Buongiorno.
3: Allora, in primis ovviamente apriamo con le condoglianze per Igor Trotti, una persona veramente squisita, almeno da quello che si poteva vedere in TV, le varie interviste, l'ho visto allo stadio, eccetera. Vabbè. Purtroppo sembra una frase fatta, ma veramente se ne vanno sempre migliori.
1: Purtroppo così è.
3: Tralasciando questo, volevo chiedere due cose. Allora, la prima, semplicemente di carattere tecnico della radio, spesso vi volevo segnalare solo che ci sono alcuni podcast, forse quasi tutti, che non sono riproponibili né su app né sul sito. Non è una critica, è solo per dire se...
1: No, fai benissimo a dirlo.
0: Segnaleremo questo problema.
3: A volte vorrei sentirvi anche la sera magari, quindi non c'è questa possibilità. Per Paolo c'è e lo ascolto.
0: Ok, lo segnaleremo, Saverio, sicuramente.
3: Seconda cosa volevo chiedere a Diego.
1: Eccomi.
3: E ultima. E ti sento per radio. La formazione del Napoli migliore della storia di questi ultimi 100 anni. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Io ho fatto, me l'hanno fatto uno youtuber, me l'ha fatto
0: una domanda
1: ultimamente. Ho messo Giovanni Galli in porta, a destra di Lorenzo, a sinistra Gulam, al centro ho messo Koulibaly.
0: Albiol?
1: No, Koulibaly è? Non mi ricordo. Forse Rachmani? No, Rachmani no. Beh, non mi ricordo l'altro centrale. In mezzo al campo ho messo Juliano, McTominay e Hamsik. Mio padre, Mertens e Carega.
0: Formazione molto molto forte.
1: Ero indeciso tra Higuain e Carega, devo dire la verità, però
0: molto forte. Vabbè, ci può stare. Questo tra l'altro è un dibattito che si accende quotidianamente, no? Questo paragone tra Carega e Higuain. C'è chi preferisce Higuain, chi preferisce Carega. Insomma, parliamo di due giocatori straordinari, quindi insomma col gusto non c'è perdenza. Enrico,
1: un paio di...
0: Sì, no, vai,
1: aspetta,
0: vai,
1: prima di andare da Enrico, scusami Enrico, io ti devo fare una domanda.
0: Vai.
1: Quanto è vera la storia di Vicario?
0: L'interessamento del Napoli c'è, Diego.
1: Perché sul Dibu io mi sono un po' informato, non è così forte.
0: Non è, sì, no, allora, il problema del Dibu è che il Dibu era già fatta praticamente a quelli lì, però poi dopo l'Aston Villa si è svegliato e ha chiesto 10 milioni di euro. Per quelli lì non è, hai visto, mi sto impegnando,
1: bravo.
0: Per quelli lì non è, diciamo, non si può valutare una trattativa con base fissa così alta per il portiere. Quindi hanno diciamo virato su Vicario. Su Vicario c'è il grande interesse del Napoli, che ovviamente osserva con occhi attenti. C'è l'interessamento però di quelli lì, si potrebbe aprire un valzer di portieri, ragazzi, perché c'è l'interessamento fortissimo di quelli lì per Alex Meret, che chiaramente sta cercando di capire se il suo destino al Napoli è da portiere titolare e quindi rimanere. Lui dà sempre precedenza al Napoli. Altrimenti quello
1: dovrebbe
0: di
1: rinnovare anche però.
0: Sì, altrimenti quello di andare via. E ovviamente quelli lì offrono un contratto importante, la titolarità della porta, perché Di Gregorio sappiamo non ha assolutamente convinto in questi anni di Juventus.
1: No.
0: 2 anni se non erro, prima, perché lui fu preso prelevato dalla Monza. E quindi ovviamente si stanno facendo tutte le valutazioni del caso, potrebbero esserci dei portieri. Allora la domanda da fare è: preferireste Vicario o Meret titolare del Napoli, portiere titolare del Napoli? Io preferirei Vicario senza nulla togliere ad Alex.
1: Io invece mi tengo Meret se dovessi sostituire Meret. Onestamente prenderei un portiere più forte di Meret. A me Vicario piace, ma non è che lo vedo così tanto forte di Meret, più forte di Meret. Okay. Secondo me il livello è quello lì.
0: È quello, ci può stare.
1: Se dovessimo prendere il Dibu Martinez è diverso.
0: Parliamo di un portiere di livello più alto.
1: Stiamo parlando del miglior portiere ultimamente del miglior portiere del mondo. Se non è il migliore, è uno dei tre.
0: Non esagerare.
1: Uno dei tre. Io gli vedo solo Donnarumma più forte.
0: Courtois, dai.
1: Courtois gli ha visto alzare il miglior portiere l'ultima volta che l'ha incrociato.
0: Vabbè, ma.
1: C'è da dirlo questo. Bisogna sempre dirlo. Come infatti ho detto nei primi tre, ci può entrare Courtois, ma non mi raccontate che Magnan è più forte del Dibu Martino, perché taglio i fili.
0: No, su questo no, non mi permetterei mai. Enrico, ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno Gianluca. Bentornato Gianluca.
0: Grazie, auguri. Grazie mille Enrico, grazie.
4: Guarda ragazzi, mi avete anticipato per il tema portiere, perché io leggendo siti, ascoltando, io sarei favorevolissimo a Vicario, perché per me Vicario è un ottimo portiere, però resterebbe sempre il fatto che almeno o Milinkovic o Meret, dovesse mai arrivare Vicario, andrebbe ceduto. Il discorso è questo, ditemi se mi sbaglio.
0: Vai.
4: Se Meret quest'anno non è rimasto molto contento per il dualismo con Milinkovic, io penso che con Vicario, non penso che Vicario venga a fare il secondo anno.
0: No, chi prendi oggi viene a fare il titolare se prendi un portiere di livello.
4: Esatto. Per quanto riguarda il portiere, io mi mangio le mani, nel senso Napoli non l'abbia mai trattato. Secondo me c'era un portiere da prendere l'anno scorso, 2 anni fa, ma Mamardashvili, quando giocava
1: fortissimo. Portiere che dal Valencia è andato al Liverpool, giusto?
4: Esatto, io l'avrei preso 2 anni fa, che secondo me è un grandissimo portiere.
0: Sarà destinato a fare il portiere titolare del Liverpool quando Alisson andrà via. Credo che Alisson si farà un altro anno.
4: Secondo me sì. Non dovessimo riuscire a questo punto, se Meret o Milinkovic, uno dei due, dovesse magari andare via, prenderei magari Vicario, o anche, come ha detto Diego, il Dibu verrebbe tranquillamente a fare il titolare. Però adesso non so quanti anni ha. Diego, mi aiuti?
1: È grande il Dibu. Adesso te lo dico, aspetta. Te lo dico, ma non è giovane comunque.
0: Ragazzi, parliamo di un portiere di altissimo livello. È chiaro che il Napoli non sta rovinato, tra virgolette, in porta. Anzi,
4: no.
0: A portieri di livello, Meret...
1: Ha 33 anni, Meret, 92.
0: Meret sicuramente è un portiere di grande livello che può tranquillamente fare il titolare nel Napoli, è il portiere dei due scudetti. Insomma, bisognerà capire poi quale sarà il destino di Milinkovic-Savic, perché poi ovviamente il Napoli lo ha pagato un bel po' di soldi, lo sta ancora pagando al Torino, lo deve pagare per 5 anni, se non mi sbaglio il pagamento era dilazionato in 5 anni, e quindi vedremo che cosa accadrà con tutte queste trattative. Sicuramente io penso che ci sia una cosa: Manna ha altre priorità prima di pensare al portiere, perché il portiere penso sia veramente l'ultimo dei problemi in questo momento per il Napoli.
4: Sono d'accordo.
1: C'ha 2 problemi pesanti da risolvere,
0: da gestire, non solo 2, anche gli altri che arriveranno.
1: Ma 2 ne so pesanti.
0: Anche se ho letto di Enrico, ti salutiamo e ti ringraziamo, un abbraccione.
4: Buona domanda. Posso?
0: Vai.
4: Ho sentito che Anguissa va via. Voi sapete qualcosa?
0: Ti rispondiamo, sono
1: sì.
4: Grazie.
1: Sì.
0: Un abbraccio.
1: Io so che Anguissa va via, ma io l'ho detto da mesi.
0: Sì, poi c'era, diciamo, stato un momento di attesa proprio perché per capire con il cambio allenatore, ma penso che comunque il destino sia quello, Diego.
1: Ma io considero ciclo finito per Anguissà. L'ho detto e non mi rimangio ciò,
0: ci
1: che
0: può stare, diciamo,
1: ciò che ho sempre detto. No, secondo me va via, non ci sono margini per farlo restare. È diverso il discorso per Lobotka, secondo me, e anche perché Lobotka ha altri 2 anni di contratto, quindi voglio dire, il futuro è anche nelle mani del Napoli, non solo del calciatore.
0: Certo, anche su Lobotka si dovrebbe intavolare, diciamo, un qualcosa per il rinnovo, Diego, credo.
1: Sicuramente se Lobotka quest'anno decide di restare, è normale che il Napoli si deve sedere e almeno fargli un altro anno per prolungarglielo, per non correre il rischio poi di affrontare una stagione,
0: certo,
1: con Lobotka. Cioè, per affrontare una stagione con Lobotka in scadenza, cioè Lobotka non è l'ultimo arrivato, voglio dire, quindi
0: è vero, c'ha
1: 31 anni, 32 forse, però bisognerebbe sedersi, questo sicuro. Allora, vediamo. Buongiorno, toccato il tasto dolente, hai ragione da vendere. Kim, Kvara e Osimhen erano l'ossatura dello scudetto. Venderli ha portato soldi in cassa, ma poi li hai reinvestiti in 5-6 giocatori da ricostruzione che devono ancora rendere. Il conto è semplice: Kim 20 milioni, ceduto, difesa da rifare. Perché 20 milioni? Mica l'ha pagato. Ah, 20 milioni, ok. Osimhen ceduto in prestito, attacco da rifare. Kvara ceduto a gennaio, esterni da rifare. Con quegli ingaggi rinnovati, vabbè, un po' lunga sta storia, Vince. Però sicuramente il Napoli, per me, sotto questo punto di vista, Vincenzo ha ragione, perché un difensore del livello di Kim non è arrivato. Si puntava con Buongiorno, ma fino ad oggi Buongiorno non ha dimostrato di essere,
0: però può diventarlo, dai,
1: a livello di Kim. In avanti, tra Lukaku e Højlund, secondo me, Luca non lo nominiamo proprio, secondo me non è arrivato un giocatore a livello di Osimhen.
0: Secondo te il Napoli proverà a cedere Luca?
1: Non lo so, perché a Allegri gli piace. Ho paura.
0: Vediamo, magari cambia modo di approcciare all'allenamento, all'avventura Napoli.
1: E sicuramente ti dico, Kvara, sì. Kvara è stato il più grande errore del Napoli, perché ad oggi il Napoli non lo ha sostituito.
0: Sono d'accordo con te. Giuseppe, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao Diego.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao.
5: Volevo fare una riflessione che voi, specialmente Diego, stando più nel calcio, magari non molti fanno, specialmente di questi tre nomi, Kim, Victor e Kvara, sono tre giocatori. Kim aveva già una clausola pronta per la rivendita dopo un'annata, secondo me si prevedeva già potesse esplodere. Victor, dimentichiamo, dopo l'annata scudetto, quello che ci ha fatto passare tra gennaio e dicembre, secondo me non si è comportato proprio bene questo alla maglia. E Kvara, penso che anche lui abbia un po' spinto per andare via. Cioè, oggi dice, il destino di Kvara non era giocare tutta la carriera a Napoli, no? Che pensate voi?
1: No, non era quella l'idea, sicuramente, ma
5: a me Osimhen mi ha fatto pigliare un mano poco gol, vi dico la verità, specialmente quando, se non era la trasferta di Genoa, lui anticipò la partenza o non anticipò il rientro, non si comportò, lì una mano ci serviva, è andata nefasta, secondo me poteva fare di più, non vi ricordate bene.
1: Qua, che cosa? Che cosa?
5: Andò per la nazionale e poi.
1: Osimhen prima di. Lo so, l'ha fatto varie volte, cioè l'ha fatto 2-3 volte, anticipare un po' la partenza, questo è bello.
5: Posticipare dietro,
1: sì.
6: Stavolta che no, perciò dico, secondo me alla fine per come pure ha gestito la rivendita del Napoli, poi non è che ci abbia perso più di tanto anche economicamente. Certo, il bonus del giocatore è difficile da rimpiazzare, ma perché quando ha giocato bene,
1: diciamo che tra l'acquisto e la vendita siamo andati 0-0 con Osimhen. Più o meno.
0: Vabbè, ci ha portato uno scudetto dopo 33 anni, quindi 0-0 non tanto.
1: No, io sto parlando economicamente.
0: Dal lato economico, sì, però alla fine uno nel lato economico valuta anche quello che ti ha portato il calciatore, secondo me. Nel lato prettamente numerico, Diego ha ragione, dal lato diciamo dell'economia generale, della valutazione del calciatore, Osimhen, ragazzi, ci ha portato uno scudetto dopo 33 anni, quindi diciamo che la cifra è ben che ammortizzata. Si poteva vendere meglio? Assolutamente sì. Si poteva gestire meglio come la situazione con Kvara? Sì, in realtà Kvara e Osimhen sono due situazioni distinte e separate, perché su Kvara è stato fatto proprio un errore nel rinnovo contrattuale che andava fatto il primo giorno, alla prima giocata di Kvara. Su Osimhen lì ti sei confrontato con una persona che è ingestibile, perché ragazzi, ve lo dico con estrema certezza, Osimhen è ingestibile, quindi diciamo che prima te lo toglievi davanti, meglio è, con tutto il rispetto per quello che ci ha fatto vivere, che è stato meraviglioso, ma è una persona che comunque è difficile da gestire, sia per il Napoli che per il procuratore, per come è stato, vi ricordate gli ultimi momenti, no? Ha scantonato completamente.
6: E vanno tutti, penso alla tifoseria, esercitare un po' più la memoria, queste cose che non ce le possiamo dimenticare, perché molto spesso sono mancanze di rispetto, soprattutto verso i tifosi. E il Napoli, secondo me, tre anni fa, se non erro, mandando il preside in Turchia, là è stata una giocata paurosa, perché sennò tu...
0: No, lì è stata la giocata del presidente De Laurentiis, va detto, ragazzi.
1: È stato forte.
6: Perché là lo spettro era tenerlo un anno...
0: Là qualsiasi altro dirigente se lo teneva un anno e lo perdeva a zero, qualsiasi altro presidente o dirigente.
6: Sì.
0: La situazione era abbastanza, diciamo, complessa e complicata, invece la bravura del Napoli di De Laurentiis nel piazzare una grana, che poi è brutto definirlo così, perché Osimhen appartiene alla storia del Napoli ed è stato un giocatore straordinario, uno dei migliori attaccanti sicuramente, però ragazzi, per come si è chiusa la sua avventura al Napoli, non dico che ha cestinato tutto quello che di bello aveva fatto, però insomma questo brutto ricordo ce lo lascerà per sempre, per la sua diciamo testa non matura, diciamola così. Giuseppe, un abbraccione.
1: Lo vuoi sapere il messaggio del...
0: Vai, sentiamo.
1: Lo vuoi leggere tu?
0: Però ho quasi perso un occhio.
1: No,
0: su quell'infortunio, ragazzi, che c'entra? Poi dopo ci torniamo su quel messaggio. Perso un occhio, che è uno scontro di gioco, cioè dava l'anima in campo.
1: Su questo, per carità, tu sai quanto amo il Ciolito, quanto amo Giovanni Simeone, ragazzi. Però no, devi leggere questo messaggio.
0: Lo scudetto me l'ha portato più Simeone che Osimhen, Virim Raferni, ragazzi. Pubblicità!
1: Esatto.
7: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco. Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
9: Déco, la tua scelta quotidiana.
10: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
11: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
13: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
14: La risposta è sempre Daily.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci rientrati,
1: Mirandone. Mirandone mi piace. A parte che Zaccaria ti ha chiamato no, non posso dirlo in
0: diretta. Non lo possiamo dire.
1: Però è stato. Se vuoi lo dico.
0: No, è meglio di no.
1: Mirandone, demaniato pure sordro battesima. Bentornato, ci sei mancato.
0: Quando mancherò a ottobre già voglio Instagram. Vedere.
1: Ma perché a ottobre?
0: Mancherò. Devo fare pure io il viaggio di nozze, scusa. Però no,
1: ma che non vai a posto?
0: No, a ottobre.
1: Vabbè in Argentina?
0: Ci vediamo.
1: Vabbè in Argentina?
0: No. Poi te lo dirò dove andrò. Dall'altra parte del mondo. Dall'altra parte del mondo per diverse settimane. Ci vediamo direttamente poi a.
1: Quindi praticamente. A ottobre ritorni e invece di dire buongiorno dici arigato.
0: Manuel ciao andiamo papà. Manuel ciao buongiorno
16: ciao. Ragazzi buongiorno a tutti
1: ciao Manuel buongiorno
16: per il matrimonio. Allora dopo otto mesi non sono d'accordo con Diego
1: mamma mia, che
16: il fatto di buongiorno perché buongiorno secondo me il primo anno l'ha sostituito degnamente a Kim. Poi quest'anno
1: sì,
16: ha fatto quello che ha fatto, però
1: no, è vero,
16: il primo anno.
1: Però io parlavo, scusami Manuel, ma io parlavo sì. Di livello, secondo te buongiorno è a livello di Kim?
16: Ma a livello di Kim devi prendere, che ne faccio?
1: A livello di Kim quell'anno, perché poi Kim si è scordato.
16: Lo sai bene pure tu, purtroppo un giocatore di quel livello noi non lo possiamo prendere. Può arrivare a quel livello, ma già di quel livello noi non lo possiamo acquistare. Buongiorno, il primo anno sinceramente a me non è dispiaciuto, quest'anno ha fatto quello che ha fatto perché è sotto gli occhi di tutti, però comunque il primo anno ci ha dato anche lui una grande mano per vincere lo scudetto.
1: Nessuno glielo toglie, anzi
16: no, ma non era una polemica,
1: hai ragionissimo, è vero,
16: hai capito? Vabbè ragazzi, sempre forza Napo, forza Allegri, mo sperando che venga. Buona giornata.
1: Non si sa.
0: Un abbraccio. Senti, no, vedo che della gente iniziano a esserci dubbi. Questioni di vil danaro. Questioni di vil, come dice De Laurentiis, questione di vil danaro.
1: Gianluca, ma va bene, non ci ha da lasciare manca un euro, Milan.
0: Io sono d'accordo con te.
1: Ma benissimo.
0: Sono esonerato, datemi fino all'ultimo centesimo, mi avete esonerato voi.
1: Oppure però mi date quello che dico io, non quello che dite voi.
0: Esatto. Però ovviamente capirete che la situazione del Milan è abbastanza complessa dal punto di vista dirigenziale, lo sappiamo che il Milan è una polveriera, non lo scopriamo oggi. Tra l'altro hanno preso un allenatore che ha fatto bene pure loro negli ultimi anni. Ho preso un allenatore che ha sfasciato lo United. Tu dici che è bravo?
1: Sì.
0: Tu dici che è bravo, vedremo. Tra l'altro poi Carrick quando ha preso il suo posto allo United ha fatto molto bene.
1: Come si dice? Allo Sporting Lisbona. Mm-hmm. Perché lui a Morim stava allo Sporting.
0: Sì,
1: prima.
0: sì, pagò la clausola
1: allo Sporting Lisbona stava facendo benissimo. Cioè lui ha lanciato Gyökeres, poi in realtà voglio dire. Quindi tanto. Tanto male non è, ma Walter
0: sì,
1: le ha già confermate sì, le ferie per
0: sì,
1: ottobre
0: confermate.
1: Kim è talmente forte che il Bayer lo sta vendendo. No, mo è scarso pure Kim.
0: Vabbè ragazzi, dai, andiamo da Marco. Marco, ciao.
17: Diego, sì, saluto. No.
0: Ciao Marco.
17: Ma tu quando sei sposato con Pallastano, tu e Lola c'è qualche impedimento di sposarti?
0: No.
17: Che sa?
0: Nessuno l'ha detto.
17: Che le fosse erbente, Gianluca, così io ti sposavo, non ti guaiavo, niente, bella tua frate, che ti ha fatto fare, tu sei con il picciolino.
1: Diego.
17: Ancora una cosa c'è cioè, a te, secondo me Diego.
0: Vai, mi sono Marco, curioso vai. Di ascoltare quello che hai da dire a Diego, vai Marco.
17: Diego, ma chi è che lo scemo troppo a Facebook? che sta parlando di Diego, ma messo più forte Maradona, ma che è sicuro?
1: Non lo so perché non ce l'ho Facebook.
17: Io ci scopo su Facebook uno che sta facendo polemica con la Messi più forte di Diego. Io non ho visto Diego di giocare, però uno che ha visto giocare Diego, ma chi è questo Diego così forte? Te lo giuro, già lo ho partecipato oggi. Io ci ho mandato un WhatsApp messaggio, ho detto non ti permetti di parlare male di Diego.
0: L'importante è che ragazzi sui social state sempre molto attenti al linguaggio, perché poi le persone querelano con il linguaggio e poi vi chiedono anche i soldi, quindi occhio a come commentate, fate tutto sui social. Questo vi do un consiglio proprio da fratello e da amico, perché poi le persone querelano, soprattutto le persone che delle volte, anzi spesso e volentieri, fanno determinati commenti apposta per farsi insultare. Ce ne sono tantissimi sui social, quindi fate molta attenzione a non cadere nella trappola, ma a discutere sempre con eleganza e prendendo in giro l'interlocutore se non la pensa come te, diciamo. Secondo me questo è il modo migliore.
1: Esatto, veramente un tesoro.
0: Marco, un abbraccio, Marco, perché grazie. Già avevo capito. Aspetta, no, sentiamo, cioè, che hai detto? È caduta la linea.
1: Ciao Dico, cosa ne pensi di Vicario Amar Dedic, vice di Lorenzo Gila e Martin Baturina? Ragazzi, Baturina è forte. Cioè, tu l'hai vista? Hai vista Baturina? A parte il gol. Io Baturina è forte.
0: Baturina, a parte che ha fatto un gol meraviglioso, ma è fortissimo.
1: Veramente forte, voglio. Fortissimo, Baturina è veramente forte. Luca mi ricorda Ietti. Finisce come.
0: Dai, mi sembra un po' eccessivo come paragone.
1: Ma perché Ietti è meglio?
0: Non esageriamo, ragazzi. Non esageriamo anche perché il calcio lo amiamo anche perché è imprevedibile. Vi assicuro che alcuni calciatori possono cambiare radicalmente il loro modo di approcciare con una squadra, in un'avventura con una maglia particolare, eccetera, a differenza degli anni. Possono anche crescere e maturare. L'abbiamo visto soprattutto per esempio con Zaniolo, no? Zaniolo quest'anno ha fatto una stagione con la maglia dell'Udinese pazzesca, era stato cacciato da Gasperini dall'Atalanta, dalla Fiorentina non era andato
1: bene. Zaniolo
0: è uno che ha messo la testa a posto, era un po' una testa calda e comunque
1: ha messo la testa a posto,
0: no,
1: non lo so, vediamo.
0: La verità, l'ho visto molto fatto un anno tranquillo bene. Poi è chiaro, ci sono piazze dove è più semplice mettere la testa a posto, come Udine,
1: esatto.
0: E piazze come Napoli, dove anche se non hai la testa a posto, la prima critica la testa la perdi.
1: Diciamo, se a Udine esci e sei a Sirgian, ci sa chi unisci.
0: Esatto.
1: Ragazzi, potete dire che sono brutto, così per dare torto a voi iniziano a dire tutti che sono bello? Giovanni,
0: salutiamo casa. Giovanni, andiamo da Luca.
1: Aspetta,
0: prima
1: da Luca.
0: Vai.
1: Luca, non ti arrabbia. Vediamo, no, avevo preso un messaggio che mo non trovo più, però. Vediamo. Ah, ecco. Voglio vedere se pure in Giappone Gianluca legge il giornale al mattino.
0: Le abitudini non si perdono mai. Ciao Luca, buongiorno.
18: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: No, Luca, non sto ridendo per te, prima che succede nato un burdello. Mi ha fatto ridere il messaggio.
0: Vai. Fai, Luca, vai.
18: Tu porti un nome e un cognome che io solo a nominarlo piango ogni volta che lo faccio, quindi
1: grazie Luca, grazie che ci hanno davanti agli occhi la scena di Gianluca a Tokyo col giornale in giapponese davanti. Scusami,
0: si diverte vabbè. Con poco Luca, vai.
18: No, io vabbè colgo l'occasione perché io diciamo non seguendo, sto vedendo solo qualche partita della Scozia, qualche partita che capita alle 9 di sera, quindi non mi va né parlare di calcio giocato né di calcio mercato, perché il calcio mercato secondo me, se non si avvia alla fase finale dei mondiali, è difficile, non può mai decollare perché è tutto imprevedibile. Ecco, facevate l'esempio di Baturina, è un ragazzo che se continua così, esplode così, è impensabile poi per il Napoli, ma diventa per altri club, quindi per me è inutile parlarne. Però volevo parlare del paragone che ogni qualvolta il grande, il grandissimo, l'immenso Messi scende in campo e fa una partita buona, che sia i mondiali, che sia qualsiasi cosa, i paragoni che ci dobbiamo sciruppare, come diciamo a Napoli, nei podcast e nelle trasmissioni. io penso che Diego è imparagonabile, perché al di là del campo, quello che ha fatto nella vita delle persone che seguono il calcio, io senza mai averlo visto giocare, dopo la famiglia e i figli è la persona di cui sono più innamorato nella mia esistenza, senza averlo mai visto giocato. Questa è la grandezza di Diego.
1: Grazie Luca, grazie di cuore.
18: Mai te lo ripeto, io sto tatuato con tuo padre, ma cioè tuo padre è imparagonabile, forse lui e Michael Jackson nella musica sono riusciti ad entrare nella vita delle persone senza nemmeno averli visti né giocare né cantare. Quindi evitiamo paragoni, parliamo di campo, ma Diego era oltre il campo, era oltre tutto, ci stanno paragoni.
1: Grazie.
18: So che tu non lo farai mai, non lo puoi fare, sei di parte, saresti preso di mira di parte, però quando parla a me calcio, parla a me calcio, quando parla a me Maradona parliamo di altro. E quindi
0: un abbraccio Luca, grazie.
1: Allora, Luca, grazie delle tue belle parole, un bacio grande.
0: Un abbraccione.
1: Gianluca, è arrivato un messaggio in giapponese, forte.
0: Quello sotto. Vedi che scate, e non riesco a leggerlo.
1: Se leggi i giornali.
0: Sangamin. Lello, ciao, buongiorno.
19: Buongiorno.
0: Ciao Lello, buongiorno.
19: Forza Napoli innanzitutto.
1: Salamin. Buongiorno sempre, Lello, sempre, buongiorno, Forza Napoli, sempre.
19: Lasciate perdere queste persone che vogliono parlare di paragoni. Sono quelli anche che l'hanno visto giocare, ma anche quelli che non l'hanno visto giocare si permettono di fare dei paragoni con un grande, più grande giocatore al mondo. Non è possibile sentire, ma questi devono riempire i fogli del giornale, devono riempire le trasmissioni, quindi fanno i paragoni, sono i paragoni che non sussistono, lasciateli parlare, tanto non capiscono niente i valori.
1: No, ma infatti
19: e io ho avuto la grande fortuna di vederlo giocare, l'ho visto in allenamento a Socavo, quindi sono uno di quei fortunati.
1: Beata te, Lello.
19: Grande di cuore innanzitutto, e poi non si può manco lontanamente paragonare con nessuno al mondo, non esiste nessuno. Bene, detto questo, diamo fiducia al prossimo allenatore, fiducia nel senso che noi siamo legati alla maglia, io amo la maglia del Napoli, io sono un malato del Napoli, quindi sono malato dell'azzurro del Napoli. E chiunque viene e chiede Allegri, forza Allegri.
1: Esatto.
0: Bravo Lello, esatto. Parole meravigliose le tue, un abbraccio,
1: bravo,
0: ti salutiamo.
1: Bravo Lello. Allora vediamo.
0: È giusto così. Vai.
1: Ci manda intanto il nostro WhatsApp è impazzito. Prego, messaggi in giapponese.
0: Arrivare messaggi
1: in
0: giapponese. Allora fai copia e incolla e metti sul traduttore. Nel frattempo andiamo da Francesco. Ho paura, ho un po' di paura per la traduzione. Dico solo questo.
1: Però ti devo dire anche una cosa. Vai. Su questa storia del paragone.
0: Vai.
1: Perché ieri io
0: ti sei imbattuto in qualche discussione?
1: No, mi sono imbattuto. No, in una discussione. Stavo parlando con un mio caro amico che è un giornalista di TS Sport. Inviato per il mondiale, e praticamente lui ha messo una storia dove sventola una bandiera con la faccia di mio padre, no? Io l'ho chiamato, ho detto guarda Mati, ho visto questo video, ti ringrazio, mi è piaciuto, sai, con questa storia del paragone. E lui mi ha detto una cosa intelligentissima che io sempre ripeto. Dice Diego, noi argentini siamo l'unico popolo che siamo riusciti a non goderci né uno né l'altro. Cioè noi abbiamo avuto il numero uno e il numero due della storia, il numero uno dei un extraterrestre e il numero uno degli umani, e abbiamo sempre perso tempo a fare questi paragoni. Perché non ce li godiamo? E io ho detto la stessa cosa, io ho detto guarda, io sono, ovviamente, per me non ci sta paragone, ok?
0: Però se tra 20 anni chiedi al figlio di Messi un paragone, che ti deve rispondere?
1: Certo,
0: capito?
1: È normale.
0: Quello è giusto che sia così, bisogna essere anche onesti.
1: Però io dico, io gli ho detto, Io alle 4:30 del mattino, quando Scaloni ha sostituito Messi per la standing ovation, io mi sono alzato sul divano,
0: certo, ma ti fa
1: e
0: onore.
1: Mi sono applaudito.
0: Ti fa onore?
1: Cioè, perché io godo a vedere i giocatori forti. Cioè, ma che c'entra? Non c'entra niente poi con mio padre. Mio padre è nata cosa? Non lo paragoniamo con gli umani, non lo paragoniamo con gli, era un'altra cosa, un'altra storia, un altro nata cosa. Cioè, non puoi paragonare una persona che suona bene a Beethoven, non puoi paragonare un giocatore di basket a Michael Jordan.
0: E questo
1: non
0: stavo per dire, la stessa cosa.
1: Non puoi paragonare un cantante pop a Michael Jackson. Cioè, parliamo di icone che non moriranno mai. Cioè, di facce che troveremo, gli adesivi di mio padre, li troveremo fra 500 anni. Ancora i murales, le cose non esiste. Però io sono d'accordo con quello che mi diceva Mati, perché Mati mi diceva non ce li godiamo perché perdiamo tempo a incompararlos. È vero, già è verissimo. Come per esempio in Portogallo hanno fatto con Eusebio e Cristiano Ronaldo, come in altre nazioni fanno con giocatori di grande livello. E l'Argentina ha avuto un altro grande fuori classe, che è Alfredo Di Stefano. È stato un giocatore che ha scritto la storia del Real Madrid. E pensa quanto sono grandi mio padre e Messi, che Di Stefano non parla nessuno.
0: Ragazzi, la cosa migliore da fare quando accadono queste cose è non fare paragoni, è godersi quello che si sta vivendo.
1: Detto questo, non ci stanno paragoni con Kill. Cioè, possiamo parlare da mo fino a domani, possiamo intavolare tra i gol,
0: siamo d'accordo.
1: Gli assist, quella con quello là, non ci stanno paragoni. Punto.
0: Per una serie di motivazioni. Secondo me, detto ciò, come accade anche nel basket, MJ e LeBron James e Kobe Bryant, ho sentito anche adesso Bargnani, se non erro, che ha detto che per lui Kobe Bryant è il migliore dei tre, di Michael Jordan, di LeBron James e lo stesso Kobe Bryant. Insomma, in ogni sport ci sono questi discorsi. Secondo me i discorsi devono essere sempre costruttivi. La persona può preferire un altro atleta, un altro può preferire un altro calciatore. E il mondo è bello perché è vario, ragazzi, ma soprattutto bisogna godersi le epoche, godersi il momento, godersi il presente. Francesco, ciao, buongiorno.
20: Sì, ciao Diego.
1: Ciao Francesco, buongiorno.
20: Voglio sapere come sta la situazione a Levere. Arriva.
1: No, Francesco, aspetta. Francesco, non sto capendo niente. Con calma. Non ho capito. Puoi ripetere, per favore?
20: Sì, sto dicendo a Levere come sta la situazione. Arriva. Perché casa non c'è una vicina a Manel. Fa proprio quattro a Levere.
0: Allora, faccio rispondere.
1: Vai, rispondi tu.
0: No, vabbè, ragazzi, su Allegri l'abbiamo raccontata più volte la situazione. Allegri è una situazione che bisogna aspettare e va monitorata nel corso di questo fine settimana, all'inizio della prossima. Si attende il via libera dal Milan, che dovrebbe arrivare in queste ore. Tra l'altro, il presidente si incontrerà molto probabilmente con Ibrahimovic a Los Angeles in occasione della partita del Belgio. Quindi aspettiamo, magari arriverà proprio in quel momento lì il via libera. Poi dopo De Laurentiis ufficializzerà subito un contratto triennale, come riferito dai colleghi di Sky Sport nella serata di ieri, per Massimiliano Allegri, non più biennale ma triennale per il nuovo mister azzurro. Aspettiamo, è solo questione di tempo. Allora, facciamo così: noi tra pochissimo andiamo in pubblicità, poi abbiamo già Ciro che è pronto. Vedo che Diego sta leggendo dei messaggi. Non posso abbassare la testa verso WhatsApp, che mi viene da ridere, ragazzi, siete meravigliosi. Continuate a scriverci al 342 00 00 100. Noi abbiamo 80 secondi di pubblicità e poi rientriamo. Iniziate a contare.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci, Ciro da Viterbo, ma poi il numero da chiamare è lo 081 546 6873.
6: Esatto,
5: è corretto, è. Caro Ciro da Viterbo, ti salutiamo e ti aspettiamo, andiamo da Ciro, magari sarà proprio Ciro da Viterbo questo, esatto. Qui, ciao Ciro, buongiorno.
7: No, ciao, sono Ciro da Napoli.
5: Da Napoli, va bene, allora siamo felici lo stesso, vai Ciro.
7: Senti, una cosa voglio dire io, Maradona, come si dice a Napoli, no? È venuto rinda una casa scarrubata. Messi è stato sempre nei castelli, ha fatto sempre.
5: Questa è una grande verità.
7: È stato nei castelli. Maradona è venuto in una casa che non ci si mai che si è giudicato, no. Quindi sto paragone non ci sta proprio.
5: E veniva da una casa dorata, perché comunque Maradona era al Barcellona, era nel che comunque è uno dei club migliori al mondo.
7: Perché noi napoletani, parlami chiaramente, non ci conoscevano mai coppie fotografie.
6: Questo è vero.
5: Questa è un'altra grande verità.
7: Chi l'ha vissuto a Maradona? C'ho 55 anni, quindi figurati. Immagino di aver partito la Coppa UEFA, questo che là. Ma quando parliamo, cioè Maradona è come se fosse venuto e avesse vediato un pacchetto completo di tutto quello che non andava, perché qua non andava niente. Messi è giusto già là che se una storia, se cioè i giocatori che affiancavano Messi, parlami chiaramente, che hanno affiancato a Messi.
6: Stava Ronaldinho quando è andato. Parliamoci
7: chiaramente, no? Quindi sempre pure, comunque Diego.
6: Sempre. Ciro, grazie, un bacio grande.
5: Un abbraccio.
6: Ciao, però bisogna dire anche che Messi non ha avuto un'infanzia facile, con la problematica della crescita, non ha avuto un'infanzia facile. Questo è bello, questo messaggio lo devo leggere. Diego, di la verità. Ma quanto ti sta aiutando cambiando l'esperienza in radio? Cioè ti sta facendo diventare un signore calmo, dolce, educato, pagato grazie alla tua spalla giapponese.
5: Andiamo da Gennaro.
6: Aspetta un secondo, vai, Gennaro, vai. Scusa, vengo subito. Devi per forza contenerti e non puoi essere davvero te stesso, però siete bravi e belli insieme, siete stupendi, veramente grande intesa, spensieratezza e amicizia bellissima, vi adoro, buon lavoro, arigato.
5: Andiamo da Gennaro, vai Gennaro, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno a voi, ciao. Complimenti, ciao, le risposte sono quasi sempre esaurienti, intelligenti, chi non vuol capire il contesto, come quello che dice non ridere, non fa, non dice. Allora,
6: Gennaro, se qua cosa ci tolgono pure le risate.
8: Una cosa chiara in questo calderone, ma quando è che si capisce che chiunque vogliono paragonare a Diego è solo per attaccare Napoli? Cioè, se Diego non avrebbe vestito la maglia del Napoli, su paragone oggi non sarebbe fatto. Sai perché? Perché lo fanno gente che sono competente, no? Come Ronaldo e Fenomeno. Cioè, tu non puoi essere uno che di calcio non ne sa. E quindi lo può fare su paragone. Allora, voglio dire una cosa. Cioè,
6: Ronaldo il fenomeno. Ronaldo il fenomeno pure era forte.
8: Sì, ma ha detto una cosa. Quando è che ci mettiamo tutti a dire, ad ammettere che Messi è più forte? Non lo so se sono parole sue, estrapolate male, ma lasciamo stare.
6: Ma non credo.
8: Io sono adesso. Stava sui social, dico. Negli ultimi due giorni è stata sui social.
5: Vabbè, ragazzi, ma noi allora, nel senso, il mondo è bello perché è vario. Bisogna imparare a accettare quelli che sono i pareri degli altri. Perché io ti assicuro che io sono dalla parte vostra, ragazzi. Però ti assicuro che se vai magari in un altro posto, magari a Barcellona, ti possono, molte persone ti possono dire il contrario di quello che si pensa qui a Napoli, dove giustamente la gente è ammaliata da quello che c'è stato di grandioso fatto dal dio del calcio. Siamo d'accordo con voi, però insomma bisogna anche accettare il parere degli altri, secondo me, non essere talebani nella propria idea, perché sennò poi dopo ci mettiamo a livello degli altri quando vogliono avere sempre ragione sullo stesso argomento. Io sono d'accordo con quello che è il parere, con quello che pensa la gente, perché è giusto che sia così, però non ci scandalizziamo quando un'altra persona la pensa in un'altra maniera. Ma questo è il mio modo di vedere la vita in generale, non è che...
8: Claudio, accettare il parere degli altri è la cosa più adeguata del mondo.
5: Certo.
8: Però il parere, sai quando te la dico, quando tu sei un pari livello, io ti dico mi piace Ero, stamattina dici a me no, mi piace Claudio Baglioni. Cioè ci stanno delle cose. Noi a Napoli siamo del 67, abbiamo vissuto un qualcosa che va al di fuori di ogni logica. Allora, chi parla perché non lo ha visto giocare, vede solo gli highlights. Eppure ti sta a fare una ragione, ma chi lo ha visto giocare, chi l'ha visto sfidare le leggi della fisica, chi lo ha visto in un Napoli di Nese con campi che erano campi, era un fatto per palleggiare sull'acqua per portare avanti il pallone, chi lo ha visto fare delle... Allora tu capisci che quella persona ha qualcosa che gli altri non hanno.
6: È vero, è vero, è vero, è vero. Allora, prima di andare da Claudio e chiudere, voglio il parere di Perna, Catapano e Miranda, anche se quello di Miranda non mi interessa tanto, che lui è giapponese, i giapponesi non hanno molta cultura calcistica. Top 3 di tutto il mondo, giocatori migliori del mondo, all time, vai.
5: Perna bevuto, poi Catapano.
6: No, aspetta, Perna ha detto, Maradona, Ronaldo il fenomeno, Messi, i primi tre. Andiamo da Catapano, vediamo. Diego primo, ovviamente.
5: Sì.
6: Oh, che se non vi salutavo più. Leo 2 e Johan Cruyff 3. Davvero intenditore, vai.
5: Dopo Diego per me ci sono solo Cristiano Ronaldo e Messi per quello che hanno fatto e hanno dato al calcio, ragazzi.
6: Ronaldo.
5: Hanno fatto 15 anni di continuità tra gol, assist e trofei vinti.
6: Io posso.
5: Quindi non ammetterlo significa essere leggermente in malafede.
6: No, dopo.
5: Maradona, facciamo la classifica dopo Maradona. Allora, ci sono Ronaldo e Messi. C'è chi preferisce Ronaldo e chi preferisce Messi. Io preferisco Ronaldo per quello che
6: si
5: è creato nella sua carriera e quello che ha avuto sempre il coraggio di mettersi in gioco e non rimanere
6: primo,
5: nella sua comfort zone per 20 anni.
6: Per quello
5: lo preferisco.
6: Il primo.
5: Ma il primo non ci sta manco da dirlo, Diego. Fai la classifica a parte. Okay. Fai la classifica a parte.
6: Secondo per me Leo Messi, a pari con Ronaldo il fenomeno. Perché Ronaldo il fenomeno senza... Io terzo per una questione di cuore e una questione di grande attaccamento a un certo tipo di ruolo, metto Roberto Baggio.
5: Vabbè, ci può stare, è un tuo
6: innamoramento
5: da ragazzino. Ci
6: un
5: può
6: mostro
5: stare.
6: E vi spiego anche il motivo per quale metto terzo Roberto Baggio, perché un ragazzo che a 18 anni non aveva più le ginocchia, gli sono sempre andati contro. Quello non lo faceva giocare, quell'altro non lo faceva giocare, non so dove lo metto, quello o quell'altro. Ha sempre vinto lui. Grande esempio di resilienza.
5: Aspetta che leggo qua, Cristiano Ronaldo non è neanche il laccio della scarpa, è il fenomeno di Roberto Baggio. Va bene, allora le 5 Champions, quasi 1000 gol tra i professionisti, 6 palloni d'oro le ha vinti per sbaglio forse. Claudio, buongiorno. Ragazzi, non vi rendete ridicoli per cortesia. Claudio, ciao, buongiorno.
9: Buongiorno.
5: ciao,
6: Claudio, buongiorno.
9: Diego, io quando ti vedo e vedo il tuo nome a me brillano gli occhi, perché mi ricordo fa tuo papà. Io ho 57 anni, quindi la mia adolescenza calcisticamente, sono stato cresciuto proprio calcisticamente con Maradona. Per me è stato un onore e i miei figli mi invidiano per questo. Cristiano Ronaldo e Messi col pallone ci parlano.
6: No, due fenomeni, che parlammo?
9: Ma tuo padre col pallone lo telecomandava.
5: Sì, ma infatti la classifica va fatta a parte, ragazzi, secondo me.
9: Pronto?
5: Sì, sì, sentiamo Claudio.
9: Niente, poi volevo concludere un po' sulle scuole calcio. Spero di non essere fuori tema, perché per me quelli sono la base del calcio che poi verrà. Io spero che i loro obiettivi cambiano, ovvero che ritornino di nuovo a selezionare i talenti e non aspirare soldi ai genitori. Io mi auguro che ci sia questa inversione di tendenza.
6: E speriamo che non ci sia, hai proprio ragione.
5: Dobbiamo chiudere.
6: Un grande abbraccio.
5: Ancora, abbiamo ancora un po' di tempo, giusto Fabio? No, dobbiamo chiudere.
6: 18 secondi.
5: Ah, okay, 18 secondi. Molto bene. No, vedevo. No, è la base del GR. Ok, perfetto. Allora dobbiamo chiudere. Salutiamo il nostro amico Claudio. Diego.
6: Chiudiamo con una frase di Pirlo.
5: Vai.
6: Fino a quando guarderemo i giocatori per il fisico e non per le loro qualità, non faremo mondiali.
5: No, a parte i scherzi, facciamo prima di... Ce le ho 30 secondi, proprio 30.
6: No.
5: Una classifica top 3 attuale. Top 3 attuale.
6: Giocatori per il fisico e non per le loro qualità, non faremo mondiali.
5: No, a parte i scherzi, facciamo prima di... Ce le ho 30 secondi, proprio 30.
6: No.
5: Una classifica top 3 attuale. Top 3 attuale, al momento. Diciamo
6: La mia Mal.
5: Ok.

0: possiamo fare anche Luis Suarez gioca ancora?
1: Devi chiudere.
0: Dobbiamo chiudere, grazie a Fabio Esposito e Flavio Esposito che hanno curato la parte tecnica. Tra pochissimo c'è Vincenzo Perna con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con un'apertura speciale dedicata al grandissimo Igor Protti, ancora una volta condoglianze alla famiglia. Da Gianluca Miranda,
2: addio Armando Maradona Junior,
0: è veramente tutto, noi torniamo lunedì, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche la prossima settimana
2: Diego c'è.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura era ritenuto responsabile di aver fatto parte di un'organizzazione criminale operante tra Napoli e alcune città francesi dedite alla produzione e al traffico di banconote false, di armi e munizioni, attività realizzate attraverso un canale creato su una piattaforma social. Per queste ragioni, su richiesta delle autorità transalpine, la polizia ha rintracciato e arrestato un cittadino straniero di 27 anni in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione di Pozzuoli e nella stessa giornata la polizia ha inoltre tratto in arresto tre fratelli di 64, 60 e 58 anni accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti nel corso di un controllo della loro abitazione a Rione Traiano hanno rinvenuto 85 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di quasi 6,5 kg, oltre a diverso materiale per il confezionamento. Ancora cronaca, per evitare il controllo dei carabinieri fuggono a bordo di un SUV imboccando anche qualche strada nel senso opposto di marcia. Durante l'inseguimento uno degli occupanti si disfa di una pistola. Quando i militari li bloccano scoprono che alla guida c'era un minorenne, mentre il più grande dei tre, appena 24 anni, è colui il quale ha lanciato l'arma dal finestrino. È di un arresto e un denunciato il bilancio dell'inseguimento dei militari dell'arma lungo le strade di Cercola. Il 24enne è finito in manette e ora in carcere, mentre il minorenne alla guida è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Partiamo dalla triste notizia della scomparsa di Igor Protti. L'attaccante bandiera del Livorno, ma anche ex Napoli e Lazio, ha perso la vita dopo una lunga battaglia con un brutto male che lo aveva colpito da circa un anno. Se ne va a 58 anni uno dei bomber più prolifici della Serie A, della quale era stato anche capocannoniere nella stagione 95-96 col Bari. Mondiali, vincono Svizzera, Canada e Messico, con quest'ultima prima qualificata alla fase successiva, pari invece tra Cechia e Sudafrica. Stasera di scena gli Stati Uniti, mentre a mezzanotte sarà il turno della Scozia di McTominay contro il Marocco, sfida decisiva nel girone, così come quella nella notte tra il Brasile e Haiti. Subito dopo poi la sfida tra Turchia e Paraguay con Montella che si gioca l'ultima chance di passare il turno dopo la sconfitta dell'esordio. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: io ti voglio raccontare quello che sta accadendo, perché tu Napoli la conosci. Da come ho annunciato la tua presenza in diretta, vi ricordo che c'è Igor Protti, forza grande Ivan, forza grande Igor, campione dentro e soprattutto fuori dal campo, uomo immenso, forza Igor, grande Igor, siamo tutti con te, Igor non mollare, Igor Napoli ti ama, Igor siamo tutti con te, grande Igor Protti, capocannoniere nella vita, insomma Igor noi ti trasferiamo tutto l'amore che Napoli sa dare e che tu conosci.
1: Grazie, grazie a Ivan per le bellissime parole, grazie a tutti, tutte queste persone che scrivono, e ho ricevuto, io un solo social, Instagram, e veramente ho ricevuto un oceano di affetto in questo senso da tutte le parti d'Italia, ovviamente in particolar modo dalle città in cui ho vissuto, in cui ho giocato, ma anche, e questo mi ha stupito un po', no? Da tante città dove quando giocavo ci si ritrovava da avversari, sì. Ma in derby molto molto caldi, molto accesi, molto sentiti, ma poi quando si arriva alle cose importanti, veramente importanti della vita, il calcio è una meravigliosa e straordinaria comunità che ci mette tutti insieme, come dicevi te all'inizio della trasmissione, no? Dicevi si può discutere del rigore dato o non dato, ma poi credo che il calcio veramente sia una comunità meravigliosa che ci unisce in qualche modo là dentro per questa

0: passione che abbiamo fin da piccoli. Poi qualcuno ha la sfortuna di svilupparla all'interno del campo, qualcun altro sulle tribune, ma però è sempre una passione condivisa.
1: Questa è l'intervista che realizzammo con Ivan Zazzaroni lo scorso 27 ottobre del 2025 con Igor Protti, con tutto l'amore che gli avevate trasferito. E la puntata di oggi la dedichiamo a Igor, e c'è Ivan Zazzaroni in diretta con noi, direttore del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio, Ivan.
2: Ciao Walter.
1: È una giornata triste e naturalmente tra i primissimi a dare la notizia ci sei stato proprio tu. Il calcio in lutto, se ne va un grande bomber, un grande uomo che ha lottato fino alla fine con grande dignità.
2: Sì, con grande forza, con grande dignità, con pubblicamente, no? Come sta accadendo da qualche tempo, soprattutto chi è affetto da questi mali, deve lottare per risolvere. Naturalmente, poi sono mali che non riesci a risolvere ed altri che invece affrontandoli con la giusta, poi non posso neanche dirtelo, perché poi non voglio neanche pensare a cosa si provi in quelle situazioni, non so come si reagisca. Lui ha reagito in questo modo, condividendola con la sua comunità, no? Quella di cui ti parlava prima, la comunità del calcio, che sta reagendo oggi. Stamattina me l'ha mandato, penso, un tatuatore di Livorno, dicendo: Livorno in lutto, stamattina presto, Igor da ieri sera non c'è più. E gli ho detto: ma sei sicuro? Scusa la domanda idiota, ma sei sicuro? E lui mi ha detto: ho una chat con Lucarelli, quindi ho chiamato Cristiano, certo. Cioè ho scritto Cristiano e Cristiano me l'ha confermato. Ce l'aspettavamo, visto le ultime immagini anche di Igor al matrimonio della figlia, no? Erano immagini strazianti, questo, però capisci che non so, veramente le parole poi ti vengono a mancare, perché ti dispiace, perché lui era un ragazzo veramente strepitoso, cioè gentile, educato. Ho visto che Simone Aventura ha scritto quelli del nostro calcio. Non è che oggi sono peggio o meglio, diciamo che c'era un'umanità diversa,
1: Ivan, condivido,
2: ecco, c'erano rapporti più diretti, anche tra giornalisti e calciatori, non c'erano filtri, potevi condividere anche emozioni, il dopo gol, tutte altre cose così. Quindi oggi è tutto diverso, oggi è tutto freddo, oggi sui social è così, continuo con la polemica, c'è gente che parla di calciatori con i quali non ha mai parlato, che non ha mai incontrato, e si racconta come se fossero i migliori amici. Però fa parte della vita, ecco. Tornando a Igor, ha attraversato tante città, però se devo identificarlo con due, sono Bari e Livorno soprattutto.
1: Bari e Livorno, ricordando che poi Igor Protti nella sua carriera è stato capocannoniere in tutte le categorie, in A, in B e in C, una sola stagione a Napoli con la 10 di Maradona, quel gol alla Juve che lo ha reso di fatto uno dei beniamini del popolo partenopeo.
2: Lui e Hubner, no? Hanno fatto.
1: Esatto, lui e Dario Hubner, assolutamente, hai assolutamente ragione.
2: Lui ha un altro record, nel senso che è diventato capocannoniere della Serie A con una squadra
1: retrocessa in B, il Bari, ricordo.
2: Esatto, era pari con Signori, con Beppe.
1: Senti Ivan, io innanzitutto ti voglio ringraziare, perché ovviamente io ci tenevo molto ad aprire proprio insieme a te la trasmissione, considerando che l'ultima volta che abbiamo avuto ospite Igor Protti c'eri anche tu, era il tradizionale appuntamento del lunedì, e quindi ti mando un abbraccio caloroso e ci risentiamo lunedì per Zazza Gol. Grazie Ivan.
2: Caloroso e sicuro, perché sono 40 gradi dappertutto.
1: Grazie davvero.
2: Grande pensiero per Igor. Ciao, grazie.
1: Grazie a te, grazie al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ed è stato anche bello condividere questo momento con Ivan, con tutti voi, da questa mattina, da quando Gianluca Vigliotti esattamente alle 9 ha dato la notizia. Sono tanti i messaggi di vicinanza, i ricordi che devo dire devono andare oltre il calcio. Perché? Perché le parole di Igor: il calcio è un mondo incredibile, c'è la divisione tra le tifoserie, ma poi il calcio unisce, poi il calcio in questi momenti dinanzi alle difficoltà è una comunità gigantesca. Io l'ultima volta ci eravamo sentiti con Igor a metà aprile, perché lui doveva venire a Napoli per la proiezione del suo film a San Martino all'America Hall, e ci eravamo dati appuntamento. Poi invece ci sentimmo e mi disse: io non sono proprio in condizioni di affrontare un viaggio così lungo e purtroppo non potrò esserci. Allora, tra poco lo ricordiamo, Igor Protti, lo faremo con Claudio Bellucci, lo faremo con Bortolo Mutti, suo allenatore tra l'altro all'inizio di quella stagione a Napoli, e tra l'altro in quella stagione compagno di squadra, anche se per un brevissimo periodo, anche di Massimiliano Allegri. A proposito di Allegri, ovviamente si attende la fumata azzurra, in questo caso prima la rescissione con il Milan e poi arriverà il tweet del presidente. I colleghi di Sky Sport hanno fatto sapere che il contratto non sarà biennale con opzione per un terzo anno, ma sarà un contratto triennale. A proposito dei club dove ha giocato Igor Protti, lo ricorderete al Verona, Protti Lucarelli, quella coppia d'attacco fantastica. Ne facciamo un ricordo con il presidente di quel Livorno, Aldo Spinelli. Buon pomeriggio, presidente.
3: Buon pomeriggio, guardi, ho avuto stamattina la telefonata alle 8:30 di Cristiano Lucarelli, che gli è morto, era vicino a Igor Protti, veramente i due più grandi attaccanti della storia del Livorno. Io credo che siano un omaggio a un grande, grande uomo come Igor. Questa è una notizia veramente che ci penalizza tutti e tutto Livorno credo che sarà intorno a lui.
1: È molto bello quello che dice, presidente, al di là del valore del calciatore, no? È l'uomo, il rapporto umano.
3: Il rapporto umano, guardi, lui rappresentava, diciamo, era il numero uno dei tifosi del Livorno, della curva del Livorno. Era un ultras oltre ultras, era un uomo veramente che ce ne è rimasti pochi, guardi, attaccati alla maglia, nel cuore aveva il Livorno lui e basta. E infatti se si ricorda quando noi l'abbiamo preso alla Reggiana aveva fatto 4 gol con noi, è diventato il numero uno insieme a Cristiano Lucarelli, capocannoniere del Livorno, per tanti in Serie A, mica scherziamo.
1: Ma insomma, veramente ricordi bellissimi, indelebili, e mi piace quello che ha detto.
3: Ma noi guardi, ci stringiamo vicino a tutto il popolo di Livorno, perché guardi, lui rappresentava veramente, e lui e Lucarelli sono stati, diciamo, i due più grandi, credo, calciatori che Livorno abbia mai avuto, perché nella storia del Livorno, della Serie A, credo che loro due avranno per tutta la vita, porteranno la bandiera sul cuore, ecco.
1: E presidente, lei oramai è un po' fuori, no, dal mondo del calcio da qualche anno. Che idea si sta facendo del momento che vive il calcio italiano, a cominciare dalla terza volta fuori dal mondiale?
3: Non mi ci riconosco più, guardi, veramente, perché una volta eravamo tutti noi presidenti, oggi le società di calcio hanno, ormai sono diventate, non sai più chi è, chi comanda, chi c'è, cioè non c'è più gli Anelli, i Moratti, i Berlusconi, tutti quanti con i nomi, diciamo, che le facciano ai miei tempi, ecco. Oggi è cambiato, tutti questi fondi, società, non si capisce più, e poi non abbiamo più calcio. Guarda, io sono convinto che l'Italia, se andava ai mondiali, non è che potesse fare qualcosa
1: un
3: di
1: percorso
3: importante.
1: Va bene, io la voglio.
3: Non abbiamo.
1: Non ci sono calciatori di grande livello. Presidente Spinelli, la voglio ringraziare per questo ricordo commosso di Igor.
3: E grazie a tutta Napoli, che guardi, i napoletani mi ricordano sempre l'incontro da tutte le parti e mi fanno le feste perché mi sentivano tramite la vostra radio.
1: Sono contento.
3: Saluto.
1: Grazie davvero ad Aldo Spinelli. E allora il percorso di Igor Protti, giovanissimo a Rimini, aveva 17 anni, l'allenatore di quel Rimini era Arrigo Sacchi, poi ovviamente l'esplosione, Spinelli ricordava la Reggiana, ma anche il Livorno, l'anno di Napoli e poi capocannoniere a Bari e gli anni alla Lazio. E allora ne stiamo ricordando la carriera, ma io insisto su un tema: un grande uomo, un rapporto umano straordinario. Due amici collegati con noi al telefono. Massimo Golini, Sky Sport. Buon pomeriggio, Massimo.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: E l'allenatore che gli consegnò la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona nella stagione di Napoli, Bortolo Mutti. Buon pomeriggio Lino, ciao mister.
5: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
1: È una giornata molto triste, era un grande attaccante, ma soprattutto Lino, sto insistendo, era una persona di uno spessore, di una umanità rara.
5: È vero, persona di onesta veramente nei rapporti, nel gestire il suo ruolo nello spogliatoio. Abbiamo condiviso un periodo breve ma molto intenso e difficile a Napoli, però lui c'era sempre e poteva dare nelle mie difficoltà, lui non si è mai tirato indietro, devo dire, veramente ha cercato sempre di sostenere il progetto squadra. Non ce l'abbiamo fatta, non ce l'ho fatta io, però in quel periodo veramente è stata una persona eccezionale e, come hai detto, è l'uomo che conta alla fine, il giocatore è una parentesi e l'uomo invece è la sostanza, è quello che poi ha dimostrato, diciamo, nel suo percorso di vita, e che veramente bisogna riconoscergli che l'ha vissuto con grande, con una dignità incredibile.
1: Una grande dignità, insomma, le immagini anche quando accompagna al giorno del matrimonio della figlia, la figlia all'altare, è un'immagine molto forte. Massimo Ugolini e Sky Sport. Massimo, tu naturalmente vivendo a Roma lo hai anche vissuto negli anni romani, in quegli anni alla Lazio con cui lui faceva coppia con Signori, prima Aldo Spinelli ci raccontava invece di Lucarelli, anche alla Lazio anni bellissimi per i Corprotti.
4: Sì, anche se al di sotto di quello che ci si aspettava, perché arrivò a Roma da capocannoniere e ovviamente anche la presenza di Signori un po' lo ostacolò, ma questo sto parlando dal punto di vista tecnico. Poi insomma è ricordato per un gol al derby al 90esimo, il trenino sotto la curva sud. Al di là di questo, però, insomma, quello si rischia, Walter, di scadere nella retorica, però per i Corprotti non è così, perché ho avuto la fortuna, la possibilità di conoscerlo, di intervistarlo anche a carriera finita a Livorno, quando insomma a Forte dei Marmi facevo il calciomercato. Quello che diceva il mister è vero, insomma, una persona per bene, una persona semplice, una persona con una grande umanità, mi verrebbe da dire uno di noi, perché così è stato di Corprotti, e il ricordo che ha lasciato anche a Roma è un ricordo comunque bello. Insomma, ci sono tanti tifosi della Lazio che anche oggi hanno postato ricordi commoventi su un calciatore che magari non ha lasciato tanto dal punto di vista, ripeto, professionale, ma evidentemente ha lasciato un vuoto dal punto di vista umano, perché tutti lo ricordano con enorme piacere, e credo che questa sia l'eredità più bella che si possa lasciare, al di là dei numeri, delle statistiche, di quanto fatto in campo.
1: Assolutamente, cosa che appartiene anche ai tifosi del Napoli. Protti è stato a Napoli solo una stagione per giunta difficilissima, culminata con la retrocessione. Si partì con Bortolo Mutti, lo ricordate, no? La stagione 97-98, Mutti, Mazzone, Galeone, Montefusco, eppure i tifosi lo portano nel cuore. Bortolo Mutti, prima di salutarti, stai seguendo il mondiale, ti sta piacendo qualcosa, hai notato qualcosa di interessante, o per ora in attesa delle sfide a eliminazione diretta prevale un po' la noia, tranne che in alcune partite?
5: Sì, hai detto un pochino tutto. Lo seguo a malincuore, devo dire, faccio fatica a seguirlo, lo faccio ogni tanto per, non dico dovere, ma non lo amo questo mondiale. E non
1: ti scalda il cuore,
5: bravo, però vabbè, seguo un po' le vicende così, vedo gli alti e bassi, le critiche solite su Ronaldo e così via, le difficoltà del Brasile, del Portogallo e altro, però deve entrare nel vivo, insomma, adesso è una fase un po' interlocutoria, vediamo, ma sicuramente poi sarà il solito finale. Io vedo padrone ancora il nostro Messi, questi totem che veramente finiti loro non so cosa vedremo.
1: Ah beh, detto che senza Messi e Cristiano Ronaldo, tranne Mbappé, vedo veramente poco. Bartolo Mutti, grazie Lino di cuore.
5: È sempre un piacere. Ciao.
1: Grazie davvero. Vado da Massimo Golini e torno subito sul Napoli. Ovviamente noi abbiamo aperto la puntata nel ricordo di Igor Protti. Massimo, i tifosi continuano a scriverci. Ma Allegri, ma Allegri, ma Allegri. C'è in arrivo la fumata, in questo caso azzurra, i tempi adesso cominciano a essere maturi per la rescissione, quindi per il tweet del presidente con il benvenuto Max?
6: Sì, però ancora non è possibile fare una rescissione esatta sulla data, diciamo che il countdown è cominciato e a breve evidentemente insomma si avrà questa fumata azzurra che non è mai stata messa in discussione, insomma il contratto sarà triennale, è ovvio che Massimiliano Allegri deve risolvere una pendenza con il Milan, questo mi sembra ovvio. Il fatto che non ci si sia lasciati benissimo magari può in qualche modo rallentare questo processo, ma insomma non ci sono assolutamente problemi in merito alla prossima panchina sulla quale si siederà, ecco, questo è ovvio, anche perché il lavoro con Manna continua.
1: E già, io questo volevo dirti, Massimo, è vero che non c'è l'annuncio, non c'è la rescissione, ma non ci sono problemi a tal punto che Manna con Allegri ha un'interazione quotidiana, insomma, per essere chiari, i due stanno già lavorando alla costruzione dell'organico per la prossima stagione, no?
6: Sì, sì, anche perché poi Manna, insomma, diciamo, è stata una figura importante, no, nella scelta del nuovo allenatore, del sostituto di Antonio Conte. Sappiamo che i due hanno un ottimo rapporto, ad esempio della Juventus c'è piena sintonia, e questo, Walter, è un bene, è inutile girarsi intorno, perché poi quando c'è sinergia non ci sono problemi tra il direttore sportivo, l'area tecnica, quella che riporta l'allenatore, tutto diventa molto più facile, insomma ci si parla in maniera chiara, diretta, è ovvio che poi il Napoli deve in qualche modo temperare a dei diktat presidenziali che sono più che legittimi, cioè abbassamento del monte ingaggi, svecchiamento, anche se non è una parola bellissima, però insomma ringiovanimento della rosa.
1: No, diciamo abbassare l'età media, così è un modo più elegante, no?
6: Però?
1: Dicevo, abbassare l'età media è un modo più elegante.
6: Sì, molto molto più elegante, Walter, molto più elegante. Però insomma, ecco, diciamo che le priorità in questo momento sono su Ghira, sulla difesa, dopo si passerà al discorso relativo all'alternativa a Di Lorenzo. Va da sé che il Napoli però, insomma, ed è bene ricordarlo, deve cedere, insomma, cioè, ci sono esuberi importanti, sono 11 giocatori in esubero, o meglio che dovranno essere valutati, quindi anche in base alle valutazioni di Allegri si faranno determinate scelte. È ovvio, mi sembra, insomma, senza timore di smentita, che il discorso relativo al Ghira è un discorso che prescinde da questa esigenza del club comunque di alleggerire la rosa. La trattativa con la Lazio a breve comincerà, c'è stata un'apertura rispetto alle settimane precedenti da parte del club di Lotito, poi ovvio che bisogna trovarci anche con i numeri, sappiamo che il giocatore in scadenza 2027, quindi questo da un punto di vista può rappresentare un vantaggio, ma fino a un certo punto, perché il Napoli insegna, anche la stessa Lazio insegna, che poi insomma i giocatori possono andare serenamente a scadenza, insomma, quindi da questo punto di vista, ecco, bisognerà aspettare, così come, e chiudo,
1: vai.
6: Su Vicario, perché Vicario, l'interesse del Napoli è molto forte, c'è la Juventus che peraltro sta avendo qualche problema con Dibu Martinez, e quindi questo può rappresentare un ostacolo in più, o qualora il nuovo amministratore delegato Carnevale decidesse di puntare forte su Vicario. Però è anche vero che in questo discorso potrebbe rientrare Meret, che è un giocatore che piace molto a Spalletti, portiere con il quale Spalletti ha vinto lo scudetto a Napoli, e da questo punto di vista potrebbe, ecco, favorire poi la trattativa per per vicario, senza dimenticare Milinkovic e Savic, l'investimento fatto non più tardi di un anno fa. Quindi insomma è una serie di incastri, c'è una serie di incastri non semplici da risolvere, però ecco, mi sembra che la strada sia tracciata in questo momento, e cioè priorità a Ghila, a prescindere da esuberi, da Montengaggi, da tutto, perché è il giocatore che evidentemente ha chiesto espressamente Massimiliano Allegri per evidentemente riempire il vuoto lasciato da Juan Jesus, per aumentare il tasso tecnico e qualitativo del pacchetto difensivo, e poi si faranno vari aggiustamenti in base però al mercato in uscita. Su questo non ci sono dubbi.
1: Devo dire che grazie alla presenza / intervento di Massimo Golini, beh, insomma, Massimo ci ha dettato i temi, gli argomenti, il cronoprogramma di tutta la puntata, da Allegri a Ghila, al vice Di Lorenzo, al portiere. Approfondiremo il tema Anghissà con il collega del Roma Salvatore Caiazza, l'eventuale arrivo, se dovesse partire Anghissà, e poi le ultime anche su Ezequiel Zeballos. Massimo, che dirti, grazie, mi hai tracciato la puntata, mi hai tracciato la puntata. Grazie a Massimo Golini, a Sky Sport. Ciao Massimo, grazie. Allora facciamo così, siccome poi, diciamocela tutta, però è vero che il mondiale è partito un po' con come un diesel, un motore diesel, poi qualcuno ha messo il turbo, vedi Messi, vedi Mbappé, Haaland, Harry Kane, insomma qualcosa si è visto. Devo dire che si sono viste anche delle novità e delle conferme, e di questo ne parleremo con Paolo Del Genio. Con Paolo avevamo già parlato di Buadì, oggi però toccherà a Manzambì. Perché? Perché ieri con la Svizzera, per l'ennesima volta, si è messo in luce un vero talento Manzambì, e Manna c'era arrivato prima di tutti. Ora, quell'arrivarci prima di tutti favorirà un'eventuale operazione, quindi di acquisto di Manzambì al Napoli? Oggi, anche con la vetrina mondiale, diventerà tutto più complicato. Facciamo così allora, tra poco incontriamo Paolo Del Genio con qualcuno che il mondo della nazionale svizzera lo conosce molto bene, ma ancora prima parleremo di Allegri. Allegri allenatore, Allegri gestore, Allegri aziendalista, Allegri a tutto tondo. Ne parleremo con un super dirigente di calcio che lo ha conosciuto molto bene. Tutto questo lo faremo però dopo la pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, arrivano molti messaggi, a parte il ricordo di Igor Protti, le condoglianze alla famiglia, però molti messaggi su quella che sta diventando una vera e propria telenovela, una soap opera sulla tempistica dell'annuncio di Massimiliano Allegri. Un ascoltatore dice: certo è frustrante, è estenuante dover aspettare. No, ma è corretto quello che scrive il nostro amico ascoltatore. Però io provo, Francesco, a tranquillizzarti, nel senso che comunque ci sono dei tempi tecnici, parlo di burocrazia, di risoluzione contrattuale col Milan, già messi in preventivo dal Napoli. A quel punto Allegri ovviamente diventerà ufficialmente l'allenatore del Napoli. Qualcosa sulla tempistica sta venendo fuori, e allora innanzitutto fatemi salutare, non l'ho ancora fatto perché siamo partiti con ricordo di Igor Protti, però io sono contento perché oggi vive la puntata con noi il nostro Riccardo Catapano. Caro Riccardo, innanzitutto buon pomeriggio, e ci sono delle notizie su quando potrebbe arrivare l'annuncio, no?
8: Direttore, buon pomeriggio a te, ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Mi unisco in primis a quelle che sono le condoglianze alla famiglia di Igor Protti per questa terribile scomparsa. Venendo poi alle notizie, come giustamente ricordavi tu, ci sono degli aggiornamenti importanti che arrivano dai colleghi di Sport Mediaset, sempre molto vicini a quelli che sono gli ambienti ovviamente rossonieri, sponda Milan, perché secondo i colleghi di Sport Mediaset questo weekend finalmente dovrebbe arrivare la firma di Massimiliano Allegri sul contratto che lo legherà al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Poi arriverà ovviamente l'annuncio da parte del presidente partenopeo. La vera novità qual è? Quella sulla lunghezza del contratto. Inizialmente era trapelato un biennale con opzione sul terzo anno, invece dovrebbe essere un triennale garantito per il tecnico.
7: E quindi un triennale per Massimiliano Allegri. Poi da capire se una volta che Allegri avrà posto le firme sul contratto, che ha già da tempo via PEC il Napoli glielo ha inviato, se da capire se l'annuncio arriverà subito oppure si attenderà il ritorno del presidente De Laurentiis. De Laurentiis è ancora negli Stati Uniti, a Los Angeles, assisterà alla partita Belgio-Iran allo stadio, e tra l'altro col Belgio ci saranno Lukaku e De Bruyne. Dovrebbe rientrare più o meno tra il 26 e il 27 giugno, e quindi poi bisognerà capire se magari l'annuncio potrà arrivare chiuso il mese di giugno al 30, che so, dico tanto per dire, giovedì 1 luglio, lo vedremo, mercoledì 1 luglio. Allora, facciamo così, parliamone di Massimiliano Allegri, perché la sua crescita professionale è ovvio che arriva al Milan, era il Milan di Berlusconi, vince lo scudetto, era l'anno 2011, e in quel Milan, da direttore generale dell'area sportiva, e lo voglio ringraziare per essere con noi, un grande dirigente di calcio. Umberto Gandini, buon pomeriggio direttore, ben arrivato.
9: Grazie, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
7: E innanzitutto grazie per essere con noi. Lei naturalmente era al Milan, c'è stato tanti anni, a onor del vero 23 anni da grandissimo dirigente del Milan. E che allenatore è Massimiliano Allegri? Che allenatore sta per mettere sotto contratto il presidente De Laurentiis al Napoli?
9: Ma intanto direi che il suo percorso è andato avanti molto molto bene, anche dopo che ha lasciato il Milan, è andato a fare tutti i suoi anni alla Juventus, quindi indubbiamente aveva già le stimmate del grande allenatore quando venne scelto da Gagliani, da Braida, da noi, ed è venuto appunto al Milan. È stato, come ha detto bene, uno dei pochi a vincere lo scudetto al primo anno. È un grande professionista, è un grande conoscitore di uomini, è indubbiamente molto più esperto di allora. Ricordiamoci che al Milan arrivò dal Cagliari, dove sta facendo molto bene, giocando anche un bellissimo calcio. Al Milan ha fatto un primo, un secondo, un terzo in tre anni. Non era certamente facile ottenere così grandi risultati. Lo troverete, se tutto andrà per il meglio, mi auguro e spero per lui e per voi tifosi di Napoli che vada tutto bene.
7: Ma perché lei nutre qualche dubbio, Gandini?
9: No, siccome quando non c'è l'ufficialità.
7: Ah beh, certo, se non rescinde col Milan l'ufficialità non potrà mai arrivare.
9: I chiari di luna ci sono.
7: Sempre dietro l'angolo, quando non ci sono le firme la sorpresa è dietro l'angolo.
9: Però io presumo che il presidente De Laurentiis sia cautelato e abbia tutto sotto controllo. Quindi tornando a Max, grande voglia di rivalsa, perché sono convinto che non ha preso bene la conclusione della sua avventura al Milan, la possibilità di giocare con una grandissima squadra che compete per i più alti livelli, giocare in Champions un'altra volta, partire da Antonio Conte come gli è successo alla Juventus. Direi che questi sono delle similitudini che sicuramente possono portare grandi aspettative.
7: Beh, anche perché una squadra allenata da Antonio Conte, e ce lo racconta la storia, Conte lascia in eredità una squadra con una mentalità vincente. Non a caso Allegri va alla Juve e vince 5 scudetti consecutivi, per giunta con 2 finali Champions. La stessa cosa è accaduta all'Inter. Anche l'Inter ha vinto 2 scudetti, seppur non consecutivi, anche l'Inter 2 finali di Champions. Scusi Gandini, io sto un attimo sull'ultima stagione, no? Perché lei ha fatto un riferimento. Allegri arriva al Milan nella stagione 2010-2011, prima stagione vince, però la struttura societaria di quel Milan, al di là del dottore Cavaliere Berlusconi, c'era lei, c'era Umberto Gandini, c'era Adriano Galliani, c'era Ariedo Braida, e la società invece che ha trovato quest'anno Allegri al Milan, basta vedere tutti gli esoneri arrivati al termine della stagione, mi sembra una società molto più confusa rispetto a una società organizzatissima come quella in cui c'era lei, no?
9: Ma diversa, come diversa la proprietà, come diversa il mondo, se possiamo esagerare ed ampliare un po' il giudizio. C'è una proprietà americana che ha uno stile di management diverso da quello cui probabilmente siamo abituati in Italia, e quindi determinate decisioni, le modalità con cui queste decisioni sono prese lasciano abbastanza sorpresi. Però come volevo sottolineare, il fatto è una società che aveva scelto Max, che aveva scelto Tare, che ha impostato la stagione in un certo modo e che poi è arrivato a tirare le fila, abbiamo scoperto che non fosse così unita e rivolta allo stesso obiettivo, o perlomeno con gli stessi intenti, e rimasse tutti nella stessa direzione.
7: E 2 ultimi flash, Gandini, prima di salutarla e di ringraziarla. Io vi ricordo che siamo con Umberto Gandini in diretta, e Gandini nel suo percorso brillantissimo professionale ha avuto incarichi in FIFA, in UEFA, si è occupato della gestione dei diritti televisivi, e quella sarà l'ultima domanda che le farò. Da uomo di calcio, e quanto la amareggia e soprattutto se la sorprende non vedere la terza volta l'Italia al Mondiale?
9: No, amareggia tantissimo, mi sorprende perché francamente avevo riposto molta più fiducia in Gattuso e nel percorso della nostra nazionale prima dei playoff, e quello che è successo è stato direi drammatico in termini calcistici, chiaramente tre edizioni di mondiali senza partecipazione sono cose che rimangono scolpite nella storia, non certo quanto i quattro titoli vinti, però indubbiamente questa è un'onta che rimarrà per almeno ancora per altri quattro anni, cioè, ci auguriamo che sia l'ultima volta.
7: Purtroppo però è una macchia.
9: Ci credevo di più. Poi, essendo proprio come avete detto un uomo di sport, mi pregio di dire che ci sono cicli, il talento è ciclico e che bisogna avere pazienza e che spesso e volentieri si perdono le partite veramente per piccolissimi centimetri o pochissimi dettagli, e quindi ci vuole molto equilibrio anche nell'esprimere giudizio.
7: Gandini, le faccio un'ultima domanda. Ricordavo prima, no, che lei ha gestito anche la vendita dei diritti televisivi, che diciamocela tutta sono l'essenza della competitività per un calcio, per un campionato, per un paese che fa calcio. E dalle notizie che arrivano sembrerebbe, uso il condizionale, che gli advisor televisivi vorrebbero rivedere il prossimo accordo triennale al ribasso. Se così fosse, è chiaro che il nostro campionato, come dire, perderebbe ulteriormente d'appeal.
9: Ma anche lì è un discorso abbastanza generale, perché se andiamo a guardare la Francia con la Ligue 1, il campionato di Serie A, ha dovuto rompere i contratti, sono stati risolti gli accordi che avevano con DAZN e altro, e è andato a prendere una strada autonoma che è stata quella di crearsi la sua, chiamiamola, televisione. Il fatto che gli operatori che perdono tanti ricavi anche a causa della pirateria. Anche questo è un dato di fatto, ma non soltanto in Italia, ci mancherebbe altro, e adesso devono un po' guardare i conti, cambiano gli azionisti, quindi non è più il momento di seminare, è il momento di raccogliere anche per loro. Poi i contratti bisogna sempre farli in due, sia per firmarli che per romperli, quindi si aprirà sicuramente una negoziazione e si andrà a capire. Il tema secondo me che rimane sul fondo, ma che è rimasto sul fondo quasi non risposto negli ultimi vent'anni, è che nonostante tanti soldi sono arrivati sul calcio italiano, la stragrande maggioranza di questi è finita nella forza lavoro, nei giocatori, negli allenatori,
7: nei procuratori,
9: certo, portando grande lustro comunque al campionato, ma non venendo investita in infrastrutture, in settori giovanili, in centri di allenamento, e questa è anche una delle cause per cui oggi facciamo fatica dal punto di vista del talento.
7: Gandini, io davvero ci tengo a ringraziarla, perché tutte le volte che interviene poi sono sempre spunti molto interessanti. La ringrazio molto nell'augurarle buona giornata. Umberto Gandini, grazie dottore. Grazie a lei. Torniamo al calcio e soprattutto lo facciamo salutando in diretta, poi lo troverete stasera nei nostri studi alle 18 con le linee telefoniche aperte e un grande appuntamento serale. E Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo.
10: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
7: Con i grandi ascolti di 442. Paolo, sai che ho perso il conto di quanti anni che c'è 442 e porti tutti gli amici a lezione di tattica? Tu lo porti ancora il conto?
10: No, preciso no, ma oramai penso che siamo a più di 10.
7: Ma sicuro più di 10, sicuro. Molti più di 10. Senti Paolo, ieri ennesima, non so se definirla sorpresa, perché sorpresa ma non troppo, però insomma Manzabici ha fatto vedere cose interessanti con la Svizzera. Manna lo segue da tempo e è un calciatore che ti piacerebbe vedere a Napoli?
10: Allora, io ne ho parlato mesi fa, perché lui ha fatto una grandissima stagione al Friburgo,
7: sì,
10: giocando in una posizione diversa rispetto a quella dove lo stiamo vedendo con la Svizzera, dove stiamo vedendo che entra al posto di uno degli attaccanti esterni. Nelle prime due partite è subentrato, secondo me è di gran lunga meritevole di una maglia da titolare, però ci sono delle gerarchie, nel senso che ci sono dei giocatori un po' anzianotti, di grande nome, nella Svizzera che continuano a giocare titolari. Per esempio loro partono con Saka, Freuler e Abischer, i tre di centrocampo. Lui gioca molte volte, gioca sempre da centrocampista centrale. Per me sarebbe titolare lui, più che Abischer, che gioca nel Pisa, ha fatto un campionato modesto, gli ha fatto un grande campionato nel Friburgo, quindi evidentemente l'allenatore della Svizzera tiene molto in conto l'età, le gerarchie del gruppo, ma lui è una forza dirompente, anche una qualità nel tiro straordinaria. Ieri ha segnato due gol dall'area di rigore, ma è uno che fa gol anche con grandi tiri da fuori area, dai 20-25 metri. Giocatore fortissimo, la valutazione era già superiore ai 45 milioni, adesso sarà schizzata in alto. Penso che sia impossibile oramai accostarla al Napoli, peccato, perché è un profilo davvero di primo livello.
7: Sì, perché Manna ci aveva messo gli occhi su già da mesi. Ora, a proposito di Manzambi, a proposito del mondiale della Svizzera e del Napoli, che bello trovare in diretta, ci fa un grande regalo, David Sesa. Come stai, David?
11: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
7: Buongiorno a te, era Paolo Del Genio che ci raccontava tutte
10: ciao,
7: le...
10: Ciao David.
7: Che ti saluta.
11: Ciao Paolo. Ciao Paolo.
7: Ecco, a proposito, prima parlavamo dei rapporti umani, no? E chiaramente il mio ricordo era Ajur Protti. Rapporti umani che vanno ben al di là poi del calcio giocato. E devo dire che anche con David Sesa abbiamo poi stabilito negli anni un rapporto bellissimo. Senti Davide, questo Manzambi, ha ragione Paolo, già prima valeva oltre 40 milioni, ora si mette in mostra nella vetrina mondiale. Certo che con la partenza di Anghissà non sarebbe male avere Manzambi a Napoli, no David?
11: Sì, no, assolutamente, Paolo ha detto bene, questo è un profilo molto interessante, perché poi parliamo di un 2005, un ragazzo che poi onestamente sta impressionando, e sì, tanti sono anche un po' sorpresi di questo sviluppo che questo ragazzo ha fatto nell'ultimo anno, perché poi non ha giocato ancora tantissimo nel Friburgo. Lui è andato lì nell'Under 19, cioè come la primavera in Italia, è andato lì, ha cominciato a giocare poi anche con la seconda squadra. Poi non ha fatto tantissime partite in Bundesliga, ma si è già messo in mostra, e adesso è chiaro, con questa partita di ieri, penso che lui è diventato un obiettivo molto importante per tanti club di prima fascia.
7: Beh, è evidente che in tanti che già lo osservavano, tra questi il Napoli, ovviamente aumenterà la concorrenza. Paolo, allora lascio a te la parola, abbiamo la fortuna di avere David Sesa con tutte le domande di Paolo Del Genio. Paolo,
10: volevo chiedere proprio quello che dicevo io: dove lo preferisci tu ora, come lo sta utilizzando l'allenatore della Svizzera da esterno d'attacco, dove abbiamo visto una grande capacità di tagliare e andare a fare gol, o da centrocampista centrale, che è il ruolo che fa nel Friburgo?
11: Io lo preferisco da quel ruolo che lui fa nel Friburgo, perché come hai detto tu, lui è un giocatore che ha una facilità di calcio impressionante, fa gol da fuori area, poi si inserisce anche bene. Abbiamo visto ieri il primo gol che ha segnato, dove è partito lui, l'azione è partita da lui a centrocampo, ha dribblato un giocatore, ha appoggiato all'esterno a Vargas, e poi è andato nel box, no? Nei 16 metri, che poi dopo è arrivato, dopo due rimpalli è arrivato la palla da lui e ha fatto un bel gol al volo. Io penso un giocatore dove si deve soprattutto sfruttare la sua capacità di inserimento e il tiro anche da fuori e il senso di gol, perché anche nel Friburgo lui ha fatto 27 partite, mi sembra, quest'anno ha fatto 5 gol comunque, in nazionale anche ha segnato già 5 gol, adesso in 14 partite in nazionale ha fatto 5 gol, no? Cioè vuol dire che è un ragazzo molto
10: interessante. Ha segnato anche in Europa League.
7: Sì, anche in Europa League, bravo, esatto, bravo Paolo.
11: Vuol dire, per me un giocatore così deve vedere anche la porta davanti, no? E non se parte da esterno.
7: e tra l'altro mi sembra uno di quelli che ha un'intelligenza calcistica non da poco, perché ha tempi di inserimento molto molto corretti Manzambì. Va bene Davide, io ti ringrazio molto per la tua presenza oggi e ti auguro buona giornata, a presto Davide Sesa.
11: Grazie a voi. Ciao, grazie.
7: Grazie, ciao. Grazie. Paolo, naturalmente la tua giornata poi ti vedrà protagonista alle 18, perché sarai in studio con noi, apriremo al filo diretto per un'ora di interazione con i nostri radioascoltatori. A più tardi Paolo, grazie.
10: Ciao Walter, a dopo.
7: Grazie davvero. Allora, vi voglio preannunciare che tra poco accadranno due cose. Avremo il collega Salvatore Caiazza, che oggi su Roma dà in esclusiva che sia un passo dall'addio di Anghissà. E noi ne abbiamo anche fatto un'equazione, però, se Anghissà dovesse andare via è evidente che il Napoli si muoverà. Il sogno su tutti resta Rabiot. L'ipotesi più plausibile, anche perché ne parliamo da febbraio, è quella di Rios, attualmente impegnato con la Colombia al Mondiale, centrocampista del Benfica. Però c'è un nome nuovo, o meglio, nuovo ma non troppo, quello di Ndur della Fiorentina. Ci ha lavorato oggi su Ndur e non solo Riccardo Catapano, e Riccardo Catapano lo trovate tra poco, dopo la pubblicità, su Dodò, su Ndur, sul mercato, pubblicità.
12: Signora, prende anche le olive?
13: Sì, ma olive granata.
12: Olive granata. Metti in tavola la

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: E rieccoci in diretta per il rush finale della prima ora di Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Tra poco dobbiamo parlare di calciomercato, perché come giustamente vi anticipava il direttore Walter De Maggio, a partire dalle ore 14 avremo Salvatore Cagliazza in diretta qui ai nostri microfoni, che quest'oggi ha anticipato quello che sarà con tutta probabilità l'addio di Frank Anghissa al Napoli. E allora Napoli che si sta guardando intorno e cerca proprio delle alternative eventuali al centrocampista camerunense. È ovvio che il sogno resta quello di Adrien Rabiot. Ne parleremo nella terza ora del centrocampista francese del Milan, uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, ma quest'oggi spuntano anche altri nomi. Rios è un nome di grande calibro in questo momento, impegnato ai mondiali, ma soprattutto ci sono dei calciatori giovani, ma non troppo in questo momento, come Ndur, che piacciono agli azzurri. Tra pochissimo ne parliamo con chi ovviamente conosce il mondo della Fiorentina e non solo a menadito, ma il Napoli, occhio che in questo momento potrebbe effettivamente muoversi per Dur. Certo, la Fiorentina ne fa una valutazione importante, circa 40 milioni in questo momento per il proprio talento, ma vediamo che cosa succederà. E allora parliamo di questo asse Napoli-Firenze di mercato. È ovvio che siamo ancora agli albori, c'è il mondiale per lo mezzo, quindi io credo che prima di luglio inoltrato non si muoverà nulla, ma sentiamo da chi conosce, dicevo, benissimo il mondo fiorentino e non solo. Andiamo in collegamento anche video per chi ci segue al canale 76 del Digitale Terrestre con il direttore Enzo Bucchioni. Ciao direttore, come stai?
5: Ben ritrovati, un grande piacere, ciao a tutti.
4: Piacere nostro, come sempre, caro direttore, ospitarti nel pomeriggio di Kiss Kiss. Parliamo un po' di mercato, poi dopo ti voglio coinvolgere anche sulla nazionale, perché insomma l'irreprensibile Bosnia sta facendo grandi cose a questo mondiale. Però poi ci arriviamo dopo. Parto prima con il mercato, perché insomma Radio Mercato in questo momento porta parecchie voci sull'asse Napoli-Firenze. C'è un giocatore come Ndur che potrebbe interessare davvero molto agli azzurri in caso di partenza di Anghissa. E c'è Dodò che invece è conteso da più squadre, non c'è solo il Napoli, c'è anche la Roma. Cosa puoi dirci su questi due profili?
5: Ma dico che arrivare a Dodò è più facile, ovviamente, perché è in scadenza l'anno prossimo, vuole andare via da Firenze da tanto tempo, non ha voluto rinnovare il contratto. La Fiorentina chiede 15 milioni, ma è una trattativa che si può fare, perché è interesse anche della Fiorentina di riuscire a trovare una collocazione per un giocatore che ha detto più volte: voglio andare a provare a vincere da qualche parte, voglio una squadra più importante, e sarà accontentato. E quindi questo si può fare. Ndur la vedo un pochino più complicata, perché è uno dei giovani talenti della Fiorentina, Comuzzo, Ndur, e se lo vuoi lo devi pagare quelle cifre lì. Alla Fiorentina, con il nuovo corso con Paratici, credo che di incedibili non ci sia nessuno. E basta venire con il prezzo giusto. Persino Ken, da quello che ha detto ieri Paratici, ma si era ampiamente capito, non è incedibile, perché se il giocatore manifesta la volontà di andare via, la trattativa si farà. Certo, anche lì ci vogliono 40 milioni. Ndur fa parte di questa categoria di giocatori cedibile, sì, ma e voglio quella cifra. Giocatore, 40 milioni sono tanti, però è un giocatore che sta crescendo moltissimo, giocatore che in mezzo al campo sa fare tutto, ha giocato, l'avete visto, poi si è esaltato nel 21 e poi nella partita che ha fatto con la nazionale, insomma sotto la guida di Silvio Baldini, l'ha fatto maturare molto lui, perché è un giocatore come tutti i giovani del resto che hanno bisogno di una squadra organizzata, un'organizzazione di gioco nella quale ti muovi meglio, sai cosa fare, si muovono i tuoi compagni, e in questo tipo di calcio ha trovato un maggiore consapevolezza dei propri mezzi, che sono tanti, mezzi fisici, atletici, giocatori lo conoscete, credo che se la Fiorentina non lo venderà potrà diventare uno dei punti fermi della squadra di Grosso.
4: Io credo che se continua con questa crescita, i 40 milioni in questo momento dovrebbe essere più o meno la richiesta della Fiorentina, sì. Rischia di essere pochi tra qualche anno, perché è un calciatore che francamente a me piace davvero, davvero molto, ma perché riesce ad unire sia una capacità fisica notevole anche di corsa, di allungo, sì, ad un'ottima tecnica in fase di impostazione e anche di inserimento. Quindi è un calciatore che, ripeto, se riesce a trovare questa continuità, e mi auguro che la Fiorentina la possa trovare, tra qualche anno netto forse 40 milioni rischiano di essere pochi in questo momento. È ovvio che la crescita di Ndur farebbe bene a tutto il movimento, ecco.
5: Certo, ma aggiungo anche che è un grande tiro da fuori, vero, e quindi anche il gol è nelle sue corde, perché ha giocato anche da trequartista, oltre che da fare l'interno, insomma, sa fare diversi ruoli, ma poi è un ragazzo che il calcio stava aspettando da tempo, è passato attraverso Paris Saint Germain, poi improvvisamente, come succede ai giovani, è maturato, è arrivata la maturazione e quindi ha fatto la differenza, perché le doti calcistiche le aveva messe in mostra da tanto tempo.
4: E quindi i giovani ci sono, i giovani forti, caro direttore, in Italia.
5: Farli giocare. Torno alla nazionale di Silvio Baldini, che secondo me, al di là delle due vittorie, è stato un grande esempio, è stato un grande motivo di dibattito, perché ti ha dimostrato proprio questo. I giovani gli devi dare la giusta dimensione, farli innanzitutto divertire. Giocare a calcio deve essere un divertimento. Se li riempi di troppe cose dal punto di vista delle attese, della pressione, il giovane va in difficoltà. Lo devi far divertire, li devi far fare un gioco nel quale si possano ritrovare.
4: Vero.
5: L'organizzazione è fondamentale. Chi pensa, mando in campo un ragazzo di 18 anni e gli dico fai quello che vuoi, il tuo talento, no, non è così, lo devi aiutare, non puoi tutte le volte metterlo di fronte alla prestazione, questa volta è andata bene, questa volta è andata male, la continuità non ce l'avrai mai. Quindi organizzazione di gioco, credere e farli giocare. Se lo fanno le altre squadre, se lo fa il Bayern di Monaco, più importanti delle nostre, se lo fa il Paris Saint Germain, lo fanno tutti. I talenti in Italia ci sono, ci vuole anche un po' di coraggio, ecco, il coraggio che manca a chi? Ai presidenti, ma anche agli allenatori. Dico tutte e due queste categorie, perché l'allenatore poi non rischia, non vuole rischiare, perché sa che il presidente sarà il primo poi a giudicarlo e a dirgli perché ha fatto giocare un ragazzo ai giocatori più esperti. Quindi dobbiamo un po' metterci d'accordo tutte le varie componenti del calcio, i giovani con tutto quello che comporta, perché come dicevo prima non puoi pensare di avere un giocatore pronto, hai un talento che va costruito accettando anche che ci possono essere dei momenti in cui non sei protagonista. Questa è la strada che devi imboccare, e Baldini l'ha segnata, l'ha detto chiaramente, si può fare, certo che si può fare. Io ho visto quasi tutte le partite, perché anche per amicizia e affetto con Silvio Baldini siamo cresciuti insieme, avevo visto quasi tutte, se non tutte, le partite dell'Under 21, e si capiva che c'era qualcosa di speciale in questa squadra, che i giovani si sentivano veramente protagonisti.
4: No, ma è verissimo. Poi, direttore, insomma, io in questo momento pensavo anche Palestra ne vale 50, Ndur abbiamo detto intorno ai 40, ci metto Vergara che comunque meno di 30 milioni non ne vale, più Esposito non ne parliamo proprio. A testimonianza ancora che questi ragazzi di talento che stanno trovando anche continuità nei propri club, effettivamente ci sono. Poi vado a vedere invece la Bosnia, che in due partite, in un girone francamente non certamente irreprensibile, ha fatto un punto, ieri ha preso una scoppola che insomma va ricordata, è vero, nei minuti finali è successo quasi tutto. Però poi mi viene a dire, abbiamo in tutti questi mesi giustamente parlato del fallimento di un movimento calcistico, però io penso anche a chi è sceso in campo lì contro la Bosnia, perché quella è una squadra che ci è stata fatta passare quasi come una squadra di super talenti, con Alajbegovic, con Dzeko, è lo stesso Gattuso. Io credo che le responsabilità vadano in questo momento suddivise, è vero, in un movimento che da tanto tempo che fa acqua da tutte le parti, ma anche da chi è andato in campo e non è riuscito a battere la Bosnia, chi non è riuscito a inculcare, in questo caso Gattuso, e forse quello spirito che serviva per battere una nazione e una nazionale, diciamocelo chiaramente, modestissima, perché lo sta dimostrando anche a questi mondiali, che la Bosnia ha sì qualche talento, ma è una nazionale totalmente modesta e noi non siamo riusciti a superarla.
5: Hai detto tutto benissimo, e chiederci perché è successo, le risposte ci sono e le responsabilità pure. Io credo che ci sia stato un componente emozionale, chiamiamolo così, psicologica se vuoi, e c'era un peso addosso a questi giocatori enorme, anche se sono, certo, c'erano in quella partita lì dei giocatori che hanno fatto finali di Champions, che hanno un'esperienza importante ad alto livello, eppure sono stati condizionati da questo clima che, volenti o nolenti, c'era, perché quella era una sorta di finale di campionato del mondo giocato dall'Italia, certo, contro se stessa giocava l'Italia, e non ce l'hanno fatta a superare questa cosa. E anche Gattuso, secondo me, che ha preso in mano una situazione disperata, soltanto uno con il suo coraggio poteva accettare, infatti tanti altri, a cominciare da Ranieri, che ora si mettono in fila per prendere la nazionale quando è il momento di difficoltà, hanno detto di no. Gattuso ha avuto il coraggio di dire di sì, non ha avuto anche lui nell'ultima partita. Sai cosa avresti dovuto fare? Ma è troppo facile dirlo adesso.
4: Certo.
5: Avresti dovuto mettere dentro quell'energia della quale stiamo parlando ora.
4: Sì.
5: Qualcuno nuovo, qualcuno che non faceva parte di vecchi fallimenti. Ad esempio Palestra, quando è entrato,
4: ha fatto la differenza.
5: Ha giocato.
4: Certo.
5: Hai visto cosa ha portato?

Purtroppo proprio sul gong finale. A noi tra l'altro incombe anche la pubblicità, o meglio il disco, prima dell'inizio della seconda ora di Radio Gol. Facciamo così, saluto io per voi in privato il direttore Enzo Bucchioni, e adesso ci fermiamo, giusto il tempo di Love Tonight, ce la sentiamo insieme per 2 minuti e mezzo e poi inizia la seconda ora di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. A tra poco.

0: Eccoci qua, apertura della seconda ora della nostra informazione sportiva. Allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Stamattina rassegna stampa, quotidiano Roma, prima pagina, e si va verso l'addio di Frank Zambò Anghissà. La firma è quella di Salvatore Caiazza, capo allo sport del Roma, che è in diretta con noi. Caro Salvatore, innanzitutto buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio caro Walter, faccio una digressione, sono con Salvatore Lamarca, il tuo amico.
0: Grande Salvatore Lamarca, amico mio, avvocato, digli di prenderne un altro molto volentieri, ma io torno subito a bomba sulla prima di sport del quotidiano Roma. La possiamo anche vedere in video per chi ci sta seguendo in televisione, dalla regia ce la mostra Flavio Esposito. Anghissà ai saluti, ne scrive con dovizia di particolari Salvatore Caiazza. Noi partiamo da Anghissà e poi però ci proietteremo a quelle che potrebbero essere le opzioni, le soluzioni che adotterà il club Manna per rimpiazzare la partenza. Una partenza dove tu di fatto hai avuto molti indizi, Caiazza, no?
1: Eh sì Walter, uno più uno fa due. Ha confermato alla sua collaboratrice di trovarsi un altro cliente, un altro lavoro, e ha disdetto il contratto della casa, quindi io credo che ormai è ai saluti, non credo che cambierà tanto rispetto a quello che sarà il suo futuro in azzurro. Quindi con dovizia, lo dicevi tu, di particolari, ho ricevuto queste notizie, le ho verificate ed è tutto vero, e quindi secondo me la storia tra Anghissà e Napoli è finita.
0: Allora, io devo dire, sono rimasto un po' sorpreso, perché almeno fino a una settimana fa, 10 giorni fa, delle notizie che avevamo è che rispetto a un suo amico medico, e questo amico medico al termine della stagione

0: Berlusconi l'aveva salutato abbracciandolo in modo caloroso perché era convinto della sua partenza. E invece Anghissà l'aveva tranquillizzato dicendo: ma perché mi saluti in modo così caloroso quando poi ci rivediamo? Poi stamattina Salvatore Caiazza in prima pagina su Roma. Senti Salvatore, ricordiamo che però il Napoli ha esercitato l'opzione e che comunque Anghissà è vero che aveva sempre rimandato il rinnovo, è pur vero che resta un calciatore sotto contratto almeno per un altro anno con il Napoli, no?
1: Assolutamente, ha un contratto fino a giugno 2027. Ma sai bene, caro Walter, che in questo mondo attuale del calcio giugno 2027 vuol dire la fine del contratto se non lo rinnovi. Poi magari, ripeto, può tutto cambiare nel giro di qualche settimana, ma se ti ricordi bene l'excursus era pronto il rinnovo.
0: E come no?
1: Poi improvvisamente è stato congelato tutto, anche in virtù di quello che è stato il lungo infortunio di Anghissà. Poi c'è stata quella presa di posizione al termine della stagione quando Conte lo aveva fatto riscaldare, poi non lo ha fatto entrare, e quando la squadra ha salutato il pubblico del Maradona nell'ultima giornata per comunque brindare al secondo posto, lui non c'era, era già negli spogliatoi. Quindi diciamo che varie situazioni si sono venute a creare. Poi tu mi insegni, nel calcio può cambiare tutto da un giorno all'altro, però considerato che chi mi ha dato questa notizia e io sono andato a verificarla, è tutto vero. E quindi se tu avvisi la tua collaboratrice domestica che non lavorerà più con te, di trovarsi un'altra, la collaboratrice domestica ha già trovato un altro lavoro, e allora a quel punto significa che
0: peccato, perché mi sarei magari proposto. No, scherzo, ovviamente. No, Salvatore, c'è un passaggio, no, che hai fatto. Ricordiamo che Anghissà in odore di rinnovo, poi cosa succede? C'è Bologna-Napoli, lo ricordo come fosse ieri, 9 novembre del 2025. E l'ultima presenza di Anghissà, perché il Napoli perde la partita, c'è lo sfogo di Conte, Anghissà va in nazionale e purtroppo riporta un infortunio che lo terrà fuori 4 mesi. E in quei 4 mesi, evidentemente, tutta la pratica che avrebbe portato al rinnovo contrattuale si è un po' arenata, un po' forse per il volere del calciatore, però Salvatore, immagino anche per delle valutazioni fatte dal Napoli dopo quei 4 mesi, perché poi è chiaro che tu hai avuto fuori Lukaku per tutta la stagione, De Bruyne per 4 mesi, Anghissà per 4 mesi, e ritengo legittimo che il Napoli ne faccia delle valutazioni non tanto calcistiche ma dal punto di vista fisico.
1: Sì, Walter, è naturale che al di là adesso della condizione fisica, molto probabilmente c'è anche la volontà del calciatore di chiudere il ciclo, perché ha dato tutto, ha vinto 2 scudetti, ha festeggiato una supercoppa, comunque anche se è infortunato comunque è anche sua, e quindi secondo me è una mia sensazione, qualche squadra alle spalle che gli offre secondo me un contratto
0: ci sarà. Molto per esempio rinco. Ti dico con grande onestà, così come ti ho raccontato che 10 giorni fa avevamo rassicurazioni, a me in questa settimana, proprio in questa settimana, oggi è venerdì, sono arrivate a più riprese 2-3 indicazioni che Anghissà potrebbe andare alla Juventus da Spalletti. E siccome queste fonti che avevo all'inizio erano un po' blande, poi si sono un po' dilatate, poi sono aumentate, poi tu oggi arrivi in prima pagina su Roma con l'addio, e allora dobbiamo monitorare la situazione Anghissà / Anghissà Juventus, anche se poi, come ha detto Caiazza, può succedere di tutto. Detto questo, stiamo sul tema Anghissà, quanto sarebbe pesante la sua partenza e come il Napoli potrebbe pensare di rimpiazzarlo, perché Catapano ci ha parlato di Ndur, la Fiorentina e l'interesse, ma è evidente che il Napoli ha in mente, nel caso partisse come sembra Anghissà, Adrien Rabiot. Allora ci raggiunge un amico che quel ruolo di centrocampista lo conosce bene, è stato centrocampista con i fiocchi, il professor Gaetano Fontana. Prof, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio Walter.
0: Come stai Gaetano, tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
0: Siamo con il collega Salvatore Caiazza, parlavamo di Anghissa.
1: Oh, grande Jimmy.
0: Grande
2: ciao, salve, ciao.
0: Ragazzi, quando sale il prof in cattedra, tutti zitti a lezione da Fontana. Senti Gaetano, è certo che insomma perdere Anghissa, che è stata una colonna portante sin dal suo arrivo al primo anno con Spalletti, lo scudetto con Conte, lo strapotere fisico, comunque sarebbe, diciamo, una perdita rilevante di spessore nel Napoli.
2: Sì, assolutamente, perché comunque lui ha sempre mantenuto un rendimento alto, fatta eccezione magari di quei piccoli momenti che possono capitare quando è impegnato con la Coppa d'Africa o ha degli impegni con la nazionale. Al rientro ha sempre dimostrato di magari un piccolo calo dal punto di vista fisico, però poi quando rientrava a regime ha sempre dato un suo contributo, ma notevole, verso l'alto, perché le sue prestazioni erano condite di tanta sostanza ma anche qualità, perché comunque riusciva ad andare a segno, dare soluzioni anche nella fase di costruzione, nella fase di un possesso. Insomma, stiamo parlando di un giocatore universale fortissimo, e quindi insomma se dovesse partire ovviamente dovrà essere rimpiazzato con un giocatore sicuramente che deve essere all'altezza.
0: Ecco, a tal proposito, siccome Caiazza in prima pagina oggi su Roma da questa bomba si va verso l'addio di Anghissa, scrive un nostro ascoltatore, lo voglio leggere perché io non sono di quelli che si predispone al pessimismo. Scrive questo ascoltatore: ah, quindi anche Anghissa andrà via? Poi a chi toccherà? Lobotka o a De Bruyne e Lukaku insieme? A questo punto devo dire che tutte cessioni più l'arrivo di un allenatore che fa sicuramente l'anticalcio col blocco basso, ci dobbiamo preparare a un quadro terribile. Il quadro è completo, il Napoli non arriverà tra le prime quattro. No, io questo pessimismo non lo accetto francamente, anche perché Salvatore, il Napoli fa la Champions, ha i proventi Champions, hanno preso Allegri, la società ha sempre dato risposte. Ora se parte uno o due calciatori, tu lo ricorderai, no Caiazza, l'anno il secondo di Spalletti.
1: Io credo che sia prematuro veramente dire certe cose, capisco le preoccupazioni del nostro ascoltatore, e però ragazzi,
0: non esageriamo.
1: Sempre una grande rosa, soprattutto dovesse partire Anghissa e dovesse arrivare Rabiot. Vi ricordo che Rabiot è un punto fermo di una nazionale che è candidata a vincere il mondiale, questo mondiale, quindi andiamoci cauti con...
0: Bravo, io non mi predispongo al negativo. Sai cosa Salvatore, io lo ricordo molto bene e poi vado da Gaetano Fontana, anzi lascerò a te una domanda per Gaetano. Io ricordo molto bene l'estate subito dopo il primo anno di Spalletti che aveva perso quella partita a Empoli, no? Tutti avevamo ipotizzato lo scudetto, c'era Napoli-Fiorentina e Napoli-Roma a Pasquetta di seguito in casa, perde con la Fiorentina, pareggia con la Roma, perde a Empoli, e tutti a chiedere che venisse esonerato Spalletti. Dopodiché De Laurentiis invece lo conferma, e però c'era un pessimismo pazzesco in città. Perché? Perché Koulibaly era andato via, perché non era stato rinnovato il contratto a Insigne, non c'era più Raspadori e tutti mugugnavano, tutti. Mertens,
1: gli rubarono la panda.
0: Poi c'era Mertens a cui non veniva rinnovato il contratto, però il Napoli cosa fece? Parte Koulibaly, a proposito addirittura contestazione a Di Maro in piazza, i fischi. Spalletti, e però parte Koulibaly, arriva Kim, parte Insigne, arriva Kvara, parte Mertens, arriva Raspadori, non viene confermato Petagna, arriva il ciolito Simeone, tradotto scudetto. Gaetano, forse è meglio essere un attimo più cauti quando si...
1: Walter, strascudetto.
0: Senti, falla tu una domanda a Fontana, va?
1: No, come vede questo passaggio da Conte ad Allegri, lui che è un esperto di tattica, no? Un professore di tattica, io lo adoro perché comunque al di là dell'amicizia che ci lega è un professionista serio e nelle squadre dove va veramente insegna calcio. Gaeta, come vedi questo passaggio da Conte ad Allegri? Vedi la possibilità di un 4-3-3 o si prosegue su questo 3-5-2 che tanto è stato bistrattato ma comunque è risultato vincente?
2: Ma guarda, io credo che Allegri, al di là dei numeri, sia un allenatore che concede molto spazio ai suoi giocatori. Lui li impegna molto nella fase di non possesso, questo sicuramente dà delle coordinate, delle linee guida, però quando hai la palla e quindi devi lavorare per lo sviluppo, lascia molto l'iniziativa ai suoi giocatori. Questo è un suo pensiero che ormai porta avanti da tantissimi anni. Ma quello che vorrei aggiungere, più che dal punto di vista tecnico o tattico, io credo che andare su Allegri credo che sia una conferma ulteriore da parte della proprietà e di Laurenzi, in questo caso, che vuole dare ai tifosi, perché comunque è andata alla ricerca di un allenatore che sa vivere nel contesto in cui bisogna gestire campionato, Champions e Coppa Italia. È un allenatore che sa distribuire le forze, è un allenatore che conosce benissimo queste competizioni e quindi credo che ha voluto dare seguito a quello che è l'ultimo trend di questa squadra, della società. Lui lo scorso anno ha fatto chiaramente capire che ne voleva alzare l'asticella, non l'ha potuto fare con Conte. Io pensavo che il rapporto durasse ancora più lungo rispetto a quello che è stato, però andando con Allegri è un allenatore che sicuramente non cattura l'occhio, perché magari impressiona con le giocate, con lo sviluppo della manovra, ma è un allenatore molto pratico che conosce benissimo le competizioni, sa vivere, sa gestirle e quindi credo che sarà sicuramente per la società un bagaglio da quale attingere se vuole continuare a crescere da questo punto di vista.
0: E naturalmente poi capiremo l'evolversi, perché io giudicare a priori, perché in tanti io ho fatto riferimento a quel ringiovanimento che avvenne al termine della prima stagione di Spalletti. Un nostro ascoltatore, Gennaro, mi scrive: Walter, però io ti rispetto molto, ma non è sempre detto che sia 31 che viene sempre tutto bene. Quindi sì, ma io non dico che per forza deve venir bene, però non sono neanche uno di quelli che dice: ah, è tutto negativo, rassegniamoci, scusa, non arriviamo tra le prime quattro.
1: Scusami Walter, prego. Però rispondendo a questo ascoltatore, se viene Marughila è uno dei difensori centrali più forti della scorsa stagione, se viene Rabiot è uno che ha tenuto a galla
0: io Rabiot stravedo, quindi con me sfondi è un cavallo vincente
1: l'anno scorso. Se viene Vicario tra i pali non lo sappiamo, ma se viene Vicario, al di là di come sia andata alla Tottenham che si è salvata all'ultima giornata, fai un upgrade importantissimo tra i pali. Devi trovare e ci riuscirai molto probabilmente un vice Højlund, non lo so se Lukaku è quello che si riprende al mondiale, non lo so, molto probabilmente sarà riconfermato De Bruyne, ma voglio capire qual è il downgrade di questa stagione.
0: Per me non esiste, aspetta che però voglio, perché Salvatore, io chiuderò con una domanda che girerò a te e poi ai nostri ascoltatori, prima da Gaetano Fontana, a proposito sempre di Anguissa. Abbiamo detto che c'è l'ipotesi Rabiot, viene monitorato ma già da tempo Rios del Benfica, però, e io voglio fare una domanda a Gaetano Fontana che segue anche molto la Fiorentina. Il Napoli starebbe pensando a Ndur con la partenza di eventuale di Anguissa, potrebbe essere il profilo anche per età anagrafica, per prospettiva di crescita, corretto per il Napoli di Allegri, quello di Ndur?
2: Allora, Ndur quest'anno ha cercato di fare uno step in più con la Fiorentina. All'inizio sicuramente, come tutta la squadra, è stato negativissimo, però devo riconoscere che nell'ultimo recente ha fatto un passo notevole in avanti, ha fatto un finale di campionato e anche con la nazionale si è distinto per aver manifestato una crescita importante, sia in termini di convinzione che anche fisica, perché lui ha una struttura molto importante e quando non stanno fisicamente questi ragazzi fanno fatica poi a mostrare anche le qualità tecniche. Ribadisco che ho visto un giocatore in netta crescita, sicuramente l'età lo favorisce e qualora non dovesse arrivare Rabiot, insomma Ndur è sicuramente un prospetto diverso.
1: 2004,
0: ragazzi non scherziamo,
2: è un giocatore forte, però come voi avete già anticipato anch'io un debole per Rabiot. altro giocatore, altra diciamo altra età, ma che comunque è un giocatore.
0: Il livello
1: l'esperienza è alto. Altro.
2: Esatto.
0: No, ma poi ti garantisce tanti, garantisce forza fisica, gol, leadership, personalità, perché io non mi stancherò mai di dirlo. Per me questa squadra ha dei difetti di personalità, anche per esempio le tante sconfitte esterne, io le riconduco anche un po' a quello. E siccome non c'hai più Antonio Conte in panchina, un leader in campo come Rabiot, che per giunta è l'uomo di Allegri, io stravedo per Rabiot.
2: A volte io aggiungo, poi vi lascio.
0: Prego Gaetano, prego.
2: Quando mi riferisco ad un allenatore che vuole gestire la squadra come fa Allegri, ossia lasciare la libertà del possesso, dello sviluppo della manovra, comunque responsabilizza i giocatori, e per forza deve avere giocatori che hanno una personalità spiccata per poter stare in quel contesto, mentre magari con Conte fai fatica, perché lui ama pilotare tra virgolette i suoi giocatori, ama dare delle coordinate, dei principi di gioco dentro i quali poi devono esprimersi, però poi dal punto di vista caratteriale possono incontrare delle difficoltà nel manifestare una certa crescita e imporsi anche durante le partite. Questo potrebbe essere sicuramente uno degli aspetti positivi con Allegri.
0: Io ti voglio ringraziare, abbracciare, a presto Gaetano Fontana.
1: Ciao Jimmy.
0: Ciao Gaetano.
2: Ciao.
0: Caro Salvatore, siccome nella vita sognare non costa nulla, io tutte le volte che ho il piacere di incontrare dei ragazzi, giovani, teenager, gli dico sempre: ragazzi, non smettete mai di sognare, inseguite i vostri sogni, cullate i vostri sogni, cavalcate i vostri sogni. Io vorrei in diretta confessarvi un sogno, poi lo chiederò a Caiazza se è realizzabile o meno. Io ti dico qual è il sogno, e non ti dico subito il nome del calciatore che vorrei vedere a Napoli, ma ho letto che c'è un po' di manfrina tra questo calciatore e il Real Madrid, e che il Real Madrid vorrebbe 60 milioni. Ora
1: Nico,
0: mi chiedo,
1: ho già capito.
0: Ho capito, l'hai detto tu, Nico pazzo. Qualcuno dirà: è asciutto pazzo Walter. No, scusate, ma il Real Madrid vuole 60 milioni. Allora, se il Napoli e Manna riuscisse, essendo molto bravo Manna, a vendere Lucca 35 milioni e Lang 25, totale 60, scusate, ma perché voi sul piatto mettereste Nico Paz o vorreste rivedere Lucca e Nualang? Ma non solo, ma aggiungo, e se anche il Napoli rispetto al valore pagato dovesse perderci, ragazzi, ma Manna c'ha un ventaglio di cessioni, perché ci sono Lucca, Lang, Rafa Marin, Marianucci, Cajuste, Lindstrom, Gonge.
1: Quei 60 milioni li recuperi.
0: Ma li recuperi e poi con tutti gli ingaggi paghi Nico Paz. Ma vorresti mettere? Ma vuoi mettere, Caiazza, avere Nico Paz a Napoli?
1: Assolutamente, Walter. Ma io credo che fai bene a come teenager a cullare questo sogno, perché secondo me si può fare oggi, lo dico oggi, si può fare, perché comunque c'è un Real Madrid che ha aperto alla cessione.
0: E poi compreresti un diamante, compri un diamante, lo paghi tanto, ma è un diamante che potresti nel caso rivendere, che è un po' la storicità del club, no? Lo voglio ricordare, Lavezzi, Cavani, Higuain, Kvara, compri un diamante pronto a farlo esplodere e poi arrivi. O poi sognare non costa nulla, ragazzi.
1: Assolutamente.
0: Grazie.
1: Sogno anche io con te ad occhi aperti.
0: Sogniamo ad occhi aperti. Grazie a Salvatore Caiazza. Tra poco faremo. Grazie di cuore.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao,
0: tra poco faremo ancora un ricordo di Igor Protti, scomparso questa mattina. Aveva 58 anni, una sola stagione in maglia azzurra, indossò la 10 di Diego. Poi, siccome oramai sono giorni, no, che abbiamo aperto alle 15 al momento a Marcord del centenario, e vi voglio preannunciare che anche oggi non mancheranno le emozioni. Noi abbiamo rivissuto le stagioni di Vinicio, abbiamo rivissuto quelle stagioni di Pesaula, c'è stato un momento emozionante l'altro giorno con Gianni Improta, Faustino Canè ed Enzo Montefusco. Ieri abbiamo incontrato Tonino La Palma, è stato bellissimo sentire Carmignani e La Palma. Oggi rivivremo la stagione 1980-81. fu la stagione del terremoto a Napoli, il 23 novembre dell'80, c'era Rino Marchesi, il Napoli a 5 giornate alla fine lottava per vincere lo scudetto, e in quel Napoli c'erano Rudy Kroll, Marangon, Damiani, Castellini, Raimondo Marino, Costanzo Celestini. Non li ho nominati a caso, non li ho nominati a caso, nel ricordo anche del grande Nino Musella. Li avremo tutti in diretta per vivere quella stagione nell'ambito dello speciale del centenario. Volete sognare? Ma vi piacerebbe, Nico Paz? Dai che vi piacerebbe. 342-00-00-100, il grande sogno, quanto vi piacerebbe? Nico Paz a Napoli, pubblicità.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio. Allora, io prima ho detto un grande sogno, no? Quello magari che il Napoli possa comprare Nico Pass. E vi dico, io mi priverei fino anche di De Bruyne per arrivare a Nico Pass all'argentino. Cioè, immaginate in proiezione futura, se il Napoli riuscisse a vendere Luca e Lang, avrebbe racimolato il gruzzoletto da 60 milioni per andare al Real Madrid e acquistarlo, e i due ingaggi più magari, perché comunque c'è tanto ancora da vendere, tanto, ma proprio tanto, e il Napoli potrebbe confezionare un capolavoro. Cioè, immaginate un Napoli con il 4-2-3-1 con Nico Pass sotto punta dietro Højlund. Ragazzi, attenzione, verrebbe fuori un gran Napoli. Vogliamo ricordare Igor Protti, scomparso oggi all'età di 58 anni. In diretta con noi c'è Gennaro Scarlato, che innanzitutto voglio ringraziare. Buon pomeriggio, Gennaro.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E tra l'altro Gennaro Scarlato ha presenziato Igor, doveva venire a Napoli. Io l'ultima volta l'ho sentito per Pasqua, perché doveva venire a Napoli all'America Hall, alla presentazione del docufilm, dove c'era Gennaro, suo compagno di squadra. Poi sottodata ci sentimmo e mi disse che non riusciva perché aveva comunque da affrontare un viaggio lungo e non era possibile, i medici lo avevano letteralmente vietato. Gennaro Scarlato, tu l'hai conosciuto, grande bomber, io aggiungo grande uomo, poi grande bomber.
1: Assolutamente vero, sì, l'ho conosciuto, ci ho giocato insieme, un ricordo grandissimo, al di là dell'aspetto tecnico, no? Un giocatore molto forte, secondo me un bomber vero che forse ha raccolto anche meno rispetto alle sue qualità, però un uomo straordinario. Io ero giovane all'epoca e lui era sempre prodigo di consigli, mi aiutava, anche perché io giocavo in...
0: Facevi l'attaccante poi, tra l'altro.
1: Sì, sì, bravissimo, bravissimo. Poi ricordo con tanto affetto, noi eravamo retrocessi, la partita lì in casa della Juve che pareggiamo 2-2 con Montefuschi in panchina, e poi entra in campo io, Raffaele Longo, Panarelli, eravamo tutti in campo giovani, e quindi penso che ognuno di noi abbia avuto un ricordo e ha un ricordo eccezionale di questa persona che purtroppo è venuto a sparire in maniera così improvvisa. Io l'ho sentito prima che lui sapesse della malattia, perché era venuto a Napoli, ma non ero riuscito ad incontrarlo, quindi, però l'ho sentito al telefono durante tutto questo periodo, e lui aveva una forza incredibile. Io lo invitavo ovviamente a non mollare, ma lui l'idea non ce l'aveva proprio, però purtroppo puoi arrivare fino a un certo punto e poi ti devi fermare, purtroppo.
0: E Gennaro, tra l'altro, Igor aveva proprio il gol nel sangue, no? I suoi anni a Livorno, quelli di Bari, capocannoniere, gli anni alla Lazio con Signori, aveva una propensione, io dico, naturale al gol.
1: Sì, sì, sì, aveva proprio il fiuto.
0: Il fiuto del gol.
1: Sente che quando lui venne a Napoli negli allenamenti, cioè la porta l'aveva stampata proprio in fronte, basta che si girava la vedeva. Era un qualcosa di eccezionale. Ti ripeto, secondo me ha raccolto anche meno per le sue qualità.
0: Senti Gennaro, visto che hai fatto cenno, eri giovanissimo, c'era Protti e tu facevi l'attaccante. In quell'anno, l'abbiamo ricordata quella stagione anche con Bortolo Mutti, insomma, fu una stagione molto particolare, Mutti, Mazzone, Galeone e poi chiuse Montefusco, e tu facevi l'attaccante. Poi in una tua seconda vita da calciatore hai fatto il difensore centrale. Ma dentro di te oggi ti senti più attaccante o più difensore? Sei più Rachmani o sei più Højlund dentro di te?
1: Più Rachmani.
0: Ah!
1: Più Rachmani, perché ti spiego, se io avessi fatto il difensore
0: dall'inizio,
1: forse avrei fatto una carriera differente. Probabilmente sì, magari acquisivo più consapevolezza, no? Perché tu in quel momento non vai nell'idea di cambiare ruolo, sei giovane. Quindi non sei per l'apertura mentale sotto questo aspetto. Poi invece col tempo sì, e quindi ti dico, purtroppo dovevo nascere difensore.
0: Quindi dentro di te ti senti un difensore. Fu all'Udinese, cambiasti ruolo, me lo raccontasti l'altra volta. L'allenatore dell'Udinese che ti cambiò ruolo?
1: No, diciamo che in verità io l'ho cambiato a Ravenna con Rumignani.
0: Ah, Rumignani, ancora
1: tempo,
0: prima.
1: Tempo sì, che anche lui purtroppo è scomparso un poco tempo. E niente, a Ravenna, tempo tre partite mi prese l'Udinese, e poi c'era Ventura, c'era Pierpaolo Marino,
0: c'era Giampiero lì, sì.
1: Sì. E poi ho continuato a fare quel ruolo lì. Ti ripeto, mi divertivo perché poi avevi la possibilità di vedere tutto il campo, cioè ti divertivi perché leggevi. Forse il fatto di aver giocato centrocampista attaccante mi ha agevolato, perché io riuscivo a leggere prima che l'avversario si muovesse, prima che la palla dove andasse, quindi tutte queste situazioni qua mi hanno agevolato.
0: È chiaro che poi, insomma, da leader difensivo quale diventasti, vedevi il campo con un'altra prospettiva, davi tempi, le chiusure difensive, ma avviavi anche l'azione. In quel Napoli,
1: sì.
0: Quel Napoli dove in una sola stagione c'è stato Igor Protti a Napoli, tra l'altro indossò la maglia numero 10, e c'era anche Massimiliano Esposito, che incontriamo veramente con grande piacere in diretta. Buon pomeriggio, Max.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Siamo con Gennaro Scarlato, stiamo ricordando.
3: Ciao,
0: che ti saluta. E stiamo ricordando Igor Protti, tu l'hai conosciuto bene. E io sto rimarcando molto, no, Massimiliano, non solo quello che era il valore enorme del calciatore, ma enorme sul serio, non a caso capocannoniere in tutte le categorie, in C, in B e pure in A, ma il valore umano di Igor Protti.
2: Ma guarda, io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo ancora prima alla Lazio.
0: Tu l'hai già conosciuto alla Lazio?
2: Esatto, anche se per un breve periodo, perché poi andò via, ma quello che ti veniva subito fuori di Igor era proprio questo lato umano che, senza nulla togliere a tutti i calciatori che ho conosciuto, ma era veramente straordinario, una sensibilità, un lato umano che pochi ne ho conosciuti, e lo ha dimostrato fino alla fine. È un grandissimo uomo mi piace ricordarlo così, mi piace sottolineare questo aspetto qua. Poi il calcio, ovviamente, sappiamo tutti che cosa ha fatto, ma è giusto ricordare la persona, l'uomo che è stato.
0: E vado da Gennaro Scarlato a proposito di difensori, perché il mercato del Napoli ci sta raccontando che hanno un'idea molto chiara: vogliono a tutti i costi Mario Ghila della Lazio, hanno trovato l'accordo col difensore spagnolo, col suo procuratore Alejandro Camagno, c'è da convincere ovviamente Lotito e la Lazio. Gennaro, è chiaro che in termini di grande difensore, perché secondo me Mario Ghila è un grande difensore, di leadership, il Napoli acquisirebbe un difensore coi fiocchi, no Gennaro?
1: Sì, concordo con la tua analisi, sì. Secondo me è un giocatore forte che forse a Napoli potrebbe fare ancora meglio rispetto alla Lazio, perché poi hai anche dei giocatori di livello diverso. E quindi immagina, magari, come hai detto tu prima, una difesa a 4 con Rachmani e lui, o Buongiorno e lui, quindi c'hai tante alternative che poi nel corso ovviamente delle competizioni puoi far ruotare, e magari ognuno dà il proprio contributo.
0: No, poi tra l'altro potrebbe ritrovare, nel caso, io ne sono convinto che prenderanno Mario Ghila, e nel caso potrebbe ritrovare un compagno del Real Madrid, del Rafa Marin, entrambi scuola Real, quindi il Napoli avrebbe comunque Rachmani, Buongiorno, Mario Ghila, Rafa Marin, ricordando che c'è Beukema. Massimiliano Esposito, secondo te perché Beukema non ha confermato quanto di buono ci aveva fatto vedere a Bologna, risultando nei due anni precedenti, ma proprio a mani basse, il miglior difensore della Serie A? Perché a Napoli non ha mantenuto quegli standard? Problema di ambientamento, una piazza più grande, una difesa purtroppo che a un certo punto è diventata a tre. Tu che idea ti sei fatto, Max?
2: Ah, vedi, Walter, hai toccato benissimo tutti i vari punti del perché non è riuscito a dimostrare il suo vero valore. È ovvio che noi calciatori sappiamo bene, per dimostrare al 100% il valore effettivo, devi avere innanzitutto la fiducia dell'allenatore, perché poi dopo ovviamente quella comporta il fatto di giocare sempre più partite e di avere la possibilità di fare, di sbagliare, di crescere, di fare esperienza e di mettere poi a disposizione della squadra le migliori capacità e caratteristiche del singolo. Lui non ha avuto poche possibilità, poi come dicevi tu, da 4 è passata una discesa a 3, tanti infortuni, quindi quando veniva chiamato doveva per forza di cose fare bene. Secondo me in un clima, diciamo così, un po' più sereno, in una situazione un po' più agevole, con un anno dietro alle spalle, non tanto di campo ma anche di conoscenza dell'ambiente, della città stessa, perché ricordiamo che comunque l'ambiente a Napoli non è facile.
0: Poi è stata comunque una stagione difficile, ricordiamo gli infortuni, i cambi modulo, forse non ha sentito quella fiducia fortissima dell'allenatore, perché cosa volete che vi racconti? Ha fatto giocare Conte a destra sia Olivera sia Juan Jesus, quindi quando mancava Di Lorenzo hanno giocato dei mancini. Certo, magari il ragazzo ha sentito poca fiducia. Prima però di salutarvi, anche perché noi tra poco parleremo del centenario e parleremo della stagione 1980-81 con Kroll, con Oscar Damiani, con Marangon, con Raimondo Marino, con il Giaguaro Castellini. E in una stagione, siamo già al di là degli anni, 1997-98, c'erano tutti, è la stagione di Igor Protti a Napoli culminata con la retrocessione, e fu un anno molto amaro, c'eravate entrambi, e l'anno dei quattro allenatori. E perché io insisto, c'eravate entrambi? Perché a un certo punto arriva Galeone, arriva anche Allegri, da compagno di squadra, com'era Allegri, Gennaro Scarlato?
1: Divertente, simpatico, sì, no, ma un personaggio, il classico livornese, il toscano, che faceva la battuta, un giocatore straordinario. Io in quell'anno forse non avrei mai pensato che lui diventasse allenatore, sono sincero, però invece poi è diventato un grande allenatore, quindi ho un ottimo ricordo suo da calciatore, bello, bello. Poi anche lui era prodigo di consigli, perché poi ovviamente non Max, che è un pochettino più grandicello di me, però anche a me mi davano tanti consigli, sia lui sia Igor, i grandi, diciamo.
0: I grandi. Massimiliano Esposito, che ricordo hai di Allegri, calciatore, compagno di squadra? In quel momento leader, perché Galeone, che poi che successe? Mazzone portò Giannini, poi andarono via, Galeone portò Allegri, poi andarono via anche loro. Che leadership riconoscevi a Massimiliano Allegri in mezzo al campo?
2: Allora Walter, io purtroppo devo dire che, allora, intanto a Scarlato non gli davo consigli, perché poi quell'anno lì, prima che arrivasse Mazzone, sono andato via in prestito.
0: Ma sì, hai ragione, tu andasti via, hai ragione.
2: Per quello che non davo consigli a Jenny, ma poi Jenny non aveva bisogno di consigli, è grandissimo. Quando giocava con me faceva l'attaccante, io spesso gli servivo degli assist incredibili e poi dopo... a parte
0: e lui si divorava un sacco di gol.
2: Vabbè, ma
1: questo è anche vero, perché poi sei giovane, non hai quelle
0: esperienze. Ma dai, ma gioco, Gennaro, ma gioco.
1: No,
0: gioco.
1: Ma è vero.
0: Senti, Massimiliano, e comunque tu che sei uno, ci siamo sentiti spesso quest'anno, sei un contiano, eri felice di Antonio Conte, sei altrettanto felice che per il post Conte il Napoli, De Laurentiis e Mann abbiano scelto Massimiliano Allegri?
2: Ma sì, allora diciamo che sulla carta è l'allenatore diciamo così ideale per sostituire un allenatore importante come Antonio Conte. Se invece faccio un ragionamento più futuristico, mi sarebbe piaciuto vedere a Napoli Italiano, che ovviamente è anche un amico, e forse, ecco, ha una metodologia e un modo di vedere calcio diverso da Massimiliano Allegri, ma voglio dire, come diceva Jenny, Allegri è un grandissimo allenatore, ha fatto una grandissima carriera, e ripeto, ora come ora, il dopo Conte forse è l'allenatore ideale, perché non era facile, non è facile sostituire Antonio Conte dopo quello che ha fatto, quindi anche lo stesso Allegri, se non partirà col piede giusto, di sicuro non avrà vita facile a Napoli.
0: Beh, poi va anche detto che Allegri ha tutta l'esperienza per saper gestire anche eventuali momenti non facili. È stato molto bello ospitarvi entrambi, anche nel ricordo di Igor Protti. Un abbraccio grande, Gennaro Scarlato. Ciao Gennaro.
1: Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao Max.
2: Ciao Jenny, un abbraccio.
0: Massimiliano Esposito, ciao Max, a presto.
2: È sempre un piacere, un abbraccione.
0: Grazie. Tra l'altro, ecco, molti parliamo di Allegri, no? Io però oggi vi faccio una rivelazione che non è mai uscita, perché è evidente che Conte sarebbe andato via, è una cosa datata mesi, mesi e mesi fa. Cioè già all'inizio dell'anno nuovo era palese che Conte avrebbe lasciato il Napoli, anche alla luce del mercato di gennaio, Alisson Giovane fatto in prima persona da Manna, tanto che Conte rimarcò: sono due ragazzi che ha preso la società. Quindi in società sapevano bene che Conte non sarebbe andato avanti, e qui va fatto un complimento a Giovanni Manna. Perché? Perché ancor prima di Allegri era impreventivabile. Allegri a febbraio era secondo col Milan, addirittura qualcuno ipotizzava che il Milan potesse arrivare in fondo. Bene, Giovanni Manna fece un capolavoro, organizzò una cena, a quella cena c'era il procuratore di Fabregas, e fu chiesto con insistenza la possibilità che Fabregas venisse a Napoli. Il procuratore si era riservato. Si aggiornarono 8 giorni dopo in una conference call a cui prese parte anche De Laurentiis, e il procuratore disse: Fabregas non lascia Como. E a quel punto Manna cominciò a guardarsi intorno. Ribadisco, era impreventivabile che poi Allegri lasciasse il Milan, addirittura esonerato per la mancata qualificazione Champions. È evidente che appena si è riproposta quell'opportunità, che era l'opportunità dell'anno prima, quando tutti pensavamo Conte potesse lasciare, ebbene a quel punto il Napoli si è fiondato su Allegri. De Laurentiis lo voleva, Manna, che ci ha già lavorato insieme, lo voleva, e quindi però il vero dato è che Manna aveva avuto un'idea straordinaria, cioè quella di portare Fabregas a Napoli, facendo a Napoli una cena nei primi giorni di febbraio col procuratore di Fabregas. Poi certo ragazzi, se Fabregas non vuole lasciare Como, non è che lo puoi obbligare. Detto questo, è il passato, noi guardiamo avanti. Il futuro, il mercato, Riccardo Catapano, punto mercato, e poi il centenario, con tanti protagonisti della stagione 1980-1981. Prima Catapano.
3: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
7: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
8: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi.
11: iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
12: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
13: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ben ritrovati cari amici ascoltatori, noi voliamo subito al telefono per parlare di mercato e ovviamente di Max Allegri, lo facciamo con Daniele Longa di calciomercato.com. Ciao Dani, come stai?
2: Ciao Ricky, buongiorno a tutti, bene, diciamo bene, Milano oggi si squaglia di caldo, si squaglia anche per tutte le situazioni che stanno emergendo nelle ultime ore, soprattutto in ambito Milan, perché tutto è in discussione, tutto quello che viene detto il giorno prima torna in discussione il giorno dopo. Il Milan ci sta veramente sorprendendo in negativo in maniera detta e purtroppo anche voi da Napoli.
1: Assolutamente sì.
2: Siete un po' in balia degli eventi che stanno succedendo a Milano.
1: Vero. Adesso ti chiedo anche di farci un po' il punto della situazione. Ti dico che anche qui a Napoli fa molto, ma molto, molto caldo. Più che altro però c'è un qualcosa che bisogna sottolineare, perché si diceva no, Allegri non firma con il Napoli perché c'è una vacatio dirigenziale di fatto per il Milan. E beh, fino a un certo punto, perché comunque il Milan l'allenatore lo ufficializza e quindi lo firma. È arrivato anche Garnier, possiamo chiamare il primo acquisto della stagione estiva del Milan. E
2: ma
1: quindi
2: infatti, guarda,
1: Max Allegri che cosa sta aspettando, caro Dani?
2: No, ma infatti Ricky, guarda, su quella è stata una relativa completamente sbagliata, completamente credo che comunque sia stata una giustificazione molto farraginosa data probabilmente i cronisti che stavano chiedendo il come mai non c'era ancora stata la fumata bianca. La realtà dei fatti è che la negoziazione è ancora in corso, non c'è ancora l'accordo tra il Milan e Allegri per la risoluzione del contratto, anche perché Cardinale, dal suo punto di vista, Cardinale si sta impuntando secondo quella che è la propria posizione e dall'altra parte Allegri sulla sua. Ognuno però ha ragione, ricordiamo che il Milan non è in un momento dove può permettersi di fare tanti sconti o in questo caso elargire una cifra che lei ritiene non opportuna, perché già la rivoluzione a livello della società ha portato un investimento tra diciamo buonuscite e nuovi dirigenti quasi pari vicino ai 25-26 milioni di euro, quindi sta cercando di trovare una soluzione di buon senso. È chiaro che il tempo stringe, il tempo comunque anche c'è il rischio da parte del Milan invece di doversi tenere Allegri per tutta la stagione. Io credo che comunque entro questa settimana un accordo verrà trovato e, come dicevo spesso, Allegri dovrebbe essere annunciato a Napoli con un contratto di 3 anni a luglio. Ma ci sono dei dirigenti, allora è stato fatto un consiglio di amministrazione il 28 di maggio, il 29 è stato un po' il villaggio, è stato un po' reso comunque visibile a chi volesse, insomma, e ci sono delle deleghe già ben definite, perché il lavoro di Forlani viene fatto da Calvelli, che ha la firma su operazioni con un tetto massimo di 10 milioni di euro, e mi sembra che comunque su Allegri si potrebbe metterla direttamente lui. E comunque in sede ci sono dei dirigenti che in questo momento, è chiaro, sembra più una dirigenza ad interim, no? Perché Chinoschi è il responsabile del Milan futuro, perché lo stesso Cardinal è stato appena promosso nel ruolo di capo dell'area scouting, che l'anno scorso era diciamo competenza di Geoffrey Moncada, che era lo stesso capo direttore tecnico e capo dell'area scouting. Io credo che comunque, ripeto, da quello che sono le nostre informazioni, dovrebbe arrivare un accordo in questa settimana, però usiamo sempre il condizionale, perché comunque da quando è iniziata questa storia sono già passati 20 giorni. Quindi bisogna sempre navigare a vista,
1: no, certo,
2: con questa cautela.
1: Assolutamente d'accordo con te. È inevitabile che però, al netto di quella che sarà poi l'ufficialità di Max Allegri al Napoli, quando arriverà, noi ci auguriamo ovviamente il prima possibile, Allegri sta lavorando comunque insieme a Giovanni Manna per cercare di rinforzare quella che sarà la rosa del Napoli, che inevitabilmente, no Dani, lo sai benissimo, in questo momento è concentrata soprattutto su quelle che sono le uscite degli esuberi, perché Napoli è una rosa davvero molto profonda con i calciatori che rientreranno dai prestiti. Poi si passerà ovviamente a puntellarla questa rosa. L'obiettivo numero uno resta Mario Ghila, in questo momento della Lazio, che ha dato totale priorità al Napoli. E cosa manca però in questo momento? Perché insomma la Lazio, che ha anche una situazione complicata rispetto a quelle che sono i deficit tra entrata ed uscita, insomma tiene il punto comunque Claudio Lotito sul difensore spagnolo ex Real.
2: Esattamente, perché credo che abbia fatto delle valutazioni interne e capito che solo su Bina potrebbe incassare una cifra considerevole, che comunque sarà viziata da quella che è la clausola della parte del Real Madrid, che ha il diritto al 50% del ricavato. Quindi per questo motivo la Lazio è entrata nell'ordine dell'idea una volta ricevuta la comunicazione del mercato a zero, cioè nel senso che se non vende non può comprare, si è puntata sulla cifra di 25 milioni di euro. L'accordo tra Ghina e Napoli, mancavano qualcosa sui bonus, ma è stato trovato sulla base di 4 anni, un quadriennale a circa 3 milioni di euro a stagione. E Mario Ghina vuole il Napoli assolutamente, in questo momento è la sua unica priorità. Io credo che comunque il Napoli, dal suo punto di vista, offra una cifra di 15 milioni più bonus, con il complice il fatto che comunque Ghina ha il contratto di scadenza del 2026. Vuole il Napoli assolutamente, in questo momento è la sua unica priorità. Io credo che comunque il Napoli, dal suo punto di vista, offra una cifra di 15 milioni più bonus, con il complice il fatto che comunque Ghina ha il contratto di scadenza del 2027. Quindi la Lazio ha

0: io credo che sarà il grande obiettivo del Napoli in quest'estate. Abbiamo già visto anche con la Francia di cosa è capace, anche in un ruolo non completamente suo, perché ha giocato da mediano davanti alla difesa. Io l'ho seguito con grande costanza quest'anno, però di ragioni lavorative magari non è quel leader che ti trascina lo spogliatoio, ma in Serie A è un centrocampista totalmente dominante, totalmente capace di fare la differenza, e credo che comunque Allegri, almeno da uno o due giocatori che conosce bene, vorrebbe ripartire anche a Napoli.
1: E poi insomma una linea 3 con McTominay, Lobotka e Rabiot sarebbe tanta roba, senza dimenticare un certo Kevin De Bruyne. Detto questo, grazie mille al collega di calciomercato.com Daniele Longo. Ciao Dani. Grazie ancora a Daniele Longo. Noi adesso ci dobbiamo fermare, giusto il tempo delle ultimissime sul meteo, poi torna il direttore Walter De Maggio con la terza e ultima ora di Radio Gol, perché dobbiamo continuare questa marcia di avvicinamento al centenario del Napoli. A tra poco.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli da Fabio Dalio di Trabi Meteo. Tempo che si mantiene stabile e soleggiato nelle prossime ore in Campania, e sarà così anche nel corso del fine settimana per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena di mezza Europa, con caldo in ulteriore aumento. Infatti si potranno raggiungere picchi di 35-36 gradi sulle aree interne della regione, mentre lungo la costa non si andrà oltre i 30-31 gradi, qui con afa che però si farà sentire durante le ore tardo pomeridiane e serali. Poco da segnalare, sarà il sole a dominare anche in area montuosa, con giusto qualche innocua nuvola, ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trabi Meteo.
4: Ed eccoci qua, allora buon pomeriggio a Walter De Maggio. Sono le 15, siamo dentro la terza, ultima ora di Radio Gol, Radio Gol, informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. E con l'avvicinarsi del primo agosto, quindi l'anno del centenario, noi mano a mano stiamo ripercorrendo la storia, no? Del Napoli. Lo abbiamo fatto con Mimmo Carratelli e Antonio Corbo, la nascita con Ascarelli, e poi mano a mano ci siamo proiettati agli anni 50, agli anni 60, agli anni 70, con il ricordo, la presenza di Luis Vinicio. Abbiamo ospitato Carmignani e la Palma di quel Napoli che sognava in grande, ne abbiamo parlato con Dino Zoff, e poi siamo andati oltre la fine degli anni 70 con quel Napoli di Altafini, di Sivori, ma era il Napoli di Gianni Improta, di Enzo Montefusco e di Faustino Canè. E poi fine anni 70 iniziano gli anni 80 e il Napoli di Rino Marchesi, stagione 1980-81, stagione non facile perché fu l'anno del terremoto, ma cinque giornate alla fine il Napoli di Marchesi con Juve e Roma era al primo posto in classifica e Napoli sognava il primo scudetto della storia. Di quel Napoli uno dei grandi protagonisti era Oscar Damiani. Buon pomeriggio Oscar.
5: Buon pomeriggio a voi e a tutti i favolosi amici di Napoli.
4: Senti Oscar, ne cominciaste a parlare un po' di quel sogno che Napoli attendeva da una vita, perché non l'aveva mai vinto lo scudetto e tutti lo sognavano, ma all'interno del gruppo ne parlavate?
5: Ma non più di tanto, la vivevamo francamente con molta così leggerezza tra virgolette, perché eravamo un gruppo di giovani spavaldi, insomma, che non avevano delle ambizioni sfrenate, insomma, come oggi il calcio, e quindi ci divertivamo, uscivamo la sera, facciamo le cose che ci piacevano, poi ovviamente c'era anche la partita, poi ovviamente è andata come è andata, c'è rimasto un po' di amaro in bocca,
4: perché
5: un pochino. Sì, perché perdere in casa così quella partita che ancora rimane un po', insomma,
4: col Perugia, quel Napoli Perugia, esatto, anche Napoli perché Perugia, però. Ricordavano cinque giornate dal termine il Napoli aveva tre partite all'allora San Paolo, e le tre partite al San Paolo erano Napoli Perugia, Napoli Juve, Napoli Fiorentina e due trasferte, e in quel Napoli Perugia allora la capienza era 91.000. Secondo me c'erano al San Paolo più di 100.000 in quella domenica pomeriggio. Si sognava lo scudetto. Napoli che giocava avendo Castellini tra i pali.

0: la difesa era con il numero 2, io vado con i numeri, numero 2 Bruscolotti, numero 3 era Luciano Marangon che è in diretta con noi. Buon pomeriggio Luciano.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: C'è Oscar Damiani.
1: No. Sì.
0: C'è Oscar, Oscar Damiani collegato con noi.
1: Grande Oscar.
0: Poi numero 4 Guidetti, io lo ricordo davvero come fosse ieri. Il numero 5 era Rudy Kroll. Il numero 6 era Moreno Ferrario. Poi c'era Oscar Damiani col numero 7, anche se Oscar c'era anche Nino Musella in quell'anno. Poi l'8 era Celestini, il 9 era Pellegrini, no, il 9 era Capone, il 10 era Antonino Criscimanni, sto andando a memoria, e il numero 11 era Claudio Pellegrini III, che fece tanti gol. Luciano, a 5 giornate alla fine, primi in classifica con Juve e Roma. Poteva essere l'anno dello scudetto, Marchesi vi incitava a crederci?
1: No, doveva essere, è stata una partita spiegata perché abbiamo giocato bene come le altre volte, abbiamo attaccato 90 minuti, vabbè, c'è stato da subito quell'autogol di Ferrario senza colpe particolari, però era una partita, era una porta stregata quella del Perugia, non riusciva a entrare, non entrava.
0: Una partita incredibile.
1: In tutti i modi, Oscar lo sa. Abbiamo attaccato da destra, da sinistra, dal centro, abbiamo provato, ma ci sono queste giornate sfortunate nel mondo del calcio, è capitato anche a noi, altrimenti era scudetto praticamente.
0: Quindi quella partita
1: prendevamo l'80% di possibilità, perché poi sarebbe stato tutto in discesa fino allo scudetto.
0: Oscar, quella partita inizia dopo 50 secondi con il Perugia che c'è un cross al centro, Ferrario cerca di metterla in angolo, invece dopo 50 secondi fa autogol, nulla può Luciano Castellini. Eppure la gente ci credeva, vi incitava, il Napoli cominciò a giocare, il portiere del Perugia era Nello Malizia, che tra l'altro fece delle parate clamorose, due pali di Pellegrini, e c'era un grande leader tra di voi, Rudy Kroll, in diretta con noi. Buon pomeriggio Rud.
2: Buon pomeriggio Oscar e Maragon e Luciano.
0: Grande Luciano.
1: Un forte piacere sentirti.
0: Mamma mia, che emozione di quel Napoli stagione 80-81. Rudy Kroll, insomma, c'è stato un momento in cui sognavamo tutti lo scudetto. Quel Napoli Perugia purtroppo fu veramente una partita sfortunata, no Rud?
2: Sì, se può arrivare solamente in calcio, questa è sicuramente un partito così, se può, purtroppo sta arrivato dopo questo partita perso, veramente peccato, perché noi fatto un buon serie di vincere la partita, e così per noi è stato veramente peccato, perché noi non una grande squadra, ma una grande ambiance con grandi uomini di carattere, e noi abbiamo fatto tutti i partiti tutti per vincere, e solamente con Perugia un po' sfortunato.
0: È sfortunato, tra l'altro un nostro ascoltatore, lo voglio ringraziare, Augusto, perché io sono andato a memoria, avevo detto Criscimanni, in realtà non è vero, c'era Enrico Nicolini, c'erano Vinazzani, Claudio Vinazzani ed Enrico Nicolini, c'era anche Celestini, e poi l'attacco con Damiani, con Musella e con Pellegrini, ma c'era anche Antonio Capone. Io ricordo che ci fu una partita, Oscar la ricorderai, particolare, anzi due trasferte consecutive, Torino-Napoli 0-1 Musella, e lì si cominciò a paventare l'ipotesi scudetto, e poi Como-Napoli 0-1 col gol di Palo, e lì, Oscar, la città cominciò a essere in fermento, è vero?
3: No, è vero, c'era un entusiasmo straordinario, insomma, però non mi fa ricordare queste cose, perché francamente poi dopo ci siamo anche rimasti un po' male, sono stati momenti bellissimi, avevamo un gruppo di ragazzi veramente straordinari, forse non eravamo dei campionissimi, però a parte Rudy che è stato veramente un campione a grandissimi livelli, noi eravamo dei ragazzi che veramente avevano voglia, volevano far bene, volevano arrivare a un risultato straordinario, ci siamo arrivati vicino, però comunque rimangono dei bellissimi ricordi, questo senz'altro.
0: E anche Francesco, un nostro ascoltatore, mi scrive la vera formazione era Castellini, Bruscolotti, Marangon, Guidetti numero 4, il 5 Rudy Kroll, poi Moreno Ferrario, Damiani, Vinazzani, Musella, così ricordiamo il grande Nino, Nicolini, Pellegrini. Luciano Marangon, tu andavi a tutta fascia lì a sinistra, mettevi i palloni al centro, però è chiaro che Pellegrini aveva la fortuna di avere Rudy Kroll, lancio i 70 metri e gol, no Luciano, te lo ricordi?
1: Beh sì, arrivavamo facile, con due tocchi eravamo già nell'area avversaria, da una parte c'era Oscar, dall'altra parte c'ero io, e quindi praticamente, aspetta un attimo che passa qui, e sì, come detto, noi avevamo un gioco semplice, il vero gioco del calcio, cioè il libero lanciava da una parte o dall'altra la fascia, quello che giocava sulla fascia arrivava in fondo, la metteva in mezzo e poi va al centravanti o agli attaccanti buttarla dentro, e quindi veniva anche facile. Io comunque vorrei prendere l'occasione per dare un abbraccio forte alla famiglia di Igor Protti, che se n'è andato e che è stato anche credo giocatore del Napoli.
0: Assolutamente sì, noi l'abbiamo ricordato.
1: Volevo dare
0: apertura.
1: Un saluto a un nostro amico campione che ci ha lasciato.
0: È molto bello questo tuo pensiero. Rudy Kroll, tra l'altro tu facesti un gol in un Brescia 1 Napoli 2, lo ricordi no Rudy quel gol?
2: Sì sì sì, sicuramente io ricordo molto bene un'azione in avanti, io trovo un posto con penso è stato un combinazione con Nicolini, e così torna alla pallone e io tira alla porta e fatto 2-1.
0: Oscar Damiani, tu sei stato compagno di squadra di Rudy Kroll, no? Intuizione strepitosa al mercato, lo volle Antonio Giuliano, ma quanto era forte Rudy Kroll, Oscar?
3: Da Rudy, oltre ad essere un grande calciatore, era un uomo di grande carisma. E il carisma o ce l'hai o non lo alleni, voglio dire. Lo ha dimostrato con la sua nazionale, lo ha dimostrato a Napoli. E poi era una persona di grande umiltà, pur essendo un campione. Veramente abitavamo nella stessa palazzina, voglio dire, e le nostre mogli. Eravamo veramente amici, era un Napoli di ragazzi fantastici, e Rudy era veramente, anche se non lo era con la fascia, credo fosse Bruscolotti, ma era il nostro capitano.
0: Era il vero capitano. Luciano, tu eri sposato in quell'anno 80-81 a Napoli come Damiani e Kroll, eravate i belli di via Petrarca o tu eri single?
1: No, io ero come avevo l'arem.
0: L'arem.
1: Ero uno dei pochi single.
0: Non oso immaginare che cosa accadde in quella stagione, ma insomma non mi sembra il caso.
1: È una città attraente, non solo per il mare, per il panorama, ma anche per le ragazze napoletane che sono
0: bellissime, E d'altronde ricordo che si fermava il traffico in via Petrarca quando al bar no. C'erano Marangon, Kroll e Damiani, tutta Napoli lì fuori.
1: Si fermavano per Oscar, però, perché era sempre elegante. Oscar è sempre stato un uomo elegante,
0: elegantissimo
1: anche lui. E quindi poi noi, io e Rudy, acchiappavamo quelle che lui scartava.
0: Ah, addirittura era così Oscar, cioè quelle che tu non valutavi loro si fiondavano.
3: Io guardavo e basta.
0: Tu guardavi e basta, gran signore quale sei. Un abbraccio davvero speciale a Oscar Damiani. Ciao Oscar.
3: Ciao, grazie mille, è stato veramente fantastico risentirci. Ciao. Abbraccio a tutti voi. Ciao.
0: Che
3: ciao.
0: Bello. E un abbraccio ciao. Speciale a Rudy Kroll. Ciao Rudy, grazie.
2: Ciao.
0: Un nostro ascoltatore, pensa Luciano, ha 63 anni e vi ringrazia. È in auto, vi ascolta e dice: mi state facendo venire la pelle d'oca. Tra l'altro ha ragione, io avevo sbagliato formazione, avevo rimosso Nicolini, ma cosa volete? La diretta, la concitazione, è vero, era così allora. Damiani, Vinazzani.
1: È la maglia azzurra, il cuore del Napoli, che ci dà emozione a tutti.
0: Bellissimo.
1: A quelli che hanno avuto la fortuna di giocarci, e sia chi ha avuto la fortuna e ha la fortuna di tifare per questa squadra.
0: E tra l'altro, insomma, fu un anno comunque difficile, perché ricordiamo stagione 80-81, 23 novembre dell'80 il terremoto dell'Irpinia, insomma, veramente mesi molto difficili quelli che tutti noi vivemmo. Poi la stagione del calcio ci aveva regalato una stagione stupenda, con i gol di Musella, i gol di Pellegrini, e in quel Napoli c'era anche altro compagno di squadra che ti facciamo salutare, Marangon, c'era anche il mio amico Raimondo Marino. Raimondo, come stai?
4: Grazie a Dio, bene, grazie che mi avete chiamato.
0: Ma che grazie,
1: grazie, grande Raimondo.
0: Ma che grande Raimondo, ma che bello sentirti, era un po' che tu vivi a Lecce. Tu vivi a Lecce?
4: Emozione, è un'emozione.
0: Tu sei davvero speciale, tu quell'anno lo ricordi, Raimondo? Ne stavamo parlando prima con Marangon, con Damiani e con Rudy Kroll. L'atmosfera in città cominciò a essere un'atmosfera frizzantina a 5 giornate dal termine, no?
4: Sì, era importante per noi vincere. Io mi ricordo che stavamo al cinema e accanto a noi c'erano pure quelli del Perugia.
0: Ah!
4: Sì, poi cioè, hanno fatto una brutta sorpresa, perché
0: il giorno prima in Napoli-Perugia, al sabato eravate al cinema, il giorno dopo Napoli 0, Perugia 1, autogol di Ferrario, ma quel cinema non glielo potevate dire, noi ci giochiamo lo scudetto, Raimondo.
4: Io personalmente gliel'abbiamo detto, però loro non si sono comportati, ormai loro non avevano niente da perdere, non abbiamo mai capito perché ci hanno messo tutto per non farci vincere.
0: Ah, però attenzione che qui Raimondo Marino ci fa una rivelazione. Lo scudetto poi quell'anno lo vinse la Juventus, sì, con un rigore di Brady.
4: Non è una rivelazione, si sa le ultime partite cosa succede nel mondo del calcio, non ci dobbiamo nascondere.
0: Ho capito, scusa Raimondo, e secondo te, che visto che voi al cinema eravate con quelli del Perugia, no? È vero, ci fu l'autogol di Ferrario, e poi però Malizia, che era il portiere col Perugia, parò di tutto.
4: Lo so.
0: Perché secondo te allora c'avevano quella foga nel...
4: Lo dovevano sapere quelli del Perugia. Noi certo possiamo immaginare, io posso immaginare, però non è che una cosa, non è una cosa.
0: Luciano, ma anche tu avesti la sensazione che fecero la gara della vita contro di voi? Allora, abbiamo un problema.
1: Abbiamo attaccato noi 90 minuti, loro erano già retrocessi,
0: lo ricordo bene,
1: e quindi chiaramente non è che sono entrati in campo in giacca e cravatta, cioè ogni giocatore, se è un professionista, gioca la sua partita, ma noi siamo stati veramente una partita stregata, sfortunata, perché non si può dire nulla, perché abbiamo attaccato, abbiamo preso pali, traverse, occasioni a tutto andare, però purtroppo è così, alle volte capitano, raramente, ma capitano anche queste partite.
0: Beh, devo dire che fu una partita davvero stregata, perché il Napoli, dopo quell'episodio sfortunato di Moreno Ferrario, che la mise alle spalle ai Castellini, attaccò per 89 minuti. Ricordo le porte dell'allora San Paolo erano con pali e traversa, ovviamente tutto bianco, ma c'era il paletto finale colorato di nero, e quell'atmosfera, quello stadio. Abbiamo recuperato il collegamento con Raimondo Marino.
4: Sì, sì, sì.
0: Raimondo, è chiaro che poi ci diceva anche prima Oscar Damiani, avevamo assaporato il primo scudetto della storia del Napoli, poi ci restaste male proprio per quel Napoli Perugia, no?
4: Certo, io lo saluto Oscar, che sono stato amico di stavo con lui nella stanza quando stavamo in trasferta, e Rudy Crolli, che mi ha insegnato molto nel calcio.
0: Che ha insegnato moltissimo. E Marangon cosa ti ha insegnato?
4: Luciano era uno che scherzava sempre con me stava Luciano, era un ragazzo solare Luciano. Mi dispiace che ho perso tutte le amicizie, che io adesso vivo nel profondo sud a Lecce, perciò. Però me li ricordo con amore, specialmente Oscar, che un giorno dovevo andare a casa e mia madre non stava bene, a mezzanotte mi ha prestato la macchina sua, un Golf GT bianco.
0: Luciano Marangon, ecco anche questi ricordi.
4: Oscar Damiani me la...
0: No, volevo andare da Marangon, perché...
1: Adesso mi faccio lasciare, io vengo spesso al sud, ma Raimondo, ti faccio lasciare il numero dalla radio, da Radio Kiss Kiss, e poi ti vengo a trovare.
0: Dai, che bello. Così.
4: Quando volete, a me mi hanno abbandonato tutti perché non ho accettato compromesso. Sia io che i miei figli ci hanno tagliato le gambe certi personaggi del mondo.
0: Cioè, aspetta, Raimondo, fammi capire bene. Siccome non hai accettato compromessi, ti hanno tagliato fuori dal calcio?
4: Sì, dei direttori sportivi, uno che stavo pure nel Napoli, un giorno vi dirò, mi ha detto che io smettevo di fare l'allenatore e ai miei figli che non ci facevano fare carriera.
0: No, scusami però, Raimondo, mi permetto, se stai facendo...
4: Non posso denunciarli, Walter, sennò ci fanno saltare in aria certi personaggi.
0: Addirittura.
4: Non posso fare i nomi, perché sono nomi potenti.
0: Addirittura.
4: Come l'hanno detto in faccia.
0: Cioè, loro ti dissero, se tu non fai come diciamo noi, tu col calcio smetti.
4: Sia tu che i tuoi figli. Tu lo sai che quando io ho fatto il responsabile a Napoli nel 2003, uno dei capi della Camorra dei Capituri mi ha chiuso 3 ore e un quarto nella stanza perché non facevo giocare suo figlio.
0: No, io questo non lo sapevo.
4: Mi ha minacciato.
0: Aspetta, Raimondo, scusami. Stai dicendo che
4: nel
0: tu non...
4: Io ho fatto responsabile...
0: E lo ricordo benissimo che eri responsabile del settore giovanile.
4: Io mi hanno chiuso... Uno dei grandi dei capituni all'epoca mi ha chiuso 3 ore e un quarto nel mio ufficio perché non facevo giocare suo figlio, perché gli altri allenatori in passato lo facevano giocare e lui gli regalava oro, orologi, copertoni, macchine. Io non ho accettato.
0: Raimondo, ovviamente, come dire, io ci tengo e lo devo dire,
4: ci sono problemi,
0: ti assumi tutte le responsabilità di quello che stai raccontando.
4: Ho scritto tutti all'epoca, non ho avuto mai problemi.
0: Ma ci manca, Raimondo, ma ci mancherebbe. Però scusami, Raimondo, ora io non ti chiedo il nome, però mi è parso di intuire che un direttore sportivo all'epoca alla fine ti ha mandato via dal mondo del calcio, mi sembra di capire.
4: Mi ha detto che io fallivo, se io mi faceva fallire come allenatore.
0: Perché?
4: E perché io non ho accettato certi compromessi che lui voleva che io facessi giocare nella primavera del Napoli 7 persone che gli hanno comprato la casa, gli hanno dato casa.
0: Cioè delle persone hanno comprato la casa a questo direttore.
4: No, gliel'hanno regalata. Sì.
0: Gliel'hanno regalata. E lui ti imponeva di far giocare il figlio di questi che avevano comprato la casa.
4: Il figlio delle
0: persone.
4: Persone ricche.
0: Tu dicesti, a me non me ne frega niente, a me giocano quelli bravi.
4: Infatti, un altro invece mi ha detto, se convochi mio figlio con la primavera a Viareggio ti regalo una Mercedes Station Wagon 3000 TD, non potevo mai dimenticare.
0: E lo convocasti?
4: Mai, per l'amor di Dio, io sono un uomo di Dio, pensa se faccio queste cose.
0: Insomma, però Luciano, ascoltando poi i racconti che ci sta facendo Raimondo,
5: devi fare non una puntata, una serie TV.
0: Ma certo,
5: raccontare tutti gli episodi.
4: Luciano, lo sai cosa è successo nel Napoli, Luciano mio?
0: Che è successo?
4: Viene da piangere. A me quando il Napoli ha vinto lo scudetto mi ha chiamato Bruno Giordano, mi ha detto: Raimondo, ma tu hai giocato 4 partite, ti dobbiamo dare dei soldi per il premio di preparazione. Ascoltami, Luciano. Spariti, mi chiama Bruscolotti 5 anni fa, ha detto: Raimondo, ma scusa, ma a te ti sono arrivate mai i soldi? Ho detto: no, non me li ha più dati nessuno. E la medaglia d'oro della federazione, uno della società, l'ha data a un pentito di Camorra. La mia medaglia che mi spettava di diritto, che ho fatto 4 partite da titolare nel Napoli, perché se io non accettavo la Lazio, il Napoli non si comprava Romano e il Napoli non vinceva lo scudetto.
0: Beh, insomma, ragazzi,
4: di Romano, no, di Raimondo Marino.
0: Sono delle rivelazioni fortissime di Raimondo Marino.
4: Se l'hanno nascosta questa rivelazione, perché l'ho detta ad altre televisioni. Io non ho avuto né i soldi del premio dello scudetto né la medaglia d'oro che mi spettava di diritto. La mia medaglia l'hanno dato a un pentito, c'era scritto sul giornale. Questo pentito ha rivelato ho avuto la medaglia dello scudetto del Napoli, era quella mia, che io non ho mai avuto.
0: Allora, ragazzi, noi siamo dinanzi a delle rivelazioni shock di Raimondo Marino sul mondo del calcio.
4: Ho detto la verità mi fa libera, io non ho mai nascosto niente a nessuno.
0: E noi amiamo la libertà, gli uomini liberi che poi a muso duro non hanno paura di raccontare tutte queste azioni bruttissime.
4: Io sono stato 3 ore e un quarto chiuso nella stanza a soccavo, tutti scappavano, solo Antonio Variale e Pasquale Paladino erano lì a difendere, con questo con la pistola che mi minacciava che dovevo far giocare il figlio. E io dicevo: io non lo faccio giocare, perché poi quel ragazzo che ho tutelato a giocare in Serie A col Bologna.
0: Allora, facciamo così, Raimondo. Siccome è chiaro che sono delle accuse pesantissime, se
4: no,
0: tu...
4: No, io dico in faccia, io l'ho detto a tutto, pure sui giornali.
0: Lo so, dico Raimondo, se tu sei d'accordo, se tu sei d'accordo, io mi organizzo per venire a Lecce.
4: Quando vuoi.
0: E facciamo uno speciale con te.
4: Quando volete.
0: Un abbraccio grande.
4: Io mi ho paura delle mie nipotine e dei miei figli che ci possono fare del male, perché quando un amico mio voleva fare un libro...
0: Sì.
4: E gli ho raccontato delle cose, a lui gli ho dato i nomi perché era un amico di famiglia, mi ha detto no, se no ti uccidono, se fa tutti questi nomi rischi di che ti uccidono.
0: Beh, insomma ragazzi, io devo dire che ho i brividi a ascoltare questi racconti di Raimondo Marì. Ti mando un grande abbraccio, Raimondo.
4: Salutami Luciano.
0: E ascolta.
5: Ciao Raimondo, un abbraccione, vengo a trovarti presto.
0: Grazie davvero.
4: Vi voglio un mondo di bene, che Dio vi benedica a tutti.
0: Anche noi ti vogliamo bene, Raimondo, a presto.
4: Difendetemi quando potete, difendetemi.
0: Ti difenderemo sempre, grazie.
4: Grazie.
0: E grazie di cuore a Luciano Marangon. Ciao Luciano.
5: Un abbraccio forte.
0: Beh, insomma, diciamo che queste dichiarazioni di Raimondo Marino... immagino faranno molto rumore, anche perché ha raccontato, insomma, sono rivelazioni shock di quello che è il suo percorso e del fatto che qualcuno lo ha messo fuori dal mondo del calcio perché non accettava compromessi. Allora facciamo così, fermiamoci un attimo e poi ritorniamo. Pubblicità.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola. Liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme. Scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. Ammirati Store, a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, siamo reduci dalle rivelazioni shock di Raimondo Marino. In tanti mi state scrivendo, Walter, ne ho ascoltate tante negli anni, ma ascoltare quello che dice Raimondo è davvero incredibile. Walter, vi ascolto e sono scioccato. Beh, insomma, immagino che faranno molto rumore queste dichiarazioni che ci ha reso Raimondo Marino. A un certo punto ha detto: mi hanno lasciato solo, non ho accettato di scendere a compromessi e mi hanno estromesso da quello che era il mio mondo, il mondo del calcio, sia io sia i miei figli, e ha raccontato anche di rivelazioni incredibili del passato. Torniamo all'attualità e lo facciamo parlando di mercato con il collega della RAI, grande esperto di calciomercato, Paolo Paganini. Ciao caro Paolo, come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Va bene, ti sento, sto bene, buongiorno. I mondiali in corso, il che vuol dire che un po' rallentano il mercato, no? E un po' però ci propongono anche magari qualche novità interessante. È una partenza di mercato un po' diesel, diciamo pure che è stato il mercato degli allenatori fin qui e dei direttori sportivi. A tal proposito, Amorim al Milan, ma Allegri secondo te oramai si è deciso, è liberato, lo liberano? Che tempi ci sono?
1: Ma i tempi, io credo che alla fine Allegri approderà sulla panchina del Napoli. È abbastanza, diciamo così, pittoresca, usiamo questo termine, la situazione che c'è al Milan, dove c'è praticamente, è stata azzerata una dirigenza, c'è Cardinale, c'è appunto Ibrahimovic che fa il one man show. E quindi io non so adesso questa scelta qua di Amorim dove porterà, perché già dicono ma con Amorim arriverà, rimarrà Leao, invece pare che Leao voglia andarsene, quindi è una situazione molto nebulosa. Per quanto riguarda invece il Napoli, è chiaro che con l'arrivo di Allegri, secondo me certi giocatori che avevano manifestato segnali di insofferenza nei confronti di Conte, cioè De Bruyne e Lukaku, secondo me, visto anche la prova che stanno facendo, il mondiale che stanno facendo almeno la prima partita, io credo che punterà Allegri a confermarli
0: entrambi. Poi c'è da valutare la situazione di Anguissà, perché insomma Anguissà potrebbe lasciare Napoli. È innegabile, no Paolo, che Allegri ha un desiderio, quello di tornare a lavorare sul suo cavallo vincente, lui che di cavalli insomma è uno che se ne intende, il suo cavallo che è stato cavallo di battaglia e cavallo vincente alla Juve, Rabiot, e anche quest'anno in una stagione certo non facile per il Milan, ma Rabiot è stato sicuramente una stella che si conferma anche al mondiale con la Francia.
1: Ma sai, dicevo prima, per il fatto della situazione a dir poco nebulosa che c'è al Milan, ci sono giocatori come Rabiot, come Pulisic, che adesso è titubante per quanto riguarda il rinnovo del contratto, che chiaramente sono in una situazione di dire: aspetta un attimo, vediamo dove andare, anche perché ricordiamoci che il Milan non è in Champions League,
0: certo.
1: E per giocatori di un certo livello il palcoscenico della Champions League è fondamentale. Quindi Rabiot sicuramente, visto che ha sempre seguito Allegri dalla Juventus al Milan, potrebbe essere molto tentato dal venire al Napoli.
0: Sai, a volte riflettono, Paolo, è chiaro, io l'ho detto pubblicamente, ho una predilezione per Rabiot mica da poco, però al di là di Rabiot allargo, se il Napoli si ritrovasse con un centrocampo McTominay, Lobotka, Rabiot, a parte che, ma proprio a mani basse, miglior centrocampo di tutta la Serie A, ma se la giocherebbe a mio avviso anche con reparti di grande livello di grandi club europei, perché non è che ce le hanno tutti McTominay, Rabiot e Lobotka.
1: Assolutamente, adesso è chiaro che ci deve essere un'accelerata per quanto riguarda il rinnovo di McTominay, perché comunque c'è ancora un po' di distanza tra domanda e offerta. Il Real, con Mourinho che lo ha avuto, lo ha allenato, sta in qualche modo premendo, però i contatti ci sono, la volontà di McTominay, che si è trovato benissimo a Napoli, e quella di rimanere, come dicevi tu, sarebbe un centrocampo molto molto forte, proprio a livello non solo italiano ma proprio a livello internazionale.
0: I grandi nomi del mercato, c'è l'intrigo di Nico Pazzi, il Real Madrid dice se non vuoi giocare che ci portino i 60 milioni, c'è l'Inter oramai a un passo da Palestra. Devo dire che l'Inter in termini di tempismo frutto anche di una cosa forse, Paolo, il tempismo di chi ha un allenatore che ha appena rinnovato, Chivu, presidente Marotta e Ausilio hanno già praticamente chiuso Provedel, stanno per chiudere Soled all'Udinese, Palestra, si sono mossi prima di tutti. Certo non lo può fare il Milan, che ancora non c'ha un direttore, alla Juventus dove si è appena insediato Carnevali, alla Roma dove D'Amico è arrivato da poco. Devo dire che il Napoli è a buon punto perché Manne e Allegri stanno lavorando, no?
1: Esatto, esatto. Ah. Ma sai, ti ripeto, la situazione più paradossale per me è quella del Milan.
0: Ma certo.
1: Perché comunque lì dovrebbero far una cosa. Metti Ibrahim che sa fare l'allenatore. O gli fa fare l'allenatore o gli fa fare il direttore sportivo, perché non è possibile. Lui si è scontrato con Pioli, si è scontrato con Tare, si è scontrato con Allegri, cioè a quel punto
0: con Fonseca, con Conceição, con i calciatori, ha fatto un disastro.
1: Esatto, poi lui tra l'altro non è un tesserato del Milan, lui è consulente di Cardinale perché è socio del fondo.
0: Sì, però non capisco perché Cardinale gli stia dando tutto questo spazio, visto poi quello che accade.
1: Ma sai, guarda, esatto, questa è un'analisi assolutamente corretta, ma del resto, scusami, il Milan aveva una coppia che ha dimostrato di sapersi fare e di avere le idee chiare.
0: Maldini-Pioli, ma poi Maldini-Massara-Pioli hanno vinto lo scudetto, ragazzi.
1: Esatto.
0: Li ha mandati via tutti.
1: Li ha mandati via tutti, quindi vuol dire che alla fine poi sono questi americani qua, la logica delle proprietà americane è molto strana, quindi diventa anche un po' un problema capire quelli che sono i veri obiettivi.
0: Io lo voglio ringraziare Paolo Paganini, ricordandovi anche gli appuntamenti del Mondiale in Rai. Grazie Paolo, a presto.
1: Grazie a te, buon lavoro. A
0: presto. Buon lavoro. Ciao. Calciomercato nella sessione estiva dove c'è il Mondiale in atto. Ne parliamo con un procuratore, ogni tanto ci onora della sua presenza. Lui è il procuratore Daniele Rugani, lo voglio salutare con grande piacere. Davide Torchia, buon pomeriggio Davide.
2: Buon pomeriggio, piacere tutto mio. Un buon pomeriggio.
0: Senti, il riferimento a Daniele Rugani è perché ovviamente Daniele ha avuto Massimiliano Allegri come allenatore. Che allenatore si ritroverà il Napoli non appena il Milan lo libererà?
2: Ma un allenatore che, a parte il fatto di quello che si sa, che si vede, che pesa sulla bilancia, no? Il grande peso internazionale, allenatore che ha vinto molto, però un allenatore molto spesso passa per questi, come dicono, no? Quelli che fanno i risultati e quelli che fanno il gioco, che giustamente, come spesso dice anche lui, dice in genere quando giochi bene vinci, quando non giochi bene è più difficile che tu possa vincere, perciò se vinci qualcosa hai prodotto. E se avrà un allenatore oltre questa esperienza qui, che è un allenatore molto, molto pragmatico nelle scelte, entra bene nella testa e nell'affetto anche dei calciatori, riesce a portare avanti e anche a fare un grande manager, che è quello che adesso è un allenatore, che non è solamente giocare con uno schema o fare la formazione o la parte atletica, ma è tutto un connubio di saper gestire la parte societaria insieme alla parte sportiva, la parte dei calciatori.
0: E lui nella sua seconda esperienza alla Juventus, a un certo punto io raccontavo in quegli anni, Allegri era la Juventus, perché rimase solo, proprio solo, e gestì un momento non facile, una stagione non facile, e comunque alla fine anche nella sua seconda diciamo vita alla Juve ci ha vinto una Coppa Italia. Non è andata benissimo al Milan, però stiamo vedendo tutti che confusione regna in quella società.
2: Questo è sotto gli occhi di tutti, cioè l'apporto che ha dato paradossalmente Allegri alla Juventus è stato più elevato negli anni di sofferenza, che non c'era più nessuno, nel senso anche fisico del termine, e doveva da solo lottare contro tutti con la proprietà e portare avanti e dare una certa certezza e un indirizzo al club e alla squadra e ai calciatori, più in quel lato lì che nel momento, insomma, che c'erano tantissimi calciatori bravi, gli mettevano a disposizione degli altri e riusciva a vincere, perché il momento, insomma, di difficoltà è stato molto elevato.
0: Lo ricordo, tra l'altro Davide, tu sei un uomo di calcio, un uomo di campo, ho fatto cenno a Rugani, ricordiamo che Rugani è sotto contratto con la Juve, quella Juve dove a un certo punto si sono affidati a Comolli, le cose non sono andate bene, anche perché se vai sugli algoritmi, insomma, ci può stare che le cose non ti vengano bene, nonostante abbiano preso un grandissimo allenatore come Spalletti. A oggi alla Juve però arriva Giovanni Carnevali, che dopo 13 anni al Sassuolo ha dimostrato di essere un grande dirigente.
2: Ma per me è stata fatta una grande operazione. Posso capire anche il fatto di Comon lì, che ma la difficoltà è, io sai che, per usare un eufemismo, non sono un grande sponsor degli algoritmi.
0: No. Però, mi sposi.
2: Però sai, bisogna, cioè, per me tutto quanto ha un limite, no? Per me anche l'algoritmo, se devi individuare qualche cosa di specifico, aiuta molto nella fase iniziale, ma nella fase proprio cruciale. Noi sappiamo benissimo, e tu lo sai meglio di me, che non siamo di primissimissimo pelo. E allora che cosa succede? Che sappiamo che fare 10 presenze o 10 gol o 10 cross in 5-6 campionati diversi già in Europa è molto diverso per gli allenatori, per i giocatori, tutto quello che ne consegue è completamente diverso. E stare in Italia in generale, alla Juve in particolare, è una cosa un pochettino
0: ma
2: più...
0: Ma dai Davide, ma come si fa a scegliere un calciatore con l'algoritmo? Cioè, voglio dire, io ricordo il Napoli del secondo scudetto, no, per esempio, costruito da Luciano Moggi. In quel Napoli Moggi fa arrivare Gianfranco Zola, ma non è che si affidò all'algoritmo. Moggi si mise in macchina e andò a vedere la partita in Serie C, uno le partite di Zola alla Sassari Torres. E andava.
2: Perché giocava.
0: Massimo Crippa giocava al Pavia in C2. Moggi allora era al Torino, va a prendere Crippa, lo porta al Torino, poi viene a Napoli, se lo porta a Napoli. Ragazzi, ma di quale algoritmo stiamo parlando?
2: Ma il calciatore, ti ho detto, mi sfondi una porta aperta,
0: certo.
2: Perché il calciatore va visto. Ho detto, in fase iniziale, quando io devo trovare ipoteticamente un mancino tra i 24 e i 28 anni che giochi sulla fascia e magari mi va a pescare anche qualcuno che non mi sarebbe venuto in mente, no? Questo aiuta molto.
0: Ti può dare
2: molto.
0: Un'indicazione però, Davide.
2: Bravo, aiuta molto perché ti dà una certa indicazione su quello che vado a trovare.
0: Il ventaglio, ragazzi, di possibilità che hai.
2: Ragazzi, vai. Sul resto è difficile. E tornando al fatto dei Carnevali, hanno fatto per me un gran colpo, cioè, nel senso, in questo momento, se non il più bravo tra i più bravi, perché conosce bene l'ambiente, insomma, lo sa, il calcio italiano lo mastica da molto tempo, ha fatto la sua gavetta, ha fatto un diciamo un metà tra direttore sportivo addetto al mercato
0: e amministratore delegato al Sassuolo, certo.
2: Cioè, e sa fare queste cose, si può integrare nel gruppo di lavoro che già c'è, prenderanno anche qualcun altro e tutto, portando avanti le proprie esperienze. E per me, però, come dico sempre io, è come cioè, i momenti del calcio che non va tanto bene, oppure che non ottiene risultati super giù, le squadre anche top le hanno avute un po' tutti, no? Determinati anni. La differenza è che non c'entri mai in un giorno e non ci esci mai in un giorno, come non c'entri mai magari in 6 mesi, in un anno. Ti sembra di essere centrato perché va male i risultati in 6 mesi, però magari quei risultati sono maturati, diciamo, non come vorresti tu, in un anno precedente, nelle scelte di magari di 2 anni
0: certo.
2: Precedenti.
0: Il calcio poi non è una regola certa, quindi tu devi programmare sperando che poi insomma arrivino i risultati sugli investimenti. Senti Davide, ma giusto una curiosità, Rugani ripartirà dalla Juventus?
2: Sai, noi abbiamo, a parte i contratti, sono stati fatti anche non molto tempo fa, perché poi conta anche i tempi, no? Cioè, il contratto di Daniele non è stato rinnovato di 2 anni, non è un contratto di 5 anni che 5 anni fa è stato fatto, adesso si trascina. È stato un contratto che è stato fatto praticamente andava in scadenza, sembra andato di scadenza adesso, ed è stato fatto qualche mese fa, rinnovato di altri 2 anni, perché la Juve ha proprio una certa idea del calciatore. Poi a gennaio è successo che c'era qualcuno che poteva aver bisogno, e allora sia la Juventus che noi abbiamo
0: avete scelto
2: dei rapporti e abbiamo fatto fagotto, come si suol dire, e siamo andati dove ci hanno chiesto e c'era bisogno. Questo lo dico anche perché qualche
3: col che suo collega poco accorto l'ha fatta passare un po' a Firenze qualcuno per avere qualche hype in più, perché sappiamo che la Juventus non è simpaticissima, no? Però non parlarne bene fa piacere, no? Invece credo che chi è professionista deve guardare asetticamente cosa sono le cose e poi portare il suo cuore.
0: È il valore del calciatore, non delle
3: ma
0: beghe.
3: No, oltre al calciatore, che non è che siamo andati per cercare di fare qualcosa che fa piacere a noi o un esubri, no, noi sappiamo benissimo dove eravamo con 2 anni e 8 mesi di contratto, siamo andati perché ci hanno chiamato con grande veemenza
0: a dare una mano,
3: siamo paratici, abbiamo preferito cercare di dare una mano, ecco,
0: giusto così.
3: Fatto bene perché ci credo in queste cose.
0: Davide Torchia, grazie, sì. A presto,
3: prego,
0: grazie.
3: Un abbraccio forte, grazie di tutto,
0: grazie di cuore. Il weekend è alle porte, gli highlights di Radio Gol anche, tra poco la chiusura di puntata con Riccardo Catapano, appuntamento poi del pomeriggio Enzo e Mario, il nostro pomeriggio, momenti di grande divertimento e sempre show alle 18 Paolo Del Genio, questa sera puntata speciale al calcio della sera alle ore 19 ci saranno Marcello Calvano e Lucio Pengue insieme per un'ora di filo diretto. Vi auguro buon weekend, domani c'è Radio Gol del sabato con Riccardo Catapano, domenica mattina con Lucio Pengue, vi do appuntamento a lunedì, buon weekend a tutti.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti...

0: 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Siamo giunti ai saluti finali della puntata odierna di Radio Gol. Subito dopo di noi però le ultime notizie con Lucio Pengo e poi il pomeriggio con Enzo e Mario, due ore di divertimento qui su Kiss Kiss Napoli. Dalle 18 alle 19 invece arriva Paolo Del Genio con il nostro filo diretto 4-4-2 e poi un'altra ora di filo diretto con il calcio della sera con Lucio Pengue e Marcello Calvano. Grazie al nostro Nello Iorio e anche al nostro Fabio Esposito in regia audio e a Flavio Esposito invece per quanto riguarda la regia video. Da Riccardo Catapano è tutto, un saluto e un ringraziamento, vi lasciamo come sempre però con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Sì, con grande forza, con grande dignità, con pubblicamente, no? Come sta accadendo da qualche tempo, soprattutto chi è affetto da questi mali, deve lottare per risolvere, naturalmente. Poi ci sono mali che non riesci a risolvere ed altri che invece affrontandoli con la giusta, poi non posso neanche dirtelo perché poi non voglio neanche pensare a cosa si provi in quelle situazioni, non so come ci reagisca. Lui ha reagito in questo modo, condividendola con la sua comunità, no? Quella di cui ti parlava prima, la comunità del calcio, che sta reagendo oggi. Stamattina me l'ha mandato, penso, un tatuatore di Livorno, dicendo Livorno in lutto stamattina presto, e Igor da ieri sera non c'è più. E gli ho detto: ma sei sicuro? Scusa la domanda idiota, ma sei sicuro? E lui mi ha detto: io ho una chat con Lucarelli, quindi ho chiamato Cristiano, certo. Cioè ho scritto Cristiano e Cristiano me l'ha confermato. E ce l'aspettavamo, ho visto le ultime immagini anche di Igor al matrimonio della figlia, no? Erano immagini strazianti, questo però capisci che non so, veramente le parole poi ti vengono a mancare, perché ti dispiace, perché lui era un ragazzo veramente strepitoso, cioè gentile, educato. Ho visto che Simone Aventura ha scritto quelli del nostro calcio. Non è che oggi sono peggio o meglio, diciamo che c'era un'umanità diversa forse?
3: Diversa, Ivan, condivido.
2: Ecco, c'erano rapporti più diretti, anche tra giornalisti e calciatori, non c'erano filtri, potevi condividere anche emozioni, il dopo gol, tutte altre cose così. Quindi oggi è tutto diverso, oggi è tutto freddo, oggi sui social è così, continuo con la polemica, c'è gente che parla di calciatori con i quali non ha mai parlato, che non ha mai incontrato, e si racconta come se fossero i migliori amici, però fa parte della vita, ecco.
4: Io ho avuto stamattina la telefonata alle 8:30 di Cristiano Lucarelli, che gli è molto visto, era vicino a Igor Proti, veramente i due più grandi attaccanti della storia del Livorno, io credo che siano un omaggio a un grande, grande uomo come Igor. Questa è una notizia veramente che ci penalizza tutti, e tutto Livorno credo che sarà intorno a lui. Il rapporto umano, guardi, lui rappresentava, diciamo, era il numero uno dei tifosi del Livorno, della curva del Livorno. Era un ultras oltre ultras. era un uomo veramente che ce ne è rimasti pochi, guardi, attaccati alla maglia, aveva nel cuore aveva il Livorno lui e basta. Infatti, se si ricorda, quando noi l'abbiamo preso alla Reggiana aveva fatto 4 gol con noi, è diventato il numero uno insieme a Cristiano Lucarelli, capocannoniere del Livorno, in Serie A, mica scherziamo.
5: Nelle mie difficoltà lui non si è mai tirato indietro, devo dire, veramente ha cercato sempre di sostenere il progetto squadra. Non ce l'abbiamo fatta, non ce l'ho fatta io, però in quel periodo veramente è stata una persona eccezionale, e come hai detto è l'uomo che conta alla fine, il giocatore è una parentesi e l'uomo invece è la sostanza, è quello che poi ha dimostrato, diciamo, nel suo percorso di vita, che veramente bisogna riconoscergli che l'ha vissuto con grande, con una dignità incredibile. Lo seguo a malincuore, devo dire, faccio fatica a seguirlo, lo faccio ogni tanto per, non dico dovere, ma non lo amo questo mondiale, e non
3: ti scalda il cuore,
5: bravo, proprio, però vabbè, seguo un po' le vicende così. Vedo gli alti e bassi, le critiche solite su Ronaldo e così via, le difficoltà del Brasile, del Portogallo e altro. È proprio entrare nel vivo, insomma, adesso è una fase un po' interlocutoria, vediamo, ma sicuramente poi sarà il solito finale. Io vedo padrone ancora il nostro Messi, questi totem che nel veramente finiti loro non so cosa vedremo.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Apriamo con la cronaca. Maxi operazione dei carabinieri a Pianura, dove padre e figlio sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della sezione operativa di Giuliano, dopo alcune segnalazioni su movimenti sospetti, hanno eseguito un blitz in due appartamenti, sequestrando oltre 3,5 kg di droga tra hashish, cocaina e crack e oltre 1.400 euro in contanti. I due sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale. Ancora cronaca, inseguimento ad alta velocità a Cercola, un SUV fermato per un controllo dai carabinieri è fuggito imboccando anche una strada contromano. Durante la corsa uno degli occupanti avrebbe lanciato dal finestrino una pistola calibro 7.60 nel carcere di Poggioreale. Ancora cronaca, inseguimento ad alta velocità a Cercola, un SUV fermato per un controllo dai carabinieri è fuggito imboccando anche una strada contromano. Durante la corsa uno degli occupanti avrebbe lanciato dal finestrino una pistola calibro 7.65 con un colpo in canna, quindi

nazionale consumatori. Nella settimana tra il 12 e il 19 giugno la regione è risultata tra le peggiori per riduzione dei prezzi. Per la benzina il calo è stato dell'1,94%, pari a 1,85 euro in meno per un pieno. Peggio hanno fatto solo Molise e Valle d'Aosta. Vediamo con lo sport, il calcio. Partiamo dalla triste notizia della scomparsa di Igor Proti, l'attaccante bandiera del Livorno, ma anche ex Napoli e Lazio. Ha perso la vita dopo una lunga battaglia contro un brutto male che lo aveva colpito da circa un anno. Se ne va a 58 anni uno dei bomber più prolifici della Serie A, con la quale era stato capocannoniere nella stagione 95-96 con il Bari. Mondiali, vincono Svizzera, Canada, Messico con quest'ultima prima qualificata alla fase successiva. Pari invece tra Cechia e Sudafrica, stasera in scena gli Stati Uniti, mentre a mezzanotte sarà il turno della Scozia di Scott McTominay contro il Marocco, sfida decisiva nel girone, così come nella notte quella del Brasile contro Haiti. Subito dopo poi la sfida tra Turchia e Paraguay, con Montella che si gioca l'ultima chance di passare il turno dopo la sconfitta dell'esordio. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ciao a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon venerdì 19 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Tony Stark e Mario.
0: Che Tony Stark? Ma solo perché ho messo l'occhialino che tra l'altro possono vedere le persone sintonizzate sul 76 del digitale terrestre che salutiamo.
1: Meno male solo loro.
0: Ci potete guardare sull'app, sul sito, perché fa personalità, io sono così, sono frizzante, sono un artista.
1: Sei ancora più cretino di quello che sei giorno dopo giorno. Salutiamo, a proposito di cretini, il nostro
2: nellino. Ma no, Josué, Josué, ribellati a quest'uomo che ti maltratta, Josué.
1: Ma come può... può prenderti in considerazione se gli parli così, Tony Stark?
0: Allora, benvenuti. Questa sarà una grande puntata. C'è grande e buona musica. Ci sono Jovanotti e Alfa per cominciare.
1: Ma
0: Mario ritorna nei ranghi, per cortesia.
1: Va bene, Tony.
3: È un po' di...

0: a tutti voi amici che
1: devo dire che questa canzone è pazzesca. Come dite voi, come amici?
0: No, amici qua diciamo.
1: Porca
0: miseria cosa. Però Buon Vento è un titolo che non ha l'S, quindi ce lo puoi annunciare. Giovanotti Alfa con
1: Buon Vento. È una canzone pazzesca.
0: Non aggiungere parole con ZS.
1: Che cazzo è Alfa?
0: No. Salutiamo Alfa, grandissimo artista, qua si fa della pochezza veramente
1: i cloni,
0: gratuita.
1: I cloni, no, si sono per lo più nervosi.
0: I cloni sono nervosi e sono delle copie fatte male.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì.
0: È ovvio che sia così. C'è da dire una cosa,
1: sì.
0: Che abbiamo sperimentato un altro clone in questa settimana che però non ha avuto seguito, ma che deve averlo.
1: Già me l'ho scordato.
0: Clone di Pupo.
2: Il gelato al cioccolato, dolce o possalato, tu gelato al cioccolato.
1: Ecco perché non ha avuto seguito. Bene, amici, siamo partiti con la pochezza. Lo sapete che il venerdì c'è la pochezza, ma è amplificata perché il fine settimana sta per arrivare.
0: Sì, c'è un messaggio che ci arriva, continuano a inserire i detrattori di Conte. Ma chi se ne frega del calcio adesso? Stiamo facendo un'altra roba, ma io non lo so.
1: Sì.
0: Cosa ci hai detto prima in cuffia, Nellino? Non ho capito
1: mi
0: nulla.
1: Mi salutava.
0: Ha detto Mario.
1: Ma questo non capisce una mano. Okay. Da quando è Tony Stark?
0: No,
1: è miliardario anche.
0: No, pensavo ci fosse un Mario al telefono e volesse farci.
1: Stavi quel Mario, invece no.
2: Lui.
1: Da quando siamo partiti, dobbiamo salutare sempre tutti coloro che danno via a queste notizie.
0: Sì, mi aggiungo ai saluti.
1: Sì.
0: I saluti da parte di Salvatore che ci ascolta in quel di Messina e saluta sia noi e manda tramite noi una dedica a Manuela, la sua compagna, la ama tantissimo.
1: Ciao Salvatore, ciao Manuela.
0: Evviva l'amore. Ok, dicevi
1: Mario. E allora salutiamo, approfittiamo per salutare queste persone, notizia che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Saluta.
3: USA, USA.
1: Ma sei Tony Stark, devi farlo in modo più...
0: Sono Iron Man.
1: Notizia quindi che arriva dagli Stati Uniti e che sta facendo il giro del web.
0: Mario, ti devo interrompere. Oggi giornata di messaggi che pullulano e vogliono dei nostri saluti.
1: Prego.
0: Speciali, quindi lo sai, quando si tratta di questo ti interrompo volentieri. In realtà ti interrompo volentieri sempre. Amiche, buongiorno, sono Ciro dalla provincia di Benevento. Se potete mandare dei saluti a mio figlio Christian di 10 anni e mia moglie Imma, che sono dei vostri assidui ammiratori.
1: Non mandiamo i saluti. No,
0: ci dispiace per voi che siete nostri assidui ammiratori. Un abbraccio a tutti voi, a tutta la family.
1: Vi vogliamo bene.
0: E aggiunge Ciro che l'end stai troppo frisco. Te lo voglio dire qua. Lo dico.
1: Non è vero, non c'è scritto mai, me l'ha detto lui.
0: Un abbraccio a tutti, a tutti quelli che ci stanno salutando, un abbraccione enorme.
1: C'è un'azienda americana che non possiamo citare, che ha preso una decisione a dir poco storica. Il prossimo 19 novembre l'attività chiuderà completamente i battenti per 24 ore e poi riapre.
0: Ma è storica perché non può capitare, sì.
1: Niente scioperi, niente guasti tecnici, nessuna festività nazionale. Il motivo di questa chiusura per 24 ore è perché quel giorno, il 19 novembre, esce ufficialmente nei negozi e negli store digitali il videogioco più atteso di sempre.
0: Ah, capito.
1: Esce GTA 6 e l'azienda chiude. Per un giorno.
0: Ma dai. Allora, ti posso dire, secondo me ci può stare, nel senso che è una chicca così, però non abusatene di sta roba qua, che sennò...
1: In pratica i titolari si sono fatti due conti, hanno notato che quel fatidico giovedì di novembre era arrivata sulla scrivania dell'ufficio risorse umane una valanga senza precedenti di richieste di ferie e di permessi. Non c'era più nessuno.
0: No, non si vedono i due Leo Corri.
1: Praticamente mezza azienda aveva deciso di darsi malata, di prendersi dei giorni liberi per chiudersi in casa a giocare, insomma, quel gioco tanto atteso doveva farlo, insomma,
0: allora,
1: doveva giocare.
0: Io non sono ormai da tanto più un videogiocatore, cioè se gioco a roba nostalgica.
1: Vabbè, tu sei un supereroe adesso
0: quindi. Sì, esatto, devo salvare il pianeta, ho ben altri pensieri, però so che è attesissimo, tu mi puoi confermare.
1: Sì, perché il quinto capitolo, il capitolo precedente, è uscito nel 2013.
0: Eravamo dei pischelletti.
1: Eravamo dei pischelletti.
0: Io stavo cominciando a muovere i primi passi dopo una relazione molto lunga.
1: Ma chi se ne frega?
0: Ridiventai single e fu un tunnel senza uscita.
1: Ma che schifo.
0: No, ma perché mi ricordo quell'epoca, me la ricordo bene.
1: Amiche, a quel punto quindi i capi hanno capito, perché sono capi, perciò hanno capito, che sarebbe stato impossibile garantire una giornata di lavoro produttiva e quindi con questa mossa senza precedenti, molti dicono anche per far parlare di sé.
0: E sarà anche quello.
1: È una buona tecnica, però. Beh, scusa.
0: Stiamo parlando pure noi.
1: Comunque rimane chiusa. Quindi è stata una scelta di marketing e anche una scelta di. Dovuto al fatto di mancanza di personale.
0: Era per forza di cose così. Però allora noi estrapoliamo questo elemento dalla notizia per fare una domanda a voi, cari amici.
1: Amici, qual è l'evento a cui non rinuncereste per niente al mondo, nemmeno a costo del posto di lavoro?
0: Quella roba lì che è irrinunciabile per voi, non so, c'è questa cosa. Rischio che mi salti il posto di lavoro. Non me ne frega. Io devo andare perché è una roba che non posso perdere.
1: Deve andare uno, quindi un evento futuro oppure un evento che è già successo?
0: O un evento ipotetico.
1: Sì.
0: Faccio un esempio,
1: sì,
0: che non è successo, ma che magari. Una finale di Champions League del Napoli, per esempio.
1: Esatto,
0: può essere un evento molto eccezionale, a tal punto da dire: non
1: io
0: me ne
1: non
0: frega una mazza,
1: nessuno.
0: Vado, capito?
1: E allora raccontateci se l'avete avuto, qual è stata quella volta in cui avete detto: oggi il mondo si ferma, io devo essere lì. Se è successo in passato, se invece lo state aspettando, o un evento ipotetico, qual è appunto quell'evento a cui non rinuncereste per niente al mondo? 342 00 00 100.
0: Molti
1: sicuramente. La Champions del Napoli è detta tu.
0: Sì, l'ho detta quindi. Io, quindi andate altrove, magari qualcuno dirà uno spettacolo di Enzo e Mario, può essere pure. Io ti dico un evento che non perderei per nulla al mondo è un concerto di Tiziano Ferro.
1: Sì, mercoledì.
0: Infatti al Maradona ci andremo, quindi.

0: Mick Fabulous qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Fabulous, Enzo e Mario.
1: Salutiamo il nostro Fabulous Fabio Esposito, che ormai abbiamo ribattezzato così,
0: Sì, sì, anche se a lui non piace. Però che
1: ribattezziamo persone, Nellino tu per noi sarai sempre
0: Josué!
1: Ti leggo qualche messaggio, perché di cosa stiamo parlando?
0: Qual è l'evento a cui non rinuncereste per niente al mondo, nemmeno il vostro posto di lavoro?
1: Rischiereste di perdere anche quello.
0: Chi se ne frega?
1: Orlando di Salerno da Stoccarda ci scrive: sono stato l'altro ieri al concerto degli Iron Maiden a San Siro, evento storico incredibile, quindi...
0: Salutiamo gli Iron Maiden.
1: E io so Iron Man, detto, quindi posso salutare. Ringrazio i miei amici, aggiunge Edo e Gabbro, per essere stati con me. E quindi praticamente
0: salutiamo tutti.
1: Già risponde alla nostra domanda dicendo che un evento del genere, un concerto di quel tipo, per lui è irrinunciabile.
0: Bene. Ascoltiamo anche quelli che sono i vostri messaggini vocali WhatsApp.
2: Amici,
0: hai
2: già tengo organizzato infortunio.
0: Un finto infortunio.
2: Pensa, martedì 17 novembre già tengo organizzato una partita di calcetto con gli amici. Dove il sottoscritto si infortunerà al piede. E prenderà dei giorni di malattia in ospedale.
0: Guarda un po'.
2: Per GTA 6.
1: Proprio per quello!
0: Però scusa un attimo. Aspetta. Se la partita è il 17 novembre puoi farlo perché esce il 19.
1: E no, appunto, lui ha detto va a giocare e dice che
0: lì.
1: Si fa male e si fa tipo 3-4 allora, giorni che si è fatto
0: io
1: male.
0: Io non so come riesci tu a organizzare la partita il 19 novembre, noi non riusciamo a organizzarla manco fra due giorni.
1: Infatti io non so più quando dovremo giocare. Vabbè, tu stai recuperando, però io non lo so tipo se settimana prossima andremo. Questo già sa di novembre. Complimenti.
0: Complimenti.
3: Buonasera amici.
1: Buonasera.
3: No amici, a me lunedì prossimo il mio datore di lavoro ha detto guardate che deve fare un po' di straordinario e finiremo verso le sette e mezza. C'è Tamacchi, ma tu sei forte. Io tengo scemenza. Ah, ma segui un po' lo straordinario, ma non esiste proprio, cioè segui un scemenza.
1: Posso solo dirti che ti amo.
0: Potete seguirlo anche lavorando, non è?
1: Perché se tra gli eventi imperdibili io lo scemenzo sta in mezzo a GTA 6 e gli Iron Maiden, o qualcosa è andato storto, o posso essere solo fiero del lavoro compiuto finora.
0: Puoi essere solo fesso mentalmente. Ascoltiamo.
4: Ragazzi, io la partita Inter-Barcellona della semifinale di Champions di 2 anni fa sul 2-0.
0: Cosa hai fatto?
4: Prenotai i biglietti, treno e hotel, sapendo che io non potevo andare perché faccio il pizzaiolo.
1: Sì?
4: Però disse al mio titolare che aveva i biglietti e tutto, e lui fortunatamente mi disse che poteva andare. Ma era medica, non c'è.
0: Però è stata.
1: Guarda, ti posso dire, sarebbe stato meglio continuare a fare le pizze, secondo me, visto l'esito di quella partita.
0: Però
1: poi
0: vabbè, tra una pizza e l'altra. Portaci qualche pizza, nel dubbio.
1: Noi
0: scrocchiamo pizze volendo.
1: Sì, ti voglio leggere questo perché ci dice Mario: se c'è la partita del Napoli può crollare il mondo, io ci vado. Ho preso un permesso in ufficio persino per andare a vedere una partita di Coppa Italia di Serie C.
0: Ah, ok.
1: Tipo, hai visto prima,
0: qualsiasi
1: ad esempio,
0: partita.
1: Abbiamo parlato di finali di Champions.
0: Sì.
1: In questo caso, Mario.
0: Qualunque partita.
1: Però, secondo me, ci sono partite che non sono uguali alle altre.
0: Vabbè,
1: cioè, partite di campionato, se hai da fare, te le puoi pure perdere.
0: Coppa Italia, quindi.
1: Pensa tu. Però, è comunque un bel messaggio anche questo.
0: Amici, continuate a raccontarci qual è stata la volta in cui avete detto oggi il mondo si ferma, io devo essere lì. Oppure qual è l'evento a cui non rinuncireste per niente al mondo? 342 00 00100. Se una cosa effettivamente è successa, ce la raccontate.
1: Sì.
0: Se una cosa dovrà succedere oppure è ipotetica, diteci qual è l'evento.
1: Esatto, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, si parla di eventi imperdibili e infatti vogliamo sapere qual è l'evento a cui non rinuncereste per niente al mondo, nemmeno a costo del posto di lavoro, cioè quella cosa che dovete a cui dovete partecipare per forza di cose, o assistere, partecipare anche in prima persona, chissà, può darsi pure che è una roba che dovete fare
1: o proprio l'avete già fatto, quell'evento a cui avete partecipato, sì, perché insomma con sotterfugi e dei tranelli siete...
0: Che tranelli? Ma io...
1: Magari dicendo che al lavoro
0: stavate, dice, male.
1: Stavate male, quello è un sotterfugio.
0: Sì, quella roba là che rischiereste, per la quale rischiereste addirittura il posto di lavoro. Sono tante le opzioni, alcune le abbiamo già ascoltate, però siamo curiosi di sentirne altre.
1: Ascoltiamo.
2: Solo chi pensava quanto sono bravi e Mario quando fanno le battute un poco stupide.
1: Poco?
0: Grazie Tiziano.
2: Non me lo so spiegare io.
0: Sì, ok.
1: Aspetta, fino a...
0: Non me lo so. Ah, no, è finita, non c'era la chiusura. Cioè, non se lo spiega e basta.
3: Buongiorno, cioè, amici.
0: Ciao.
3: Sono Mario.
1: Ciao Mario, che bel
3: che
1: nome.
3: Bel nome. Era da parecchio che non mi mandavo un messaggino.
0: Ma io non lo so.
3: Sto impegnato con il lavoro.
1: Chi se ne frega?
0: Del lavoro.
3: Fa caldo. Comunque, certo, io non rinuncerei mai al mio appuntamento con Belen che ho ogni venerdì sera.
0: Beh, nei sogni.
3: Un abbraccio.
1: Va a dormire presto perché il venerdì sa che...
0: Oh mio Dio! Ma cosa dici, birichino? Mi è caduta la sballena. Ma cosa ha detto questo amico, birichino?
1: Poteva Santiago. Citare chiunque.
0: Santiago!
1: Sta a Santiago.
0: Santiago, questo è un birichino.
1: Poteva citare chiunque, ha deciso di citare lei.
4: Amici, buonasera. Ehi,
0: ciao.
4: Guarda la macchina.
0: No.
4: Una foto con riflesso.
0: No, grazie. Ancora lui, è tornato ormai.
1: Qua è anarchia. È anarchia.
4: Amici, finale Champions del Napoli.
1: Sì.
4: Non frega un cazzo di niente.
0: Sì, sono quelle cose che...
4: 2, 3, 4, 5 giorni. Non me la fuggi.
0: Ma ci sta.
1: Sì. Vabbè, l'evento potrebbe anche essere acquistare un telefono nuovo.
0: Beh sì, in effetti.
1: Il telefono ammazza.
0: Diciamo, però abbiamo capito.
5: Ciao amici, Daniele da Terzigno.
0: Dani.
5: A me è successo proprio l'anno scorso,
0: mm-hmm,
5: perché c'è stata la festa a scudetto del Napoli, quella sul lungomare.
0: Okay. Cosa hai fatto?
5: Okay. E a Gentecino Massimi, senti, ma già vivo questa festa, quindi vuoi o non vuoi, non vengo e non andai.
0: Arrivederci e grazie.
1: Ah,
0: sì.
1: Vabbè, è stata facile, però. Cioè, è stato condiscendente.
0: Però comunque hai chiesto magari un permesso dicendo la verità, che poteva anche farti vedere non in maniera troppo positiva.
1: Sì,
0: dice questo che vuole andare a fare la battaglia.
1: Ma quello è il master, è il primo che sta parlando.
6: Ciao amici, sono Pasquale. L'unico evento che non posso rinunciare ogni settembre di ogni anno a vedere la corsa di Formula 1 a Imola.
0: Ah, bella.
1: Beh, particolare.
0: Sì, sì, sì. Però è un evento che in effetti
1: più
0: per lui è una costante.
1: Più o meno
0: poi
1: funziona così? Andare a vedere la Formula 1? Più o meno è questa la dinamica.
0: Ma perché minimizzi
1: non
0: lo
1: minimizzo,
0: spettacolo della Formula 1?
1: Funziona così.
0: Ma voi, allora, amici, chi ci sta solo ascoltando, non, cioè, si è perso la faccia di lui quando si prepara per il passaggio delle auto. Sembra un imbecille. Io
1: sì,
0: veramente sono senza parole.
1: Ascoltiamo.
0: Ascoltiamo un altro, dai, al volo un altro. Sì.
7: Buonasera, amici. 4 aprile, venerdì. Compleanno 10 anni di mio figlio, con i biglietti per Augsburg contro il Bayern Monaco.
1: Bello.
7: Vado a vedere la partita, mi metto un giorno di malattia, mio figlio con il cartellone, se Kimmich gli regalava la maglia, lo inquadra alla telecamera, il lunedì vado al lavoro e il mio caposquadra con la maglia del Bayern ha detto: se Kimmich non te l'ha data te la posso dare io.
0: Oh, oh,
1: che cosa bella. Quindi è... Hai visto che ogni tanto marinare il lavoro?
0: No, in questo caso era in occasione di un compleanno.
1: Compleanno speciale perché in doppia cifra.
0: 10 anni, sì. Compleanno importante, quindi è un'occasione che ti porta a dire: non ci sono per nessuno. Io non lo so se è il caso di andare avanti, però voi provateci, amici, perché abbiamo bisogno di voi e lo potete constatare. Qual è l'evento a cui non rinuncereste per niente al mondo, nemmeno a costo del posto di lavoro? Ditecelo al 342 00 00 100. Stiamo toccando belli argomenti, stiamo toccando anche molta pochezza. Pensate in seconda ora cosa dovrà succedere.
1: Coldplay adesso, però, questo lo so, ci sei Coldplay.
0: La solita buona musica.

0: Macarena, la novità di questa estate 2026 qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stiamo parlando di eventi più unici che rari ai quali non rinuncereste mai per nessuna cosa al mondo.
1: Ho letto qualcosina
0: sulla riunione con gli Avengers.
2: Eh? Certo, sono il capostipite.
0: Più che la reunion praticamente devi fare la resurrezione, perché
1: nel film non ci sono, certo. Però può darsi, si vocifera grandi ritorni, cose. Vabbè,
0: ci stiamo spoilerando parti.
1: Ragazzi, ci dice Mary, non per un evento così vitale da perdere il lavoro, ma io anni no, aspetta, mi sono perso. C'è forse qualcosa mancante nel testo, vabbè. Sì. Non. Ok. Mi sono assentata in altri momenti, credo, della mia vita.
0: Ha attivato il neurone che
1: lo. Perché non potevo assolutamente perdere l'inaugurazione a Napoli di. Quella roba svedese là, dove si montano.
0: Di solito è una bella Ikea.
1: Ecco, sì, appunto. Sono stata tutta la giornata nel negozio a comprare di tutto, e quando sono stata in Svezia per i mercatini di Natale sono stata lì allo store principale.
0: Quale store?
1: Dell'Ikea.
0: Che vuoi farci?
1: Vabbè,
0: quante bricconate.
1: Però Mary, non ho capito una mazza all'inizio, mi hai confuso con
0: Mary, devi sapere che lui ha un neurone. Adesso è anche coperto, la visuale è anche coperta da sti occhiali senza un motivo. Quindi è proprio in difficoltà. Prego.
1: E poi invece Ame88 dice gli internazionali di Roma e spero un giorno Roland Garros e Wimbledon.
0: Sì.
1: Quindi sono irrinunciabili per lui.
0: Magari se gli proponessero un biglietto per Wimbledon lui andrebbe così di corsa. Sì. Anche senza scemenze e senza giochedì.
1: No, quelli li seguirebbe comunque. Mary, ti ho mandato il cuoricino, ha detto in realtà mancava una parola, Enzo, un po' di perspicacia, ma io se leggo devo essere veloce, scusa.
0: Ma poi non vedi una mazza con sti cosi, però la personalità che
1: personalità
0: sì.
1: supera tutto. Prego, faccia la domanda.
0: Anche il lavoro. Tra poco, amici, rafficone finale dei vostri messaggi, vogliamo sapere qual è quell'evento che magari deve succedere, deve accadere, deve arrivare, oppure un evento ipotetico al quale non rinuncereste per nulla al mondo, oppure se è già successo raccontateci di quella volta in cui avete fatto carte false pur di partecipare a quell'evento, quel concerto, quella partita, quel film di Iron Man che è...
1: No, io ho tolto, staccato le cuffie, non ti sto ascoltando.
0: Questa è la professionalità. Tutto questo è 342 00 00 100. Kumbaya!
1: E vai, Kumbaya!

0: freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Voglio salutare Andrea che mi ha dato un bel input per una simpatica gag. Perché prima abbiamo ascoltato anche Tuca Macarena,
1: sì,
0: di Baby K, e lui ci ha scritto una cosa e in effetti ho pensato, oh, chissà come si chiamerebbe Baby K qualora dovesse montare un mobile. Baby Kea. Grazie Andrea, ti voglio bene, era bellissima. Io l'ho, lui ha scritto solo Baby Kea, però io ho detto plasmiamola come simpatica gag.
1: L'ha fatta come simpatica gag, non è che l'ha fatta così tanto bene. Mamma mia, il nostro Tony Stark,
0: sì,
1: e noi altri, prego.
0: Sì, vogliamo sapere qual è l'evento a cui non rinuncereste per niente al mondo, nemmeno a costo del posto di lavoro. Facciamo un po' di rafficone perché siamo in chiusura di prima ora, allora i vostri messaggi, eccoli.
2: Amici, ma Enzo non pareva Belen, pareva gli trans brasiliani in Rio de Janeiro.
1: Ma scusa, ma Enzo chi? Belen, c'era Belen.
0: Era Belen proprio, qual è Enzo?
3: Oh mio Dio, io sei berricchino, Santiago, sei un berricchino.
1: Ma che c'è secca Santiago? Ma scusa, prego.
2: Amici, buonasera.
3: Uè, buongiorno.
2: Io faccio un sogno, sapete che mi capita? Faccio un sogno.
1: Ma quella di ieri?
2: Mi pare sta all'autodromo di Monza, per un gran premio, invece... Non suono, pare che sto là, invece mi sento ma scende che le ha zanzare che ci può dire da stanza fa.
0: O è Mario che prova a emulare.
1: Signori.
2: Perché Napoli è la città più bella del mondo, fratama.
1: Ma scusa, ma
4: scusatemi amici.
1: Scusa, si tolga.
4: Amici, devo intervenire. Perché voi mi chiamate così e allora io intervengo, lo vedi? Parte pure la musichina subito. Volevo solo rimarcare
1: un evento, non lo so.
4: Ma chi se ne fotte dell'evento?
1: Ma no.
4: Voglio solo rimarcare un concetto che è emerso poc'anzi.
1: Sì, ma l'evento può essere l'uscita di Bentornati al Sud.
4: Ma te fa capire. Perché Napoli.
1: Napoli che? Sei bloccato.
4: Oh. Napoli.
1: Sì.
4: È la città più bella del mondo.
1: Sì.
4: Oh no, Claudio, lo dico anche a Claudio Bis.
1: Qua fa male, fa culo.
4: Grazie Claudio, fratema.
1: Sì. Chiedo per giusto perché
0: sì,
1: ci siamo.
0: Dimmi.
1: Ma è prodotto da De Laurentiis.
0: Vai, non mi fa
1: fare.
0: Non posso arrivare
1: solo
0: stasera che non ho voce perché devo dire. Lo produco io, sono io il vostro produttore. Ah no, non lo allora andatevene a fanculo,
1: no,
0: tutti qua.
1: Scusa.
0: Scusa, fammi lavorare, non farmi stancare.
1: Prego.
0: Su, ascoltiamo.
5: Ciao, amici,
1: lavorare.
5: Cercola, l'evento che non rinuncerei per nessun motivo al mondo. È il 27 aprile del 2099,
0: al
5: giorno del mio funerale.
1: Ci sarai comunque.
0: Ci ribeccheremo lì e ci diremo: chi non muore si rivede.
1: A prescindere, ci dovrai essere.
6: Quindi, sì, per la pochezza di questo programma, perché voi siete una pochezza di eventi che non riusciamo a rinunciare, sono Maestrale e Scirocco.
1: Perché sono
0: bella, eventi. Eventi. Bellissima, bellissima. Comunque, un complimento.
1: Quasi meglio l'imitazione di Claudio Bisco.
0: No, la perfezionerò. Voglio fare i complimenti ai fonici perché tramite Claudio dice: ma i tecnici in regia non viene da ridere, stanno sempre sul pezzo, sono abituati alle scemità. Non lo so, Nellino dichiara: come mai sei sul pezzo così, voi fonici riuscite a destreggiarvi nonostante le minchiate che emergono dai nostri microfoni?
1: Stanno peggio di noi, quella è la cosa.
0: Vi dico solo, la risposta è stata boh, quindi fate voi.
1: Ascoltiamo.
7: Buon pomeriggio, Gio. Un evento al quale non vollerei, non rinuncerei per
0: vollerei.
7: Piuttosto morto e
1: sì,
7: dirgli che il giorno del mio compleanno. Non ci posso rinunciare, ci devo stare. Piuttosto preferisco.
1: Vabbè, devi festeggiare quello.
0: Traggo questo, nel senso che per lui molte persone se ne fregano. Anzi,
1: è vero,
0: evitano
1: è vero
0: proprio di festeggiare, invece per lui magari è un giorno sacro. Tipo pure io sono d'accordo.
1: Ma chi se ne frega di te? Ascoltiamo gli amici.
8: Buon pomeriggio, amici. Io rinunciai al matrimonio di mio fratello. Cioè, non andai in chiesa a vedere quando si sposava.
0: Sì. Perché
8: dovevo fare una semifinale a calcio. Quindi non ci andai. Trovai una scusa con mio fratello perché lui sapeva che dovevo andare a giocare a calcio. Io dissi: guarda, non ti preoccupare, io ce la faccio a venire.
0: Che infamata!
8: Comunque mi presentai soltanto la sera
0: col completino del calcetto.
8: E mio fratello da allora veramente non me l'ha perdonato.
1: Beh, posso dire, direi.
0: Noi abbiamo un esempio simile. C'è un nostro caro amico che gioca, vabbè, categorie, non chissà di che livello, prima, seconda Basse, categoria, sì. Eccellenza, non lo so. Ha sempre rinunciato anche a viaggi con noi perché ha sempre preso.
1: E devo giocare a partitine,
0: con
1: sì.
0: grande serietà questo appuntamento che per lui era imperdibile.
1: Tra poco torniamo con un altro argomento e si parla di.
0: Venerdì divertimento.
1: Ah, beh, che culo questo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ciao a tutti, siamo sempre noi.
1: Abbiamo chiuso del cuore.
0: Oh, ma che?
1: E Mario.
0: No, ma perché lo devi dire così?
2: E tu sei Tony Stark, io non posso fare Hulk. Che Hulk è quello per lui, sì.
0: Amici, oggi venerdì 19 giugno 2026, come ogni venerdì che si rispetti in questo programma, bisogna toccare il punto più basso della radiofonia italiana e lo facciamo però partendo da una notizia come sempre.
2: Il punto più basso oltre lo scemenzo, non è lo scemenzo.
0: No, lo scemenzo è il punto più alto. Certo.
2: In quale multiverso? Verso.
0: Su,
2: a
0: forza,
2: proposito,
0: ci dica.
2: Amici, tenetevi forte perché in questo momento si ritorna bambini se andate al cinema.
0: Sì, è vero.
2: Perché lo sapete, un po' bambini, un po' ragazzi, insomma, il primo film è uscito in quel tempo lì, qualcuno di noi era piccolo, qualcuno era ragazzo, lo sapete, è anche una questione di tornare bambini, di tornare giovani, di una questione di saghe.
0: Ma cioè io vedevo la sua faccia che stava andando da qualche parte.
2: No.
0: Io non capisco davvero.
2: Una delle saghe più amate di sempre, scusa.
0: Sì. Okay.
2: Cosa ho detto di me?
0: No, vai, dici.
2: Parliamo di Toy Story,
0: bella.
2: Cioè il quinto capitolo che è ufficialmente approdato al cinema.
0: Sì.
2: Il capitolo di questa saga.
0: Prego, vai avanti. Vai avanti.
2: In questo nuovissimo capitolo i nostri amici giocattoli, di cui noi abbiamo anche la versione giocattolo ufficiale, io di Woody, tu di Buzz.
0: Eh sì, è vero, noi poi ci

0: ci siamo affezionati molto a già lo eravamo prima di conoscerci, poi per via di tante cose abbiamo preso i personaggi che rappresentano un po' anche la nostra amicizia. Dai.
1: Vedrà come protagonista, anzi come antagonista, la tecnologia.
0: Eh sì, è che è un
1: quindi
0: po' la verità.
1: Segue anche un po' il filone odierno.
0: Eh sì.
1: Insomma, i giocattoli ormai sono stati quasi soppiantati dalla tecnologia.
0: Purtroppo sì, perché comunque il bambino prima non aveva il diversivo dello smartphone o del telefono.
1: E si stava
0: scusami,
1: benissimo.
0: Del tablet, scusa.
1: Si stava benissimo.
0: E avevamo i giocattoli.
1: Si stava bene.
0: La
1: piccola Bonnie, che ormai ha 8 anni, per cercare di legare con i vicini di casa, finisce per farsi conquistare da un simpatico tablet a forma di rana, di nome Lilipop, che sarà appunto l'antagonista del film, finendo inevitabilmente per accantonare i suoi giocattoli.
0: Chissà poi cosa succederà.
1: Mi sa che Amer è andato a vedere, per
0: sì,
1: esempio.
0: Sì, ci ha mandato già la foto dei suoi piccoli con i vari tabelloni, i vari banner pubblicitari. Bellissimo, ho pianto, ci ha detto Ame 88.
1: La mitica Jessie, che insomma farà da sceriffa, proverà sceriffa. Proverà in tutti i modi a spiegare al tablet quanto i giocattoli siano importanti per far volare l'immaginazione. Poi, insomma,
0: succederanno cose.
1: Verificheranno eventi, eventi più unici che rari. Noi non vi diciamo niente, non vi diciamo
0: anche
1: niente.
0: Perché non abbiamo visto, quindi che vi dobbiamo
1: parla per
0: dire?
1: Te, io già ho.
0: Ma che fai?
1: Ho le mie copie.
0: I spoileri, i film, no? Dobbiamo andare, però.
1: Ovviamente torneranno tutti gli storici doppiatori. Angelo Maggi, che oggi ha fatto un post dedicato anche un po' a Fabrizio Frizzi.
0: Come giusto che sia, che è la voce storica.
1: E Massimo D'Apporto, presente in tutti i film, che tornerà a doppiare Buzz Lightyear.
0: Sì, siamo contenti, anche se ovviamente l'età e il tempo passa per tutti, però è bello sentire la voce storica del personaggio.
1: Grande apparizione sarà per questo film il benvenuto di Sal Da Vinci, perché doppierà uno dei personaggi che si chiama proprio Pizza Kill Lent. E che in originale, questa qua è la cosa particolare, in originale il personaggio si chiama Pizza with Sunglasses.
0: È la controparte.
1: Che non è Enzo.
0: No.
1: Non è Enzo.
0: No, la controparte internazionale.
1: Quindi noi abbiamo Sal Da Vinci.
0: Il mondo ha.
1: Il mondo è americano.
0: America.
1: Gli americani hanno Bad Bunny.
0: Bad Bunny è il nostro Sal Da Vinci. Lo Sal Da Vinci è il nostro Bad Bunny.
1: Esatto, ma
0: quando lui ha saputo dell'incarico della Disney,
1: non ci sta capendo più niente.
0: È bellissimo,
1: bellissimo. Veramente c'è una pochezza in questo programma.
0: Mamma mia,
1: che adesso vedrà il suo baratro più profondo.
0: Perché? Prendiamo la notizia, come sempre, per far nascere uno strepitoso.

0: bellissimo.
1: Io veramente sono senza
2: parole. Bel ragazzo.
3: Che dobbiamo fare?
1: Che ne so, non so mai niente, scusi. Amici, per il nostro venerdì divertimento torna un format ma un po' cambiato.
3: Ma non torna niente, è un format diverso.
1: Come, cioè, modifica il titolo di un film.
3: Ma modifica il titolo di un film, però questa è un'accezione totalmente diversa.
1: Sta arrabbiato, non è che solo perché c'hai gli occhiali mi devi trattare come nemici di Tony Stark. Amici, modificate il titolo di un film, ma stavolta inserendo località italiane.
3: Ok, abbiamo
1: che
3: fatto
1: che abbiano assonanza col titolo del film.
3: Sì, abbiamo fatto degli esempi perché volevamo darvi i giusti input.
1: Ad esempio, il Cavaliere Oscuro può diventare il Cavaliere Ostuni.
3: Esatto. Oppure l'Impero colpisce ancora diventa l'Imperia colpisce ancora.
1: Dove si trova Imperia?
3: Imperia, dove sta? In Italia. Cioè,
1: in Liguria, salutiamo.
3: Salutiamo i Liguri.
1: Nuovo Cinema Paradiso può diventare anche Nuovo Cinema Gran Paradiso.
3: Che il monte.
1: Il monte, cioè, solo perché l'hai trovato.
3: Poi Armageddon diventa Parmageddon. Quindi, insomma, dovete, con assonanze e cose simili, inserire nei titoli dei film delle località italiane.
1: Sì, però c'è bisogno di assonanze, cioè non vale, per esempio, Harry Potter e il Vesuvio filosofale.
3: No, una merda così, cioè è brutto.
1: Che c'è azzecca il Vesuvio con la pietra?
3: Esatto.
1: Una pietra lavica.
3: Allora, se le fate assonanti è meglio, se poi non riuscite, volete comunque colorare i titoli, lo potete fare, ma con i giochi di parole e le assonanze viene meglio, è chiaro.
1: E allora modificate il titolo di un film inserendo località assonanti italiane, se riuscite, pure un accennino di trama io lo metterei
3: volendo.
1: 342 00 00 100, poi mi dici cosa succede in Parmageddon.
3: Sì, te lo dico, però parto già da un messaggio buono degli amici. Gigi ci manda il Gladiatorino. È questo il mood perfetto.
1: È il figlio del gladiatore che si batte nella mole.
3: E dice:
4: al mio segnale scatenate l'inferno. E prendetemi un po' di vitello tonnato.
1: Ecco i messaggi.

0: del divertimento che come sempre spopola nei vostri cuori, perché è il momento più basso della radiofonia italiana.
1: Questi sono pazzi, sono una marea di messaggi scritti.
0: Ah, per farli lavorare.
1: Devo leggere.
0: Sì.
1: No, siete impazziti. Allora, per leggere bene devo assolutamente togliere gli occhiali. Se
0: tutto
1: non
0: questo
1: vedo
0: perché state modificando il titolo di un film inserendo località italiane. Prima però voglio sapere una sinossi, una breve sinossi di Parmageddon.
1: Allora, praticamente che succede? Che c'è una rivolta, quindi un conflitto nella città di Parma dovuto al prosciutto.
0: Per Bacco.
1: E quindi perché c'è sta fetta di prosciutto che viene contesa.
0: Sì.
1: E allora cominciano queste guerre civili.
0: Io sapevo invece il Parmageddon 2, che è quella dell'asteroide a forma di formaggio.
1: Di prosciutto.
0: Di formaggio.
1: Ah, di formaggio. Sì. Ok. Beh, sono tutte cose conflittuali comunque. Sì. Allora, Peppe dice Carditos Way. Io mo devo proprio
0: come
1: leggere.
0: Cominciare nel migliore dei modi. Carditos Way mi piace.
1: Poi,
0: vabbè, ascoltiamo. Ascoltiamo.
1: Aspetta, ce l'ho. Fermi tutti. Non c'è la firma, però. Viene avanti Berlino.
0: non è
1: italiana, però va bene lo stesso. Vittorio scrive: l'uomo d'acciaroli.
0: Pretendo anche un accenno, anche breve, di trame di questi capolavori. Prego, ascoltiamo.
2: Buonasera, amici. Vincenzo, il presidente.
0: Presidente!
2: Il film pensavo fosse Amore. Invece era Caltanissetta.
1: Senti questa di Gabriele: il diavolo veste praia a mare. Sto morendo, aiuto.
3: Ma amici, ti comincio da tre case.
0: Bene, vabbè.
4: Napoli Potter.
1: E questa è più complicata, è più controversa, sì. Ma guarda questa di Amedeo, che non è un altro.
0: Non è Ame
1: 88, ma è Amedeo dal Vomero.
0: Vabbè, non è che ho trattato male perché non è Ame.
1: No, perché io l'ho sempre confuso. Sempre detto Ame. Invece questo è il nostro Amedeo dal Vomero, che dice: tutti pazzi per Beri. Detto a Lino Banfi, ce l'ha pure scritto tra parentesi.
0: Amici, pretendo però un accennino di trama, lo ribadisco.
1: E poi sabato ci scrive Harry Potter e la camerota segreta.
0: Secondo me la camerota segreta è Marina. Di camerota.
1: Poi Peppe, ricomincio da Trento.
0: Se devi partire per un viaggio ti sei fermato, però magari ricominci da lì. Bene, amici, siamo partiti col piede giusto, che in questo caso il piede giusto è rappresentato dal piede sbagliato, ma continuate con i vostri messaggi, modificate il titolo di un film inserendo località italiane. Per località intendiamo sia città, sia paesi, sia, non lo so, anche il Colosseo può andar bene.
1: Anche sì, monumenti o cose del
0: va bene tutto. L'importante è che siano quantomeno assonanti. E magari un accennino di trama ti farebbe piacere.
1: Perché qua ci vuole molta inventiva sui titoli, quindi va il titolo e che già ti spreme molto. Ad esempio, Ultimo Tango a Pagani da Mario. E poi c'è anche questo in onore del nostro Josué. Vincenzo ci dice: io direi la vita è biella.
0: 0000100 da dire qualcosa sulla vita è biella?
5: Cosa posso dire? È una trama bellissima. Ci siamo io e Josué che passeggiamo per Biella e io gli dico quanto è biella la Patonza.
0: Ecco qua, vai con i messaggi.

0: la tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Fioccano titoli di film perché il Venerdì Divertimento di oggi vi sta stimolando tanto come sempre, però oggi noi ci aspettavamo davvero grandissime
1: siete
0: cose.
1: Siete sempre stimolati da questa trasmissione, lo scemenzo vi stimola la diuresi, il divertimento mi stimola la fantasia, certo. Insomma è bellissimo.
0: Modificate dunque il titolo di un film inserendo località italiane e io sto leggendo cose clamorose tipo Schegge di pianura, che tra l'altro è un film che ho visto l'altro ieri sera, Schegge di paura con Richard Gere, bellissimo.
1: Pensavo avessi visto Schegge di pianura.
0: No, quello di bellissimo tra l'altro, quindi bravo Checco. Poi continuo a leggere perché oggi sono tutti, quasi tutti iscritti. Via col vento tene di Luigi, idilliaca storia d'amore finita in una bufera di vaffa.
1: Sì, di vento tene, certo.
0: Poi vediamo questa pure bellissima. Sì. Benvenuti al Sud Tirol.
1: Bella, bella. Aspetta!
0: No, me lo fai.
1: No, non è colpa mia! No. Sì, c'è!
0: Amici!
1: Come fa Benvenuti al Sud Tirol?
0: Ma c'è, ma come va, ma c'è, tac! Non lo so, è nordico, non lo so. Basta, grazie. Basta. Andiamo avanti. Ti leggo... aspetta, ce n'era un altro che pure aveva il suo perché... La finestra, Franco ci scrive la finestra sul cortina.
1: questo è un cinema del tone, volendo.
0: Ah, aspetta, anche quest'altro pure è bellissimo di Enzo. Io speriamo che me la cava. Qualcosa da ascoltare, dai, non mi fate leggere solo a me.
2: Allora, amici del Vesuvio, c'è un nuovo ladro che si aggira in città. Sì. Aiuto, aiuto, mi ha derubata! Lupin Terzigno.
1: Bello il trailer. Grazie di esistere. Grazie di esistere. Ascoltiamo.
0: Vai, vai, sì, Nellino, vai.
3: Ciao amici.
1: Ciao.
3: Alessandro da Napoli.
1: Ciao. Le.
3: Un film che parla di indiani vicino a Genova.
1: Sì.
3: Arrapallo.
1: Belle anche di ingalluzziti sti indiani, mi sembra di aver capito. Vediamo.
4: Allora amici, salve, sono io Amedeo dal Vomero.
1: Sì.
4: E voglio proporre anche per la gioia di Mario tutta la saga di Indianapoli Jones, l'archeologo partenopeo con le sue mille avventure nella nostra città.
1: Indianapoli può essere pure le corse delle macchine, però a quel punto Indianapolis.
0: Sì, in effetti sì.
1: No, voglio ascoltare!
0: Dai, un altro Nellino, dai, ti prego.
1: Vuole decidere lui?
0: No,
1: non lo so.
0: Ne vogliamo sempre di più.
1: Vedi come ci prova.
5: Amici, sono Alberto.
1: Ciao Alberto.
5: Io invece vorrei presentarvi il film Il Signore degli Anelli, Le Due Torri, Annunziate del Greco. La storia di questo commerciante di gioielli di anelli che era ovviamente combattuto se vendere a Torre del Greco o Torre Annunziata.
1: Certo. Amici, ci date sempre tantissime soddisfazioni. Devo dire che questo non fa una piega.
0: No, ma io sto adorando.
1: Continuate a modificare il titolo di un film inserendo località italiane e, se volete, anche un accenno di trama.
6: Fermo, ti
1: però
6: prego.
1: Però mi raccomando, l'assonanza.
6: Ti prego.
1: Prego.
0: Il nostro scematore, ormai si firma scematore. Nightmare Cogliano.
1: 342 00 00 100.

0: Manu, ciao a tutti. Viajando por el mundo.
1: Senti? Senti la pronuncia.
2: Brava, l'hai fatto.
0: Viajando por el mundo.
2: Basta, ti do l'impronta. Vabbè.
0: Un po' di lanterino.
2: Volevo dare l'impronta digitale, però. Allora, voglio dire una cosa.
0: Devi leggere qualcosa.
2: No, occhio quando c'è il venerdì divertimento, perché qualcuno ci scrive a furia delle risate sto tamponando le persone. No, calmi. Il venerdì divertimento è così esilarante, quindi non lo so, accostate, fate altro, però cercate di guidare con attenzione.
0: Sì, sì. Guidate con prudenza.
2: Io leggo, leggo. Ho tanto da leggere.
0: Sì,
2: ci
0: sì,
2: si
0: no,
2: perde
0: c'è tempo, tranquillo.
2: Con
0: c'è
2: tutti
0: tempo.
2: Questi messaggi. Allora, vediamo questo, dai. Questo è un po'. Avatar di Chiavari. Fate voi, tirate voi le somme, perché può sembrare anche alto.
0: Chiavatar? Era quello?
2: Marco ci parla di un gruppo di robot venuti da un mondo lontano e caduti nelle terre di Formia, pronti a salvare il mondo dalla compagine rivale Transformia. Poi vediamo ancora. Per chi, Susi ci scrive: per chi suona la Campania?
0: Certo, tutta qua. Va bene, uguale.
2: Mi sembra giusto. Poi Nicola, la spada nella rocca raso.
0: Ma sì, facciamo anche Mario che dice via col Veneto, che può essere una storia de corna, perché magari
2: potrebbe.
0: Si è andata con
2: uno del Veneto, certo. Sì. Poi il figlio del fruttivendolo ama la danza e, non avendo nessuno con cui condividere la sua passione, lo trovano a ballare in un posto specifico ed sì. È balla coi lodi. E va Lodi a ballare,
0: certo. Luca sì. Invece ci scrive: Star Wars, l'impero colpisce Ancona e ci dispiace l'impero ha deciso di puntare quella zona sì. Lì che vuoi fare?
2: Oh, signori, il saggio mi è molto saggio in questo messaggio.
0: Sì?
2: Rocky IV.
0: Nulla da dire.
2: Scusami, come ce lo fai a dire di no? Poi c'è Antonio che dice: buon pomeriggio amici, febbre da cavallo, la mondragonata.
0: Eh sì, Antonio da Quarto, a proposito di Quarto, dice: tutti pazzi per Merigliano.
2: Oh mamma, se si perde qua. Sono...
0: Vabbè, allora facciamo così. Siete tantissimi, se riuscite, magari anche con messaggini vocali, perché quest'uomo che vedi va aiutato, perché non riesce a leggere.
2: Allora,
0: più.
2: Rafficone finale dei messaggi, sono tantissimi, però a questo punto vocali WhatsApp, perché dobbiamo sentire voi.
0: Modificate il titolo di un film inserendo località italiane assonanti. Se volete potete anche fare un breve trailer, una breve sinossi della trama.
2: Sì.
0: Tutto questo con un vocale al 342 00 00 100.
2: Vocali WhatsApp.
0: Sì, perché non vuole lavorare.
2: Voglio leggere di meno. Aspettiamo i vocali.

0: sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa fai stasera?
1: Mi chiamo Noemi, che ne so io.
0: No, io ti chiedo, tu cosa fai? Stai con me come sempre, caro Mario, figurati con chi volevi stare. Sono arrivati molti vocali, per fortuna gli amici hanno
1: accolto, vengono incontro.
0: Hanno accolto il mio appello perché stavo leggendo a dismisura.
1: Tanto lavoro per quest'uomo.
0: Questa roba qua oggi ci è piaciuta tanto. Vabbè, il venerdì divertimento di solito comunque crea cose bellissime, però oggi devo dire che è stata proprio una bella
1: magari
0: chicca.
1: La riprenderemo perché vi è piaciuta. Dai.
0: Allora, modificate il titolo di un film inserendo località italiane. Prego Nellino.
2: Buonasera amici. Forrotto, forrotto. Oppure Midnight a Bilaric.
0: Suonano
3: ciao,
0: bene.
3: Ciao amici.
0: Ciao.
3: Senti, io non mi scordo mai. 7 anni a Taormina.
1: Perbacco. Ma in Tibet.
0: Però non... Vabbè, Tibet, Taormina, c'è la T.
4: Ciao amici, sono sempre Checco da Cercola.
1: Che cosa ci dici?
4: È la finestra di Bronte.
1: Che guarda il pistacchio, chiaramente, no?
5: Ragazzi, buonasera. Un melito al giorno level medico di Torino.
0: Mi sembra più che giusto.
5: Amici, buon pomeriggio.
1: Ciao.
5: Allora, io ho un gruppo di supereroi nell'Interland.
0: Ho paura.
5: Di Caserta, di Aversens.
0: Aversens.
5: Ma c'è parte anche uno, fa parte anche uno del nord, Tor Ino. E poi quella sporca ultima meta, di Sorrento.
1: Non fa una piega, cioè.
0: Ci sta alla grande.
1: Cioè, sono tanti.
6: Sì, amici. Mamma, ho perso l'aereo, mi sono perso a Scampia.
0: Però non, cioè, è un po' forzata, dai, però bravo, comunque apprezziamo l'impegno.
1: Ma forzata magari, non è forzata.
7: Prego. Robin Hoodine e il principe dei ladri. Ciao a tutti. Amici, buonasera Ciccio. Allora amici, un titolo potrebbe essere Il signore degli Agnano.
1: Per banco.
8: Un film dove non succede niente. Le cronache di Isernia.
1: Vabbè,
0: che non succede niente, qualcosa succederà pure lì, no?
1: Sì. Vediamo.
9: Amici, buonasera da Antonio Detto Menni Tutto Fare.
0: Ciao.
9: Un altro film veramente molto bello che a me veramente mi ha fatto innamorare. Pianura Marano, solo andata.
0: Vabbè, questo suona bene, però diciamo di assonante poi c'è poco. Però bravi comunque, bravi.
10: Vai, con il mio segnale scatenate l'inferno, né?
1: Cos'è?
10: Il gladiatorino.
0: Il gladiatorino è quello, sì.
1: È una grande battuta famosa, certo.
11: Com'era verde la mia Vallino.
0: Vai Nellino, dai, un top per chiudere ci serve, vediamo se esce.
12: Via col Veneto, amore e passione.
0: Bello,
12: nelle campagne
0: detto.
12: Del Veneto, in uno scenario di guerra durante l'unificazione. E dai.
1: Dai un altro al volo.
0: Dai un altro volissimo, dai, voglio chiudere con grasse risate.
13: Amici, Marco il Fresco, ritorno.
1: Di ritorno.
13: La mia trama è una piccola cittadina campana dove è fuoriuscito un virus dal laboratorio trasformando gli abitanti in zombie. Resident Evil.
1: Resident Evil,
0: va bene, dai, comunque siete stati fantastici.
1: La riprenderemo, però l'appuntamento, amici, di questo pomeriggio e di questa settimana termina qui.
0: Rimanete ovviamente qui su Kiss Kiss Napoli, vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia.
1: Joshua, appuntamento a lunedì, come sempre alle ore 16, amici.
0: È sempre show. Ciao a tutti. Lunedì.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buon pomeriggio da Lucio Pengo, apriamo con la politica cittadina. L'acqua bene comune resterà interamente pubblica, a ribadirlo è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenendo a margine della presentazione del rapporto di avviso pubblico. Il primo cittadino ha rassicurato i comitati per l'acqua pubblica spiegando che la trasformazione di ABC in società per azione è prevista dalla normativa nazionale ed europea, ma che il capitale resterà al 100% pubblico. In caso contrario, ha sottolineato Manfredi, la società perderebbe autonomaticamente la gestione del servizio idrico. Cronaca, maxi operazione dei carabinieri a Pianura, padre e figlio sono stati arrestati dopo un blitz della sezione operativa di Giugliano in due appartamenti dove sono stati sequestrati oltre 3,5 kg di droga tra hashish, cocaina e crack, recuperati anche 1.400 euro in contanti, entrambi sono trasferiti nel carcere di Poggioreale. Ancora cronaca, si è presentata sul luogo di lavoro dell'ex compagna tentando di avvicinarla. La donna in forte stato di agitazione ha raccontato alla polizia di Stato le presunte aggressioni subite nei giorni precedenti. Gli agenti hanno rintracciato poco dopo il 39enne a Portici e lo hanno arrestato con le accuse di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Economia, prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti, ma la Campania resta tra le regioni dove il calo è meno marcato. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, nella settimana tra il 12 e il 19 giugno la riduzione del prezzo della benzina è stata dell'1,94%, pari circa a 1,85 euro in meno per un pieno. Peggio hanno fatto solo Molise e Valle d'Aosta. Vediamo con gli eventi. Sabato 20 giugno a Piazza Municipio ospiterà una giornata dedicata allo sport inclusivo, all'accessibilità e alla sicurezza stradale. L'iniziativa promossa dall'ente italiano Sport Inclusivi insieme alla Fondazione Domenico Cirillo e con il sostegno di Sport e Salute e del Comune di Napoli trasformerà il centro cittadino in un grande villaggio aperto a famiglie, scuole e associazioni, un programma di dimostrazione di baschine, calcio universale e boccia inclusiva. Andiamo con lo sport e il calcio, partiamo dalla triste notizia della scomparsa di Igor Protti, l'attaccante bandiera del Livorno, ma anche ex Napoli e Lazio, ha perso la vita dopo una lunga battaglia con un brutto male che lo aveva colpito da circa un anno. Se ne va a 58 anni, uno dei bomber più prolifici della Serie A, della quale era stato capocannoniere nella stagione 95-96 con il Bari. Per ora è tutto, l'informazione di Kiskis termina qui. Grazie, a più tardi, ora linea al meteo.
15: Kiss Napoli Meteo.
17: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un weekend rovente sulla Campania. L'anticiclone di matrice nordafricana infatti sarà ben saldo, a garanzia di tempo stabile e soleggiato e temperature massime che potranno anche sfiorare o andare oltre i 35 gradi, specie sui settori interni. Caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. La ventilazione debole e con mar di Reno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i massimi che potranno anche sfiorare o andare oltre i 35 gradi, specie sui settori interni. Caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. La ventilazione debole e con mar di Reno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre

0: 342, filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100. Nello Iorio in regia, e direi di iniziare subito con le telefonate, poi piano piano tocchiamo tutti gli argomenti della settimana. Voci di mercato tante, attesa per individuare questa data dell'annuncio di Allegri ancora non arriva, e quindi più o meno dovrei dire sempre le stesse cose, quindi preferisco confrontarmi con voi sugli argomenti che volete introdurre. Partiamo da Domenico.
1: Ciao Paolo Geno.
0: Ciao, ciao Domenico.
1: Tutto bene Paolo Geno?
0: Non c'è male, grazie, sì.
1: Forza Napoli.
0: Sempre. Ciao Domenico, grazie, grazie per la telefonata. Nello.
2: Ciao Paolo. Senti, io volevo, visto che siamo un po' in tema di mondiali, anche se purtroppo non ci partecipiamo, volevo fare una considerazione sull'esonero di Spalletti. In effetti Spalletti è stato esonerato dopo la sconfitta con la Norvegia.
0: La Norvegia.
2: Però perdere contro la Norvegia ci può anche stare, perché
0: secondo me sì. Diciamo,
2: è stato più grave invece pareggiare contro la Bosnia.
0: Non c'è dubbio.
2: E quindi forse è stato un errore.
0: Bisognava stare un attimo calmi. Io non posso mai dimostrare quello che sto per dire, però io credo che Spalletti con la Bosnia, ma non solo Spalletti, passavamo, si passava, dai ragazzi, la Bosnia abbiamo visto, non c'era bisogno ora di vedere ai mondiali, abbiamo visto anche nella partita contro l'Italia, che insomma, se l'Italia non ha quell'atteggiamento così difensivo, inspiegabile, perché se metti un po' di qualità in campo, secondo me la vinci. Ci sono giocatori come Berardi, Zaccagni, Zaniolo, inspiegabilmente non chiamati, bastava qualcuno di questi qui che c'era un gap tecnico clamoroso a favore dell'Italia. Invece non abbiamo messo i giocatori più tecnici, ci siamo messi a giocare sulla difensiva. Bastoni ha fatto la cavolata che ha fatto di farsi espellere, e noi abbiamo fatto dei processi al calcio italiano clamorosi, cominciando con la solita Solfi, settori giovanili, tutte cose sì vere, ma non abbiamo individuato la motivazione precisa dell'eliminazione, che è errori di Gattuso e errore di Bastoni, punto. Poi tutto il resto sono problemi da affrontare, i settori giovanili, come si fa il calcio in Italia, la crisi del calcio italiano, tutto vero, ma non doveva essere l'argomento e la motivazione per un'eliminazione che arriva ai rigori con una squadra nettamente inferiore.
2: Ok, grazie Paolo.
0: Ciao Nello. E devo dire la verità che questo tipo di commento, cioè ogni volta che l'Italia viene eliminata si dicono le stesse cose, è stato fatto da tutti, uno escluso io, veramente sono andato tutti in altra direzione, cioè ho cercato di capire perché l'Italia quella partita non è riuscito a vincerla, perché ha sbagliato i rigori, ma andando un attimo prima, perché ha avuto un atteggiamento troppo prudente e difensivo, e poi andando nello specifico probabilmente per quella espulsione che nasce anche da una tensione eccessiva di Bastoni, mentre lì era da stare molto più tranquilli perché la superiorità c'era. Quindi poi se vogliamo parlare del problema del calcio italiano rispetto a una Spagna, a una Francia, a una Germania, a un'Inghilterra, e allora mi sembra un bell'argomento da affrontare molto seriamente, ma non è che vanno quattro squadre europee ai mondiali, ce ne vanno di più. Quindi il problema è che quando come diceva l'amico, posso capire che dopo le quattro che ho nominato ce ne stanno altre, tipo Portogallo, Norvegia, qualcun'altra, Olanda, Belgio, che è meglio non prenderle lungo la propria strada nel girone, perché sennò vieni spedito probabilmente con il rischio di essere spedita ai playoff, che sono un po' un ternallotto. Questo sì, però poi basta, tolte 7-8, poi c'è l'Italia, 4 sicuramente sono superiori all'Italia, no? Francia, Inghilterra, Spagna e Germania. Poi altre più o meno sono a livello dell'Italia, però sono pericolose per l'Italia, altre 3 o 4. Poi l'Italia è superiore a tutte le altre, e tra queste altre ovviamente c'è la Bosnia. Antonio.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: Volevo sapere qualcosa per quanto riguarda, cosa ne pensi di queste voci che periodicamente mettono in giro, io credo sempre i procuratori,

0: Chiesa al Napoli, Vlahovic al Napoli, ma soprattutto l'ultima, quella Gatti, che io ritengo un difensore scarsissimo, forse solo con la colpo di testa, ma poi come difensore usa più le mani che quelle che riguarda.
1: Io, vabbè, su Gatti penso che abbiamo preso Beukema, che è nettamente superiore.
0: Penso anch'io.
1: Quindi non credo, e penso che tra un anno anche Marianucci ha piedi migliori, quindi sarà superiore. Quindi io non capirei la scelta di Gatti. Speriamo venga Ila e basta, non so che dire. Poi se dopo Ila il Napoli vede solamente Gatti, vuol dire che c'è uno scouting limitato, cioè conosciamo solamente 3 giocatori per ruolo, ce ne stanno 50 per ruolo.
0: Paolo, l'ultima domanda rapidissima: hai intravisto qualche giovane promettente ai mondiali, che ovviamente non si chiamino Lisei, Amal?
1: Vabbè, questo ragazzo che ieri sera ha fatto 2 gol è un ragazzo del quale io non so chi si ricorda, qualcuno forse più attento si ricorderà che io ne ho parlato di questo centrocampista del Friburgo, Manzambi, svizzero, che ieri ha fatto 2 gol, adesso ne parlano tutti, ma io ne ho parlato un po' di tempo fa, devo dire la verità, non lo so se era prendibile all'epoca, io l'avrei bloccato, e adesso mi sa che è impossibile da prendere, così come Boadì del Lille, sono giocatori che devi prendere il giorno prima, non il giorno dopo della ribalta mondiale.
0: Infatti, va bene, grazie. Ciao, buona grazie. Serata Paolo.
1: Quindi, ciao Antonio, grazie. Quindi rispondendo in generale alla domanda, credo che il Napoli può permettersi il lusso, spero per il Napoli, che si possa permettere il lusso di non guardare, esaspero il concetto per rendere l'idea, di non guardare i mondiali, tanto non è che dai mondiali dobbiamo scoprire qualche cosa, una società come il Napoli che si è affidata a un direttore sportivo che è uno che ha fatto la next gen, cioè quindi conosce non solo i giocatori già top, già famosi, ma conosce i giovani che stanno per emergere, secondo me non c'è bisogno di aspettare le 3, le 4, le 5 partite, l'exploit così di un mondiale, bisogna conoscere già tutti, avere le idee già molto chiare, quindi mondiali, mercato, io non li abbinerei sinceramente. Gianni.
2: Ciao Paolo, buonasera, sempre complimenti. Senti, io l'altro giorno ho chiamato per dopo l'ennesima telefonata dello stereotipo, Allegri è difensivista, quell'altro è giochista, ti chiamai per dirti la Juve di Allegri del 17-18 che giocava con un 4-2-3-1 ma super offensivo, con tanti calciatori d'attacco, Higuain, Mandžukić, Cuadrado,
1: sì, però poi da verifiche che mi sono state sottoposte da parte di un mio amico match analyst è il risultato che comunque quella squadra aveva blocco basso, anche se aveva dentro tanti attaccanti, la caratteristica di gioco, le posizioni medie, dalle posizioni medie si evince che comunque partiva, non andava a pressare in alto, partiva col blocco basso e poi in fase di possesso sfruttava tutta questa qualità che aveva.
2: Sì, questo sicuramente è così, ma voglio dire, volevo sottolineare il fatto che secondo me, come secondo molti allenatori, sono i calciatori, se c'è calciatori forti, sì, sicuramente l'atteggiamento fa tanto, però sono sempre i calciatori forti che fanno una squadra forte, e volevo così fare un gioco con te sul Napoli attuale, no? Sì. Oggi se Napoli, ne so, vendesse Lucca e prendesse Dodò, dico, avrebbe coppie fortissime in ogni ruolo, ma in ogni ruolo, cioè dai portieri avrebbe De Lorenzo e Dodò, poi Rachmani e Bekema, poi Buongiorno e Olivera, poi Spinazzola e Guiterrez, poi Lobotka e Gilmour, poi McTominay, anche sa, De Bruyne e Vergara, Neres e Politano, Højlund, Lukaku e Giovane, dall'altra parte
1: Alisson e Lang,
2: cioè senza toccare niente, ma dico proprio niente.
1: Hai ragione.
2: Sarebbe Sarebbe fortissimo, ma
1: hai fatto 4-2-3-1 tu,
2: 4-2-3, avendo anche dei jolly per ogni reparto, giovane davanti, ti tieni a un Asa a centrocampo o uno tra Rafa Marino, Marianucci,
1: per avere quello di più per arrivare a 25, sì.
2: Jolly in più
1: per arrivare a 25, no? Con le coppie arrivi a 22, con uno per reparto arrivi a 25.
2: Ci
1: bravissimo Gianni, hai ricostruito molto bene, io sono totalmente d'accordo con la tua ricostruzione, poi qualcuno lo cambierai, però insomma non altererà,
2: ma senza toccare niente, a costo zero proprio, costo
1: sì qualcuno lo cambierai, e quindi io credo veramente che la squadra già sia molto competitiva, ma però molto noi non sappiamo in questo momento
2: ma così è per, giusto per parlare, ovvio che ci sono problemi di contratto, di ingaggi ovviamente, ma in questo momento il Napoli ha una squadra mano forte di più in ogni ruolo.
1: Il resto a
2: voi De Bruyne e Vergara li puoi mettere mezz'ala, li puoi mettere
1: tutto. Il resto sono stati spesi 300 milioni nelle, quasi 300 milioni nelle ultime due
2: sessioni. Ci stanno questi milioni in campo, sì, cioè oggettivamente ci sono. E se Allegri fa giocare bene i calciatori forti, a casa mia uno più uno fa due, cioè io sono ottimista, devo dire la verità.
1: Speriamo, grazie Gianni.
2: Ciao, ciao.
1: Grazie a Giovanni che mi scrive da Amburgo. Sono d'accordo, esempio la litania dei ragazzi che non giocano per strada e stantia. In Norvegia si gioca per strada, in Svizzera tutti alibi poco seri. Grazie Giovanni, meno male che qualcuno poi prova a fare delle analisi un po' più profonde invece di quella generale, superficiale che abbiamo sentito in giro, quasi senza voglia di approfondire. Mo diciamo sta cosa, non si gioca più per strada, in quel momento fa effetto, non si gioca più per strada, perciò non escono i talenti. Ma dove si gioca per strada oramai? Insomma, veramente una fesseria troppo grande. Allora, Paolino sveglia, perché mi devo svegliare? Vediamo. L'Italia non è uscita dal mondiale per la partita con la Bosnia, ma molto prima, non si doveva arrivare allo spareggio dopo due mondiali mancanti. Ma avete il prosciutto sugli occhi, Mauro da Capodimonte. Bello assai questo messaggio, devo dire la verità, molto molto profondo, molto interessante. È stata eliminata dalla Norvegia, che è una squadra che può eliminare l'Italia, questo abbiamo detto, probabilmente esce da tu, ma Mauro, perché dici che l'Italia doveva qualificarsi prima, grazie al cavoletto, era meglio se si qualificava prima, però si è trovata di fronte alla Norvegia, che non so se tu conosci i giocatori norvegesi e conosci i giocatori bosniaci, se sai dove giocano i calciatori della Norvegia, cioè in quali squadre di club e a che livello, e in quali squadre, Manchester City, Arsenal, Lipsia, eccetera eccetera, e sai in quali squadre giocano i giocatori bosniaci. Se sai queste cose qui, la prossima volta sei sveglio mandi un messaggio un poco meglio di questo qui, che veramente è scemotto come messaggio. Dai, io terrò il prosciutto, ma tu sei un po' scemotto nello scrivere messaggi, caro Mauro. Fiorenzo,
3: ciao Paolo, buonasera.
1: Buonasera.
3: Mi hai anticipato una domanda, io te ne faccio sempre due. L'ha detto un pochino Pirlo in un'intervista, ne parlavamo stamattina, ne parlavate pure voi in radio. Fin quando un po' si guarderà solo il fisico nel settore giovanile, soprattutto in Italia, chi porta bambini, ragazzi a giocare, che se non sei 1,90 oggi ormai ti guardano poco, e questo è esteso pure nella nostra Serie A. Cioè ormai i giocatori forti sono tutti quelli che superano quella stazza, quella muscolarità. Non credi invece bisognerebbe tornare un po' indietro?
1: Però se tu vedi la squadra che ha vinto le ultime due Champions, c'ha tanti brevi linee in campo,
3: Però c'ha tante altre bestie pure, che sono tutti giocatori a motore, sono tutti giocatori, cioè
1: no, perciò dico non
3: di turno fa fatica, che secondo me calza con due piedi, è un ottimo giocatore.
1: Raspadori non fa fatica perché è brevilineo. Raspadori fa fatica per una questione di ruolo. Perché non c'è.
3: Non credi, Paolo, che abbiamo questo problema?
1: Perché è una questione di ruolo. Raspadori credo debba giocare in squadre che fanno il 4-2-3-1 e lui c'ha il ruolo perfetto per lui, dietro la prima punta. Quando deve partire dall'esterno o quando deve partire da prima punta, diventa un buon giocatore, ma come tanti altri, e quindi finisce.
3: Hai ragione, Paolo, però come concetto generale, sono pochi i giocatori bassi veramente forti. Cioè ormai se non sei
1: per me Raspadori sbaglia il timing, perché va via da
3: Napoli,
1: Raspadori resta a Napoli fin quando facciamo il 4-3-3 che è inadatto a lui, e va via da Napoli quando giochiamo 3-4-2-1 e abbiamo tutte le caratteristiche per giocare 4-2-3-1, cioè abbiamo i giocatori sulla tre quarti e quindi ci sarebbero i ruoli ad hoc per lui, e lui quello è il momento che se ne va.
3: Ho preso un esempio, però Alisson Santos, no, che noi adoriamo, è brevilineo, però c'ha due gambe pesanti, non va mai a terra, cioè se non sei quel tipo di giocatore, cioè oltre tecnico anche muscolare, fai fatica.
1: Ho capito, ma noi abbiamo avuto uno che era bassino e leggerino, però mica lo buttavi facile facile a terra. Lorenzo Insigne, sto parlando, che ha fatto molto
0: bene.
1: Poi lo coinvolgi nel calcio. Allora, se tu ti metti a giocare con Lorenzo Insigne, lo metti nel Napoli di quest'anno, palla lunga sulla prima punta, Lorenzo Insigne l'hai ammazzato. Se Lorenzo Insigne invece lo metti, come abbiamo visto, in un calcio di palleggio, di creazione di triangoli, là escono fuori le sue qualità. Questa è la capacità che deve avere.
3: Sono d'accordo con te. Paolo, un'altra domanda l'ho fatta anche ieri, poi siamo dilungati. Ma tutti questi difensori, no? Pure si parla di Gila, ma dobbiamo giocare a tre. È vero che tu forse
1: non lo so,
3: non
1: aspettiamo.
3: Puoi rispondere.
1: Non credi che,
3: per esempio, Gila, Rachmani, Buongiorno non va bene come difesa. Sono tre marcantoni, tre a passo breve. Non credi bisognerebbe mettere qualcuno più che si propone? Se giochiamo a tre.
1: Io penso che. Allora, io dopo, adesso non so niente di quello che pensa Allegri e come la vede Allegri per la difesa. Se gioca a 4, gioca a 4. Se gioca a 3, io penso che però Di Lorenzo dovrebbe essere coinvolto nei 3.
3: E non sono troppi. Se gioca pure Di Lorenzo, non abbiamo troppi, non avremo troppi.
1: Non penso che allora ci sarebbe Di Lorenzo, Rachmani e Gila o Buongiorno titolari, uno dei due non titolari, siamo a 4.
3: Olivera
1: potrebbe andare via, anche se io penserei prima di darlo via. E poi c'è Obeukema 5/6, che per giocare a 3 ci siamo.
3: Grazie Paolo, sempre grazie.
1: Grazie a te. Fiorenzo, buonasera. Vincenzo.
4: Paolo, ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
4: Volevo farti una domanda in base alla formazione ideale che, se non sbaglio, è dato ieri del Napoli con gli attuali calciatori.
1: Sì.
4: Diciamo un 4-3-3.
1: 4-2-3-1, veramente.
4: Ah, ok.
1: Ah, no, no, forse una. No, 4-3-3, hai ragione, perché l'amico mi ha fatto ieri la domanda se dobbiamo giocare 4-3-3, chi metteresti? Quindi ho risposto sul 4-3-3, mi ricordo adesso, sì.
4: Esatto, sì, in cui prevedevi, diciamo, il più offensivo composto da Højlund, Allison e De Bruyne. Te lo chiedo perché anche io ci ho ragionato spesso.
1: De Bruyne, se c'è De Bruyne, io lo chiamerei più 2-1 che 3, perché De Bruyne all'ala non è che lo vedi.
4: Secondo me il 4-3-3 è un modulo, cioè quando c'hai tre ali, quando c'hai le due ali larghe, che ti permettono di uscire bene anche palla bassa. Quindi secondo me con De Bruyne l'impiego migliore per De Bruyne sarebbe un 4-2-3-1 con lui dietro la punta, i mediani un po' più bassi, non precludi, diciamo, l'utilizzo delle due ali che il Napoli ha attualmente. Voglio sapere che ne pensi.
1: Io farei giocare Neres e Allison con De Bruyne o Vergara dietro la prima punta, perché io sto dicendo da parecchi giorni che io ritengo che il Napoli possa fare il 4-2-3-1, che non è un mio schiribizzo. Oramai tutte le squadre più forti al mondo, molte nazionali, molte squadre che sono arrivate agli ottavi, ai quarti di Champions, giocano sto 4-2-3-1. A noi solo pare che fare il 4-2-3-1 è una follia, è un calcio troppo offensivo. Solo noi teniamo ancora se preoccupazioni, e gente che parla del 4-2-3-1 come il diavolo, come il sistema di gioco che ti fa prendere 80 gol. Te cavolate, perché non è così assolutamente. Il Barcellona sono due o tre anni che fa il 4-2-3-1 con un'interpretazione super offensiva, con linee altissime, della migliore difesa del campionato spagnolo. Cioè parlano in tanti senza documentarsi.
4: Sono d'accordissimo, quindi più un 4-2-3-1 che un 4-2-3. Poi secondo me
1: i giocatori per farlo, e quando c'hai i giocatori adatti per farlo, in alternativa io penso che si possa fare un 3-4, un 3-5. Nel momento in cui tieni due bestie, due animali a tutta fascia, allora dici: ragazzi, io però non c'ho gli esterni d'attacco, ma c'ho Di Marco e Dumfries, ho quest'anno Di Marco e Palestra, c'ho questi esterni, e quindi allora va bene, hai ragione tu, se c'hai questi esterni tutta fascia che fanno gol, che fanno assist, che vanno a chiudere l'azione, che giocano più nella metà campo avversaria che nella metà campo tua, e non c'hai gli esterni d'attacco, evviva il 3-4-3-5. Sono pure io per il 3-4-3-5, ma avendo noi pochi giocatori con queste caratteristiche e questa gamba e molti giocatori con l'uno contro uno in zona alta già, cioè degli esterni o trequartisti, io penso che noi siamo per il 4-2-3-1. A me è una, non è una mia preferenza, ma è una mia considerazione relativa all'organico del Napoli.
4: Mi trovi d'accordissimo, tra l'altro secondo me McTominay a fianco alla Potka nei due di centrocampo potrebbe rendere ancora
1: hanno più. Fatto benissimo quest'anno,
4: grazie mille.
1: Ciao, grazie. Tra l'altro poi con gente in avanti tipo De Bruyne, Vergara, che spesso viene dietro, viene a prendere il pallone e quindi lascia quello spazio libero per gli inserimenti di McTominay al fianco di Højlund, secondo dello sviluppo dell'azione, secondo me ci stanno pure, oltre le caratteristiche, ci stanno pure dei potenziali automatismi che si potrebbero perfezionare più facilmente. Non l'ha fatto Conte, noi non sappiamo come sarebbe andata, sta di fatto che Conte era partito con il 4-3-3, venuto meno il terzo centrocampista, cioè venuta meno la possibilità di giocare con tre centrocampisti perché ne erano rimasti due di centrocampisti e quindi doveva per forza giocare con un centrocampo a due. Allora tutti quanti hanno detto, io questa già l'ho detta, adesso la ripeto sperando che tutti quanti la comprendano. Tutti quanti hanno detto deve giocare per forza, è stato costretto a passare al 3-4-2-1. No, costretto sto cavoletto qua, costretto. E poteva, teneva due opzioni: il 3-4-2-1, quella che ha scelto, cioè un difensore in più, visto che mancava un centrocampista, o un attaccante in più. Passava al 4-2-3-1 quando mancava il terzo centrocampista. E non l'ha fatto. I risultati sono stati buoni, non eccezionali, però, ma molto buoni. Chi ce lo dice a noi che non sarebbero stati eccezionali se passava al 4-2-3-1? Non ce lo dice nessuno. Quindi resta un'ipotesi, secondo me, in piedi, viste le caratteristiche del Napoli. Pubblicità.
5: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Vittorio il pacifista mi chiede qual è la squadra che ti ha più impressionato a livello di gioco, è molto presto per dirlo, servono le partite a eliminazione diretta, gli scontri diretti, però anche se ha avuto finora una partita che è stata poco più di un allenamento, a me piace l'idea di calcio di Nagelsmann, devo dire che ha giocato bene anche l'Inghilterra, ha giocato nel secondo tempo di qualità, non bene come collettivo, ma ha giocato, sfruttato le qualità alla Francia che ce le ha, la Spagna e la Francia hanno un po' deluso, però sono forti quanto l'Inghilterra e quanto la Germania, che mi sembra che giochino un po' meglio, abbiano un'idea di calcio più precisa e definita, però vediamo poi quando si affronteranno tra di loro queste squadre, lo dico sempre, molto probabile che si vada ai rigori, quindi che previsioni vuoi fare? Molto probabile che queste partite possano finire ai rigori, quindi vediamo che succede. Allora, vediamo questo messaggio. Hai ragione Paolo, buonasera, però il 4-2-3-1 mancava il terzino destro e perlomeno Conte non vedeva Mazzocchi in grado di partire titolare, esatto. Però carissimo amico che si chiama, non c'è il nome, però anche qui devo fare una piccola correzione, nel senso che io non mi riferisco al post infortunio a Di Lorenzo, dove effettivamente poi diventava difficile giocare a 4 perché non c'era l'esterno destro basso. Quando è successo quello di cui ho parlato, cioè mancavano i tre centrocampisti e si doveva scegliere fra 3 e 4, Di Lorenzo c'era. Abbiamo giocato tanto tempo con Di Lorenzo, braccetto, Di Lorenzo c'era ancora. Giusto per la precisione, mi riferivo a quel momento, a quella decisione. Poi in un secondo momento c'è stato anche l'infortunio di Lorenzo. Ecco qui, sta scrivendo l'amico a cui ho risposto in questo momento, Antonio D'Amarano. Grazie a te. Allora, Paolo, a me sembra che se a Napoli Spalletti e Sarri non ci fossero mai, come se a Napoli Spalletti e Sarri non ci fossero mai stati, per 5 anni abbiamo parlato di cose di campo, di linea di difesa, alta, pressing, sembrava l'università del calcio che cosa è successo? Saluti da Enzo di San Felice. Non lo so, un po' di memoria corta c'è, perché effettivamente in quel momento piaceva a tutti un certo tipo di calcio, poi dopo abbiamo avuto qualche momento di dubbio, devo dire, ci siamo fatti prendere da altre soluzioni che pure possono essere buone, ma sono comunque soluzioni che ultimamente non stanno portando molte squadre a fare grandi risultati. Allora, quella non è piaciuta la risposta, Scemotto sarai tu, vabbè, ma tu smetti a finire. Io prima cosa ho detto Scemotto era il messaggio, poi dopo tu mi dici Paolino svegliati, io non ti posso dire Scemotto è il messaggio. Hai avuto una reazione, Mauro da Capodimonte, ho una laurea, quindi non sei Scemotto, il messaggio non è Scemotto perché c'hai la laurea. Perdonami, scusami, dottor laureato, non puoi mai scrivere un messaggio Scemotto in quanto laureato. Complimenti. Ugo.
9: Ciao Paolo, buonasera, sempre Ciao. Un piacere parlare con te.
1: Grazie.
9: Sono perfettamente d'accordo sull'idea del 4-2-3-1 schierando Neres e Alisson come esterni alti, però ti domando, con il probabile, almeno a quanto leggo, arrivo di Zeballos, anche che ha caratteristiche simili a questi due, Politano poi che fine farebbe? Mi dispiacerebbe molto, perché poi comunque ha tirato la carretta nei due ultimi scudetti. E...
1: Allora, diciamo una cosa su Zeballos. Se arrivasse un giocatore tipo Zeballos, il giocatore a rischio potrebbe essere Lang. Tanto per definire bene il ruolo di questo ragazzo, che è un destro, quindi preferibilmente piede invertito, può essere l'alternativa di Allison più che l'alternativa di Politano. Quindi io non so se viene Zeballos, consideriamo Lang molto a rischio, permanenza.
9: Vabbè, questo poi dipende sempre dagli accordi fra Allegri e De Laurentiis, perché penso che De Laurentiis voglia rivalutare Lang in qualche modo.
1: Però insomma, tre giocatori destri per una posizione del campo dove può giocare anche De Bruyne se entra dentro il campo, dove può giocare, ha giocato anche McTominay, insomma non penso che il Napoli ne possa prendere un altro senza liberare una casella.
9: Vabbè, comunque sicuramente penso che Politano avrebbe un minutaggio molto limitato.
1: Ma Politano,
9: no?
1: Il problema di Politano può essere allora, se il Napoli gioca 3-4, Politano secondo me entra in concorrenza con il Dodò, il Calaili, il Norton Caffi, quello che arriva a fare tutta fascia.
9: A proposito di questo, scusami Paolo, scusami se ti interrompo, ma invece di andare appresso a questi nomi, è una vita che sentiamo parlare ormai di Dodò, Calaili,
1: Molina,
9: Norton Caffi.
1: È uscito Molina.
9: Adesso Molina, esatto, ma non credi sarebbe il caso di dare fiducia a Zanoli, che di ritorno e che insomma comunque ha maturato una certa esperienza in Serie A?
1: Non lo so, Zanoli io non lo leggo sempre il nome, non lo so, vorrei capire com'è la situazione per Zanoli.
9: So che è tornato, almeno così leggo, che è tornato dal prestito dall'Udinese e non leggo di nuovi prestiti o cessioni.
1: Non lo so, sinceramente. Zanoli quest'anno stava facendo molto bene prima dell'infortunio.
9: Perciò dico, capito, ha maturato pure un po' di esperienza in Serie A, ormai non è più il ragazzino.
1: Mi meraviglia se l'Udinese non lo riscatta, però non lo so come erano gli accordi, non so come se veramente torna a Napoli o no. Il suo nome non lo leggo spesso inserito, mi devo informare su Zanoli.
9: Va bene.
1: No, grazie.
9: A te, grazie. Ciao, buona serata.
1: Grazie. Allora, Salvatore.
10: Ciao Paolo, buonasera.
1: Buonasera.
10: Allora Paolo, con l'arrivo di Allegri io credo che probabilmente miglioreremo rispetto a Conte sulla comunicazione, senza dubbio. Sulle rotazioni e sulla gestione della rosa altrettanto. E sui risultati è un'incognita, non lo sappiamo perché bisogna vedere le partite. E detto questo, Paolo, se come dicono i giornali probabilmente dovremmo prendere Ghila, io credo che purtroppo io mi sto già rassegnando, perché mi piacerebbe, come hai detto tu, il 4-2-3-1, però credo che si stia già delineando la difesa a 3 con i titolari Ghila, Rachmani, Buongiorno. Io credo che Di Lorenzo e Politano farebbero i quinti a destra.
1: E tutti questi giocatori che il Napoli starebbe trattando, quindi Calaili, Molina, Norton Caffi, per dove li mette?
10: Se dovesse prendere uno di questi qua, allora, come dici tu, Di Lorenzo passa a fare il braccetto e un quinto si alterna con Politano. Però sul fatto del centrocampo, se dovessimo giocare 3-4 o 3-5, secondo me l'ago della bilancia lo sposta Anghissà. Cioè se Anghissà viene ceduto e prendiamo Rabiot, no, e prendiamo Rabiot, facciamo il 3-5. Se invece Anghissà viene venduto e non prendiamo Rabiot,
1: c'hai McTominay, Lobotka, Gilmour e un altro che potrebbe partire,
10: facciamo il 3-4, esatto. Io spero che a questo punto, se dobbiamo giocare
1: il 3-5, ora ho capito quello che dici tu legandola ad Anghissà, però non ti dimentica che se facciamo il 3-5 poi teniamo il problema degli attaccanti esterni, dove li mettiamo?
10: Allora ti spiego, se facciamo il 3-5 allora Vergara e De Bruyne si alternano con McTominay e Anghissà. Invece i due attaccanti, allora Højlund se rimane Lukaku si alternano, e l'altra punta Neres e Lang si alternerebbero. Ecco qua, abbiamo fatto.
1: E Alisson, però, dove sta?
10: Esatto, rimarrebbe solo Alisson fuori dal mazzo. Però
1: ah,
10: sì, è molto. Sì, io non lo farei su 3-5-2 perché a me non piace. Però conoscendo Allegri credo che si stia, diciamo, delineando già
1: non lo so, aspettiamo di capire meglio sta cosa. Salve.
10: Vabbè, grazie, ciao Paolo.
1: Andiamo da Leonardo.
11: Ciao Paolo, buonasera, sempre un piacere sentirti. Senti Paolo, prima di parlare del Napoli vorrei una considerazione tua. Oggi la notizia che ci ha lasciato Igor Protti, secondo me è stato un grande attaccante. La sua l'unica sfortuna è che è capitato a fine anni 90, dove c'erano veramente grandi attaccanti italiani, senza di quelli magari lui avrebbe avuto anche più spazio in nazionale. Devo un po' sapere se tu come la pensi.
1: No, fortissimo, tra l'altro io l'ho conosciuto bene, abbiamo passato una volta una giornata insieme perché venne in una mia trasmissione ospite, lo andai a prendere a casa, poi lo riaccompagnai, quindi nel traffico di Napoli abbiamo passato una giornata insieme, abbiamo parlato molto anche della sua passione per poter fare un domani radio, perché aveva una bella voce radiofonica, ne parlammo e lui disse mi piacerebbe, una persona che io ho avuto a che fare con centinaia di calciatori, non solo nelle interviste che sono andate in onda, anche parlando in privato, e devo dire che è uno di quelli più per bene, più colto che io abbia conosciuto.
11: Ok, Paolo, invece tornando a Napoli, io vedo che l'argomento è il modulo tattico. Io rispetto al tifoso di prima non sono d'accordo che Napoli, almeno penso io, che non giocherà con la difesa a tre, perché proprio per il fatto che ha troppi esterni in questo momento, che se poi vuoi vendere sono difficili anche da piazzare, io credo che Napoli partirà sempre con la difesa a 4. Ora, secondo me tutto gira, non so se tu sei d'accordo.
1: Questione di essere d'accordo, io la mia valutazione sull'organico è questa, e l'ho detta, potrebbe giocare 4-2-3-1, però io non so e non ho idea di quello che vuole fare Allegri, e non riesco ancora dai nomi di mercato a tirare una conclusione.
11: Però io il mio pensiero, non so se tu lo puoi condividere, cioè io credo che gira tutto intorno a De Bruyne, e mi spiego meglio. perché se De Bruyne rimane, secondo me lui opporterà, lui Allegri opporterà per il 4-2-3-1, quindi perché io De Bruyne, l'unico ruolo che lo vedo è il fare la sottopunta, quella nei tre dietro alla prima punta Orium. Se invece parte De Bruyne, quindi non abbiamo più De Bruyne nell'organico, secondo me lo schema tattico sarà il 4-3-3 con le due ali larghe. Però io ho una riflessione, non so se tu sei d'accordo, però io credo che se gioca De Bruyne dietro la sottopunta e quindi mettere i tre dietro all'unica punta Orion, io vedo molto difficile il ruolo di Alisson Santos, perché io Alisson lo vedo benissimo come attaccante esterno vicino alla fascia. Metterlo internamente non lo so, non lo vedo così nel suo ruolo.
1: Il 4-2 deve mantenere d'accordo. Il 4-2-3-1 deve stare in ampiezza.
11: Se fa il 4-2-3-1, secondo me Neres, Lang, se rimane Lang, sarebbe il giocatore più...
1: Ma perché, scusa, 4-2-3-1 devono partire? Ha maggior ragione che c'è il sottopunta, devono partire in ampiezza.
11: Tu credi che... Io penso che con i tre, proprio per una questione anche di coprire il campo... È
1: no, guarda, quello che hai detto, che c'è che Alisson lo vedi più che parte dall'esterno, giusto? Questo hai detto?
11: Sì,
1: allora sarebbe più difficile per lui se dovessero chiedergli di fare uno dei due, come ha fatto quest'anno, sottopunta. Però non faceva uno dei due sottopunta, al di là della nostra definizione di 3-4-2-1, era asimmetrico, perché Alisson manteneva sempre l'ampiezza, mentre De Bruyne, Vergara, quelli che si sono alternati, Neres stesso dal lato opposto, sono giocatori che sono andati a prendere più una posizione centrale per lasciare, perché la fascia destra, poi avevamo uno che giocava come posizione media più alto, cioè Politano, mentre fascia sinistra avevamo uno che giocava più basso, Gutierrez o Spinazzola. È stato trovato questo equilibrio un po' asimmetrico.
11: Paolo, e poi
1: spero di essere stato chiaro.
11: Sempre nei due, e considerando che rimane De Bruyne, se dovesse rimanere De Bruyne, cioè tu vedi al più a rischio Lobotka, cioè nel tornario di Allegri magari gli prende Rabiot e quindi magari mette Rabiot, McTominay, due centrali belli strutturati e magari rischia
1: non più credo, Lobotka, non credo lo, no, il play di solito ce l'ha sempre avuto, il play ce l'ha sempre avuto,
11: comunque sarà sempre Lobotka, cioè lo mette come punto di fermo per il prossimo anno.
1: Sì. Okay. Ciao, grazie Leonardo.
11: Grazie, ciao, buona serata.
1: Allora, vediamo questo messaggio. Giovanni Luca Satriano da Fragora. Paolo Ludinese ha riscattato Zanoli, infatti mi ricordavo, buon lavoro, grazie per i complimenti. E, andiamo da Marco. Marco, ci sei?
12: Sì, stavo via.
1: Ecco qua, vai.
12: Pronto?
1: Sei in diretta.
12: Sì, Marco da Napoli. Stavo ascoltando anche io per quanto riguarda il sistema di gioco che dovrebbe fare il Napoli. Io penso che la cosa è certa che si giocherà a tre avanti, perché se no tutti questi esterni, però altrimenti non c'è, non era senso riscattare Alisson, non è senso se veramente Napoli sta cercando di vendere Ceballos, cioè cioè può giocare come poi, per forza può giocare a tre avanti, poi può darsi che pure forse in difesa si giocherà a tre per quanto riguarda i difensori che sta cercando di prendere.
1: Ma io penso, guarda, che è più difficile capire se saremo 3-4 o 4-3, cioè un difensore e un centrocampista in più. Sull'attacco sicuramente ci saranno i due esterni, sono d'accordo con te. Quindi il dubbio ce l'ho sul difensore in più o difensore in meno.
12: No, dicevo, anche lo stesso riscatto di Alisson, la società sta trattando di Allegri, e Allegri dice io però gioco a due in avanti, allora penso che già Alisson non veniva riscattato, per questo dico.
1: La
12: cosa sicura è che si gioca a tre davanti, poi... secondo me l'unica cosa che bisogna vedere a centrocampo come...
1: E questo ho detto, Marco. Vabbè, bisogna vedere se c'è un centrocampista in più, un difensore in più, centrale sto parlando.
12: Va bene.
1: Ciao Marco, grazie.
12: Buona serata.
1: Angelo, autore del Greco. Paolo, i miei amici tifosi non si ricordano che l'anno prossimo dobbiamo fare bella figura in Europa, quindi servono 5 difensori di spessore per giocare a 2. Io spero 4-2-3-1, perché anche con pochissimo mercato abbiamo la squadra forte. Giuseppe, caduta la linea. Ciccio.
13: Ciao Paolo, buonasera.
1: Buonasera.
13: Volevo farti i complimenti, purtroppo per causa lavoro è da un po' che non ti sento. quasi dalla fine del campionato, però spero di non farti domande che già sono state fatte. Però sei sempre volevo farti alcune domande anche un po' forse particolari. Allora, la prima era com'è possibile che quello che sento io, per esempio, Palestra vale 50 milioni, Barella 50 milioni, Bastoni 60 milioni, Donnarumma, cioè tutti questi calciatori italiani hanno un valore così alto, com'è possibile che sono 12 anni che non partecipiamo ai mondiali? So che è un domandone, forse che non...
1: No, non è un domandone, ci sono delle formule di qualificazione che se non vai, se non riesci a vincere il girone, di solito un'avversaria forte nel girone la trovi e vai ai playoff, poi diventa un po' un ternallotto e è andata male tutte le volte all'Italia. Però hai ragione che certamente, non si, certamente l'Italia ha una 12ª posizione nel ranking mondiale che testimonia un momento di difficoltà rispetto, come ho detto prima, a nazioni come Spagna, Francia, Germania, Inghilterra. Però per il resto l'Italia si è mantenuta a livelli alti e c'è molta casualità nelle tre eliminazioni. Non c'è casualità nel fatto, per esempio, che l'Italia non arrivi facilmente a una semifinale, anche a un quarto di finale. C'è una debolezza per arrivare a questi traguardi, ma non c'è una debolezza per addirittura non qualificarsi un mondiale a 48 squadre. C'è molta casualità, questo c'è molta casualità.
13: E poi volevo chiederti una cosa di Allegri, che ti ripeto, non ho seguito bene bene tutti i tuoi discorsi e tutte le tue quindi non so bene il tuo pensiero, però io ti dico, cioè, il mio augurio è che va bene sì alle conferenze fargli la domanda con che partiamo, però mi auguro che lui faccia un po' meno, un termine un po' forte uso, un po' meno il pagliaccio, perché mi ricordo la sua prima conferenza al Milan, quando gli chiesero come partiamo, non come partiamo, e lui minimizzò la risposta dicendo iniziamo a giocare a 11, vediamo di...
1: Lo so, speriamo che non dica queste cose, perché sono veramente Napoli, sono cose che non che fanno ridere solamente a lui, solamente lui.
13: E io mi auguro, questo è più che altro un augurio, che lui un po' questa batosta che ha preso, un po' lo faccia un po' anche tornare un po' quella fame.
1: No, perché poi quando rispondono così alle domande tattiche, no? Minimizzando, dice, ma tatticamente non conta niente, decidono i calciatori. Io poi veramente lì verrebbe la voglia di rispondere agli allenatori, non dica da lei, verrebbe rispondere agli allenatori, ragazzi, ma se state così minimizzando la tattica, quindi il vostro ruolo, ma perché guadagna tutti questi soldi se è così marginale il vostro apporto?
13: Io quindi il mio augurio è quello lì. E poi ti faccio un'altra domanda. Come lo vedresti, che anche un po' la butto un po' lì provocatoria, dato che secondo me Allegri non rinunci ai tre centrocampisti, come lo vedresti Alisson alla Salemakers, cioè sulla fascia sinistra?
1: Non bene. Non bene.
13: Lo perdiamo troppo, pensi?
1: Sì, non bene, un giocatore da spunto negli ultimi 30 metri, sì.
13: Però non pensi che Allegri possa rinunciare ai tre centrocampisti, perché più che la difesa 3 a 4 io penso che lui voglia
1: gioca con
13: tanto...
1: 3 giochiamo giochiamo 4-3-3, allora, ma non credo che questo, poi tra l'altro dove lo metteresti, nel 3-5-2 parli tu?
13: Sì, diciamo
1: nel 3-5-2 Alisson, sì, a tutta fascia, non
13: di Lorenzo
1: proprio
13: a destra, che comunque è un Alisson a sinistra e quindi quasi un 3-5-2, perché lui ha messo Pulisic, Leao un anno intero, quindi lui...
1: Ma sono diversi, guarda solamente la lunghezza, l'altezza e la lunghezza della falcata, sono gente, Pulisic è un giocatore che può fare più sulla fascia una corsa lunga, ma poi alla fine ha giocato da punta, mica ha giocato da esterno a tutta fascia.
13: Sì, perciò dico, lui pur di non togliere i tre centrocampisti, lui ha abbassato Salemakers, perché Salemakers a Roma, a Bologna era sempre stato un terzo.
1: Vabbè, perché giocavano 4-3-3. Sì, però Salemakers può fare pure il quarto, può fare il quinto e può fare il terzo d'attacco.
13: Quindi la escluderesti questa Alisson tutta fascia, diciamo?
1: Sì, secondo me sì.
13: Dando comunque qualità offensiva in quel
1: ruolo?
13: No,
1: non credo, perché poi comunque quello è un ruolo dove tu vai spesso a fare duello con uno che la copre tutta la fascia e quindi dovrebbe
13: e
1: fare troppi chilometri e troppe corse lunghe, che lui è un giocatore da accelerazione di 20,
13: dagli ultimi metri, sì, diciamo dai 20.
1: Devo salutare Ciccio perché sono in ritardo con la pubblicità.
13: Va bene, è un piacere, alla
1: grazie
13: prossima,
1: assai Paolo. Pubblicità.
14: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
16: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
17: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco. Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
18: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
17: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
18: Déco, la tua scelta quotidiana.
19: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
20: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699.99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
21: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
22: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
23: La risposta è sempre Daily.
24: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Grazie per i complimenti all'amico Mimmo da Offlingen in Svizzera, che mi parla del 4-1-2-3 dell'Olanda. Come lo vedresti? Ma Mimmo, guarda che il 4-1-2-3 altro non è che il 4-3-3, no? Perché nel 4-3-3 non è che tre centrocampisti sono allineati, c'è sempre il play più basso e le due mezze ali, quindi 1-2, quindi è il classico 4-3-3, sempre. Domenico.
25: Buonasera, dottor Del Genio.
1: Buonasera.
25: Siccome sto seguendo la trasmissione da 10 minuti, non so se già qualcuno ha chiesto una sua opinione sul discorso che di tendenza negli ultimi giorni Messi, Maradona, Ronaldo. Cioè, cosa che
1: direi per fortuna no.
25: Ah, ok. No, perché mi faceva
1: per fortuna no, perché io questi sondaggi non li reputo particolarmente, non significano niente.
25: Linea. Io volevo capire come nasce nella mente dell'uomo, perché ha fatto questa tripletta di mettere in giro questi paragoni.
1: No, ma non Messi Maradona, ma in generale. Io sono contro i paragoni fra i giocatori, ma fin quando sono della stessa epoca, cioè certo. Oggi, se tu mi fai un paragone fra Olise e Yamal, ha un senso, dice, se tu hai 200 milioni da spendere devi scegliere fra Olise e Lamine Yamal, quale scegli? Allora lì ha senso, io esprimo la mia opinione perché la domanda avrebbe un senso, no? Ma giocatori di epoche diverse, in sistemi di giochi diversi, con calcio diverso, con tutto diverso, che senso ha fare i paragoni? Poi Maradona, è inutile che lo dico, per me Maradona è qualcosa di fuori da ogni contesto calcistico, però io sono follemente innamorato pure di Messi, non è che quando c'è una partita di Messi, se mi dispiace che il calcio dell'MLS non viene trasmesso in Italia, perché
25: no, io lo guarderei. Ho seguito molto.
1: Le guarderei, se, e dove le vedi? Scusi, in Italia non le fa nessuno.
25: No, mi collegavo, diciamo, highlight, quando il figlio stava col Toronto, mi ero appassionato.
1: Bene, bene.
25: No, nel senso che questi paragoni, cioè Maradona è stato un personaggio anche al di fuori del campo di calcio, cioè è stato qualcosa di inarrivabile, io, perché è stato un personaggio storico, se vogliamo, cioè io non ho le parole e le competenze per giudicare Maradona, però quando sento persone illustri di come ne parlano, voglio dire, è musica per le mie orecchie, cioè quindi fare questi paragoni molto di basso livello.
1: Ma di una cosa sola dico sempre, ma non il paragone con Messi, che ripeto, io adoro come calciatore. Però per me è il migliore degli ultimi 20 anni, su questo è difficile che ci siano dubbi, e lo metto un po' davanti a Ronaldo, che è il miglior realizzatore, ma come calciatore totale Messi ha fatto qualche cosa in più. Punto. Stiamo parlando di due calciatori della stessa epoca e ho detto la mia.
25: Certo.
1: Maradona giocava in un calcio diverso, dove io dico una cosa sola a favore di Diego, ammesso che Diego abbia bisogno di qualcuno che dica cose a favore suo, ma per me la cosa dirimente è questa: Maradona ha vinto con il Napoli, che non aveva mai vinto, e ha vinto contro avversari molto forti in quegli anni, perché in Italia c'erano Platini, c'erano gli olandesi del Milan, c'erano i tedeschi dell'Inter, c'erano tutti i migliori giocatori al mondo in Italia all'epoca, no? E Maradona ha vinto contro i migliori giocatori, e poi ha vinto con l'Argentina più scarsa degli ultimi 80 anni, un mondiale l'ha vinto e un altro a momenti lo stava vincendo. Questo solo bisogna dire.
25: Un carisma unico, unico il carisma di Maradona, è un rivoluzionario, ha preso
1: uno sport dove oramai sempre più vince il collettivo. Maradona è riuscito a trasformare il valore del collettivo, cioè faceva diventare bravi anche dei giocatori che poi basta andare a guardare la loro carriera e hanno fatto delle carriere molto molto modeste, i suoi compagni di squadra campioni del mondo oppure gli stessi del Napoli, tolto qualcuno, poi la squadra piano piano diventò più forte, ma quando arrivò Diego, attorno a Diego non è che c'era sto grande Napoli, assolutamente.
25: Esatto. Ciao, Domenico. Grazie della delucidazione.
1: Grazie a te. Ciro.
0: Sì, ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao.
0: Senti Paolo, vabbè, io volevo parlare per il fatto del modulo, che tutti parlano, vogliono fare dei moduli, vogliono cambiare le cose. Io dico solo una cosa, allo stato attuale delle cose, vedendo la rosa del Napoli e vedendo il Napoli negli ultimi 15 anni, il Napoli ha nel suo DNA e per caratteristiche dei giocatori il 4-3-3. Anche perché il perno principale del Napoli sono Rachmani, Lobotka è la punta centrale, ok? Lobotka è quello più importante nel progetto, cioè nel cuore della squadra, perché Lobotka è abituato a giocare centrale, playmaker con due mezzale. Quindi il ruolo di Lobotka è...
1: Quest'anno ha giocato molte volte con uno vicino solo.
0: No, ma anche se tu giochi a due con i tre dietro alla punta, tu Lobotka comunque lo inviti a percorrere più campo, a coprire di più, deve inseguire di più. Quindi Lobotka, per me, se rimane a Napoli, deve giocare con due mezzali, che sia McTominay in mezzo alla sinistra, che sia Anguissa se rimane, se proprio non dovesse rimanere Anguissa. Lo sto dicendo da due anni, l'ho detto a Calaiò, all'altro presentatore, che sempre di Kiss Kiss. Per me il giocatore ideale per sostituire Anguissa è Richard Rios della Colombia.
1: Sì.
0: È fenomenale. No, altro che il Rebbio.
1: Ne abbiamo parlato.
0: È un giocatore finito, è un giocatore che guadagna dagli 8 ai 10 milioni di euro. Dobbiamo prendere ragazzi giovani e ragazzi.
1: Guadagna dagli 8 ai 10 milioni già, Rios.
0: No, Rabiot.
1: Ah, Rabiot, dicevo, Rabiot guadagna meno.
0: Quindi io, se devo prendere proprio quella, se deve andare via Anguissa, spero.
1: Prendere Sirio, ti devo salutare, Ciro, è finita la puntata, grazie.
0: Va bene.
1: Salutiamo Roberta anche, se sono passate squadre sconosciute, non è nemmeno questione di qualità, ma il fatto che la nazionale non ha più il paese accanto, come succede invece specialmente per le nazioni più piccole, vabbè, questo pure può contare, ma non credo che sia stato determinante. Va bene, ci sentiamo lunedì, ringrazio Nello Iorio in regia, vi lascio a Pengue, poi Calvano con Pengue, doppio Pengue, e quindi grazie a Nello Iorio, noi ci sentiamo lunedì, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue, apriamo con la politica cittadina. L'acqua bene comune resterà interamente pubblica, a ribadirlo è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenendo a margine della presentazione del rapporto di avviso pubblico. Il primo cittadino ha rassicurato i comitati per l'acqua pubblica spiegando che la trasformazione di ABC in società per azioni è prevista dalla normativa nazionale ed europea e che il capitale resterà al 100% pubblico. Cronaca, maxi operazione dei carabinieri a Pianura. Padre e figlio sono stati arrestati dopo un blitz della sezione operativa di Giuliano in due appartamenti dove sono stati sequestrati oltre 3,5 kg di droga tra hashish, cocaina e crack, recuperati anche 5.400 euro in contanti. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale. Ancora cronaca, si è presentato sul luogo di lavoro dell'ex compagna tentando di avvicinarla. La donna, in forte stato di agitazione, ha raccontato alla polizia di stato le presunte aggressioni subite nei giorni precedenti. Gli agenti hanno rintracciato poco dopo il 39enne a Portici e lo hanno arrestato con accuse di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Economia, prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti, ma la Campania resta una delle regioni dove il calo è meno marcato. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, nella settimana tra il 12 e il 19 giugno la riduzione del prezzo della benzina è stata solo dell'1,94%, pari a circa 1 euro e 85 in meno per un pieno. Peggio hanno fatto soltanto Molise e Valle d'Aosta. Vediamo con gli eventi. Domani sabato 20 giugno a Piazza Municipio a Napoli si ospiterà una giornata dedicata allo sport inclusivo, all'accessibilità, alla sicurezza stradale, l'iniziativa promossa dall'ente italiano Sport Inclusivi insieme alla Fondazione Domenico Cirillo e con il sostegno di Sport e Salute del Comune di Napoli trasformerà il centro cittadino in un grande villaggio aperto a famiglie, scuole e associazioni in programma dimostrazioni di baskin, calcio universale e boccia inclusiva. Vediamo con lo sport, il calcio. Partiamo dalla triste notizia della scomparsa di Igor Proti, l'attaccante e bandiera del Livorno, ma anche ex Napoli e Lazio, ha perso la vita dopo una lunga battaglia con un brutto male che lo aveva colpito da circa un anno. Se ne va a 58 anni, uno dei bomber più prolifici della Serie A, della quale era stato capocannoniere nella stagione 95-96 con il Bari. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiss Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera. Al mio fianco questa sera non c'è Emanuele Calaiò, ma c'è Lucio Pengue. Buonasera Lucio.
1: E voilà, c'è Lucio Pengue al posto di Emanuele Calaiò. Il nostro bomber di Kiss Napoli non c'è, quindi
0: da
1: oggi,
0: un bomber all'altro lo
1: oggi si
0: dire.
1: Va da, per lo 0-0 perché col bomber
0: sera non c'è Emanuele Calaiò, ma c'è Lucio Pengue. Buonasera Lucio.
1: E voilà, c'è Lucio Pengue al posto di Emanuele Calaiò. Il nostro bomber di Kiss Napoli non c'è, quindi
0: da
1: oggi,
0: un bomber all'altro lo
1: oggi si
0: dire.
1: Va da, per lo 0-0 perché col bomber si segna e io cercherò di mandare

0: commentiamo insieme questa scomparsa alla fine di una lunghissima agonia, perché purtroppo Igor Protti non stava bene già da qualche tempo a questa parte. Ci ha lasciati davvero una delle icone di un calcio italiano che ormai è un lontano ricordo.
1: C'è da distinguere dal calciatore, che era un calciatore straordinario, capocannoniere della nostra Serie A negli anni 90, quando nella nostra Serie A c'erano fior di bomber, fior di calciatori, i migliori giocavano tutti quanti, sì, in Italia, e Igor Protti è stato talmente bravo che ha vinto la classifica cannonieri in Serie A, in Serie B, in Serie C e in tutte le categorie nelle quali ha giocato, e questo dimostra il grande valore. Poi c'è l'uomo, e l'uomo che noi abbiamo conosciuto attraverso le tante interviste che Igor Protti ha avuto la bontà di rilasciare qui a Kiss Napoli durante il nostro Radio Gol. Si vedeva anche lo spessore dell'uomo, una persona davvero eccezionale. Poi vi invito anche a seguire il nostro sito, perché ci sono delle bellissime interviste, sì, di chi lo ha conosciuto Igor Protti, e ci spiega quanto sia una persona speciale. Invito tutti poi anche a leggere il post della figlia Noemi questo giorno così triste, per far capire anche quanto fosse una persona speciale.
0: Sono assolutamente d'accordo con te. Le altre notizie di giornata, quella del primo mattino che ci ha raccontato, confermata da più parti, l'allungamento del contratto di Massimiliano Allegri, non più 2 anni ma 3, una mossa che a mio avviso potrebbe sbloccare definitivamente la questione Allegri-Milan, perché ho immaginato, Lucio, però voglio ascoltare anche il tuo parere, che per fare in modo che Allegri rinunciasse magari da parte sua alla buona uscita, il Napoli gli abbia proposto un terzo anno di contratto, così da permettere all'allenatore di, non dico recuperare quei soldi dal Milan, ma quantomeno restare un po' più al sicuro, tra virgolette, relativamente alla durata del contratto, aggiungendo un altro anno.
1: Anche se credo che il contratto di Massimiliano Allegri di 2 o 3 anni sia più o meno simile anche a quello di Conte. Antonio Conte, sono allenatori di grandissimo livello, di grande prestigio, di allenatori che già hanno dimostrato nella propria carriera di essere bravi e vincenti. Credo che attraverso una stretta di mano, o da un lato o dall'altra, si può tranquillamente uscire da questo triennale, immaginando appunto lo spessore morale anche di Max Allegri, che è rimasto male per quello che è successo al Milan. È un allenatore che ovviamente non è stato trattato davvero come se fosse la causa di una stagione che, lo ricordiamo, a larghi tratti è stata anche una stagione importante per il Milan, sì, perché questo l'abbiamo detto tante volte, il Milan di Max Allegri, tranne la prima giornata di campionato con la Cremonese dove è arrivata la sconfitta interna, e l'ultima giornata di campionato dove è arrivata la sconfitta interna con il Cagliari, il Milan è sempre stato in Champions League, a 10 giornate dalla fine era una squadra che contendeva lo scudetto, nonostante una rosa secondo me molto molto deficitaria, e quindi anche per quello che riguarda la questione tattica è importante, perché ovviamente Giovanni Manna parla in maniera molto fitta con Max Allegri, e parla anche dei giocatori, chi tenere, chi non tenere, e provare anche a disegnare un Napoli per la prossima stagione. Allora, se noi andiamo a vedere anche le trattative del Napoli, ci immaginiamo che soprattutto nei colloqui iniziali, poi si può anche modificare il credo tattico, è successo anche ad Antonio Conte quest'estate, quando si è fatto male Lukaku e quando immaginò un 4-1-4-1, lo ricordi, con tutti i giocatori di talento messi in campo, disegnò questa squadra. Può capitare che durante la prestagione cambi disegno tattico, però da quello che più o meno abbiamo raccolto, Max Allegri giocherà col 4-3-3, che può diventare 4-2-3-1,
0: o anche albero di Natale, potrebbe
1: un albero di Natale, però la difesa sarà 4, e questo ragionamento ci fa capire quanto poi davvero serva un vice di Lorenzo,
0: certo.
1: Mario Ghila lo prendi, ma significa che qualcuno va via. Allora immagino Boekema, che potrebbe trovare magari spazio in un'altra squadra, magari proprio uno scambio con la Lazio, e quindi Mario Ghila me lo immagino con tanti minuti all'interno

0: all'interno del progetto Napoli, perché è un giocatore cattivo, tecnico, che piace ad allenatori come Max Allegri, che mi ricordo in un'intervista a Sky raccontava degli allenamenti della BBC, sì, che erano feroci durante gli allenamenti. Anche gli attaccanti della Juventus ovviamente dovevano modulare il loro tipo di atteggiamento in allenamento
1: a quel tipo di
0: quel
1: difesa.
0: Tipo di difesa. E diceva Max Allegri: io mi salto quando ho una difesa così aggressiva e che poi magari migliori anche le qualità,
1: speriamo,
0: degli uomini. In attacco ci immaginiamo un De Bruyne al centro del progetto, e perché
1: in attacco a centrocampo, perché poi anche
0: secondo
1: questo
0: me avrà
1: me
0: una libertà
1: può essere
0: clamorosa.
1: Può essere un tema di discussione da un punto di vista tattico. Kevin De Bruyne, qualora dovesse restare al Napoli, perché non è ancora certo al 100% la sua non è ancora certo,
0: però una cosa la posso
1: la
0: dire
1: permanenza a centrocampo o in attacco? Chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, ricordo i numeri 081 546 6873 per intervenire in diretta. Il contatto invece a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali è il 342.
0: Guarda, io farei un Napoli
1: 0100. Vai.
0: Io farei un Napoli, sì. De Bruyne e tutti gli altri. Cioè,
1: De Bruyne e altri 10.
0: E altri 10. Deve giocare sempre De Bruyne. Tu mi dirai: "Ma quest'anno non ha fatto una buona stagione."
1: Non ha fatto buona stagione perché tre quarti di stagione le ha passati.
0: Il Napoli deve identificarsi con Kevin De Bruyne, per me. Poi possono giocare altri 10, chi vuoi tu. E ti dirò anche di più,
1: che
0: è una discussione che ha preso durante la settimana con Walter a Radio Gol. Anche Lukaku deve rimanere. Lukaku per alternativa me, ad Højlund.
1: Per me possono restare entrambi, perché sono due giocatori che in Serie A possono ancora fare la differenza. È tutta una questione di motivazioni. Se restano motivati realmente,
0: no.
1: Motivazioni.
0: Perché De Bruyne è il calcio.
1: Ma
0: e De Bruyne,
1: se è motivato,
0: ma che motivato? Ma quello basta che lo fai giocare. Ma quale motivato? Quello deve illuminare il campo.
1: Ma se lo illumina, se ha voglia ancora di farlo.
0: Ma guardalo col bel. Cioè, quello è un calciatore.
1: Ma col Belgio, grazie, che vuole illuminare la sua nazionale.
0: È immenso. Deve giocare
1: convinto.
0: Sempre.
1: Per
0: ma
1: me
0: che convinto.
1: Può giocare sempre.
0: Ma secondo te un campione come De Bruyne quando scende in campo non è convinto? È convinto.
1: Ma infatti è prima di scendere in campo e quest'estate dice:
0: no,
1: io resto, ma resto perché sono convinto del progetto tecnico anche in questa stagione,
0: non perché
1: ho alternative.
0: Deve essere il centro del progetto.
1: Allora parlino di questo e soltanto dopo voglio De Bruyne sempre in campo, ma se non è motivato al 100%, se non è convinto del progetto,
0: ma guarda, cioè tu sottovaluti il campione che ma può mai fare questi cioè
1: certo,
0: quello è uno che
1: fare.
0: Quando
1: ha dichiarato mi aspettavo altro dal progetto tecnico, quindi ha fatto capire che non gli è piaciuta come si è sviluppata da un punto di vista tattico la stagione. Però ascoltiamo anche i nostri amici come
0: De Bruyne, altri 10. De Bruyne
1: Marco con noi, ciao Marco. Marco, sei in diretta, vai.
2: Sentite?
1: Sì.
2: No, io ho sentito, volevo esprimere un attimo la mia su Allegri.
0: Sì,
2: posso.
0: Vai.
2: Un attimo l'introduzione di Lucio, se non erro, su Allegri, dove diceva che la parte la prima e l'ultima, poi praticamente il Milan è stato sempre in Champions League.
1: Sì, è la verità, questo è inappuntabile, questo è così.
2: Assolutamente, però diciamo, secondo me, anche per una questione proprio di comunicazione per i tifosi, cioè bisognerebbe dire la stagione del Milan dell'anno scorso è fallimentare, stop, punto, perché è la verità anche quella che è fallimentare.
1: Certo. Alla fine sì, no, okay. Ma Lucio parlava anche delle motivazioni alle spalle del crollo nel finale del Milan.
0: Però posso dirti una cosa, Marco?
1: Facciamolo finire un attimo, Marco, e poi rispondiamo. Vai Marco.
2: Sì, prego.
0: No, ti dicevo, qualcosa deve essere successo di enorme, perché il Milan a 10 giornate dal campionato aveva vinto il derby con l'Inter, ok? Ed era in piena lotta a scudetto, pienissima lotta a scudetto, tanto che se ci andiamo a rivedere i giornali, ma anche i siti, più o meno del dopo derby contro l'Inter, vinto dal Milan, di Max Allegri che era riuscito a mettere in scacco Chivu. Il Milan ha perso 6 partite su 10. Poi dopo, quando viene esonerato Allegri, il giorno dopo il fallimento contro il Cagliari, cioè non deve essere stato soltanto una questione tecnica, perché altrimenti si esonera l'allenatore. Ma noi abbiamo visto che il Milan ha esonerato l'amministratore delegato, mai visto e sentito niente del genere, il direttore sportivo Tare e anche il capo dello scouting Moncada e poi anche Allegri, quindi all'interno della società, per questo diciamo che la società è importante, all'interno della società deve essere successo un disastro che non voglio neanche approfondire. Il Napoli ora ha Max tutto... Allegri e...
1: Vai Marco, concludi.
2: Però Lucio, no, se posso concludere.
0: Certo.
2: A parte l'anno scorso, secondo me l'opinione pubblica dipende e cambia in relazione alla narrazione. Per me la narrazione, quindi come si fa, è quello arriva. Per me la verità è che Allegri, a parte l'anno scorso, che è un fallimento totale, a parte tutto, poi è chiaro che però tutti hanno le colpe, ma anche lui,
1: certo.
2: Quindi fallimento totale, se dobbiamo basarci solo sui risultati, ha fallito, punto, il come non ci interessa. Perché la narrazione è quella, dobbiamo guardare solo il risultato finale, il come non ci interessa, ha fallito, punto. Ma a parte l'anno scorso, ha fallito anche per me negli ultimi 5 anni, cioè Allegri e Italiano, negli ultimi 6 anni hanno gli stessi titoli. Quindi se dobbiamo guardare i risultati, perché io ho imparato dalle narrazioni che si fanno nelle varie trasmissioni, dobbiamo guardare solo il risultato. Allegri ha gli stessi titoli di Italiano negli ultimi 5-6 anni, uno ha allenato il Bologna e uno la Juve e il Milan, quindi per me la scelta di Allegri è incomprensibile. Ovviamente il campo è il primo e l'ultimo certo. giudice, quindi lo vedremo sul campo chiaramente. Però ad oggi, nel giugno, secondo me la narrazione che bisognerebbe fare è che la scelta è incomprensibile. Poi speriamo, quindi c'è un verbo di sperare, il campo dirà chiaramente la verità. Io sarò il primo a dire.
0: Però posso farti una domanda, Marco? Onestamente, perché noi quest'anno abbiamo raccontato, l'ha raccontato anche va. Che Napoli aveva subodorato il fatto che Antonio Conte avrebbe lasciato a fine della stagione. Walter ha raccontato anche quell'episodio di Fabregas verso febbraio, che era stato contattato da Mann e aveva declinato l'offerta. Poi abbiamo raccontato anche che il Napoli era su Maurizio Sarri, ma Maurizio Sarri, come dire, non ha accettato, non ha colto l'opportunità con grande entusiasmo.
1: Non se l'è sentita,
0: e quindi De Laurentiis, avendo visto che non era entusiasta di questo suo ritorno, ha virato, e quindi c'erano disponibili e contattati, perché una cosa è dire io vorrei Guardiola sulla panchina del Napoli che è libero, vorrei Klopp sulla panchina del Napoli che è libero, ok, quindi è un ragionamento astratto, però il ragionamento concreto era che la scelta era tra Max Allegri e Italiano, ok, quindi tu avresti scelto Italiano, giusto?
1: Basandosi solo sui risultati degli ultimi 5 anni.
0: Così
1: ha detto.
0: Ok, Marco, tu tra Allegri e Italiano, se fossi stato il manager del Napoli oppure il presidente del Napoli, chi avresti scelto?
2: Tra i due, ma non c'è gara, secondo me. Tra i due, ad oggi è 2026.
0: Dici. Chi?
2: Sentite?
1: Sì, chi scegli? Tra i due?
2: Ah no, tra i due Italiano.
0: Italiano. E posso dirti una cosa, cioè, onesto, io ragiono da manager, ok? Stagione del Milan con una rosa secondo me ridicola, perché il Milan quest'anno veramente facevo fatica a individuare dei giocatori e doveva vincere lo scudetto. No, ok, però non c'è arrivato in Champions per un punto.
2: Ridicola, diciamo, secondo me no, è sbagliato come termine.
0: Vabbè, Rabiot, Modric, 40 anni e Magnan.
1: Tu parli di fallimento sportivo del Milan, poi non dice che la
0: poi non vedo altri giocatori interessanti del Milan di quest'anno. Nel Napoli non avrei preso manco uno di questi qua, forse Modric perché sono un vecchio romantico, però non ne avrei preso neanche Magnan avrei preso. Detto questo, Italiano quest'anno col Bologna, tranne le partite col Napoli, ma che ha fatto? È stata una stagione a Bologna, non vedevano l'ora che andasse via. Cioè, se analizziamo l'ultima stagione di Allegri e di Italiano, sono due brutte stagioni, di cui secondo me quella di Italiano peggiore rispetto a quella di Allegri. Io avrei messo sempre Allegri.
1: Marco, ti dobbiamo salutare, abbiamo ascoltato.
2: E non sono convinto che a Bologna
0: l'ultimo anno, sto parlando dell'ultimo anno. Dell'ultimo
1: grazie
0: anno,
1: Marco, c'è Alfredo che aspetta già da un
2: ciao,
1: po'.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, buona serata Alfredo con noi. Ciao Alfredo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Innanzitutto il mio cordoglio alla famiglia di
0: Bravissimo,
2: di
1: bravo,
2: dirlo,
1: bravo e,
2: come avete fatto anche voi dentro in tutto il. Allora, io ho telefonato perché ho sentito le dichiarazioni di Lucio Pengue. sì. Sul De Bruyne centrico.
0: Sì, bravo, bravo, voglio sapere che ne pensi.
2: Ma quale De Bruyne è Lukaku? Vogliamo quello là delle ultime dichiarazioni contro Conte, De Bruyne contro Conte, contro il calcio italiano, quello che non se ne è fottuto, quello che non se ne è fottuto proprio praticamente, perché come leader De Bruyne non è un leader, se non un leader tecnico, o Lukaku che non risponde alle ultime convocazioni, sparisce dopo Verona-Napoli.
1: Io per questo ho detto, se devono restare, okay, è giusto che lo facciano, ma convinti e sapendo che dal punto di vista comportamentale, mi riferisco alle dichiarazioni ai media, devono modificare qualcosa. De Bruyne dal punto di vista della tempistica, perché non mi è piaciuta la tempistica di quelle parole una volta che Conte è andato via, Lukaku invece dal punto di vista proprio del comportamentale, su come ha gestito la questione allenamenti
0: però voglio dire una cosa,
1: sono due giocatori che per me in Italia fanno ancora la differenza se stanno bene fisicamente.
0: Però voglio dire una cosa, non su De Bruyne, perché su De Bruyne già l'ho detto prima, quindi per me la dichiarazione del dopo Conte poteva non fare, però da leader ha detto, ecco, come se avesse detto questo, avesse espresso questo concetto: ho giocato male perché non era il mio calcio. Quindi,
1: perché non era convinto di
0: ha voluto dare questo messaggio. Secondo me non era contro Conte, è come se avesse voluto dire: ragazzi, non avete visto il vero De Bruyne, perché quello del Napoli di Conte, come mi faceva giocare, non era il mio calcio. E l'ha fatto. Poi Lukaku quando il comportamento di Lukaku, l'abbiamo detto, no? L'abbiamo detto anche qui, sì, è stato sbagliato, però sì, lo voglio capire, perché lui va in Belgio con la nazionale durante la pausa e Garcia gli dice: se continui ad allenarti così, perché gli avevano riscontrato dei guai fisici, non ti porto al mondiale. Allora Lukaku che cosa ha fatto? Ha detto: Napoli non voglio sapere niente, io devo fare le stesse cose, magari allenamento personalizzato,
1: mi hai fatto attaccare al freddo
0: 24 ore su 24, ha detto: io devo andare al mondiale, e ha fatto un programma di allenamento, poi alla fine è andato al mondiale, ha quasi segnato. Per me
1: però è il Napoli che ti paga, e col Napoli ti devi comportare,
0: esatto,
1: diversamente,
0: però poi dopo dal punto di vista delle
1: comunicazioni che fai,
0: hanno ricucito da quello che
1: hanno ricucito visto, perché conviene a entrambi. Ma in quell'occasione per me Lukaku non si è comportato bene.
0: No, ma io non sto dicendo che sia.
1: No, ma
0: sto spiegando, secondo me, entrando nella mentalità di Lukaku, ha visto che il suo ultimo mondiale poteva non giocarlo, e ha forzato un po' la mano.
1: Io credo che se fosse stato chiaro con il Napoli, così come l'è stato con il Belgio, il Napoli non si sarebbe opposto a questo.
0: Sì, no, ma
1: a
0: certo,
1: quel tipo
0: certo.
1: di.
0: Però lo perdonerei, di questo voglio dire.
1: No, ci mancherebbe. Io lo perdono se è convinto di rimanere, solo così lo perdono. Marco con noi, ciao Marco.
3: Sì, hai fatto a tu stasera.
1: Grande Marco.
3: Ieri stiamo sul cavetto. Stai solo tu.
1: Ci piace sparigliare, Marco, ogni tanto.
3: Devo raccontare, guarda qui. Sì, il cazzo hanno parlato, ho fatto la differenza tra Allegri. Allora, Allegri è rotto il giocattolo, pulite capi tutto quanto, combinando, il giocattolo è rotto. Lui non parlava per con Allegri che mi ha aiutato un po' combinando, è stata data così, combinando, è stato rotto il giocattolo. Ma l'unica cosa buona, che la Wendy's delle palline sotto, ha fatto buona a pigliare Allegri, sai perché? Perché a lei che è un cane è stato picciato, è un cane che è stato picciato.
1: E ha voglia di rivalsa, vuole dimostrare di non essere sorpassato come allenatore.
3: Vedi, sì, quella è l'amma di Wendy's, ha pigliato a lei che siccome Chris, vincimo 15 scudette e stiamo tutto bello apposta, e poi lui punterà a vestire i giovani. Che l'obiettivo lo presenta.
1: Questo lo spero.
3: Ma niente che lo lavora di schiena, perché balla da vedere, perché là sta di guerra la balla. Da capo figliata che la vuoi da scuola la rete, o la vattene. Lasciamo, so. Allora lui ovviamente deve puntare la puntata Allegri. Ci da 3 anni che questo ci fa vincere lo scudetto. Cerchiamo di puntare sui giovani.
2: e costruire settore giovanile.
1: Spero che lui settore giovanile ci credo relativamente poco, però per il resto invece credo che siano dei punti che hanno convinto De Laurentiis a puntare proprio su Massimiliano Allegri. Grazie Marco, ti abbraccio forte.
2: Marcello, ti voglio troppo bene.
1: Anche io Marco, sei grande.
2: Oltre le pagaglie e tre valigie. Voglio bene, Marcello.
1: Grande Marco. Forza là. Sempre, sempre. Antonio con noi, ciao Antonio.
4: Buonasera a entrambi.
1: Ciao, buonasera.
4: Per quanto riguarda il Napoli e le uscite, chiaramente sarà una matassa da sbrogliare. Perché,
1: sì.
4: Insomma, quindi io non sono in grado di gestire questo tipo di osservazioni. Però quello che vi voglio dire è questo, una parola un po' forte, però allora, per me RSA Napoli si deve chiudere. Di tutti quelli che noi abbiamo oltre 30 anni, io terrei soltanto Rachmann e il capitano Di Lorenzo,
1: sì,
4: che considero ancora validi e in grado di affrontare, diciamo, anche tutta la partita e comunque esperienza tecnica e carisma hanno tutti e due.
1: Sì.
4: Ecco, quindi io vado per esclusione diretta, non nomino gli altri, io nomino quello che vorrei che rimanessero.
1: Degli oltre 30 anni.
4: Allegri,
1: sì.
4: Sono d'accordo con signor Pengo, perché lui ha sopportato per un anno intero Kungu e Leao. Io direi, se ha sopportato quei due, li ha portati quasi in Champions, poi come ha detto il signor Marco prima per telefono, il giocattolo è stato rotto, non è che sì, si è rotto, e quindi hanno mollato tutti in quel Milan lì. Quindi Allegri ha fatto molto a Milano, avendo quei due avanti che non riuscivano a segnare neanche se gli mettevi la palla.
0: Anche Pulisic ha segnato il primo gol del 2026, pare l'ultima giornata di campionato. Cioè...
4: Allora io ho visto due o tre partite del Milan con cui forse nella Juve stabile va bene, secondo me. Giusto, proprio nella Juve stabile. Quindi io spero che, come lui ha avuto pazienza con questi due o tre, anche con Lucca potrebbe avere la sua rivalsa, oltre che personale.
1: Sarebbe probabilmente la scommessa più inaspettata che Allegri possa vincere, credetemi, con Lucca.
4: Una cosa, perché si potrebbe ancora salvare, ti dico la verità.
1: E anche lì dipende dal carattere, ragazzi, più che dalla questione tecnica.
4: Dal
1: carattere del ragazzo, se capisce che deve fare qualche passo indietro da un punto di vista caratteriale.
4: Sì, ma questo l'avrà capito, perché l'esilio in Inghilterra a qualcosa gli sarà servito.
1: Ah, lo spero, anche se pure in Inghilterra, non so se per motivi caratteriali o semplicemente tecnico-tattici, non ha praticamente trovato spazio. Però.
4: Ma lui qua in Italia non ha mai giocato, va lì e pretendono determinate cose che non le ha più nelle corde, perché ormai ha abbandonato il campo. Io spero veramente che lui con Allegri trovi, come si dice, il feeling in inglese, no?
1: Speriamo.
4: Che lo rimettano in sesto.
1: Nutro più speranze in Lang che in Lucca, se proprio te la
4: dico. No, Lang, onestamente, Lang si dice a Napoli fu una rotta.
1: Grazie Antonio.
4: Buona serata.
1: Buona serata anche a te. Allora, Lucio, stanno arrivando tantissimi messaggi relativamente al posizionamento migliore per De Bruyne nella prossima stagione all'interno dello scacchiere tattico. Poi c'è Carlo che ci sta aspettando. Un minuto e poco più di pubblicità e poi torniamo.
5: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
6: Cerciello Auto.
5: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Allora, prima di leggere i messaggi andiamo da Carlo che ci stava aspettando. Ciao Carlo, buonasera.
3: Ciao, buonasera ragazzi.
2: Ciao.
3: Allora, no, riguardo al discorso di prima che parlava di Allegri e risultati, eccetera, diamo Malen al Milan e vediamo che succede.
2: Anche questo è vero, anche questo è vero.
4: Poi, cioè ragazzi, ma Gimenez è Fulkrug.
2: Fulkrug.
4: Fulkrug, ma dai.
2: Non storpiare i nomi solo perché non ti piacciono.
4: Mai.
2: Non storpiare i nomi solo perché non ti aggradano. Vai, vai Carlo.
3: Poi mettiamoci che Ibrahimovic chiamava contro, che è ufficiale, sì, che chiamava i calciatori e li metteva contro Allegri. Tutto questo risultatismo per giudicare un allenatore non va bene. Per me Allegri è un grande, lo ha dimostrato, leggere benissimo le partite, non lasciamo perdere Giovanni, però se sbaglia per caso la formazione perché è stato più bravo Sario.
2: Carlo, purtroppo non
4: no, diciamo anche in questo è molto bravo Max Allegri nella gestione dei campioni, perché lui ha avuto anche teste molto calde che le ha fatte rendere davvero a livelli incredibili. Mi viene in mente Tevez, mi viene in mente Ibrahimovic da giocatore, Robinho, Ronaldinho, Pato, Inzaghi. Ha avuto talmente di quei Cassano al Milan, ha avuto talmente di quei campioni.
2: Cassano cambiò tatticamente il Milan, ti ricordi?
4: Sì,
2: che
4: pur di farlo mise
2: il trequartista alle spalle delle
4: due. Pogba, che comunque anche lui ha una testa calda, ma lo stesso Higuain faceva giocare Mandzukic alto a destra, quasi
2: per far giocare quanti più giocatori tecnici possibili. Adattò Mandzukic esterno.
4: Poi sì, è vero che quest'anno il Milan è stata una delle squadre che ha fatto, come dire, c'è un dato che lo diceva anche Paolo, pressing alto, recupero di palla da pressing alto, uno dei più bassi della Serie A. Ma ragazzi, avere Modric e Rabiot lì in mezzo non li fa correre appresso ai difensori per recuperare palla, perché uno non è nelle doti né di Rabiot né di Modric, ma poi li voleva freschi quando il Milan aveva palla tra i piedi. E poi avere giocatori come Pulisic e Leao che rendono in campo aperto, per questo il Milan giocava basso e aveva un baricentro più basso rispetto alle squadre di Serie A, cioè nel senso che credo che Allegri disegni non solo lo schema ma anche l'atteggiamento della sua squadra attraverso i giocatori che ha.
2: Perché speriamo che De Bruyne sia convinto dell'atteggiamento che avrà la squadra in campo, perché da quello che ho capito dalle sue dichiarazioni è una sorta di condizio sine qua non per una sua permanenza di buon grado.
4: Ti dico 4-3-3,
2: sì,
4: baricentro basso, questo sarà il Napoli dell'anno prossimo.
2: Staremo a vedere. Intanto leggiamo qualche messaggio che ci è arrivato prima di andare da Diego e poi da Umberto relativamente a dove vedreste bene De Bruyne. Allora, c'era un ascoltatore che aveva fatto
4: De Bruyne
2: tutto
4: mezzala,
2: eccola qua, bravissimo. De Bruyne mezzala di punta, come diceva l'indimenticabile Ciotti, dietro la punta nel 4-2-3-1. Questo è il messaggio di Nick. Buonasera, io vedo un Napoli con un 4-3-1-2, quindi trequartista alle spalle delle due punte, con De Bruyne a illuminare il gioco e con uno tra Alisson e Neres a fare la seconda punta. Se dovesse rimanere Lukaku, Højlund al suo fianco. Qui però poi tutta quella sfilza di esterni offensivi che il Napoli ha in rosa, tra quelli che hanno giocato tutto l'anno al Napoli e quelli che rientreranno dai prestiti, poi li devi piazzare o li devi riadattare.
4: O c'ho anche la situazione Neres,
2: che è uno che spesso e volentieri si infortuna, e secondo me anche dei ragionamenti su di lui andrebbero fatti. Bravo. Però tra gli esterni del Napoli, quando sta bene, secondo me lui, mi viene da dire che è anche più completo, no, lo dico, è anche più completo di Alisson, ma semplicemente perché abbiamo visto, cioè è una carriera diversa.
4: Non sto dicendo,
2: Neres ha avuto modo di giocare in più tipologie di scacchieri tattici, Alisson invece sta venendo fuori adesso con una certa continuità.
4: Non ti sto dicendo che Neres è sul mercato, però
2: delle valutazioni,
4: se dovessero arrivare delle offerte per Neres, il Napoli
2: le prende. Ma come anche giusto che sia. Ultimo messaggio, buonasera e complimenti. De Bruyne nel 4-2-3-1 dietro la punta. Questo è il messaggio di Pino. Quindi fino a questo momento mi sembra di capire che i nostri ascoltatori vedrebbero De Bruyne in una posizione avanzata da trequartista puro alle spalle della prima punta, che si tratti di un 4-2-3-1 o di un 4-3-1-2. Altri invece lo vedrebbero come alternativa addirittura a Lobotka come regista davanti alla difesa. Nel 4-3-3 invece la sua posizione perfetta è quella di mezzala, però poi dovresti rinunciare a chi nel 4-3-3? No, sto domandando, nel 4-3-3 a chi dovresti rinunciare?
4: De Bruyne, Lobotka, McTominay.
2: Un centrocampo così senza nessuno che faccia filtro.
4: Così.
2: Vabbè, ci può stare, anzi, magari. Così poi Allegri, cioè, darebbe una lezione a tutti quelli che lo chiamano difensivista, eccetera, giocare con un centrocampo a tre, con solo Lobotka che fa da schermo e McTominay e
4: De Bruyne. Centro basso. De Bruyne prende palla, boom, lancia Højlund centrale.
2: Andiamo
4: due ali come...
2: Vediamo Diego che ne pensa. Ciao Diego, buonasera.
5: Ciao ragazzi. Ciao. Ma vi dico la sincera verità, io non sono d'accordo per niente di quello che state dicendo.
2: Né con me né con Lucio, stiamo dicendo l'opposto.
5: No, ma proprio con nessuno dei due. Uno, okay. La domanda, date Malen al Milan, vedete che succede. Ma che significa date Malen al Milan?
2: Che il Milan ha giocato praticamente un anno intero senza attaccante, senza punta centrale.
5: Perché noi abbiamo giocato con l'attaccante.
2: Højlund, che con chi ha giocato Højlund?
5: 10 gol con 50 milioni. No, quello che volevo dire è un altro il discorso.
2: Più di 10 gol.
5: Se tu in... No, vabbè, quello che volevo dire il discorso è un altro. Sì. Se noi vogliamo paragonare i giocatori alle figurine, non è così il calcio. Il calcio è un'altra cosa. Cioè, Malen al Milan, ok, avrebbe avuto lo stesso risultato che ha avuto con Gasperini, secondo me.
2: E io ti faccio l'esempio della Roma stessa, che fino a quando non è arrivato Malen aveva altri due attaccanti, e questi due attaccanti non facevano neanche un gol, tant'è vero che lo stesso Gasperini si è lamentato, certo. Quindi capisci che il calciatore fa la differenza più dell'allenatore?
5: No, sicuramente che il calciatore fa la differenza, non torniamo adesso a questo, a sta cosa, è normale che
2: perché altrimenti, a prescindere dall'attaccante, però, la punta centrale di Gasperini alla Roma quest'anno, chiunque esso sia, avrebbe dovuto segnare, invece non è successo, Lucio, perché quelli che aveva non erano all'altezza.
5: Tu sei Lucio, vero?
2: No, sono Marcello.
5: Sono Marcello, posso darti del tuo, vero?
2: Ah, ma certo, ci mancherebbe.
5: Quello che voglio dire, sì. No, secondo me, per quanto mi riguarda, per come vedo io il calcio, certo, poi magari certo. Mi sbaglio io, perciò ti dico che non sono d'accordo, perché è un mio pensiero. Certo. Secondo me Højlund poteva fare almeno arrivare in doppia, cioè almeno sì. 20 gol, solo se non avesse giocato allo stesso modo di come gioca Lukaku.
2: Perché questo sono d'accordo.
5: Quando Højlund è stato messo in profondità, in velocità, in palla in corsa, Højlund ha fatto gol.
2: E chi gliele dava quelle palle in corsa a cui tu fai riferimento? L'unico che gliele poteva dare chi era?
5: Non era sicuramente lo schema di Antonio Conte.
2: Ma perché? Perché non c'era Kevin De Bruyne a dare quelle palle in profondità.
5: Io non metto in dubbio, ma Kevin De Bruyne non mi permetto nemmeno di criticarlo.
2: No, io non lo so criticare, io ti sto dicendo perché Højlund non ha più potuto giocare in quel modo, perché non c'era un centrocampista tra quelli a disposizione di Conte, ad esclusione di De Bruyne, che lo potesse lanciare nei corridoi. Per questo non l'ha potuto
5: Marcello,
2: più fare.
5: Però Marcello, posso dirti una cosa, quando abbiamo avuto De Kevin De Bruyne, tu adesso sei un esperto di calcio, no? Io lo guardo, tu lo guardi molto più di me, perché naturalmente fai di questo di lavoro, però quello che voglio dire, vedere giocare De Bruyne sulla parte difensiva del campo, cioè non in attacco, dove lui ha giocato per più di 10 anni con Guardiola, sempre sotto la punta o da esterno, lui non aveva una posizione in campo, lui giocava in attacco.
4: Io penso che così, guarda Diego, talmente che Diego, scusami, sono Lucio, sono talmente d'accordo con te che credo che Allegri dica così, dove vuoi giocare la giochi.
2: Ma Diego non vuole che De Bruyne giochi dove vuole, deve giocare offensivamente, giusto Diego?
5: Certo.
2: Quindi deve giocare alle spalle della prima punta. E io sono d'accordo con te.
5: A sinistra, a destra.
2: Sì,
5: quello
2: sì.
5: Che voglio dire però, negli schemi tattici dove tu prendi un allenatore che attualmente va a attaccare, questo lo sai molto meglio di me, tu puoi giocare pure con il 4-3-3 con baricentro basso e vai a chiudere un'azione con 5 giocatori, diciamo che il succo è poco. Oggi vedi le grandi squadre, le squadre diciamo minime, chiudono le azioni con almeno 6-7 giocatori in attacco. Quello che voglio dire io, De Bruyne deve essere, cioè a 34 anni ha avuto due infortuni questo l'abbiamo parlato pure con Lucio, non so se si ricorda, 2 anni fa quando arrivò Conte, che gli disse capace di portare a Barca.
2: Complimenti, e ti ricordi una telefonata di 2 anni fa, Lucio sicuro non se la ricorda, ma non perché sei tu Diego, ma solo per l'età.
5: Perciò l'ho ricordata, ecco perché l'ho ricordata, perché io amo un altro tipo di calcio, forse perché mi sono innamorato della Premier, della Liga Spagnola, certo, anche di quello francese, perché purtroppo quello francese pure ci sta passando.
2: È vero, verissimo, verissimo.
5: Ci stanno passando anche il portoghese, cioè ormai ci stanno passando tutti, perché noi abbiamo un calcio vecchio visto da occhi vecchi, anche dai dirigenti, no? Cioè purtroppo non si vuole cambiare tutta quanta questa situazione, e se noi andiamo ancora, io spero che Allegri, io lo spero con tutto il cuore che Allegri mi smentisce, va a chiudere le azioni con 8 gol, con 8 giocatori, stanno soltanto 2 come giocava i Galacticos dell'ex Real Madrid, ma fa 10 gol a partita, ne prende 8, sono più strafelice.
2: È un modo di vedere il calcio. Che, perché per me il calcio è equilibrio, non è né essere troppo offensivi né troppo difensivi, quindi
5: il calcio non è equilibrio,
2: te lo sta dimostrando
5: il mondiale te lo sta dimostrando,
2: ma il mondiale è un'altra cosa, lì ci sono altre dinamiche, non può essere.
4: Guarda Diego, in questa diatriba tra te,
5: io lo vedo in un altro modo, purtroppo, cioè io lo vedo in un altro modo, naturalmente rispetto la tua idea, però
2: cioè, ma anche io la tua, ci mancherebbe,
5: che non la condivido, perché per me oggi attualmente le squadre corrono il triplo, e ti dico anche di più, ti faccio un esempio ancora più banale: Cup Miner all'Atalanta era un mostro, e chiuda la Juve ha fatto niente.
2: Ma chi è che è andato alla Juve e ha fatto bene negli ultimi anni?
5: No,
2: quindi come vedi anche il contesto societario, l'organizzazione, l'allenatore, il progetto tattico, sono
5: quindi
2: tante
5: non è
2: cose.
5: Che noi diciamo diamo male al Milan, ok, avrebbe reso allo stesso modo. Un interrogativo.
4: Però posso dirti una cosa?
2: Salutiamolo Diego, perché c'è Umberto che ci sta aspettando.
4: Secondo me la differenza la fanno proprio i calciatori. Allora, quando quell'amico di prima ha detto diamo Malen al Milan e vediamo che il Milan va in Champions, ha ragione, perché la qualità dei giocatori, cioè Malen è forte, il centravanti titolare della nazionale olandese, ok? Ed è un giocatore forte che avrebbe fatto sicuramente i gol, no, forse non come nel gioco di Gasperini, che
2: esatto, avrebbe fatto di più, ma
4: ne avrebbe fatti di più.
2: È lo stesso discorso di Højlund, nonostante abbia dovuto giocare in un modo, i gol li ha fatti lo stesso, con un altro modo di giocare, con un altro compagno alle sue spalle che lo lanciasse in profondità, avrebbe fatto sicuramente più gol, ma non è che ne avrebbe fatti 2 o 3 come hanno fatto Fulkrug e gli altri che hanno preso al Milan.
4: Non sono giocatori forti e infatti non segnavano.
2: Umberto noi, ciao Umberto.
6: Ragazzi, buonasera. Qui, caro Lucio.
4: E grande Umberto.
6: Tutto bene, ciao Marcello.
2: Ciao Umberto.
6: Allora, prima di tutto siamo anche a me, Allegri non piace, però se ci porta la vittoria, dobbiamo comunque
4: ricordo gli stessi discorsi Umberto anche con Conte quando arrivò all'inizio. Poi siamo tutti quanti innamorati di Conte.
6: Non piace, però ma poi chi dice che con Allegri non si giochi bene con i calciatori che ha? Attenzione.
2: Certo.
6: Perché poi io ascolto molto la trasmissione, ascolto molto Paolo Del Genio.
2: Sì.
6: Se è stata fatta una statistica, ecco il fatto di Malen al Milan. Il Milan ha costruito più azioni di gol del Napoli, però il Napoli ha segnato più gol del Milan perché
2: è stato più cinico.
6: Perché aveva l'attaccante. E invece il Milan
2: è stato più cinico perché aveva l'attaccante, questo è del discorso.
6: Sì, bravo, però costruiva meno azioni da gol
2: del Milan.
6: Comunque,
2: certo.
6: Cioè, chi dice che con Allegri noi non giochiamo bene? Lasciamo fare, lasciamolo lavorare e poi si giudicherà.
2: Di sicuro è la rosa più forte a sua disposizione dai tempi dell'ultimo anno alla Juventus, prima esperienza alla Juventus, ultimo anno di quella prima esperienza alla Juventus, perché per me la rosa del Napoli attuale è più forte di quella che aveva a disposizione l'ultimo anno alla Juve, però la seconda esperienza, dove lancia un sacco di giovani diretti.
6: Sono d'accordissimo anche con il ragazzo di prima, perché se ci facciamo caso a Firenze e in altre partite, quando il Napoli ha giocato in verticale con De Bruyne e Højlund, andavano sempre in porta.
2: Certo.
6: Højlund è un calciatore che secondo me spalle alla porta non può giocare, deve giocare di fronte alla porta, e ti faccio vedere quest'anno se gioca di fronte alla porta come deve giocare con De Bruyne alle spalle, secondo me farà più di 20 gol.
2: Che era anche il progetto che aveva in testa Antonio Conte prima che si facesse male De Bruyne con il 4-1-4-1, poi sia per gli infortuni di Lukaku in primis che anche per una alchimia che non è nata, per gli infortuni, anche per
6: la
2: tipologia di calciatori, quel progetto si è accantonato.
4: Poi, ti dico anche un'altra cosa, perché si parla dell'attacco e delle squadre di Allegri. Quest'anno il Milan ha subito 2 gol meno del Napoli, con una difesa con Magnan a porta, ma poi giocavano più o meno Pavlovic, Gabbia, Tomori, che non mi sembra niente di che. Pavlovic, per carità, ha fatto un bel campionato, ma se l'andiamo a vedere difensivamente, sbavature tante, però recuperava perché c'era una bella fisicità. È stato più prezioso Pavlovic in attacco che in difesa.
2: Infatti stavo per dirti, si sganciava in attacco con buona pace del buon Vincenzo Perna, che me lo criticava tantissimo Pavlovic,
4: miglior bomber del Milan.
2: Offensivamente uno che si distacca, va a dare una mano in attacco, anche palla al piede qualche volta l'ho visto.
6: Ragazzi, ma noi vediamo gli infortuni che ha avuto il Napoli, fateci caso, perché questo parlavo anche con Miranda tempo fa. Il Napoli ha avuto gli infortuni tutti ultra trentenni, i calciatori, gli infortuni muscolari. Facciamoci caso, De Bruyne 34, Di Lorenzo 32, quell'altro Lukaku 30.
2: Anche se pure su quel tipo di infortuni alcuni erano muscolari, ovvero le fasce muscolari, altri invece erano traumatici legati ai tendini, tipo per esempio quello di Lukaku, là è il tendine del muscolo della coscia che si è rotto, non è tanto,
6: anche l'età comunque forse può incidere,
2: certo che incide, assolutamente.
6: Ragazzi, vi abbraccio,
2: grazie Umberto,
6: appena posso vi vengo a trovare in radio di nuovo,
2: mi raccomando, bussa con i piedi sempre
6: con i piedi.
2: Ciao Umberto, abbraccio, ciao Umberto. Gianni con noi, ciao Gianni.
7: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Allora,
7: ragazzi, io non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, Diego Zeman, con la formazione di grandissimo Lucio, purché però Lucio venga detto da Allegri a McTominay e De Bruyne, divertitevi, fate quello che...
4: Ma guarda, io credo che Allegri
2: è proprio quel tipo di allenatore,
4: abbia un rapporto speciale, perché sai, allora, mo ti spiego secondo me la grande differenza, perché lui, Allegri, andatela a rivedere, ci sono dei video su YouTube, ad esempio quando Rabiot viene preso dal Milan e Rabiot arriva a Milanello, Allegri stacca tutti, li lascia che si stavano allenando tutti i giocatori, va da Rabiot, lo abbraccia, lo coccola, sorrise, e Rabiot è contento di essere tra virgolette trattato in maniera speciale rispetto agli altri. Modric, quando è andato via dal Milan, ha speso delle parole per Allegri bellissime, e lui è un campione che ha vinto tutto, ha vinto anche il pallone d'oro. Allora dove vuoi arrivare? Conte invece, ricordiamocelo, tratta tutti nella stessa maniera, che è anche un atteggiamento giusto. Non dico che Conte sbaglia,
7: di fare la fase difensiva, secondo te non glielo chiederà?
4: Gli dacci una mano, e De Bruyne si sentirà più coinvolto e farà uno sforzo in più per dire vabbè, me l'ha chiesto, potrei anche non farlo.
2: Ma ragazzi, non dimentichiamo un'altra dichiarazione di De Bruyne recentissima, dove ha detto: in Italia ho imparato a difendere molto meglio, quindi è normale che per l'equilibrio tattico di una squadra, se giochi con Lobotka, McTominay e De Bruyne, questi ultimi due devono fare anche la fase difensiva. Ragazzi, ma non scherziamo, il calcio, almeno per me, è equilibrio. Una partita finisce 8-7, a meno che non ci sono campioni da una parte e dall'altra, come quel Paris Saint-Germain, Bayern Monaco. Ma per me non è una partita di calcio, è una partita che possiamo fare noi il giovedì a calciotto, dove non c'è tanto ordine, ci si diverte, ognuno fa la giocata e ci sono tanti gol. Ma una partita di calcio deve essere equilibrata, non deve essere né troppo sparagnina, troppo difensiva, con le squadre che hanno paura una dell'altra e non si fanno del male, né tantomeno all'arma bianca, attacchiamo in 8 e difendiamo in 2.
7: Ok Marcello, per salutarvi volevo dirti, anche se non sono stato d'accordo con la tua formazione, ho preferito quella di Lucio, che tu sei uno dei miei giornalisti preferiti in generale.
2: Sei gentilissimo Gianni, grazie mille.
7: Complimenti, veramente ti seguo sempre con piacere.
2: Grazie davvero, grazie Gianni per i complimenti e per aver chiamato. Prima della pubblicità andiamo da Luca. Ciao Luca.
8: Ciao, buonasera.
2: Buonasera.
8: Per quanto riguarda la produzione offensiva di Allegri, volevo dire una cosa. Oggi ho controllato un dato. Qual è il Napoli più offensivo che ci ricordiamo degli ultimi anni? Napoli di Sarri, 17-18.
2: Quello di Benitez, io dico, lo sai.
8: però sai che nel, quando diciamo nel campionato 17-18 sì. quando noi affrontammo la Juve nella lotta a scudetto
2: sì.
8: Napoli Sarri fece 77 gol, la Juve ne fece 86
2: sì.
8: Questo è un dato che volevo dare a tutti quelli sì. che dicono che Allegri è solo difesa. Non è così, perché secondo me evidentemente se gli metti i giocatori è in grado anche di
2: esatto.
8: Di produrre dal punto di vista offensivo. E poi volevo spezzare una lancia a favore di Conte, perché pare che su Conte ci ha solo fatto danni. Dicevano che Olund doveva fare 20 gol, ma Olund quando mai li ha fatti 20 gol in carriera? Secondo me il dato di Olund di quest'anno è tra i più alti, se non il più alto in tutta la sua carriera.
2: Mi pare che ha pareggiato i gol in campionato che fa.
4: Sì, ma per esempio il Napoli di Conte dove era deficitario, e lo dice stesso Conte, perché quando c'ha il centro intasato devono segnare gli esterni, e quest'anno tranne Alisson credo che gli esterni non abbiano praticamente segnato. Per questo è stata la produzione offensiva del Napoli minore, non perché Conte anche, non facesse un calcio offensivo, ma perché gli esterni come caratteristiche purtroppo non segnavano mai, ma non hanno mai segnato.
2: Però c'è anche da dire che spesso e volentieri Conte preferiva schierare, no, a parte gli infortuni, preferiva schierare degli esterni offensivi adattati, tipo Elmas. Napolitano ha chiesto spesso e volentieri di andare a fare il terzino e chiudere difensivamente parlando l'azione in fase di non possesso, quindi c'erano anche delle richieste secondo me e dei posizionamenti esageratamente difensivi da parte di Conte proprio agli esterni. Però poi ragazzi, io mi tengo e mi prendo tutto il buono che Conte ha fatto con il Napoli, cioè uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Se questo può bastare a dire che è stata un'esperienza più che positiva, ottima di Conte a Napoli, penso di sì. Se poi delle questioni tattiche o la questione del ritiro o le metodologie d'allenamento ci devono far dire Conte è stato il male del Napoli, io onestamente
8: sono tutte condizioni al contrario.
2: Assolutamente d'accordo.
8: Tra 20 anni ci ricorderemo lo scudetto e la Supercoppa.
2: Assolutamente.
8: E due stagioni bellissime, cioè vissute con intensità.
4: No, ma penso che nessuno da questi microfoni ha rinnegato Conte tutto quello che ci ha fatto.
8: Io non mi riferisco a voi, ma comunque diciamo a chi
2: Grazie Luca.
4: Grazie Luca.
8: Grazie a voi.
2: Buona serata. Pubblicità e poi andiamo da Leonardo.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
12: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699.99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Ancora 10 minuti da passare insieme in questa puntata spumeggiante, devo dire, grazie soprattutto al grande Lucio Pengue che non sta facendo assolutamente rimpiangere il buon Emanuele Calaiò. Leonardo con noi, ciao Leonardo.
13: Buonasera.
2: Ciao.
13: Io vorrei dire una cosa, ho sentito anche Vergara che è sul mercato, no?
2: No. Onestamente sul mercato, cioè dichiarazioni ufficiali da parte del Napoli dicono Vergara è sul mercato.
4: Però
2: no.
4: Ti posso dire una cosa,
2: aspetta,
4: Leonardo.
2: Facciamolo concludere.
4: No, voglio dire sì. Allora, ovviamente Vergara è un giocatore forte, per me fortissimo, E se dovessero arrivare delle offerte a Napoli su Vergara, non mi meraviglierei, perché è forte forte. Vai Leonardo.
13: Allora, io sì, ma io pure io me lo terrei Vergara,
4: sì,
13: perché è un giovane e forte. Però se dovesse fare uno sforzo in Napoli vendendo anche sta, sì, è più Vergara può fare un pensierino con Nico Pass del Como.
2: Io penso che lui voglia restare al Como la prossima stagione per gustarsi la meritata Champions League conquistata sul campo. E poi c'è un discorso Real Madrid, ragazzi, secondo me il Real Madrid, a differenza di Gila, per dirtene uno, si opporrebbe a una vendita da parte a una vendita di questo giocatore, che lo ricordiamo è di proprietà del Real. Quindi secondo me Nico Paz ha maggior ragione se l'anno prossimo fa bene in Champions League oltre che in campionato, diventa un giocatore del Real Madrid a tutti gli effetti tra due anni. Quindi è bello e giusto sognare, ma la vedo molto molto difficile.
4: Grazie Leonardo.
13: Io speravo in questo, la verità.
4: No, tu volevi Nico Pazza a Napoli, hai ragione, però non lo so, sempre, in questo momento ti posso dire che non ci sono trattative di mercato sul Napoli su Nico Pazza. Questo dobbiamo raccontare. Poi se tu mi chiedi, lo vedessi bene Nico Pazza a Napoli, ti dico wow, magari. Ma che poi tra le altre cose ce lo ricordiamo Nico Pazza, no, segnò contro il Napoli, contro il Napoli, il Napoli allenato da Garcia.
2: No, da Mazzarri, era Real Madrid Napoli, già c'era Mazzarri,
4: e ce lo ricordiamo. E io quando lo vidi dissi sto ragazzo è forte, però l'ha preso il Como, non l'ha preso il Napoli. Cioè si poteva prendere in quel tempo, questo voglio dire, noi l'avevamo visto proprio giocare, che era forte.
2: Grazie Leonardo.
13: Buona serata ragazzi, e forza Napoli.
2: Sempre, grazie davvero. Allora leggiamo qualche messaggio in questi ultimi 7 minuti che ci dividono dalla chiusura. Alessandra ci scrive: Marcello, devi sapere che sono testimone del fatto che Lucio era un appassionato di Kevin De Bruyne dai tempi del Chelsea, se non addirittura da prima. Questo il messaggio di Alessandra. Altri messaggi che sono arrivati, sì, c'è un ascoltatore che critica Stanislav Lobotka. Volevo leggerlo questo messaggio perché secondo me è uno di quei messaggi che ti può far un po', ecco, ritornare il sangue, ti può far ribollire il sangue nelle vene. Parlate ancora di Lobotka, Politano, ma dove ci presentiamo? Spero che vadano via.
4: No ragazzi, no, non siamo ingenerosi, perché davvero qui
2: lo sapevo.
4: Qua mi arrabbio perché cioè due protagonisti dello scudetto, due calciatori che sono legatissimi a Napoli e al Napoli, due giocatori che
2: hanno tirato la carretta
4: e hanno giocato anche nonostante qualche piccolo acciacco. Non posso accettare queste critiche per due giocatori così, che sia Politano Lobotka con Gattuso nella prima fase di quando arrivò giocava poco, giocava più Demme che Lobotka, sì, ma sì, lì ci sta, perché magari era anche un po' fuori forma, ci sta, non critico
2: Gattuso.
4: Però Lobotka anche partì dietro nelle gerarchie di Spalletti ed è stato talmente bravo che ha rivoluzionato tutta la situazione. Anche Politano con Spalletti non aveva legato nel periodo in cui
2: tutti pensavano che non avrebbe giocato,
4: invece titolare inamovibile. Con Conte non giocava all'Inter,
2: con Gattuso titolare inamovibile.
4: Con Gattuso, poi con Antonio Conte si diceva no, perché Conte
2: lo fece andare via dall'Inter
4: e quindi non giocherà. E poi nel metodo del modulo di Conte non giocherà mai, e invece titolare inamovibile, ha giocato anche terzino.
2: Cioè, quattro allenatori tutti e quattro pazzi, quindi
4: no,
2: che fanno giocare
4: talmente
2: questo.
4: Sono bravi questi giocatori che anche se si parte con magari un dubbio su questi giocatori, col campo loro
2: e stiamo parlando di quattro allenatori molto diversi tra loro, eppure hanno fatto leva su questi due calciatori. Ciao ragazzi, buonasera, sono Gianni da Napoli, cosa ne pensate di Dodò? Per me tecnicamente è uno dei terzini più forti del nostro campionato, se parliamo dalla cintola in su. Se non è arrivato in una big, perché lui già è in Italia da 3 stagioni se non erro, se non è arrivato in una big in Italia, in generale in Europa, secondo me è perché difensivamente parlando, quindi dalla cintola in giù, ha tanto da imparare e da migliorare, però come assist man, come capacità di sovrapposizione, come frequenza di corsa e anche come fantasia nel ricoprire quel ruolo, a me piace tantissimo, mi ricorda Sisinho. Se...
4: Allora, al netto delle birre che beveva, sì sì, lo ricordo,
2: ha detto che ha fatto delle birre.
4: Sì, sì. C'è un record, non so come, sì, forse. Sì, allora, con la difesa a 4, una difesa a 4 bassa, così come mi risulta che Allegri potrebbe giocare, in alternativa a
2: Di Lorenzo.
4: A Di Lorenzo lo vedo benissimo, sì. Perché se hai Di Lorenzo devi prendere un giocatore
2: con caratteristiche diverse.
4: Perché non è il vice Di Lorenzo come si è sempre detto negli anni passati, cioè Di Lorenzo gioca il 95% dei minuti, quindi va bene un vice Di Lorenzo. Qua devi trovare Di Lorenzo, che è molto un giocatore bravo negli inserimenti, bravo nella fase difensiva, a 4 lo fa benissimo, se deve spingere spinge, se non deve spingere sta bene dietro, va bene, e invece devi prendere un giocatore che spariglia, e Dodò Di Lorenzo secondo me è una coppia bilanciatissima.
2: Cari Marcello e Lucio, non avrete il coraggio di leggermi, ma sono stufo di sentire sponsor di Allegri sulla mia radio preferita. I vari Zazzaroni, Cucci e De Maggio spudoratamente lo appoggiano. Allegri non vince più da un lustro e quando ha vinto prima aveva super squadre. Lui è finito e non si aggiorna.
4: Allora, grazie, posso dire una cosa? Sporco,
2: Francesco da Ferrara. Vai,
4: allora, voglio dire una cosa, non parlando di Allegri,
2: sì,
4: ma parlando di Carlo Ancelotti.
2: E lo devi fare in due minuti perché stiamo per...
4: Parliamo di Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti arriva a Napoli, che veniva da un anno sabbatico, si parlava della Roma, si parlava della Nazionale e De Laurentiis in maniera molto brillante. Il giorno dopo che Sarri, l'allenatore dei 91 punti, conquista, decide di non allenare più il Napoli, subito l'annuncia, il giorno dopo, ti ricordi anche
2: con la
4: foto,
2: pistola,
4: beh, cioè, chi se la dimentica quella foto. Detto questo, a Napoli abbiamo dato del bollito ad Ancelotti, che comunque ha fatto un secondo posto e ha fatto una stagione, la seconda, dove
2: ha portato il Napoli agli ottavi di Champions, perché chiude il girone di Champions con il Napoli.
4: No, nel secondo anno viene,
2: in campionato male, in campionato dobbiamo
4: viene,
2: dire.
4: Viene esonerato, Carlo Ancelotti viene esonerato, cosa incredibile, ma succede a Napoli un ammutinamento, delle cose.
2: Quello ha pesato tanto, purtroppo.
4: Cioè, l'ammutinamento penso che nella storia del calcio sia un unicum. Detto questo, va all'Everton subito dopo e dicono che è un bollito. Fa un anno e mezzo all'Everton, va all'Everton, lotta per la retrocessione. E quindi che il Real Madrid perché lo ha preso? Che ha vinto tre Champions? Perché gli allenatori bravi sono bravi, possono sbagliare una stagione, possono sbagliarne anche due, anche tre, ma gli allenatori bravi nella gestione dei campioni, nel preparare la partita, nel dare tranquillità nei momenti, cioè il Milan di quest'anno di Allegri ha vinto tutti i big match, tutti, ok?
2: Allora
4: significa che quelle partite l'allenatore fa la differenza. E poi dopo magari sul lungo ci sono delle situazioni che non vanno. Quindi valutiamo questi aspetti. E De Laurentiis credo che li abbia valutati. Cioè è arrivato il Milan, la Juve con Conte che abbandona durante il ritiro. Sì. Arriva Allegri. Conte aveva detto quella squadra non si può andare al ristorante stellato con 10 euro. Ok. Dice va in Champions, fa in finale di Champions lo stesso anno,
2: due volte,
4: cioè quell'anno in cui Conte dice qua non andiamo da nessuna parte, lui vince lo scudetto e arriva in finale di Champions. È bravo, cioè è bravo Allegri, non sono sport.
2: Può non piacere, ma è bravo, questa è la chiosa. Questa puntata, ripeto, spumeggiante del calcio della sera, grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica insieme a Gabriele Irace, grazie davvero di cuore a Lucio Pengue.
4: Grazie a te Marcello, e lo ricordiamo, lunedì tornerà il bomber Manuele Calaiò.
2: E saremo puntualissimi qui alle 19 per il calcio della sera. Da parte di Marcello Calavano è tutto, vi auguro una buona serata.
14: Save the date, il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del Digitale Terrestre. Iniziamo le due ore di un programma di scienza, di politica.
1: Io scesi, perché Greg te ne dice?
0: Allora, vedi, scienza e politica,
1: divulgazioni scientifiche.
0: Un programma didascalato così. Rosario Verde,
1: didascalato.
0: Tu parli così, posso dire quello che voglio, considerando il tuo volgo. Eccolo là, Rosario Verde, il lamentoso. Eccolo qua.
1: Buongiorno, sono Lorenzo Bellil, sono Frisca, sono il classico uomo amante, ecco, perché dice, perché è uomo amante? Perché il vostro marito, se mi vede, dice, quella è l'amante di tua moglie, lui non ci crede. Chi?
0: Ha ragione,
1: ma quando mia moglie mi faceva il corno con chi? Quindi sono insospettabile accanto a lui, Marco Pesacani.
0: Se lo trovate dentro l'armadio della camera da letto, pensate, c'è un ladro! No, c'è un ladro!
1: No, no, mi pigliano per Stanfello, mi
0: pigliano.
1: L'uomo morto, ecco.
0: L'uomo morto. Il famoso uomo morto. C'è Simone Zaccaria. C'è Simone Zaccaria.
1: Fa offendere Cangò.
0: Ah, stai zitto, sta.

0: stamattina iniziamo con un culinario.
1: Sì, iniziamo, iniziamo.
0: Ha avuto un attimo di esitazione.
1: Sì, no, sì, iniziamo con questa notizia. Io prima di darla volevo dirvi, volevo professare la mia propensione a essere carnivoro. Io sono carnivoro, io mangio la carne, a me piace assai la carne. Figurati per questa carne, talmente che mi piace la carne, che ho deciso che quando morirò, goppolietto, non mi faccio vestire.
2: No.
1: Di solito se metto un pigiama, faccio attaccare con i miei salsicci, capito?
2: La braciola.
1: Mi faccio attaccare con i miei bracciola, con i miei salsicci, mi hanno attaccato, hai capito con me? E poi invece mi atterrà, invece di cremarmi, mi faccio arrostare, lo dico sempre, mi faccio arrostare, mi faccio atterrare che contorno. Io sono carnivoro, sono carnivoro, mi piace.
2: In quel caso tendono a portarti a cenere, però insomma vediamo di fare una cottura media.
1: Un po' che in sogno, voglio morire in savante, ma voglio morire ecco con carnivoro. Ecco, a sorpresa, lo so, quanti di voi sono in ascolto che sono vegetariani, vegani, flex. Lexidiani, ora vi spiego pure chi sono.
2: Lexidiani mi sembra dato.
1: Ma ci dice, sapi, sorpresa, in Italia calano i vegetariani, aumentano i vegani. I vegani. I vegetariani sono quelli là che si mangiano pure l'ovo.
2: I derivati,
1: mentre i vegani proprio niente, proprio no. non se li mangiano. Però sono andato a leggere dietro a quegli hamburger che si mangiano loro, no? Gli hamburger dei vegani, sì. Ecco, se trovo gli ingredienti a rete, secondo me è meglio che voi mangiate una salsiccia che voi mangiate che la roba. Vabbè, comunque sta scritto dietro, alcuni veramente sono hanno degli ingredienti che fanno paura, ma quelli che crescono di più sono i flexidiani. Pensate, ci sta un aumento proprio esponenziale. Una volta avevamo, che vi devo dire, i complessi vegetariani e vegani rappresentano l'8,5% della popolazione. Praticamente su 100 persone, 8 persone e mezza sono
2: perché miez?
1: Cioè, a Milano, su vegetariano a Milano, cioè, otto non è che non hanno,
2: no, è quella. Ma perché? Perché dobbiamo distruggere un programma?
1: Una vegano, una...
2: Perché dobbiamo farlo?
1: Otto e mezzo.
2: Mi fa venire il nervoso con la tosse.
1: Mamma mia, ok, sta morendo, muori in diretta, che facciamo? Si tratta di una percentuale inferiore rispetto al 9,5 registrato nel 2025. Segno che la crescita delle idee alternative della carne stanno crescendo. Praticamente i vegetariani non ci sono, però ci sta il paraculo.
3: Sì. Lo so, giusto per informazione, come contorno cosa vuoi? Patate o friarielli, giusto per capire.
1: Voglio morire così, voglio mesi friarielli. Invece dei fiori, mi faccio tutti i friarielli, mandavo tutti i friarielli, scarola, belli, i fasuli, auciodilli, ti si fatto capo. Voglio morire mesi che torno, capire?
2: Però tanto che non vai in padella ma vai al forno, io metterei la patata, sinceramente. Poi ha anche più senso con la tua vita la patata.
1: Sì, infatti sì, proprio il mio simbolo sarà una patata.
2: Una patata.
1: Esatto. Allora, che stavo dicendo, i flexidiani sono un po' i paraculi, perché un flexidiano si chiama flexidiano perché si flette.

0: insomma, ogni tanto la carne si mangia. E che fa?
1: Sì.
0: Dice, vabbè, tu mi si faccio vegetariano, faccio vegano, poi che la voto una felli carne, vabbè, mamma, tutta a mille, una
1: è prono alla carne.
0: E sa l'offerta all'MD, che è una bestia. Ora bestia si accatta pure questa carne, se essere viola, già mangiamo rosso questa carne, si capisce? Beh, mangiano tutto questa carne, va bene?
1: No.
0: Volevo li attaccato con mia salsiccia.
1: La carne allacciata.
0: Con il pinolo! Con il pinolo! Ma faccio un buttunapo quando morì, capite? Faccio un buttunapo. Allora.
1: Il pinolo, devo dire, hai detto una gran bella cosa, bravo.
0: Poi si dice, vabbè, vegano, ma perché noi napoletani non siamo vegani? Sì, vegetariano.
1: Ah, abbiamo un sacco di ricette.
0: Ah, ma la parmigiana di Malignano, ma stai pazziano.
1: Sì, sì.
0: Stai pazziano, o no?
1: Pasta e patate, pasta e ceci.
0: Scarole.
1: Pasta e zucca.
0: Ciao, Madonna, che fa? Scarole.
1: È stato.
0: Beh, giuda non fa solo.
1: Se l'hai immaginato,
0: non solo vegani, cresce chi riduce il consumo di carne. I numeri suggeriscono però il cambiamento delle abitudini alimentari degli italiani. Praticamente sempre più persone, il 23%, scelgono infatti di ridurre il consumo di carne. Ma secondo me non hanno fatto i saluto, hanno fatto i fam.
1: Tu dici?
0: Sì, hanno fatto i fam. Perché poi la carne si saccatta, però ci sta pure che la laga butturinda. Io quando ero piccolino, chi c'ha la mia età?
1: Qui nessuno.
0: Nessuno è voi. Siete nati proprio pochi colture.
1: Ma Petagna sei più grande o più piccolo?
0: No, dai 50 anni di Petagna.
1: È più piccolo.
0: E ti stai ricordando, vedi, quando eravamo piccolini, mamma mi portava la carne, era sicca sicca, non mangiava assai, no? Però buscava, perché la carne non si era rimaneva. E rimaneva il sangue nel piatto. Ti ricordi? Rimaneva il sangue che noi ci zuppavamo. Se faceva i scarpetti in tu sangue, ora ci sta l'acqua, ma va che fanno acqua, prima facevano il sangue, capito?
1: Sì, quando facevi la cottura al sangue poi.
0: Tu ti hai mai mangiato una fella di carne che asciuva sangue?
1: Sì.
0: Ah, c'è picciariello purissimo, quanti anni tieni?
1: 43.
0: Allora, quanti anni sono?
1: Vabbè, ma quello dipende un po' anche dal tipo di cottura della fetta di carne.
0: Guarda, io sono incattando una carne buona perché tengo una cosa di soldi, tengo un ciò, insomma, posso muovere 100 euro.
1: Bravo, bravo,
0: no,
1: bravo.
0: Posso muovere e cazzo, c'è dei tracci.
1: Gli arrosticini.
0: Grazie. Ma fai le carne pure, ma non esce il sangue, non esce, ma che cazzo, si fanno senza sangue, si va, che non si capisce, esce là.
1: Vabbè, dipende.
0: O pullo, pure pullo, butto là dentro, fa la savolla, non sa russo.
1: Cioè, dipende anche dal taglio, forse tagli un po' più, all'epoca.
0: Tu trovo buono, tu trovo buono, non è durato proprio questa differenza fra quando eri piccolino e mo la carne, uguale. Non la trovi, la trovo invece.
1: Io l'unica differenza.
0: Vigliotti, tu che c'hai una veneranda età, tu da quando eri piccolo.
1: Mi ha appena detto che sei un vecchiaccio comunque.
0: Beh, insomma, ha superato i 30 anni, li superati sicuramente 30-35.
1: Secondo
0: me,
1: giro.
0: Come fisicamente che te ne c'è 35 anni, non lo so perché, se non mi sbaglio. Senti, Vigliotti, ma quando eri piccolo e ti mangiava la fettina di carne, ti usciva il sangue. Mo ti esci il sangue. Appena pensa carne sì, a me tu macellare pensa carne.
1: No, dico dipende
0: da pensa carne c'è il suo sangue.
1: Se compri la bistecca e la cuoci a poco, il sangue esce.
0: Io ci sta, mi era dato una speranza perché pensavo che non nascevi più sangue da felli carne. Facci di ci sapere. Non è un'abitudine, la carne cacattina. Va bene, fateci sapere al 342 00 00 100 081 546 687, ma dopo la canzoncina, vai.

0: Torniamo in diretta, vediamo qualche messaggino di quelli che stanno arrivando al 342-00-00100. Si parla di questa virata un po' vegana, nel senso che i vegetariani diventano un po' di meno, i vegani un po' di più, e poi ci sono i flexitariani, giusto? Con la
1: Vabbè, comunque sono ancora insomma una minoranza, se si parla del 3%, 4% della popolazione, però sono in aumento.
0: Era curioso, appunto, perché comunque diciamo che la dieta vegana è molto più rigida rispetto a quella mediterranea.
1: Meglio mediterranea.
0: Ragazzi, sono Martino da Firenze, ma il sangue mi esce quando vado a comprare la carne, vale lo stesso? Me lo fa anche con la verdura? No,
2: pronto?
0: Quello è il portafoglio che piace. Pronto?
3: Buongiorno, Mauro da Scampia.
1: Ciao Mauro.
3: Ciao. No, so, ma ricordo troppo buono quando ero vicino, sto fatto sangue perché ti ha pausciti pacra, mamma mi ha botaraccio.
1: Quando lasciava carne.
3: E perché mamma mangiava mezza pezzina di carne e poi la spugnava tutto il paro di tuo sangue.
1: Ma mo quando la russa carne ti esce il sangue?
3: Invece il sangue esce, ma mi esce solo con un altro.
1: Con un altro quando vai a cattare.
3: No, esce. Ma una cifra per le carne, poi fanno
1: la carne. Lecce come la voce, sì.
3: Genera un messaggio in codice.
1: Vai.
3: Ma ci vuoi? Vai giù, la canna si esce, pesce lo paga.
1: Come pesce lo paga? È bene, il pesce va caro, sì. Ciao caro, ciao. Prego Marco.
0: Oh, il nostro Carlo il ciclista ci saluta dall'acquedotto Capolino. Ciao,
1: mamma
0: caro.
1: Mia, esatto, lì, sarò stai.
0: Sì, da quelle parti.
1: Pronto.
4: Gianluca, ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao caro.
4: Ciao, io alla stessa età di Rosario ricordo benissimo il momento del taglio della carne col sangue.
1: Ti ricordi?
4: Se Rosario ricorda, almeno a casa mia, il mercoledì c'era fegato.
1: Il fegato, si faceva fegato che c'era il cipolluzzo, sì, bravo, non lo fanno in ciò.
4: La flebo al nonno la sera.
1: Sì, sì. Pure il ranugno, che sarebbe le rane, pure si mangiavano. Ti
0: quello non l'ho mai mangiato.
4: Proprio per il sangue, perché si diceva che facessero bene. Poi si è invertita la cosa, dice che tutto il suo sangue faceva male, non faceva bene.
1: Perché non ne fanno l'allevamento, poi che dicono che fa male. Secondo me, vabbè, in fondo siamo cresciuti bene, vai alla fine.
4: Ciao raga, buon lavoro.
1: Pure a te, ciao caro.
0: È vero Rosario, un tempo il succo della carne ce lo succhiavamo, ora esce acqua. Io sono del 71.
1: E pure tu, 54 anni.
0: Cuccioli, buongiorno. Certo che esce l'acqua, Rosario. Ci sono state anche delle inchieste proprio perché l'acqua che iniettano nella carne rossa serve per farla pesare di più.
1: Mi capi? Anche la carne trita, pure la buffano l'acqua, sì.
0: Rosario, mi ricordo mia mamma mi dava i lunduorno e diceva magni e fa sang.
1: O lunduorno, sì.
0: Ma io ricordo che mia madre ci dava il succo di un tipo di carne chiamato lunduorno. Sì, ecco qui.
1: Guardate, lunduorno, sì.
0: Ciao ragazzi, ma che senso ha dare una definizione per chi mangia la carne, ma ogni tanto sembra ci sia una voglia di etichettare poi qualunque cosa. Vabbè, diciamo che forse è più una cosa di mercato, perché diciamo che i flexitariani sono quei vegani che vorrebbero fare la dieta vegana, però non riescono ad affrontare la difficoltà della dieta vegana.
1: È come allora un non fumatore che fuma ancora, va?
0: La fanno, però poi ogni tanto si mangiano.
1: È come un non
0: carne.
1: Fumatore, però se fuma una sigaretta devo dalla, devo dare semmano. Se fuma una sigaretta devo dare semmano. Quindi è fumatore o non fumatore?
0: Non
1: cioè
0: è un fumatore.
1: Non fumatore che fuma sigarette, per esempio.
0: Non è un fumatore accanito.
1: Non è un fumatore, quindi non è un vegetariano accanito. Pronto?
5: Pronto, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Io devo dire la verità, fino a un po' di tempo fa, anche io compravo la carne e usciva effettivamente l'acqua. Da quando ho scoperto un cristiano che si. Diciamo alleva le sue mucche, compro la mia mucchina piccolina e non esce più l'acqua ma il sangue come era una volta.
1: Quindi tu fai parte di questa fattoria, insomma ti cresci la mucchina, poi si sfascia.
5: Ho casa in Abruzzo,
1: quindi.
5: In provincia di Abruzzo, e ci sta una fattoria che cresce alcune mucche vitelli e poi li foraggia a modo suo, e ti devo dire che noto la differenza, perché poi quando diciamo va al macello ti conserva quella mucca congelata, e ogni tanto io mi vado a rimpinguare, diciamo.
1: Bello. Senti, ma anche la frutta, hai visto? Pure la frutta, io non lo so perché, ma
5: io sono l'amico di Chardonnay,
1: Ah sì, ciao amico. A me pure la frutta, cioè non la senti più che il sapore di quando ero piccolo.
5: In alcune realtà la frutta è ancora come prima, ma se pigliamo quella della grande distribuzione purtroppo è...
1: Non è più come...
5: È univoco il gusto, secondo me.
1: Quindi secondo me qua o sei vegano o vegetariano, o se non ci mangiamo.
5: Uguale.
1: Vabbè, ciao amico mio, ciao.
0: Allora, leggo però che non è poi sangue quello che vediamo nella carne o che vedevamo la varna. Sì. Praticamente, perché durante il processo di macellazione il sangue dell'animale viene interamente rimosso per ragioni igieniche e di conservazione. È un mix di acqua e mioglobina, una proteina naturale e sicura che si trova nei tessuti muscolari per immagazzinare l'ossigeno.
1: Mamma mia, com'è bella sta cosa. Allora ci fermiamo un attimo e ci andiamo a prendere un'immunoglobina là che ci ha portato.
0: Cosa vuoi?
1: Ci abbiamo l'immunoglobina e torniamo.
0: No, la mioglobina, mio.

0: di questa oscillazione tra vegani, vegetariani e flexitariani. Ci state dicendo la vostra, ma soprattutto ci state ricordando i bei tempi della vostra gioventù, di quando si mangiava la carne, che rispetto a quella di oggi sembrava più genuina, più naturale forse, ecco, era quella la sensazione che forse arrivava. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senti, ho detto una cosa. Proprio in questi giorni ho parlato sono andato a prendere la carne, il mio macellaio.
0: Sì.
1: E abbiamo discusso sui costi.
0: Sì.
1: Oggi la carne costa molto, sta andando dei prezzi pazzeschi, molto cara.
0: Sì.
1: Allora mi ha spiegato che gli ho dovuto dare l'aggiunta. Perché sente che la massa si è un po' imborghesita.
0: La massa si è imborghesita, sì.
1: Esatto, perché non mangiano più gli anteriori. Anteriori della vacca, no, all'interno si mangiavano cuore, fegato,
0: sì, non si mangia più. Sì.
1: E tutte queste cose qua, addirittura la lingua.
0: Cioè,
1: la lingua
0: sì.
1: Mi ha spiegato che era una cosa di base, imbottita.
0: Sì, sì, il cervello si mangia. Sì.
1: Adesso vengono buttate.
0: Allora, ma dai,
1: in una maniera o un altro devono ricavare i guadagni, quella roba lì viene tutto buttato via.
0: A Roma si fa la coda, pure la coda alla vaccinata si fa quella cosa.
1: La coda, la lingua, il fegato, il cuore, specie il cuore. La mia mamma lo faceva alla brace, il cuore alla brace, era buonissimo. Ma questa cosa qua non si mangia più. È tutta la roba, che tutta questa cosa qua, che era un guadagno in più, ma che cosa hanno fatto? L'hanno rilasciato sui prezzi della carne, con me.
0: Tu la butti sul prezzo, vabbè,
2: però non è proprio sbagliato quello che hai detto, perché il fatto che ci siamo imborghesiti, magari, ecco, portare a casa una fetta di carne o un fegato o un cuore, cioè, capito, tu porti proprio un organo interno, non so come spiegarmi. Oggi forse fa un po' più specie, per quanto se viene da una filiera controllata e se viene cucinato bene è sicura, cioè le frattaglie si mangiano.
1: Voglio dire una cosa, cioè mia mamma faceva una trippa con i fagioli russi,
0: che la mamma mangia ancora.
1: A chi gliela aveva
0: fatto? Ma mangia ancora, tipo che salsa, tipo che patano. Vabbè, ciao fratello, ciao, diamo un po' di spazio. 0815466873, pronto? Ci sta? No, va bene.
2: Arriviamo con qualche messaggio. Ragazzi, ho 74 anni, posso dire che hai pienamente ragione. Da ragazzo mangiavo carne squisita, usciva tanto di quel sangue. Oggi la carne è anemica e non è più saporita come allora. Argomento ortofrutticolo, prezzi alle stelle e prodotti immangiabili, dice poi Francesco. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
3: Cosa? Sono Antonio, l'amico di Paolo, quello della palestra di cui hai fatto il video.
0: Ah, ciao fratello, ciao.
3: Wow, mi hai fatto un video, credi, mi hai fatto felicissimo.
0: Amiche palestre, amiche corsa, sì, dimmi.
3: Felicissimo, sono rimasto contentissimo quando gli ha mandato Paolo, siamo fatti le risate stamattina, guarda, cosa esagerata.
0: Vabbè, mi fa piacere. Dimmi.
3: Ho messo su WhatsApp, sono andato a mia figlia, ho detto papà, ma chi è? Stefano De Martino.
0: Ehi, ce le dici, non so chi, se no chi si pensa su Stefano De Martino.
3: Guarda cosa, dove ti dici, la salti, non mi perdo neanche l'estate.
0: No, cancello Viti, chi te sa?
2: Pure in palestra,
0: blocca l'anni, ma il nuovo cagno pure palestra, cagno, blocca. Ciao fratello, ciao.
2: Ragazzi, ho mangiato martedì trippa e mercoledì fegato, mi sono ricreato, vedi?
0: No, il fegato con la cipolla è buonissimo,
2: Io quello non
0: però da piccolo ha ragione, da piccolo mamma mi faceva il cuore, mi faceva la trippa. L'unica cosa che non sopportava era la carne di cavallo, cioè non l'ho mai sopportato. Quando avevo una carenza di ferro o altro, mi faceva la carne di cavallo, ma il ranogno passava.
2: Quella
0: questa,
2: un po' più gnagna,
0: è tosta proprio.
2: Ragazzi, consideriamo che prima una mela cresceva in 2 mesi, oggi una mela 15 giorni ed è grossa quanto un melone. I processi sono sicuramente cambiati. Ragazzi, Anna dal centro storico, Rosà, hai ragione, io perciò ho il ferro basso perché nella carne c'è solo acqua, prima invece c'era il sangue. Poi, buongiorno da Paolo del Vomero, il liquido rosso. Aspetta, l'ho perso, dove sta? L'ho perso a Paolo, aspetta, eccolo qua. Il liquido rosso che vediamo uscire la carne una volta cotta è emoglobina, una proteina che serve a portare ossigeno alle cellule muscolari, che noi erroneamente chiamiamo sangue.
0: Non mi sta capitando più raramente, però una volta mettevi il pollo, per esempio, i tocchettini di pollo per far rossì, almeno l'acqua che si volevano.
4: ogni tanto vai
2: l'acqua dalla padella,
4: è una cosa truce.
2: Allora andiamo
4: le salsicce certe volte le butti sulla brace, perché poi tengo i soldi, la posso fare a brace, no? Mi sa che ogni tanto faccio i braciati.
2: So,
4: no?
2: Che è una brace molto costosa, professionale.
4: Allora le butto, però esce l'acqua, non è che.
2: Vabbè, quelle a volte sono anche i grassi, per esempio la salsiccia, quando ci sono i grassi.
4: Sì, vabbè,
2: dentro,
4: ma che discorso, sì. Proprio acqua, la canna allacciata.
2: Chiamate un idraulico che perde acqua. Volevo farvi sapere spiegare che i mattatoi, i famosi macelli, non ci sono più, sono stati chiusi. Quindi, pure se un contadino cresce una mucca o un maiale, ufficialmente non la può macellare. Per farlo, pensate che lo dovrebbe mandare ai mattatoi industriali che stanno solo a Pavia e Reggio Emilia.
4: Ci dice, sono solo due per macellare. Ovvero.
2: Ragazzi, oggi vado controcorrente, oggi giorno c'è maggiore consapevolezza di malattie e salute, quindi è molto più sicura. Il problema è tutto il resto della filiera che cerca di massimizzare i costi.
4: Va bene, ragazzi, vai, telefonate 081 546 6873. Tu sei carnivoro, pensa che ti piace la carta, magna carta, ogni tanto pure.
2: No, mangio carne regolarmente, a volte.
4: Il braciolo ti fa tua moglie, il braciolo ti fa.
2: Ah, ma
4: pupinolo. Sofia, a palatella da.
2: Una delle cose che amo che fa Sofia sono gli involtini di pollo.
4: Ti fa? Gli involtini di pollo, mi sa che. Su manzo, pronto?
5: Ciao, cosa?
4: Ciao, chi sei?
5: Antonio.
4: Noi Antonio.
5: Marco, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, caro.
4: Ciao.
5: Allora, la carne.
4: Sì.
5: La carne, sì, con moderazione.
4: Certo.
5: Non, diciamo, prima una volta a settimana, la domenica, pezzo di carne, sai, con il ragù. Era quella la carne che si mangiava.
4: Mm-hmm.
5: E oggi è diventato, diciamo, secondo me, un piatto di ritto quando si mangia cose di una certa, un certo valore, come allevamento, eccetera eccetera, sono cose molto costose, quindi la carne, se deve essere mangiata, è meglio che non si mangia, secondo me.
4: Ma che la grossa distribuzione che ha fatto scendere un po' il livello, perché deve mantenere il prezzo, allora per mantenere il prezzo scende la qualità, giustamente.
2: Vabbè, ragazzi, diciamo, attimo, ma diciamo che in giro ci sono anche diverse realtà, cioè un consiglio che mi diedero una volta dice: quando vedi la carne che costa comunque poco, non è sempre un affare, cioè a volte se costa poco ci sarà un motivo, quello sarebbe.
4: Vabbè, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo subito, vai.

0: incidenti diplomatici. Allora, rimedieremo. Rimedieremo.
1: Con Calab-
0: Manna, Robert, scusa.
1: Calabrese.
0: Andoia.
1: Andoia.
0: Allora, torniamo in diretta. L'anduia, per esempio, una cosa che io niente non riesco a mangiare, perché io, vabbè, col piccante c'ho un problema serio. Però so che l'anduia è una grande cosa. Pronto?
1: Buongiorno, non si sente niente, caro, non si sente niente.
0: Esci dal letto.
1: Togli l'auricolare. No, non si sente niente, vai avanti, non si sente, dovete togliere l'auricolare. Grazie. E viva voce.
0: Questo è stile Ciro Froio.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao. Pronto,
2: ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
2: Ma che ne sa, posso uscire in mezza cana con una buttonata?
1: Ma come ti permetti? Ma come
0: a farlo parlare?
1: Ma non ti permetti, che ne sai?
0: Vedi, questi sono
1: una buttonata, tu.
0: Questi sono i risultati della quota non buttonata che si è mangiato. Sono questi.
1: Allora, non mi fa pensare, ma sta mangiando un po' di scelto con un piatto tanto con tre cutone fatto a ragù. Buttonata è una cosa eccezionale che non me la potevo mangiare. Pronto?
0: Ah, cutono. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, Nunzio da Catania.
1: Ehi, Nunzio, ciao.
3: Ciao, io e i miei suoceri sono sposato qui a Catania, i miei suoceri che sono allevatori, non solo i miei suoceri, tutta la famiglia di mia moglie.
1: E chi certo, vai, dimmi.
3: E da quando ho assaggiato questa carne qui che allevano loro, non riesco più a mangiare carne dalla macelleria.
1: E che
3: carne...
1: differenza passa? Spiegaci un po', che differenza trovi?
3: La differenza è che la senti la carne dei supermercati, la senti più dura, la senti con un'altra consistenza, non la senti come questa qui allevata.
1: Io lo sai, quando sono stato a Dublino in Irlanda, che là sono specialisti sulle carni, ma io veramente non ho mai mangiato una carne così buona. Cioè,
0: ragazzi, ma
1: proprio...
0: la carne segue una teoria di qualità, cioè pensate alla famosa carne Wagyu, no? Quella là che vanno a massaggiare le vacche, gli danno un certo tipo di alimentazione. Cioè tu quello che
1: ai
0: fai...
1: Ai tuoi suoceri la massaggiano la vacca!
0: È importante.
3: Massaggiamo tutte
1: in mattina. Poi si massaggia la vacca.
0: Se l'abbracciano, sente la musica.
1: Malata, dimmi.
3: Un altro consiglio che do,
1: sì.
3: Se mangiate carne che non conoscete la provenienza, non mangiate carne al sangue.
1: Beh, certo. Beh, perché fa male, sì.
0: Poi
1: grazie, comunque, fratello, quando... buon arancino, fancetta arancino a Catania.
0: Sì, quando vai in certe zone, per esempio Caposiele, anni fa ci sono stato, lì da una macelleria ci diedero un po' di cose da mangiare, ma dai salami, i salamini, le fette di carne. Secondo me poi quando sei in certe realtà che sono anche un po' più piccole, ci sono allevamenti non intensivi, non eccessivi come numero di vacche eccetera eccetera, poi la qualità arriva, si sente sicuramente. 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, vi ascolto da qui. Va bene, Nando.
1: Ciao Nando, da qui. Allora, ci fermiamo.
0: No, perché viene da Linda, ma in vacanza in Italia, cioè sta all'estero, però sta in Italia.
1: Da qui in Italia. Vabbè, signori, canzoncina, pubblicità, canzoncina e torniamo, vai.

0: Bossa Nostra, siamo in chiusura di questa nostra prima ora. Ancora qualcuno al telefono se volete, 081 546 6873. Dite però per favore alla gente che parla di differenza con il supermercato che l'unica differenza è il taglio dell'animale più piccolo, mentre il macellaio prende o il pezzo di maggiore peso che costa 2-3 euro in più al chilo, ma la carne proviene solo dalla grossa macellazione che stanno a nord-est e all'estero, dice quest'amico.
1: Vabbè, ci saranno vari tipi di tagli e altro, no? Anche la qualità, insomma, penso che ci sarà. Che io vado a una macelleria che c'ha la carne che costa pure a 70 euro chilo, cioè
0: le bistecche stai comprando, i tagli quelli
1: ci sta, poi ci stanno i tagli argentini, i tagli cose, cioè, vabbè, dipende da quello che vuoi, amico mio, basta che tieni i soldi.
0: Quelli sono
1: pronto.
0: La carne di Kobe puoi prendere
1: No, la carne di Kobe è una puttrua. Pronto,
2: buongiorno.
1: Pronto, dimmi.
2: Sono Roberto da San Giorgio.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Né Giorgio a San Giorgio. Vabbè, dimmi.
2: Io sono uno chef.
1: Quindi
2: sto sentendo parecchie cose stamattina, ma diciamo sta dicendo tutti quanti la stessa cosa.
1: Certo.
2: La cosa fondamentale è una zuppa. Che in Italia purtroppo la carne viene fatta da un solo macello, cioè ormai una sola ditta che distribuisce carne per tutta l'Italia. Quindi vai giù. Un macellare è l'unica cosa che
1: cambia. Pronto?
0: Ti abbiamo perso.
1: Hello?
2: Pronto?
1: Sì, ciao, no, ti avevamo perso. Cioè, è un solo venditore di carne che lo vende per tutti quanti, stai dicendo?
2: C'è un solo distributore di carne che...
1: Ma perché quando vado da un macellaio, non dico il supermercato, però ci sono dei macellai che hanno per esempio il taglio da 40, il taglio da 50, il taglio da 70, che significa?
2: Cambia il modo in cui viene tagliato e cambia il modo della frullatura.
1: Che lo sto dicendo?
2: La cosa diversa. Ma
1: comunque viene da un allevamento intensivo, tu dici?
0: E anche il punto dell'animale, no? Quelli, ci sono le varie zone.
1: Ah, del
2: taglio. Il prezzo in base alla rarità del taglio, cioè un filetto, contro filetto.
0: Capito.
1: Scusa, ma è una costata di manzo che la paga a 40 euro e poi c'è una costata che ne costa 20, 20 euro chilo. Che differenza passa?
2: È la frollatura, lo so. Cioè cambia il modo in cui viene riposata la carne, quanto tempo viene riposata, e tutta quella marezzatura alla fine viene fatta dal riposo dell'animale.
0: E ovviamente più riposa più costa, perché ci vogliono più tempi
1: di produzione. Cioè ricultare l'animale, cioè buona carne, insomma.
2: Bravissimo.
1: Va bene. Grazie fratello. Ciao.
0: Meglio di così non la si poteva spiegare.
1: Si riposa.
0: È perfetta.
1: Si riposa.
0: Cari, io vivo in Inghilterra da 20 anni, ho passato da un po' alla 50ina, ma non riesco a mangiare la pizza che rigorosamente faccio io senza anduia. Il profumo dell'anduia sulla pizza che cuoce fa sparire in un secondo tutte le mie convinzioni ambientaliste. Viva l'anduia, un abbraccio, una bacio da Edoardo.
1: Viva l'anduia, piace un forte.
0: Sì, qui a Mantova hanno denunciato un distributore grossista per frode perché riconfezionavano pezzi di carne cilena e peruviana scaduta con una data diversa.
1: Hanno fatto
0: anche un servizio, sì, a report. Ma una cosa di grosse dimensioni, carne venduta in ristoranti in grande distribuzione, non è successo niente.
1: La cosa grave è che se la comprava pure un grosso marchio che faceva carne in scatola. Questa è la cosa più grave. Vabbè, pronto?
3: Buongiorno.
1: Oui, ciao Sissi.
3: Buon venerdì.
1: Pure a te.
3: Si mangia carne oggi? No.
1: No, no.
3: Non si mangia la carne.
1: Ah, no? Non si mangia pesce il venerdì?
3: No. Dice tu prende, peccato quello che è stravocco, non quello che trasi.
1: Bravo,
0: ecco,
1: bravo.
0: Qua,
3: ecco.
1: Come disse Cicciolini.
3: Ma faccio pure una cazzia. Dice, ma padre, io dico, ma tu vieni. Signora, è peccato quello che esce dalla bocca, non quello che
1: è. È vero.
3: Marice è buona. Ma con me hai posta carne, Marice.
1: Esatto, bravo. Te ti piace la carne, la mangi?
3: Figurati.
1: Si figurati.
3: Se me la mangiavo. E me la mangiavo.
1: Perché non la mangi più?
3: Ma se dai, secondo me.
1: Non te la mangi più adesso?
3: Sì, la mangio. Ma che la lei prima non sta più.
0: Quella di prima non c'è più.
1: Non
3: esiste, però posso dire una cosa.
1: Sì.
3: Il prezzo fa la qualità.
1: Ma in diesel è sempre la stessa, cioè solo un fatto di mantenimento oppure di preparazione, ma la carne
3: è secchella. Sì, una volta si andava al macello lunedì, il venerdì si spasciava e si mangiava la carne fresca, fatta, però già all'epoca ci stava che doveva stare magari...
1: Ma sì, è talmente che era fresco prima, quando metteva felle canne in due piatti con insalata, felle canne si mangiava insalata, da tutte cose, cioè lì va a fare un prezzo, si mangiava felle canne, grazie, sì, sì, grazie, ma, grazie.
3: Non ci stanno più.
1: Non c'è più.
0: Un raro caso di una carne vegana, perché si mangiava l'insalata.
1: Sai, le vacche sono vegetariane, sono vegane.
0: Ragazzi, torniamo tra pochissimo, chiudiamo questa nostra prima ora, restate con noi.

0: restano gli schiss e come sempre secondo giro di cosa vogliamo parlare?
1: L'hai detto che siamo blill su 7-6,
0: l'ho detto alla prima ora.
1: Ma tu ne ricevurai secondi, ci sono i nuovi, per i nuovi, veramente siamo bell su 7-6,
0: talmente freschi che ci muoviamo ancora, è incredibile.
1: Parliamo con chi stilla su 7-6, pensa che
0: l'ho detto alla prima ora.
1: Ma tu ne ricevurai secondi, ci sono i nuovi, per i nuovi, veramente siamo bell su 7-6,
0: talmente freschi che ci muoviamo ancora, è incredibile.
1: Parliamo con chi sa, dopo. Se ci potesse accidere per sacare

0: maturi, quindi stiamo parlando di una grossa fetta, traccia con il cellulare i figli maggiorenni. Cioè, cazzo, nel senso che è naturale, anche se non l'ammetto neanche io per i minorenni, è naturale che, diciamo, mio figlio 13-14 anni esce e mette un'app sul telefonino per tracciare mio figlio, per vedere dove sta. Alcuni, per esempio c'è un'amica mia che addirittura c'ha sul telefonino del figlio adolescente in piena pubertà, c'ha un'app che gli clona proprio il telefono, cioè praticamente vede tutto quello che fa il ragazzo sul telefono.
1: Ma non ho mai capito se sono legali queste cose.
0: Ah, boh, legale o un legale, comunque ci sta, si fa, tiene a mio figlio,
2: no,
0: che come è minore,
2: no, si può fare, certo,
0: si fa, quindi sì, il clone. Capito, guaglione sta stupato.
1: Allora, cioè, spiego il silenzio, c'è Zaccaria che si sta immaginando che mentre il telefono è clonato il genitore attiva la fotocamera frontale dello stesso in un momento delicato.
0: Esatto, oppure vede proprio in tempo reale quello che sta facendo il figlio. Però questo sondaggio è diverso, perché il sondaggio dice che praticamente il 50% dei genitori, almeno quello là intervistato, ecco, il controllo digitale non si ferma a 18 anni. Secondo il sondaggio, il monitoraggio tramite geolocalizzazione non riguarda soltanto gli adolescenti e i minorenni, molti genitori continuano infatti a seguire gli spostamenti dei figli anche se maggiorenni. Il 68% degli intervistati dichiara di utilizzare il tracciamento per sentirsi tranquillo, il 64 lo considera utile in caso di emergenza, pari al 17%, lo sfrutta per verificare che il figlio si trovi in un luogo ritenuto sicuro. Che poi, boh, si tiene sicuro, tu chiami e dici:
1: se
0: loro
1: sono in un posto sicuro, ma sto frequentando qualche spacciatore, non mi sembra comunque sicura la situazione.
0: Il problema qual è? Non è tanto il seguire i vostri figli su queste cose, ma il primo, di non responsabilizzare i ragazzi. Secondo, stare sempre più in ansia, perché la geolocalizzazione può aumentare l'ansia. Praticamente voi geolocalizzando i vostri figli, sapendo dove sta, controllando continuamente dove sta, quello che fa, non è vero che si leva l'ansia, ma te la mette, ti mette ancora più ansia, perché più c'hai il controllo sul tuo figlio, più ci pensi, più c'hai l'ansia. Ecco, tuo figlio esce, sono le 2 di notte, ancora deve tornare, naturalmente non si giurò, c'è va a avere in coppia telefonino ogni 5 minuti, sta venendo.
1: Beh, penso anche per il ragazzo sia appunto di ansia, no? Tra le altre cose,
0: il rischio per l'autonomia dei figli. Secondo gli studiosi che hanno analizzato il fenomeno, il problema emerge quando il monitoraggio diventa una presenza costante nella vita dei figli. La sorveglianza continua può infatti interferire con il naturale percorso verso l'autonomia e la responsabilità personale. Il rischio è quello di creare un rapporto basato su un controllo anziché sulla fiducia. Inoltre, il tracciamento può generare un falso senso di sicurezza. Conoscere la posizione di una persona non garantisce la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo. Perché certo, se stai in pericolo, tu sai, però non
1: stai a 40 km.
0: Che puoi fare? E la cosa maggiore è che non responsabilizzi un ragazzo. Per esempio, se c'è un ragazzo di 19-20 anni e ancora alle 2 di notte vai a vedere chi lo sa che tu stai geolocalizzando, che poi dice che il 50% dei ragazzi non può disattivare questa. C'è chi la mette facoltativa, dice vabbè, sta tranquilla, mia mamma ce l'ho attiva, mentre gli altri, ci stanno quell'altro 50% che non la può disattivare, e questo fatto porta i ragazzi a non responsabilizzarsi. Io per esempio ho sempre detto: alleviamo pulcini o alleviamo condor o aquile. Sapete l'aquila cosa fa, no? A un certo punto prendo un pulcino e ta coppa pace, o fa come chi li lavo già un
1: giambino. Boloi!
0: Boloi, ce la fai. Vabbè, fateci sapere le vostre ansie sui vostri figli al 342-00-00100 oppure 081-546-6873. Per te ancora presto, mi sa, molto presto. Fra 10-15 anni si presenterà questa cosa, quando viene a 14 anni tuo figlio dice: babbo, me non è 1.000 euro già partita, allora vai. E chi sono i tuoi amici?
1: Però parlavo con un vicino di casa proprio ieri, ho incrociato un vicino di casa che ha i figli adolescenti, sai, si parlava del fatto, un po' il caldo, un po' la notte non si dorme, e lui mi diceva giustamente, dice: io, sai, c'ho quell'ansia che da Portici i miei figli vanno a Napoli, giustamente, perché hanno gli amici là, stanno là, e uno non chiude occhio fin quando non tornano, stai sempre col pensiero,
0: e questo è sbagliato,
1: stai sempre con la cosa,
0: questo è sbagliato. Pure i ragazzi, sapendo che il padre e la madre stanno innanzi, che aspettano fino a 3 a notte, anche questo è
1: lo so, intanto se c'è
0: non li fate crescere, questo dicono gli studenti.

0: studiosi. Pronto?
1: Fratelli, ragazzi, colleghi, buongiorno.
0: Qui Carmenio, ciao.
1: Ma io, ma posso fare una domanda? Aspetta, prima una domanda vecchia, che poi parliamo seriamente.
0: Sì.
1: Ma papà, ma possibile, io posso più telefono a me, per dire sono che sono aspettando, ma se vuoi mi stacco un telefono, ma a me...
2: Sta d'accordo che staccamo pure mo', fa attenzione. No,
0: dici, no. Dici.
1: Ma io però un pochino minacciato.
0: No, e poi mi sta a mezzo di questa cosa, dimmi cosa vuoi dire.
1: No, volevo dire, niente, Rosa, guarda, quello pure mia figlia, per il bambino, no? Cioè, quel fatto che il telefono quando scende per dire, faccio un esempio, lui dice, mamma, sono nei giardinetti, faccio un esempio, eh? Quello ogni tanto va a vedere se non c'è un'app che vede se sta lì o se è spostato. Appena si sposta, arriva la frase tipo, capite, carabiniero, ha detto che stai in piazza, ti trovi, capito? Perché non mi avvisate, capito?
2: Vabbè, ma così...
0: Ma così non lo fa crescere, grave. Però.
2: Cioè, ci possono essere mille motivi per cui si è spostato, di cui la stragrande maggioranza a Bonari.
1: No, Bonari, però voglio dire, diciamo così, l'ho fatto un pochettino grosso, però voglio dire, perché c'è dei figli adolescenti, ma parliamo di 11-12 anni che iniziano a scendere, sai, con la amiche. Io credo che...
0: E tu quando tenevi 11 anni, che facevi quando scendevi? Mamma, ti facevi scendere?
1: No, ma
0: come ti controllava, mamma?
1: Un moratorio, come la ci fa capire? Ma lasci che noi dicevamo, abbiamo mandato l'oratorio.
0: E non giro.
1: Come la ci fa capire? Erano altri tempi, mo ci stato.
0: Altri tempi, sempre che lì là sono che dicevo, quando eravamo noi piccoli ci stava l'eroina, mi sa vigna, vabbè.
1: Rosa, quando ti vuoi un cillo, no?
0: Sono proprio munnezze la gente, proprio, mi sa vigna.
1: Che stiamo pure nella poca nostra tecnologia, tu credi che le nostre mamme
0: sì,
1: però comunque monitorate?
0: Sì, sì.
1: Ah,
0: il telefonino nostro con il balcone. Rosario, Sagan!
1: Poi voglio fare un appello a tutti i nostri amici da ascoltatori, vedo chi Napoli.
0: Sì.
1: Però questo è il nostro programma. Il 16 luglio è il mio onomastico.
0: Ah.
1: I primi 10 che chiamano e stai ricordando che dice Nagori che hanno venuto assisti, i primi 10 per una pizza a birra pavata.
0: Va bene, ok.
2: Buono, buono a sapersi.
0: Buono a sapersi, è una promozione. Ciao fratello.
1: Mi ha dato un bacio, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao caro. Quindi i genitori controllano la posizione? Beh sì, a quanto pare sì.
0: Ci sta proprio un'app poi sugli adolescenti che ti controlla proprio il telefono, cioè ti clona il telefono, cioè ti fa vedere quello che vedi il ragazzo sul telefonino, cosa assurda in pubertà, perché naturalmente entri proprio nella privacy del ragazzo.
2: Ma anche semplicemente perché se io voglio chattare con il mio amico e lamentarmi del fatto che mia mamma non mi ha fatto uscire, tu te la vai a leggere pari e non è una cosa proprio normalissima. Cioè i ragazzi devono potersi lamentare anche dei genitori senza che i genitori lo vengano a sapere.
0: Se sta contattando un pedofilo,
2: credo che l'abbiamo
0: e
2: fatto.
0: Se sta chattando con un pedofilo, lo vado a controllare. Capi? Il controllo sulle app, sulle cose, non si fa. Non c'è proprio il parental, come si chiama?
2: Parental control. A quel punto eviti di fargli scaricare WhatsApp o di metterlo sui social.
0: E poi lo tengo fuori. E lo tengo fuori dalla società.
2: L'Inghilterra si è messa pure in mezzo, sai?
0: O facciamo generalizzato per tutti quanti. Vabbè.
2: Anche l'Inghilterra vieterà i cellulari fino ai 16 anni. Allora andiamo al telefono, giusto? Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Niente, non ci sente, andiamo avanti, vai. 081 546.
2: Ah, grande lui. Io mi anticipo. Auguri, Carmine! Gaetano il Corriere. Sta a Mauro, Carmine.
4: Dici sono una grande stronza che non ci sa

0: chiamare anche dottori, maestro.
1: No, devi decidere come ti dobbiamo chiamare.
0: Oggi, chi lo piglia oggi di noi, ma che
1: è? Guarda, guarda che è un onore.
0: Ma chi ti conosce?
1: È una grande onorificenza.
0: Ma non sto parlando di te, sto parlando con chi? Cioè, non ho chiesto, Marco, cosa ne pensi?
1: Ma lo stai dicendo al microfono, sto conducendo con te.
0: C'ho
1: un auricolare, mi parli nell'orecchio, sono coinvolto nella discussione.
0: E allora parlano tutti gli ascoltatori, chiamano per parlare della sinistra, sto dicendo, chiamami maestro. Oggi,
1: bravo.
0: Oggi, ancora, insisti.
1: Secondo me Ozzy ci sta bene, comunque.
0: Andiamo avanti. Vedi, se non entri in mezzo, guarda, se non entri in mezzo.
1: Ozzy, stai calmo. Stai calmo. Allora, buondì. Allora, salve amici, quando mia figlia aveva 16 anni è andata in Colombia per 6 mesi in famiglia. Non ero tanto d'accordo, ma l'associazione era seria e quindi mi sono convinto. Oggi è in Portogallo da un anno per l'Erasmus. Massimiliano. Massimiliano, credo che sia una di quelle cose che si faceva tramite le famiglie, cioè gli adolescenti che si scambiavano di famiglia. Era una cosa molto intrigante.
0: Pronto?
1: Che si faceva qualche tempo fa. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, chi è?
2: Gennaro dalla Sanità.
0: Vuoi oh, niente? Ciao Gennaro, dimmi.
2: Prima di tutto, un grande auguro a Carmine.
0: Sì, auguri, chi lo dice palla, non è vero, niente. Non si capisce niente, non si capisce.
1: No, non valgono questi auguri, mi dispiace, ritenta la prossima volta, ciao caro.
0: Ciao.
1: Sì, no, ragazzi, c'è un amico che dice non vieteranno i cellulari, forse se l'ho detto mi sono espresso male, in Gran Bretagna sì, vieteranno i social, anzi ci sta una richiesta proprio alle maggiori piattaforme di...
0: sì, ma Santa, se non viene
1: a monte degli scudi, delle protezioni.
0: Sì, ma verrà girato sicuramente, poi vi farò vedere.
1: Allora, i cellulari e i social andrebbero proprio vietati agli under 16. Ciao Claudio da Napoli. Però qui la cosa è diversa, ragazzi, attenzione, qui stiamo parlando del fatto che un genitore mette un'app per geolocalizzare o addirittura clonare il telefono del figlio per controllarlo. Con
0: no, perché
1: tutte
0: tu prima
1: le ansie, per clonarlo e per controllarlo fondamentalmente. Voi invece vi sentireste sicuri a lasciare uscire? Ovviamente i vostri figli ci avranno il cellulare addosso, se qualcosa chiamate. Però proprio controllarlo così assiduamente voi lo fareste? 081 546 6873. E poi guarda che sì, ragazzi,
3: oggi dalla mente sempre la carne è buona, la frutta è buona, la politica è buona, oggi
0: un artista come me, un professionista. Pronto?
1: Ragazzi, salutiamo Salvatore e la sua compagna Manuela che ci mandano una foto dalla spiaggia di Messina.
0: E saluto pure.
1: Certo,
0: bella
1: loro. Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, chi sei?
4: Hello? Ciao Stefano, come
0: stai? Non sono, sono simile, ma non sono io.
4: Tutto è detto a fallire bene, Stefano.
0: Non mi capita niente, comunque.
1: Vabbè, ciao caro. Ciao.
0: Ciao.
1: Ragazzi, buongiorno, un argomento per voi importante. Fate un bonifico a Paolo di 3 euro.
0: Va bene.
1: Pronto? Paolo,
0: pronto?
5: Pronto?
0: Buongiorno, ciao, chi sei?
5: Ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao Checco, dimmi.
5: Riguardo il fatto dell'app, pure io sono una, io e mia moglie abbiamo due figli, 15 anni e 12 anni. Vabbè, la donna, la ragazza di 12 e 15 anni, quando esce abbiamo l'app per vedere tutto giù dove sta, ma non è per privacy. Ragazzi, io abito nel centro e ho sempre paura. Allora per vedere tutto.
0: Sì, ma gli esperti dicono che non stai facendo bene, sia a te che a tua figlia.
5: So, però Rosano mette proprio paura, specialmente che scrive.
0: Ma questa paura, figurati, non ti finirà mai.
5: Che poi non ti ritira tardi. Io sono la moto sotto al palazzo, che qualsiasi cosa hai capito.
0: Ma poi ti dico una cosa, ma tua figlia ha 18 anni, si diploma, e ti dice: papà, voglio andare a studiare a Milano. Vabbè, a 18 anni.
5: Tu muore. No.
0: Come fai? A Milano capì che ci sta.
5: Sono per la libertà. Però mo la vedi ancora forse un po' in difesa.
0: Ma la vedi, credimi, c'è un figlio di 24 anni, quando vedo ancora cucciolo.
5: Sì, questo sì.
0: Cioè 24 anni, vedo ancora cucciolo. Mia mamma, io tenevo 40 anni, mi chiamava ancora Guaggio, mi teneva ancora piccolino.
5: Ma
0: mi magnate, diceva, a 40 anni. Diceva, mamma, sono caldieto.
5: Ci sta.
0: Io se ti posso dare un consiglio, fai crescere tua figlia e cresci tu.
1: Guarda, approfitto che sei in linea perché c'è questo messaggio, dice pensa se poi l'app non funziona, ecco, metti caso che...
5: No, non mi viene l'ansia, sto tranquillo perché so mia figlia chi è, perché gli abbiamo dato io e mia moglie una buona educazione, la stiamo continuando a educare.
0: Però ascolta un attimo, se tu dici vicino a tua figlia per esempio a Leonora, quando esci ti vedi con Giulia, mi fai uno squillo, e che lo chiama e dice mamma, allora mi sono incontrato, quando ti muovi mi fai sapere, quella ti chiama, stai responsabilizzando tua figlia, la stai come dire maturizzando, cioè sta diventando più matura e tu non tieni più quest'ansia, nel senso poi se non ti arriva la telefonata la chiama tu e dici però l'app seguire significa che tu vai in ansia, perché come dice
5: non è proprio l'app, però noi abbiamo solo, devi mettere solo la posizione.
1: Però scusami, una domanda te la devo fare. Lei come la vive la cosa? Cioè lei l'ha accettata di buon grado tranquillamente o ha mosso qualche perplessità?
5: No, tranquilla, anzi proprio lei dice qualsiasi cosa, io mo mi metto la posizione quando scendo.
0: E certo, pur di scendere,
5: credimi, non è che non ha protestato, è una cosa che parliamo tranquillamente, sai, in famiglia su questa situazione, tranquillamente, senza problemi.
0: Va bene. Il mio consiglio è questo: responsabilizzare la ragazza, non seguirla. Va bene.
5: Rosa, lo seguirò. Siete sempre grandi.
0: Ciao, amico mio. Ciao, caro.
1: Va bene, ragazzi, facciamo una telefonata al volo. Ancora una telefonata. Pronto?
0: Pronto?
6: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno, ciao.
6: Allora, io direi la mia, umilmente: i figli si crescono con gli esempi, non si cresce col telefonino. Se io do un esempio buono a mio figlio sa usare il telefonino. Se io mi comporto in modo diverso da come mi dovrei comportare, mio figlio vede e fa peggio di me.
0: Anche.
6: Cioè io penso che gli esempi in casa, con la moglie, con la mamma, con i figli, con i fratelli, con i sorelle, ci vogliono gli esempi.
0: Esatto.
6: Se mio figlio fa qualcosa che non va, non dico di picciarla con una mazza di ferro, ma fagli capire che è pronto pure il ceffone all'improvviso, come noi siamo cresciuti, ragazzi.
0: No, che se non si fa, i ragazzi non si toccano. Queste...
1: Ciao caro,
0: ciao.
6: Questo è l'errore, hai capito?
1: Sì, bravo, hai detto bene, è un errore, hai detto bene. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, restate con noi, torniamo tra pochissimo.
7: It is if everyone dies alone.
8: Does that scare you?
7: I don't want to be alone.

0: certe cose, tipo io ho l'app sul telefono di mia figlia, lei perse il telefono e grazie proprio a quell'app abbiamo recuperato il telefono, quindi fondamentalmente è evitato il danno economico. Buongiorno Wagyu, una mia amica all'epoca non poteva uscire con gli amici, era sempre super controllata dai genitori e appena ebbe la possibilità a 16 anni rimase incinta per avere la libertà. Sì. Lei disse: con un figlio posso fare quello che voglio. Intanto secondo me è diventata troppo presto grande e ha saltato i migliori anni della sua vita. Vi saluto dalla costa, Vittorio da Ravello. Ciao Vitto. Anche questo si fa. Molte altre donne negli anni passati, un po' di anni fa, si sposavano pur di non uscire dalla famiglia e per uscire dal controllo dei genitori, quindi però effettivamente, come hai detto tu, ti perdi la possibilità di vivere l'esperienza dell'adolescenza. Ragazzi, io posso sembrare strana, ma io e mia sorella, 41 e 38 anni, condividiamo la posizione con mia mamma, ma siamo noi a controllare lei perché abitiamo lontano e ci fa preoccupare il fatto se vediamo che si trova per troppo tempo in un posto a un orario anomalo. A volte con il passare dell'età le parti si invertono, ma l'ansia resta. Un abbraccio. E pensa, Anna, magari tua mamma una volta vuole fare una scappatella pure lei, vuole fare una cosa senza farvelo sapere, facendo così da donna adulta non lo può fare. Pronto?
1: Ciao, sono Antonio.
2: Ehi, Antonio.
0: Ciao, Anto.
1: Senti, io ti devo dire la verità, io sono una figlia di 18 anni e adesso ho vinto un concorso per, non dico il nome...
2: Sì, ha vinto un concorso, quindi
1: fare lo stesso. E proprio io gli ho dato sempre la libertà e penso che i figli, se gli dai la libertà, cercano di comportarsi sempre bene.
2: Sì, come dice la scienza, così è. Poi, se li responsabilizzi, vengono più responsabili.
1: Ha vinto un concorso come hostess su un aereo
2: e quindi
1: per 70 giorni deve girare un po' l'Europa.
2: Ma quanti anni ha? 20 anni, Kit?
1: 18 anni, adesso fa 19.
2: Bene, bene, bene, ottimo. Brava, brava.
1: 19 anni, la scuola ha ottimi voti, al di fuori della scuola si deve studiare la lingua cinese da sola.
0: Voi a casa come la vivete ora questa cosa che lei non solo non va lontano, ma sarà lontano in diversi posti dell'Europa per tanto tempo?
1: Noi moriamo dalla gioia perché avrà un grandissimo futuro se tutto va bene.
2: Speriamo, speriamo.
1: Noi che siamo operai, lavoro solo io che sono operaio, avere una soddisfazione del genere, un figlio che studia, ci si comporta bene perché è la cosa più bella che uno può.
2: Ma sei sicuro che è figlio a te, Chris? Sei sicuro che abbia detto?
1: Sicuro perché è giunto la capo in mente.
2: A mamma è certa, ma che tu non porta i figli su Chris e Chris. Babbo, ciao Wagyu, complimenti, complimenti, bravo. Complimenti.
0: Bene così, ciao,
1: ciao,
0: ciao.
1: Caro.
0: Allora, io ho mia mamma che con la scusa che mi aspetta che rientro si addormenta sul divano perché papà russa come una banda di musica senza mai fermarsi, dice Peppe. Poi mio figlio disse: se mi mettete la posizione io lascio il telefono a casa. Lineare, direi. Pronto? Pronto?
2: Pronto, sì, chi è?
3: Ciao Gianni.
2: Ciao Gianni.
3: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Ragazzi, io ho 54 anni, come diceva Rosario prima, tengo ancora mia mamma che mi chiama, hai mangiato, hai fatto e detto, sono padre di un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 20 anni.
2: Sì.
3: Negli anni mia mamma mi ha trasmesso talmente di quell'ansia che ho evitato completamente di avere lo stesso atteggiamento con i miei figli. È vero che non si dorma a notte, stai sempre in pensiero, però io non ho mai geolocalizzato i miei figli. Devi stare attento, è chiaro, te ne accorgi da come tornano a casa, gli amici che frequentano, però bisogna lasciarli liberi di crescere. Mia figlia a 16 anni si è andata a fare un viaggio in Germania, in una casa famiglia. Mio figlio ha conosciuto a 17 anni una belga e se n'è andato 6 mesi in Belgio.
2: L'ha imparato a viaggiare, bravo, bravo.
3: È vero che chiaramente la preoccupazione c'è, però mia madre per esempio a me mi ha reso proprio insicuro, perché mia mamma era proprio una tipa ansiosa.
2: Cioè, ma guarda, sei scusa se ti interrompo, ma sei proprio l'esempio che dicono gli esperti dicono che trattare un figlio troppo con ansia addosso lo fai venire insicuro. Quindi vedi, è realtà
3: praticamente alla fine, quindi ho cercato di evitare, come figura, i genitori ti amano a prescindere, però così, almeno questo è il mio pensiero, non si aiutano a crescere.
2: Bravo, quello che dicono gli esperti, bravo.
3: Esatto.
0: Intanto oggi però poi serpeggia tantissima paura e insicurezza, no? Sul fatto che i bambini escono, noi abbiamo paura addirittura quando vanno a scuola, quando vanno, stanno in classe, la classe da chi è composto, chi ci sta. Oggi sono molto più forti le paure da parte dei genitori, secondo me, le apprensioni.
3: Assolutamente d'accordo, sì, è verissimo, è verissimo. Però non bisogna nemmeno, diciamo, tappargli le ali, capito?
2: Cioè, no, il paradosso... E poi oggi viviamo in una maniera più sicura degli anni 80, per esempio, degli anni 70.
0: Il paradosso è quello.
2: No? Vabbè.
3: Diceva bene pure prima, non mi ricordo se tu o Rosario, che all'epoca nostra siamo vicini ai droghi, cioè non è vero che diciamo si viveva meglio.
2: No, assolutamente.
0: Guarda, io c'ho qualche
2: era
0: anno in meno.
2: Pericoloso era.
0: C'ho qualche anno in meno, una decina d'anni in meno, magari rispetto a voi. Per esempio, io quando uscivo avevo degli orari comunque di uscita da adolescente rigidi. Cioè, nel senso, entro una certa ora, abbastanza presto tornavo a casa. Tant'è vero che noi uscivamo il pomeriggio presto. Oggi sembra che comunque gli adolescenti, 15-16 anni, tornano già un po' più tardi. Allora, secondo me, questo slittamento anche di orario, sai, nella mente è tardi, più pericolo, diventa. Fa sì che, ecco, tu prendi e metti l'app che geolocalizza sul cellulare di tuo figlio.
2: Babbo, ci fermiamo un attimo, vai. Canzoncina.
0: E so base, ragazzi. Bella, qua torniamo negli anni 90, che capolavoro. All that she wants. Siete su Kiss Kiss Napoli.

0: la localizzazione col tuo telefono, sta già la rubaica, sta già controllando.
1: Ma chi? Tu a me?
0: A te, sta già controllando.
1: Ma fanno un giro, là sta la porta, puoi andare, puoi andare, caro.
0: Cioè, sapete tu è chi l'ha rubato quando la localizzazione? A chi lo sta c'ha rubato?
1: A casa, che
0: a casa, a
1: lo sta morto di sonno, guardalo là.
0: Morto di sonno.
1: Buongiorno ragazzi, ho due figli maschi di 21 e 19 e la femminuccia di quasi 18 anni. Viviamo a Reggio Calabria, dove la vita è più soft, sono liberi e hanno la mia piena fiducia. Io li controllo da lontano, mando un messaggio per sapere se va tutto bene o una semplice domanda, giusto per far sapere che ci sono.
0: Tipo, sei viva, che le dice sì, capito?
1: Bravo. L'importante è far capire loro che sono presente. Il geolocalizzatore a che serve per sapere il punto preciso dove si trovano? Se deve succedere qualcosa, succede ugualmente. Gennaro napoletano da Reggio Calabria. Beh, Gennaro, molti la vedono come quella cosa che dire: se succede qualcosa e sono impossibilitato a parlare con te, so dove sei e comunque posso raggiungerti. Però nella realtà dei fatti è solo il sapere costantemente dove sono. Ormai stiamo tutti pieni d'ansia, genitori pieni d'ansia, adolescenti pieni d'ansia. Mamma mia, che ansia mi state mettendo stamattina. Stefano dalla Germania. 081 546 6873.
0: È il senso dell'articolo che abbiamo letto, che praticamente gli esperti dicono: non mettete questi strumenti perché vi stressano. Chi sei?
2: Sono Luca l'imprenditore, Rosario.
0: Ehi, Luca, ciao, ciao.
1: Ma quello di ieri?
2: No, Rosario mi conosci, ci siamo messi fuori al centro commerciale.
0: Sì, sì.
1: Ah, ok.
0: Ciao, bello, ciao.
2: Sì, ciao, no, volevo dire, la mia testimonianza forse è un po' diversa da tutti. Io ho cresciuto le mie due figlie bilingue, con la filippina che veniva proprio dalle Filippine, solo inglese parlava.
0: Ah,
2: quindi
0: ottimo.
2: Le mie figlie sono proprio bilingue tutte e due.
0: Sì.
2: A 12 anni mia figlia, la più piccola, perché l'ho sempre data la prima cosa, la fiducia, e libertà di esprimere i loro pensieri e di farli anche sbagliare.
0: Sì.
2: Però, ovviamente nei limiti, io da sopravvisore. Mia figlia Emanuela, la più piccola, è stata in America già da 12 anni. Andava, quando finiva la scuola qua, la mandavamo a Hollywood.
0: E tenevi?
2: Vabbè, teneva la possibilità, perché teneva la possibilità. Però facevamo tipo un'assicurazione, una persona che se la prendeva al check-in, e dall'altro lato poi a Hollywood la prendeva e la portava in questo college, la faceva tanto, faceva tutto, quindi sono proprio libere mentalmente. Sono state sempre all'estero.
0: E mo le ragazze come sono? Si drogano? Sono incinte?
2: No, anzi, sono tutte e due, cioè io chiamo Wikipedia Emanuela la piccolina, perché sa tutto di tutto. Gli piacciono le culture, conosce le religioni anche diverse.
0: Sono mature o no? Secondo me si sanno gestire, sanno il male e il bene.
2: No, guarda, la cosa, il complimento più bello che mi ha fatto mia figlia, il più bello che ho avuto in vita mia, è stato: papà, tu non mi fai pesare le cose. Sono sempre state libere. Beh, ti ripeto, fortunatamente tengo la possibilità economica di farle fare un po' quello che voglio.
1: Ma tu che infanzia hai avuto?
2: Cosa?
1: Tu, quello stesso periodo di età, la stessa adolescenza, come l'hai vissuta tu?
2: Allora, io personalmente, Marco, ho vissuto con dei traumi infantili, picchiato, maltrattato, chiuso nel... cioè, non la giudice il coso, veramente brutto, però fortunatamente io sono riuscito ad emergere, mi sono laureato, quindi ovviamente io sono andato avanti, perché mio padre non era un padre, diciamo, che ti faceva vivere, un padre che ti faceva, ti uccideva.
0: E i padri di una volta così erano, sì, erano padri al
1: padre padrone.
0: Padre padrone.
2: Meglio, per come l'ha voluto fare, ha fatto il suo meglio. Io ho fatto in modo diverso. Le mie figlie, ti ripeto, sono libere, viaggiano. La più grande, non vi dico, vabbè, non ve lo dico un nome, se è stato un calciatore comunque professionista, quindi non vi dico un nome, non fa pubblicità, però pure loro, ovviamente, con la Russo gioca a squadra, basta essa.
0: Vabbè, ma noi dobbiamo pure mettere che siamo molto di famiglia, no? Noi in Italia, per esempio, la figlia di 18 anni, ci sta gente che non la manderebbe mai a vivere da sola, per esempio. No, 18 anni è troppo piccolo, a 20 anni è troppo piccolo, a 40 anni stanno ancora in casa che mamma, cioè è diverso, siamo ancora mammoni noi qua. Vabbè, grazie fratello, ci dobbiamo fermare un attimo. Dici,
2: ciao,
0: Marco?
2: No,
0: ciao bello, ciao.
1: Niente, diciamo piccola pausa, canzone, e poi l'ultima parte di Yes, I Know His Kiss.

0: che poi secondo me la differenza la farebbe sempre la domanda che ci dovremmo porre, no, di fronte a certe azioni. Cioè, se io voglio controllare mio figlio, la vera domanda è perché lo sto facendo? È questa scusa del sapere, della sicurezza, o sto rispondendo a una mia fragilità, a una mia profonda insicurezza? Perché in genere tutte le possessività o tutte questi accanimenti nascondono sempre poi dei riflessi psicologici particolari.
1: Voglio vedere a te, io mi ricordo la prima volta che mio figlio ha preso il pulmino per andare alla scuola, la prima elementare, la seconda elementare, che c'era il pulmino perché la mamma lavorava, io lavoravo. Venne il pulmino per la prima volta di distacchi da Leonardo.
0: Certo.
1: E ha cominciato a pensare: mo caro palazzo, mo coccruno e vangullo, mo sappiccio furgone, mille pensieri, mille buffa.
0: Però non è che ti
1: però
0: sei messo.
1: Devi resistere.
0: Però non hai lasciato il lavoro, ti sei messo sul motorino e hai inseguito il furgone.
1: Non ti dico la prima volta che si sono cucinati loro.
0: Boom!
1: Esplodere. Paura, mica, si buttavano l'acqua addosso, si facevano male. Però resisti, buffa.
0: Purtroppo
1: devono crescere.
0: Io vedo anche un altro aspetto, cioè bisognerebbe forse chiedersi: ma io avrei voluto avere un po' più di libertà, io avrei voluto fare prima certe cose rispetto a quando le ho fatte, perché così magari potremmo rispondere meglio alle esigenze anche dei nostri figli. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì. Sì.
2: Ragazzi, mi volete adottare a me?
1: No, Gianni, no, grazie, no.
2: Io tengo il geolocalizzatore, tengo il tabbozzo che mi controllo da solo.
1: Ah, ti controllo.
2: Non sto pazzando, tengo attaccato vicino al bozzo, no? E ogni volta che scopo devi fammi arrosto.
1: Fammi arrosto, si perde se stesso. Ecco.
2: Comunque, ragazzi, un saluto, vi voglio bene.
0: Ciao, Gianni. Salutaci Lucia, mi raccomando. Ragazzi, buongiorno, sono Andrea, una bambina di 8 mesi, quasi 9, e mi ha fatto venire l'ansia. Poi, ecco qua, vedi, anche i bambini di pochi mesi.
1: L'importante è che pensi che devi crescerla per renderla una donna, non un'eterna controllata, un'eterna. Cioè, gli devi insegnare a vivere, non vivere al posto suo, capi? Che sono dei genitori che tengono questa cosa e si sentono eterni, no?
0: Allora, ragazzi, a parte che io non saprei come localizzare i miei figli con le app, però prima cosa, io sono amico degli amici dei miei figli, però sono un martello pneumatico, li chiamo sempre quando fanno tardi, devono farmi il messaggio su WhatsApp. Devo dirvi che sono molto ansioso, quest'ansia me l'ha trasmessa mia madre, in quanto io a 63 anni la sera devo chiamarla per la buonanotte.
1: Vabbè, ecco, questo non è controllo, il fatto che deve tornare a mezzanotte e l'una ancora non torna, cioè non so, fammi un messaggio, cioè su questo.
0: Questo amico c'ha ragione, dice: ma lo volete capire che questo non è Stefano De Martino originale, è quello pezzotto, si chiama Stefano De Mappino, comprato dai cinesi, costa meno, però è quasi uguale.
1: Sì, razzista, non ci capito, che è la roba dei cinesi. E poi i cinesi mo stanno facendo le cose di qualità, sono venuto pure un coppa a l'uno. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Salvatore.
1: Qui,
0: ciao, allora, tu.
3: Marco, ti devo chiedere scusa se prima ti sei offeso con la chip di Schiedel, ma di Schiedel volevo dire che sei giovane, no?
0: Guarda, l'avevo già dimenticato, quindi figurati.
3: Vabbè, non ho riuscito a prendere la linea, perciò.
0: No, ma tranquillo.
1: C'hai figli tu?
3: Sì, rispetto all'età mia e di Rosaria, che abbiamo quasi la stessa età.
1: Ma tu c'hai figli?
3: Sì.
1: Che sei possessivo, cioè localizzi, che fai?
3: No, possono fare quello che vogliono, sempre moderatamente,
1: certo.
3: E nella legalità è tutto, sono liberi di fare tutto quello che vogliono.
0: Ti ricordi come si chiamano?
1: Ricordo
3: Lucia e Aurelio.
1: Oh, mi ricordo Aurelio.
0: Ma Aurelio è il nome in onore di
1: dedicato,
0: De Laurentiis?
1: Dedicato?
3: No, è la buona di mio padre.
1: Babbo, ciao, grazie, okay. Fratello.
0: Ciao, caro.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Ah, questo messaggio lo adoro. Stefano, puoi fare un saluto al mio amico Rosario Verde?
1: Ma che c'è? Non ridere. Genio!
0: Pronto?
1: Come si divertono? Ah, pronto?
4: Buongiorno, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
0: Ti
1: dà sfortuna e somiglia a Stefano De Martino, pariamo un culo.
0: Dai, un pochino, per maloso. Pronto?
4: Io sono Giovanni, io non ho una figlia di 20 anni
1: sì.
4: Che si dà a Napoli, devo dire, allora lei vive con la mamma perché sono divorziato, però non sono possessiva, anche se a me fa piacere quando so che sta all'università, che ha 10 anni quando sta vede quando rientra la sera a casa, guarda, io sono arrivato, sono a casa, oppure sono arrivato.
1: Vabbè, questo non è controllo, questo insomma è stare tranquilli.
4: conosco la sua cerchia di amiche, quindi sono abbastanza tranquillo. Io sono cresciuto abbastanza ricco perché io ho 18 anni, quindi io sono del 74. Nel maggio del 92 sono partito già militare, quindi ho fatto 3 anni di volontariato girando l'Italia, poi sono passato in polizia, quindi insomma sono stato sempre abbastanza autonomo, vissuto da solo.
1: Ah, mo mica sei in pensione, no? No, 74, non sei, sei ancora poliziotto?
4: Sì.
1: Ok.
4: Sono 3 anni di esercito e 2 anni di polizia.
1: Quanti anni è andato in pensione in polizia?
4: 60 anni devi andare, ti buttano fuori loro, 70° anno compiuto.
1: Beati a te.
4: Devi aver compiuto almeno 30 anni di contributo, se no devi arrivare a 62.
1: E quindi ti fanno superare pure i 60 poi, se non hai fatto...
4: Se a 60 anni non hai fatto 30 anni di polizia, devi arrivare a 62.
1: Vabbè, ma che il mediamente poi si fa, perché tu comunque entri verso i 20-25. Vabbè, grazie. Grazie fratello, ciao. Vai,
0: allora siamo in chiusura, cari amici e cari amiche, arriva Diego C'è insieme a Gianluca Miranda. Noi ovviamente torniamo domani con le 3 ore del sabato di Essano Chischissa con lui, Rosario Verde.
1: C'è sabato.
0: Domani è sabato, sì.
1: Serrebato. Il martedì si sposa, già fatto.
0: Mercoledì, non sbagliare, mercoledì.
1: Mercoledì, poi mi trovo martedì là fuori.
0: Hai capito? Sei una banca.
1: Una banca fuori.
0: Ciao. Hai capito?
1: Qui c'ha già fatto. Vabbè, signori, Marco Pesacane.
0: Signore e signori, Simone Zagaria. Zago, torni domani.
1: Scherzi.
0: Allora, Diego, questa è credibile. Questa è molto credibile. Vi lasciamo in ottima compagnia. Domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.